0: inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, se volete aprire le vostre Bibbie in Libro di Atti, capitolo 16, allora domenica cominceremo un studio nel libro ai Filippesi e prima di cominciare questo studio vogliamo vedere come è nata questa chiesa a Filippi, in modo che quando poi affronteremo questa epistola di Paolo a questa chiesa noi sappiamo: ah, questi sono i fratelli di cui Paolo sta scrivendo, perché è una storia molto interessante, molto bella. E prima di entrare nel testo vogliamo pregare. Signore, grazie di nuovo per la tua presenza. Grazie, oh Padre, che i nostri nomi sono scritti in cielo. Grazie per la gioia della salvezza. Padre, insegnaci della tua parola, insegnaci attraverso la vita di Paolo e Sila, due uomini pieni di fede, due tuoi figlioli, che anche loro, Signore, a volte pensiamo se uno ha grande fede la vita va perfetto per quelle persone, ma vediamo che anche grandi uomini di fede hanno grande difficoltà. Padre, parlaci attraverso la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Allora cominceremo in versetto 6. Chiaramente voi sapete già che il libro di Atti è la storia della chiesa primitiva. Dopo la resurrezione di Gesù, lui passa 40 giorni con i discepoli, viene portato in cielo con il Padre. In Atti 1 e 2 la promessa del battesimo dello Spirito Santo, Atti 2 lo Spirito Santo viene dato a tutti i 120, diciamo la prima chiesa. Furono battezzati con lo Spirito Santo e parlarono in altre lingue. E poi il resto dei Atti è il resoconto del ministero principalmente di Paolo e di Pietro. E qui in Atti 16 abbiamo Paolo, che nei primi 4-5 versetti lui è nella zona di Derbe e Listra, che sarebbe oggi una parte della Turchia, la costa. E in versetto 6 vediamo che Paolo aveva nel cuore di andare in Asia. Allora, nella Bibbia quando parla di Asia si parla della Cina, del Giappone, da quello che noi riconosciamo come Asia, ma più specificatamente l'Asia era una zona della Turchia nord-occidentale. Quindi c'è lo stretto di Bosforo fra la Grecia e Turchia, ed era quella zona là che si affacciava sul Mar Nero e questa parte interiore, non tanto la costa di Turchia, ma per avere in mente dove siamo geograficamente. Quindi Paolo voleva andare in queste zone a predicare il Vangelo. Mentre attraversavano la Frigia e la regione della Galazia, furono impediti dallo Spirito Santo di annunziare la parola in Asia. Allora, noi non sappiamo perché, in che modo erano impediti. Chiaramente Gesù ci ha dato il grande mandato. Cos'è il grande mandato? Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Quindi noi siamo comandati da Gesù a predicare il Vangelo in tutto il mondo, dovunque e in qualunque momento. Ma per qualche motivo, nel grande piano di Dio, almeno per l'Apostolo Paolo, magari altri servi di Dio andavano in Asia a predicare il Vangelo in questo momento, noi non sappiamo. Ma il piano per la vita di Paolo era che lui veniva guidato in un altro posto. E di nuovo non sappiamo se era persecuzione, no, c'erano i governanti che li impedivano di entrare in questo territorio di Asia. Non sappiamo, possiamo chiedere quando saremo in cielo. Giunti ai confini della Messia, essi tentavano di andare in Bitinia, quindi di nuovo in questa zona dell'Asia, ma lo Spirito non lo permise loro. Così, attraversato la Misia, discesero a Troas. Allora Troas si trova sulla costa, proprio sul, diciamo, l'imboccatura del Mediterraneo verso il Stretto di Bosforo. Quindi sono sulla costa della Turchia. E durante la notte apparve a Paolo una visione. Gli stava davanti un uomo macedone che lo supplicava e diceva: passa in Macedonia e soccorreci. Dopo che ebbe visto la visione, cercammo subito di passare in Macedonia, persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare loro il Vangelo. Quindi di nuovo siamo chiamati a predicare il Vangelo dovunque, in qualunque momento, ma è anche chiaro che Dio guida i suoi figli. Per dire come sono finito in Italia, lo voglio sapere anch'io. Io sono partito dagli Stati Uniti per India e sinceramente Italia non mi passava neanche per la testa, perché nella mia mentalità da giovane credente negli Stati Uniti, secondo me l'Europa era già cristiana, non c'era bisogno di missionari, non c'era bisogno che uno che andava lì a predicare. E io sono partito da Seattle, della mia città, per Bombay, che adesso è Mumbai. Quindi l'Italia, non ci pensavo minimamente dell'Italia. Ma comunque le circostanze della vita alla fine mi hanno portato in Italia per un anno, nel 88, in cui ho conosciuto Silvana e anche altri che sono nella chiesa, che erano nel ministero della tenda. Poi di nuovo il Signore mi ha portato in Asia per più di un altro 2 anni e mezzo, quasi 3 anni. E durante la prima guerra del Golfo, il Signore ha chiuso le porte in Asia per me, per motivi burocratici, dei visti, ma anche per motivi che esistevano nel ministero a quei tempi. Io non potevo più stare in India. Io non volevo tornare, cioè dentro di me ho detto: cosa faccio? Torno a Seattle? Cioè cerco un lavoro? Cioè non volevo tornare in America, perché sentivo questa chiamata missionaria. E il direttore della missione di Cristo Risposto qui in Italia, Vittorio Firese, mi avevo, prima di partire dall'Italia la prima volta, mi avevo invitato, ho detto: se tu mai il Signore ti porterà fuori dall'India, sappi che qua c'è una porta aperta, cioè noi saremo contenti se vieni qua a servire, diciamo, il Signore con noi. E quindi durante la prima guerra del Golfo sono tornato in Italia e io e Silvana abbiamo servito il Signore per un altro 4 anni con la Tenda di Cristo Risposta. Poi il Signore ci ha portato in California alla scuola biblica là della Calvary Chapel, e nella fine del 96 di nuovo qui. Però per dire, io capisco Paolo, a volte noi abbiamo un'idea, noi abbiamo una direzione, noi partiamo anche per quella direzione e magari il Signore ci sta guidando verso quella cosa. Io sono convinto che il Signore mi ha portato in Asia, ma lungo la via, le circostanze della vita, Dio ha permesso di portarmi in Italia e di piantare una chiesa a Montebelluna. E quindi anche Paolo e i suoi compagni ben 2 volte cercano di andare in Asia, ma qui per le circostanze, la guida dello Spirito Santo, vengono portati in Macedonia, che è la parte della Grecia. Ora Macedonia conosciamo come una parte nord della Grecia, no? Ma a quei tempi Macedonia era anche vicino alla costa della Grecia, diciamo, Tessaloniki, Filippi, quella zona là a est di Atena. E quindi questo è la prima volta, per quanto sappiamo, che il Vangelo di Cristo arriva in Europa. E la nascita della Chiesa europea accade proprio in questa città di Filippi. Perciò, versetto 11, salpando da Troas, puntammo dritto su Samotracia e il giorno seguente a Neapolis. Neapolis era sulla costa, Filippi un po' entroterra. E di là a Filippi, che è la prima città di quella parte della Macedonia, una colonia romana. E restammo in quella città diversi giorni. Allora, Filippi era una città un po' particolare, e viene scritto qua che era una colonia romana. Tutto quel territorio, anche Asia, era parte dell'impero romano, ma una colonia romana era una cosa speciale, era come un territorio franca, che avevano una volta, no, qui in Italia, anche Castelfranco, perché era un territorio dove chi si trasferiva là non pagava le tasse. E quindi Filippi aveva i privilegi speciali, tutti gli uomini liberi di una colonia romana erano considerati cittadini romani, quindi avevano tutti i diritti e privilegi della cittadinanza romana. Era considerato dai romani una parte dell'Italia, non solo una parte dell'impero romano, ma proprio una parte della loro nazione, come anche oggi negli Stati Uniti ci sono i 50 stati, che sono proprio la nazione, ma ci sono anche territori, Samoa, Puerto Rico, le Isole Vergini degli Stati Uniti, sono territori degli Stati Uniti, ma non sono stati proprio. E quindi loro arrivano a Filippi e in versetto 12 restano per alcuni giorni, sembrerebbe, senza fare niente. E nel testo non viene scritto che Paolo e il suo squadra evangelistico pregavano, ma come noi sappiamo che Paolo era un uomo di preghiera, siete d'accordo in questo? Anzi, lui scrive: pregate in ogni tempo. Quindi io sono convinto, è la mia opinione, che Paolo e i suoi compagni restano a Filippi a pregare per quella città, che umanamente parlando potrebbe sembrare come inattività, no? Quando un missionario parte per piantare una chiesa, magari la chiesa che lo manda dice: cosa stai facendo? Stai evangelizzando? Hai trovato un locale? Hai fatto questo? Hai fatto un concerto? Sto pregando. E magari umanamente... Io conosco Nick Long lì a Siegen, quando lui è arrivato a Siegen. Lui per diversi mesi non ha cercato di cominciare una chiesa, non ha cercato di cominciare a fare uno studio biblico. Lui e Sue hanno pregato. E lui raccontava una volta lì al castello che il pastore suo in America dice: ma Nick, cosa stai facendo? Ma quando vuoi cominciare questa chiesa? Stiamo pregando. In realtà la preghiera è l'opera più importante nell'opera del Signore. E come vedremo in questa storia, quando noi preghiamo, le cose accadono, cose soprannaturali accadono, quando noi preghiamo, quando noi cerchiamo la faccia di Dio. Perciò venite sabato prossimo tutti quanti. E il giorno di sabato andammo fuori città lungo il fiume, dove era il luogo ordinario della preghiera, e postoci a sedere parlavamo alle donne che erano là radunate. Allora, secondo l'usanza ebraica, se c'erano 10 uomini ebrei si poteva formare una sinagoga in una città. Sembrerebbe, sì, non è scritto che non c'era una sinagoga, Però come noi sappiamo, la strategia di Paolo quando lui andava a evangelizzare una città, dove era il primo luogo dove lui andava? Alle sinagoghe. Lui prima cercava di raggiungere gli ebrei che conoscevano già il Vecchio Testamento per dimostrare loro che Gesù era il Messia. Ma sembrerebbe che a Filippi non c'era una sinagoga, non c'erano 10 uomini ebrei.

perché ebrei come musulmani facevano anche il lavaggio rituale prima di entrare nel tempio, prima di entrare in preghiera e di adorazione a Dio. Quindi loro arrivano in questo fiume e trovano queste donne che stanno lì pregando. E una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, che adorava Dio, stava ad ascoltare. Quindi lei non era nata di nuovo, era una donna ebrea, però magari leggeva la Sacra Scrittura, il Vecchio Testamento, magari cercava Dio, cercava di scoprire Dio. Ci sono persone che non sono nate di nuovo fuori di queste chiese che stanno cercando Dio, vogliono conoscere Dio. Io penso che in Italia ci sono migliaia e migliaia di persone che stanno aspettando l'annuncio del vero Vangelo. Siete d'accordo? E magari sono affamati. Loro vogliono la cosa vera, genuina, reale, perché magari non l'hanno visto intorno a loro. E Lidia era una donna così, era una donna che adorava Dio, ma non era nata di nuovo ancora. E il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. È il Signore che può aprire il cuore di una persona. Noi, avete provato voi di aprire il cuore di qualcuno? Avete provato di convertire qualcuno? Umanamente è impossibile. Certamente possiamo proclamare il Vangelo. Ma come Paolo scrive in Primo Corinzi, no, io ho seminato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che dà la crescita. Allora, se ragioniamo solo, mi piace molto questo paragone che Paolo fa, usando il giardinaggio come analogia della nascita e crescita spirituale. E Paolo dice, io ho piantato, Apollo ha messo un po' di acqua sopra, ma è un miracolo della crescita. Il miracolo della nascita solo Dio può fare. È complicato piantare un seme in terra? È difficile? Ci vuole una laurea? No, un bambino di 2-3 anni, tu dai i semini, mio papà lo faceva, quando io avevo 4-5 anni lui faceva l'orto, ah papà anch'io voglio aiutarti, ok, prendi il dito, fai un buco, prendi il seme, metti dentro, copri, non è complicato. A volte pensiamo, devo andare alla scuola biblica per evangelizzare, no. Prendi il seme e lo semini. Questo è il nostro compito. A volte noi pensiamo che il nostro compito è di convertire le persone, ma noi non possiamo convertire, come è stato ben detto, una mosca. Il nostro compito è di seminare il seme e di innaffiarla con la preghiera. Il seme è la parola di Dio e secondo me il innaffiare può essere anche seminare oltre parole di Dio, ma secondo me raffigura la preghiera che noi facciamo per magari quelle persone care al nostro cuore. Anche innaffiare, versare acqua su un seme è complicato? Bisogna studiare per farlo? No, di nuovo, un bambino di 5 anni riesce a versare acqua su un pezzo di terra. Ma il miracolo del DNA che è dentro quel seme, un codice genetico miliardi di volte più complicato di qualunque software che l'uomo conosce con i suoi computer, comincia a istruire quel seme quando la temperatura, l'umidità e la luce è giusta, ok, ora, boom! E cominciano questi meccanismi che ancora l'uomo non siamo in grado totalmente di capire. E questo programma genetico muove il seme per moltiplicarsi, dividersi, cominciano le cellule delle foglie, tutte le parti delle piante, non conosco i loro nomi in italiano, ma comprendete il senso della cosa.
La crescita di una pianta e la crescita di un umano spiritualmente è un miracolo.

0: Che Dio può fare? Quando io ero all'inizio nuovo credente nel Signore, ho evangelizzato mio padre e tutti i miei parenti, no? Avevo quel zelo, avevo la Bibbia, dovete convertirvi, no? E dopo un po' di tempo il Signore mi parla e dice: Greg, calma, tu hai annunziato la parola, adesso comincia a pregare per loro. Perché sapete, quando uno con un nuovo zelo, a volte possiamo essere anche fastidiosi, no? Cercare noi di convertire quella persona, ma noi non possiamo convertire quella persona, ma possiamo pregare e vedere la gloria di Dio. E sicuramente pregare anche che il Signore, anche con i miei parenti non convertiti, quando vado in America, io prego prima: Signore, fa che loro aprano il discorso, fa che loro mi fanno delle domande, perché ne hanno sentito già, io sono pastore, ne hanno sentito centinaia di volte il Vangelo da me. E ringrazio Dio che tutti, eccetto mia sorella, adesso sono seguaci di Cristo. Ancora sto pregando per lei. Ma il Signore che apre i cuori, noi dobbiamo essere solo fedeli a seminare ed annaffiare col seme e lascia nelle mani di Dio questo miracolo della nuova nascita. Dopo essere stato battezzato con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se mi avete giudicato essere fedeli al Signore, entrate in casa mia e fermatevi. E ci costrisse ad accettare. Quindi forse Lidia era una mamma italiana. Dai Paolo, venite a casa mia, mangia, siediti, stiamo un po' insieme. Ora avviene che mentre andavamo al luogo della preghiera, notate che Paolo e Sila e quelli che erano con loro, anche Luca che ha scritto questo libro, mentre loro andavano alla riunione di preghiera, qualcosa di soprannaturale accade. Ci viene incontro una giovane serva che aveva un spirito di divinazione e che, facendolo indovina, procurava molto guadagno ai suoi padroni. Anche oggi in Italia abbiamo gli indovini, sono sulla televisione. Io personalmente ho cancellato tutti quei canali dalla televisione perché non voglio stregonerie che entri nella mia casa. Però anche oggi abbiamo indovini, giusto? E c'è tanta gente fuori che mette fede e anche cos'altro mettono? Tanti soldi. Chi si ricorda lo scandalo della mamma e la figlia? Marti, esatto. Che poi ha passato un po' di tempo in gattabuio, mi sembra, giusto? Per me tutti potrebbero andare. Perché molti sono imbroglione, alcuni sono veramente posseduti da Satana. E io sinceramente qualche volta, facendo surfing, no? Comprendete surfing sulla televisione, no? Zappando, giusto? E magari è apparso uno di questi canali, no? Che hanno i cartomanti. Cioè, tu vedi che sono possedute queste persone. Cioè, tu senti il male, no? E poi cancello, via. E questa donna era posseduta, era un spirito, un demone. E era una schiava, suo padrone guadagnava un sacco di soldi. Costui messasi a seguire Paolo e noi gridava dicendo: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e ci annunciano la via della salvezza. Quindi il demone diceva il vero. Questa volta è strano, anche nei Vangeli, a volte i demoni quando parlano con Gesù, cioè dicono la verità. Anche Giacomo scrive nella sua lettera: tu credi in Dio? Anche i demoni credono e tremano. Quindi non basta dire: io sono nato in Italia, io sono questo o quello, io sono certamente cristiano. Anche i demoni credono. Ed essa fece questo per molti giorni, ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo Spirito: io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei. Ed egli uscì in quell'istante. Noi credenti abbiamo autorità sopra tutto il potere del nemico. Anche oggi ci sono persone possedute, e noi, se siamo nati di nuovo, abbiamo autorità nel nome di Cristo di scacciare questi demoni. Ora i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Silla e li trascinarono sulla piazza del mercante davanti ai magistrati. E presentateli ai pretori, dissero: questi uomini che sono giudei turbano la nostra città. Quante volte a Montebelluna abbiamo fatto evangelizzazione? E questo è stato più o meno quello che la gente ha detto: questi stanno turbando le vendite, no? Della giovedì sera qui a Montebelluna. E predicano usanze che a noi che siamo romani non è lecito di accettare e di osservare. Allora la folla insorse tutta insieme contro di loro, e i pretori, strappate le loro vesti, comandarono che fossero frustrati. E dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione, comandando al carceriere di tenerli al sicuro. Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi. Ok, abbiamo i nostri due servi. Sembra che hanno solo arrestato Paolo e Sila. Luca e gli altri sembrerebbe che non sono stati arrestati. Chiaramente Paolo era il capo, Sila magari era suo vice pastore. Quindi questi servi di Dio che stanno chiaramente seguendo il volere di Dio. Capita in una situazione estremamente terribile. A volte noi erroneamente pensiamo che se io sto camminando nel volere di Dio, come andrà la vita? Tutto liscio, tutto perfetto, no? Sarò ricco, famoso, pieno di salute, senza problemi. Ma invece chiaramente non è così. Qui vediamo due servi di Dio, vengono prima arrestati, in versetto 22, strappate le loro vesti. Quindi Paolo viene spogliato pubblicamente, e anche Sila. Magari avevano ancora indumenti intimi, però per un ebreo questa era una grande vergogna, umiliazione pubblica. Quindi erano spogliati pubblicamente, umiliati pubblicamente. Frustrate con molte colpe. Voi sapete già che i romani usavano questa coda di gatto, che erano 13 trecce intrecciate con pezzi di ceramica e di ferro, che quando i colpi colpivano il prigioniere sulla schiena, laceravano tutta la carne sulla sua schiena e sulle spalle. Questo è uno che sta camminando nel volere di Dio. Poi, dopo di questo, vengono gettati in prigione, in versetto 23, e se non bastava, in versetto 24, vengono buttati nella parte più intima, quindi senza una finestra all'esterno con aria fresca per respirare. Erano messi in tipo isolamento o la massima sicurezza, il carcere duro, come si dice in Italia. E se fosse non abbastanza questo, vengono anche legati con ceppi e quindi non possono neanche alzarsi a camminare in giro per la cella. Allora, io e te a questo punto, se accadesse nella nostra vita tutte queste cose, cosa faremmo noi? Signore, dove sei? Dio, perché mi hai abbandonato? Ma Signore, se tu sei amore, se io sono tuo figliolo, come puoi permettermi di essere trattato così? Signore, ho perso il mio lavoro. Signore, mi hanno detto che è un tumore. Signore, mio figlio sta combinando di tutti i colori. Dove sei nella mia vita? Hanno detto così. Chi conosce la storia sa che non è così. Versetto 25, ora, verso la mezzanotte, Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio, e i prigionieri li udivano. Sono molto importanti queste frasi. È bellissimo quando il Signore ci guarisce, quando il Signore ci dà un nuovo lavoro che guadagniamo 10.000 euro al mese, o magari vinciamo un concorso, una crociera nelle Caraibi. È facile dire gloria al Signore, alleluia, Dio è grande, fratelli. Amen? Ma quando le cose vanno male, quando sembra che tutto il mondo ci sta cadendo addosso, possiamo come Paolo e Sila dire Signore, io ti lodo perché tu sei degno di lode. Io ti lodo anche con la mia schiena piena di ferite. Io ti lodo anche in questo carcere dove non c'è neanche un buco per respirare. Io ti lodo anche quando i miei piedi sono legati nelle catene. E non voglio dire che io sarei come Paolo e Sila, io sarei lì con la chitarra, alleluia Gesù. No, magari io sarei lì a lamentare. Però voglio dirvi questa mattina, tanti di voi, cioè siamo stati arrestati, no? Perché magari dice, pastore, tu non sai la situazione in cui mi trovo. Magari io no, ma Dio sì. Ho perso il lavoro, non ce la facciamo, ho perso la salute, hanno detto che è un tumore. Mi è piaciuta molto la reazione di pastore Chuck Smith quando ha detto che lui aveva un tumore ai polmoni. La prima reazione era: io non ho fumato una sigaretta, neanche una tirata in tutta la mia vita. Però poi lui disse: vabbè, sia fatta la volontà di Dio. Se il Signore vuole portarmi a casa, va bene questo. Se il Signore mi guarisce, va bene anche quello. Sia lodato il nome del Signore. Ma a volte noi accusiamo Dio, come mai il Signore questo è accaduto nella mia vita? E qui credo che Paolo e Sila stanno mettendo in pratica quello che Paolo poi scriverà nel libro ai Ebrei, di offrire i sacrifici di lode a Dio, che è nostra offerta accettevole. Un sacrificio di lode cos'è? È un sacrificio. È una cosa che non viene naturale. Di nuovo, è facile lodare il Signore quando tutto va bene, tutto va liscio, abbiamo il conto in banca pieno di soldi. Ma è un'altra cosa di lodare Dio quando tutto va non male, malissimo. Allora noi, chi ha letto già questa storia, noi sappiamo come andrà a finire, che Dio libererà i suoi servi da questo problema, giusto? Sapete già, magari qualcuno no. Ma Paolo e Sila non sapevano. Io non penso che Paolo e Sila erano lì. Paolo diceva a Sila: cominciamo lodare il Signore e poi il Signore scuoterà questo carcere, aprirà i nostri ceppi e noi usciremo qui per la gloria di Dio. Secondo voi loro sapevano già? No. Ma Paolo e Sila credevano con tutto il loro cuore che ogni cosa cooperi per il bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo i suoi proponimenti. E quindi loro potevano lodare il Signore in qualunque circostanza. E alcuni di noi questa mattina, tu sei disposto a lodare Dio perché hai perso il lavoro? Sei disposto a lodare Dio perché sei malato? E magari i medici ti hanno dato 2 anni di vivere? Paolo e Sila erano disposti. E poi c'è questa frase che lo Spirito Santo ha inserito alla fine di versetto 25, i prigionieri li udivano. Sapete che ci sono persone nella tua vita che loro ti stanno osservando, ti stanno ascoltando. Ah, quello là, lui va là in quel capannone la domenica, lui dice sempre gloria al Signore, adesso che ha perso il lavoro vediamo se dirà gloria al Signore. Tante volte, di nuovo, la fede non è mostrata quando abbiamo un grande miracolo o guarigione o che il Signore ci ha strabenedetto. A volte la vera fede si mostra quando tutto va male. E lo stesso noi possiamo lodare il nostro Dio. E non vuol dire che dobbiamo comprendere perché stanno accadendo queste cose. Mi ricordo una volta quando lavoravo in falegnameria, stavamo caricando mobili per portarli in Val d'Aosta e come il mio datore di lavoro era minimo 15 centimetri più basso di me, lui ha costruito questo telaio del suo camion, diciamo indietro, il telaio con la plastica sopra, cioè lui ha costruito tipo 5 centimetri più alto della sua testa. A me arrivavo qua. E stavamo caricando questo camion, loro mi passavano i mobili, io li mettevo dentro il camion. E come tutti nella falegnameria sapevo che ero pastore, avevo chiaramente evangelizzato loro sempre. E la maggior parte di loro erano grandi bestemmiatori dalla mattina alla sera. E avevo finito di caricare l'ultimo pezzo dentro il camion e quando stavo per saltare fuori del camion, boom, l'ho preso in pieno con lo sbarre di ferro, no? e dopo mi è venuto fuori un grande bernoccolo, esatto. E veramente vedevo le stelle, stava barcollando un po' così e ho detto gloria a Dio. E il mio collega ha detto mi sembra che stava per scappare una bestemmia. E io ho detto no, non stava per scappare una bestemmia. I nostri vicini ci stanno osservando, ci stanno ascoltando. Come agirà questo credente anche nelle cose brutte? E a volte, di nuovo, questa è la più grande testimonianza. E noi vedremo che la reazione di Paolo e Sila alla loro circostanza non solo ha portato alla loro liberazione, ma alla conversione di un'intera famiglia a Cristo. Quindi mentre Paolo e Sila pregavano, cantavano in lode, i prigionieri li udivano e improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Allora, che è venuto un terremoto e ha aperto le porte, questo è una conseguenza naturale, no? Quando la casa si muove le porte si aprono perché il telaio viene spostato, ma che i ceppi che erano legati a catene si sciolsero. I ceppi non si sciolgono con un terremoto, che sono liberi, non sono attaccati, diciamo, no? È un miracolo. E un predicatore tanti anni fa disse che mentre Paolo e Sila cominciavano a lodare e cantare in lode a Dio, Dio in cielo ha cominciato a fare il tempo con il piede. Guardami ragazzi, mi stanno lodando. In Isaia 66:1 è scritto che il cielo è il mio trono e la terra è il mio sgabello. E non so se Dio stava battendo il piede, ma sicuramente è stato Dio. In Ebrei 11:6 è scritto: senza fede ed è impossibile piacere Dio. Dio vuole che noi mostriamo fede anche nelle difficoltà, anche nelle prove, che noi lodiamo. Signore, non capisco questa cosa, ma io ti lodo perché tu sei degno di lode e questo è l'unico motivo. Quindi Dio scuote questo carcere. Versetto 27, il carceriere destatosi e viste le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per uccidersi pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Allora, perché stava per ammazzarsi questo carceriere romano? Perché, secondo i storici, la penalità per un carceriere o anche un soldato che teneva sotto la sua custodia un prigioniero romano, se lui lasciava quel prigioniero scappare, lui veniva ucciso. Ma non velocemente come lui sta per fare con la spada. Lui veniva ucciso lentamente, torturato a morte. Quindi questo carceriere, che anche a quei tempi, solitamente, le frustrate che i magistrati di Filippi avevano ordinato su Paolo e Sila, venivano amministrate dal carceriere. Lui era la boia. Non era solo colui che dirigeva il prigioniero, ma era lui che dava i colpi e non le probabilità a Paolo e Sila. E lui pensando adesso i prigionieri saranno scappati tutti e i romani adesso mi uccideranno. Ma in versetto 28 scopriamo che Paolo fa una cosa molto radicale. Ma Paolo gridò ad alta voce dicendo: non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui. E chiesto un lume e gli corso dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: Signore, cosa devo fare per essere salvato? Chi è questo Dio che voi conoscete? Chi è questo Dio che vi ha spinto, invece di scappare e lasciarmi ai miei aguzzini, siete rimasti qui per salvarmi la vita? Comprendete il gesto che Paolo e Sila e altri hanno fatto? Non sono scappati per salvare la vita di questo uomo. Questo amore così radicale, perché Paolo sapeva che la sua anima era sicura in Gesù, quindi se moriva fisicamente era di poca conseguenza, ma Paolo e Sila erano disposti a rimanere carcerati per salvare la vita fisica di questo uomo. E poi vedremo che il frutto di questa azione è stata la salvezza spirituale di questo uomo. Perché di nuovo i nostri vicini, i nostri parenti, i nostri colleghi di lavoro, loro ci stanno udendo, loro ci stanno guardando. E quando loro vedranno una fede così radicale, magari verranno un giorno anche da noi a dire: cosa devo fare, Craig, per essere salvato? Chi è questo Dio che tu conosci? Chi è questo Dio che ti spinge di agire in modo così radicale, così controcorrente? E Paolo poi in versetto 31 annuncia a questo uomo: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. Questa non è una garanzia se noi crediamo tutti i nostri parenti crederanno. Paolo sta dicendo semplicemente: credi tu e la tua famiglia credono anche in Gesù e anche loro saranno salvati. Ok? Perché noi non siamo salvati per parentela. Dio non ha nipoti, bisnipoti, Dio ha solo figli. Ognuno di noi dobbiamo credere in Gesù Cristo per essere salvati. E chiaramente se il papà si salva nel mondo antico, in ogni probabilità la moglie e i figli seguivano poi lui in questa nuova fede. Oggi sei disposto a lodare il Signore nella tua difficoltà? O magari oggi ti dice: grazie a Dio tutto sta andando bene nella mia vita, ma fidati di me, arriverà il tuo momento in carcere. Arriverà anche nella tua vita quei momenti in cui ti dice: Signore, dove sei? Come mai questa cosa accade nella mia vita? Guarderemo le circostanze e per fede cominceremo come Paolo e Sila a lodare il Signore. Per fede: Signore, non capisco, ma ti lodo e ti do gloria per questa situazione. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? E se i musicisti possono venire avanti e anche uscire con elementi per la Santa Cena? Vogliamo pregare. Signore, grazie per questa storia di Paolo e Sila, della loro fede. E Signore, onestamente non so se io in queste circostanze comincerei a lodarti, magari sarei lì a lamentare, a piangere addosso, a dubitarti e chiedere come mai questa cosa è accaduta nella mia vita. Però Padre, io desidero essere di vivere in un piano più alto con te, nel mio cammino con te. E Padre, voglio pregare in modo particolare per i fratelli e sorelle questa mattina che magari hanno perso il lavoro, hanno perso la salute, hanno perso il marito o moglie, magari i loro figli stanno combinando di tutti i colori, e vogliamo pregare per loro in questo periodo di prove e difficoltà nella loro vita, che loro possano per fede alzare le loro mani a te e dire: Signore, io ti benedico. Signore, io non capisco questa situazione, ma io do gloria a te perché tu sei degno di gloria. E io so che la mia vita è nelle tue mani, io so che ogni cosa è sotto controllo.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Quando Alessandro Magno, figlio di Filippo il Macedone, raggiunse con le sue velocissime conquiste anche la Palestina, trattò benevolmente la popolazione giudaica, ponendo delle condizioni che consentivano ai giudei sufficiente autonomia e libertà di azione. Quando conquistò l'Egitto, vi fondò la città di Alessandria e, poiché aveva stima dei giudei, che ammirava per cultura e tradizioni letterarie, li incoraggiò a trasferirsi in quel centro, conferendo loro privilegi di cittadini di primaria importanza. Furono in molti ad aderire al suo invito, tanto che ad un certo punto si trovavano più giudei in Alessandria e in altre parti d'Egitto che nella stessa Palestina. Un certo numero di giudei si trasferì pure in altre regioni dell'impero di Alessandro. Già ai tempi della regina Ester, molti giudei erano disseminati nelle 127 province dell'impero persiano, e ora, col dominio di Alessandro, ha luogo un'enorme migrazione oltre i confini della Palestina. Questa dispersione di giudei ormai saldamente fermi nelle loro credenze religiose appare positiva, in quanto Dio se ne servì per spargere nelle altre regioni del mondo allora conosciuto la testimonianza del proprio nome. A causa delle grandi distanze che separavano questi giudei dal Tempio di Gerusalemme, nel culto di adorazione la parte riguardante i sacrifici cominciò a scemare di importanza, mentre acquistavano sempre maggior rilievo lo studio e la meditazione dei libri sacri. Ovunque si trovassero, le comunità giudaiche solevano radunarsi nelle sinagoghe per pregare e leggere insieme la parola di Dio. Leggiamo così negli Atti al capitolo 15 al versetto 21: Mosè fin dalle antiche generazioni ha chi lo predica in ogni città, essendo letto nelle sinagoghe ogni sabato. In seguito queste colonie giudaiche avrebbero costituito dei punti strategici per l'attività missionaria degli apostoli che si spingevano fin nei paesi più lontani, in ubbidienza al mandato del Signore Gesù. Durante questa fase storica ebbe inizio la traduzione in greco dell'Antico Testamento, la cosiddetta versione dei 70, dal numero di studiosi giudei che vi si applicarono in Alessandria d'Egitto. Fu un lavoro di fondamentale importanza per la diffusione della conoscenza delle scritture tra i giudei della dispersione e i pagani che li attorniavano. Gli scrittori del Nuovo Testamento solevano riportare passi dell'Antico citandoli proprio da questa traduzione. Come era prevedibile, i giudei risentirono molto dell'influenza greca e si svilupparono tra loro due tendenze: quella degli ellenisti, propensa ad adottare costumi ed usanze greche, e quella di coloro che rimanevano radicati nelle tradizioni giudaiche e credevano nella necessità di rimanere separati da ogni influsso esterno. Dopo il regno di Alessandro, la Palestina fu soggetta dapprima alla Siria per un breve periodo, poi all'Egitto, infine di nuovo alla Siria, e godé di una pace relativa rispetto al mondo esterno. Internamente invece fu turbata da numerose controversie e rivalità. In Palestina il sommo sacerdote non era più soltanto il capo religioso della nazione, ma deteneva ormai in misura sempre maggiore anche i poteri civili e giuridici. Questo determinò un susseguirsi di vicende piuttosto tristi, poiché tale carica era divenuta l'oggetto delle mire di molti ambiziosi. Durante la dominazione greca era avvenuto più volte che il re aveva tolto la carica ad una persona per affidarla ad un'altra, semplicemente perché aveva ricevuto la promessa di un tributo più cospicuo o una garanzia più sicura di rendere la Palestina più greca. Come abbiamo detto, la Palestina si trovava ora soggetta alla Siria. Ad un certo momento avvenne che al trono di questa nazione salì un re indicibilmente malvagio e crudele, Antioco Epifane l'Illustre. Egli ebbe il triste merito di creare in Gerusalemme la situazione più dolorosa di tutti i 400 anni di storia di cui stiamo parlando. Di ritorno da una spedizione in Egitto, Antioco sostò a Gerusalemme e vi sfogò i propri crudeli istinti di tiranno. Strinse la città in una morsa, mandò a morte migliaia di giudei e, per dimostrare il disprezzo che nutriva per la religione giudaica, profanò il tempio ed eresse nel luogo santissimo una statua di Giove. Oltre a questo ordinò di offrire in olocausto dei porci, gli animali più impuri agli occhi degli ebrei. Antioco diede l'avvio a una furiosa persecuzione contro la religione dei giudei e chi non ubbidiva alle sue disposizioni veniva barbaramente punito. Gli eccessi di Antioco provocarono l'insurrezione dei Maccabei, uno dei più fulgidi episodi di coraggio e patriottismo nella storia di Israele.
A iniziare la rivolta fu un certo Mattatia, capostipite della famiglia dei Maccabei. Quando un ufficiale venne nel suo villaggio per far osservare con la forza i decreti del malvagio monarca, Mattatia, nonostante l'età ormai avanzata, lo uccise e gridò: «Chiunque è zelante per la legge e vuol servare il patto, mi segua!» Fu il segnale della rivolta. Mattatia si rifugiò coi cinque figli sulle colline della Giudea e molti nazionalisti fedeli al giudaismo lo seguirono. Quando poco dopo morì, Giuda Maccabeo prese il suo posto. Questo gruppo di valorosi aveva una reale fede in Dio e invocò il suo aiuto. Così il Signore concesse ai rivoltosi una serie di vittorie quasi incredibili, tanto che i Siri furono quasi totalmente respinti e i Giudei conseguirono un'indipendenza pressoché completa. Siamo giunti così al 165 a.C., anno in cui venne purificato il tempio profanato da Antioco e furono ristabiliti i sacrifici giornalieri. Questo grande avvenimento fu festeggiato con la festa della dedicazione, che da quel momento in poi venne annualmente osservata dalla nazione e alla quale troviamo riferimento nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 10 e al versetto 22. Giuda continuò la sua lotta contro i Siri finché non cadde in battaglia. Dopo di lui assunse il comando suo fratello Jonathan, il quale accettò anche la carica di sommo sacerdote. Jonathan era uomo abile ed astuto, ma anche egli morì alcuni anni dopo vittima di un'imboscata. Allora divenne capo Simone, l'ultimo dei cinque figli di Mattatia, e sotto di lui la Palestina beneficiò di un periodo di notevole prosperità.

I discendenti dei Maccabei continuarono per qualche tempo a dirigere le sorti della Palestina, ma avevano perduto lo spirito dei loro predecessori e nel loro modo d'agire mancavano completamente della fiducia in Dio che aveva sostenuto i loro padri. Ai tempi del sommo sacerdote Giovanni Ircano, figlio e successore di Simone Maccabeo, l'influenza e la potenza giudaica subirono una notevole estensione. Il tempio samaritano sul monte Gerizim venne distrutto e questo trasformò in odio l'ostilità che già esisteva tra samaritani e giudei da quando questi ultimi avevano rifiutato l'aiuto dei primi nella ricostruzione del tempio di Gerusalemme. Tali precedenti spiegano molto bene l'atmosfera di aperta avversione reciproca che si avverte nei Vangeli tra giudei e samaritani. In questo periodo si consolidarono maggiormente i due partiti dei farisei e dei sadducei. I sadducei formavano un partito aristocratico a cui aderivano per la maggior parte i nobili e la classe sacerdotale. Propendevano per l'influenza ellenistica o greca e si opponevano alle tradizioni sostenute dai farisei. In seguito cominciarono a negare la resurrezione e qualsiasi influenza extraterrena sull'andamento della vita umana, tanto da divenire quasi agnostici, cioè orientati verso il pensiero filosofico che afferma l'impossibilità di conoscere Dio pur senza negarne l'esistenza. I farisei costituivano una vera e propria setta, potente e numerosa, rasentavano il fanatismo nell'osservanza della legge e delle tradizioni, si legavano attorno alla fronte e al braccio dei nastri cui erano fissati dei piccoli astucci contenenti brani di scrittura, sostavano agli angoli delle strade per fare lunghe preghiere, erano precisissimi nel versare la decima, giungendo a prelevarla persino dalle erbe e altre cose di poco conto. Ma tutto ciò costituiva un insieme di atti esteriori privi di un movente profondo e realmente spirituale. Come abbiamo già detto, accordavano più importanza alla lettera della legge che al suo spirito, e per questo il Signore Gesù li trattò con particolare severità, accusandoli più volte di ipocrisia. Dopo Giovanni Ircano, in Giuda, vi fu ancora qualche figura di rilievo nella famiglia dei Maccabei, ma nel paese regnava ormai il caos, accresciuto da sanguinose lotte intestine. Nel frattempo l'impero romano si era fatto avanti con le sue conquiste e nel 63 a.C. Pompeo giunse a Gerusalemme. Questo generale nominò procuratore della Giudea un Idumeo o Edomita, di nome Antipater. Questi a sua volta nominò governatore della Galilea suo figlio Erode. Giulio Cesare mostrò benevolenza verso i giudei, alleviò i tributi e concesse il permesso di riedificare le mura di Gerusalemme che erano state distrutte da Pompeo. Quando morì fu pianto sinceramente dal popolo che gli era soggetto. Poco dopo in Palestina scoppiarono dei disordini. Lo stesso Erode fu costretto a rifugiarsi a Roma, dove il governo imperiale lo nominò re dei giudei, e fu durante il suo regno che diversi anni dopo nacque il Signore Gesù. Erode, chiamato il Grande per le sue brillanti doti di organizzatore, era altresì pieno di vizi, di sospetto, di gelosie. Questo suo orribile carattere lo portò a far uccidere la moglie favorita, alcuni dei suoi figli, il cognato e chiunque agli occhi della sua mente malata potesse costituire una minaccia al suo potere. In contrapposizione alla sua crudeltà che poteva alienargli il favore del popolo, Erode cercò di ingraziarsi i sudditi intraprendendo opere di utilità pubblica, così fece costruire un anfiteatro a Gerusalemme e altri splendidi edifici. L'opera che gli acquistò maggiore rinomanza e per la quale fu grandemente apprezzato fu la costruzione di un nuovo tempio vasto e magnifico. Prima di abbattere il vecchio ormai mal ridotto, per garantire ai giudei dubbiosi che ne sarebbe stato costruito veramente uno nuovo, vicino ad esso fu ammassata una gran quantità di materiali. La dedicazione ebbe luogo 10 anni dopo, ma i lavori continuarono per lunghi anni ancora. La costruzione, iniziata nel 10-20 a.C., non fu portata definitivamente a termine che negli anni 62-64 d.C. Ma con la meraviglia delle sue opere pubbliche, Erode non riuscì ad offuscare la fama della sua crudeltà, soprattutto se si pensa che arrivò ad uccidere i suoi propri figli per timore che gli strappassero il regno. Alla luce di questa sua detestabile personalità non ci stupisce più il modo in cui reagì quando i magi d'Oriente gli si presentarono chiedendogli «Dov'è il re dei giudei che è nato?».
La prospettiva di venire rovesciato dal trono dopo aver ucciso tanta gente per assicurarselo e consolidarlo nelle sue mani dovette terrorizzarlo. La strage dei bambini compiuta a Betlemme per suo ordine non costituisce in se stessa un crimine più terribile di molti altri da lui voluti nel periodo in cui fu re. Erode il Grande raccolse il frutto delle sue male azioni, morendo di una malattia orribile e ripugnante, ma questo avvenne solo dopo la nascita di Cristo, nell'anno 4 della nostra era.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Benvenuti amici all'ascolto della trasmissione di Verità Cristiana. Avrete modo durante questo programma di ascoltare musica, canzoni e considerazioni molto importanti per voi. La sigla che avete appena ascoltato è della trasmissione di Verità Cristiana. Siamo lieti che siate con noi e salutandovi vi invitiamo all'ascolto del nostro programma di musica, canzoni e parole importanti per la vostra vita. Eccovi amici ascoltatori, le ultime parole di una donna fedele che servì un pastore. Da 20 anni vivo sotto il suo tetto e tra poco dovrò morire. È vero, rispose il pastore, 20 anni, e lei è sempre stata una persona di servizio fedele. Questa donna rispose ancora, ho assistito regolarmente alle sue funzioni, ho ascoltato i suoi sermoni, come pure le sue preghiere di famiglia. E dopo qualche minuto di silenzio, ella riprese, ma lei non mi ha mai chiesto se ero salvata. Ma come? Rispose il pastore. Ma io ne ero convinto. Convinto? Lei ha avuto ben torto, perché io sto per morire e la mia anima è perduta. Quale spaventosa scoperta e quale terribile confessione alla soglia dell'eternità. Quella donna era onesta, servizievole, religiosa, zelante, ma ahimè perduta. Portava il manto rispettabile della religione, non mancava ad alcuna funzione, aveva una Bibbia in camera, poteva anche leggerla, la si credeva devota e lo era senza dubbio. Era passata però 1000 volte davanti alla croce, ma non vi era mai fermata per deporre il fardello dei suoi peccati. E voi, amici ascoltatori, amici ascoltatori sconosciuti, vi siete mai fermati davanti alla croce? Avete mai riconosciuto in Gesù non soltanto il Salvatore del mondo, ma il vostro personale Salvatore? Se non l'avete ancora fatto, siete ancora nei vostri peccati e siete ancora perduti. Occorre ripetervi ancora che nessuno entrerà nel cielo per i propri meriti, per i propri sforzi, per le proprie buone opere. Pensare in questo modo significa dichiarare inutilmente il sacrificio della croce che il Signore Gesù Cristo ha compiuto. Infatti Cristo è venuto dal cielo e Cristo è morto per noi, perché è stata data la prova che non esiste alcun uomo in grado di rispondere con le proprie opere alle esigenze divine. Molti altri prima di voi hanno tentato di farlo, ma mai nessuno vi è riuscito. Pertanto, amici, l'invito che vi facciamo ancora oggi e che voi possiate andare al Signore Gesù, guardare alla croce dove moriva per pagare i vostri peccati e essere perdonati, credendo nel suo nome.

Il generale americano Lee raccontò che un giorno d'inverno uscì di casa con suo figlio. Una neve compatta copriva il suolo e il ragazzo aveva la mano in quella di suo padre, ma poco a poco la lasciò e restò indietro. Ad un tratto il generale si voltò e lo vide tutto intento con la testa alta che cercava di imitare i suoi movimenti. Il ragazzino faceva ogni sforzo per mettere i piedi esattamente nelle impronte lasciate dai piedi di suo padre. «Quando vidi questo, disse il generale, che il mio bambino si metteva già in testa di seguire le mie orme, mi sentii obbligato a camminare ben diritto e pensai che dovevo mettere una cura particolare per fare bene ogni cosa. Quale rivoluzione ci sarebbe nel mondo se ogni vero credente e in particolar modo i genitori si sentissero similmente obbligati a fare il bene in ogni cosa, a lasciare dietro di sé unicamente dei buoni ricordi? A questo proposito, la storia ci offre un modello perfetto, e questo modello è il Signore Gesù Cristo, colui del quale i suoi contemporanei dicevano che se ne andava di luogo in luogo facendo del bene, colui che era mansueto ed umile di cuore, colui che ha dato la sua vita per la salvezza del mondo, ma particolarmente per la salvezza di tutti coloro che credono in lui, colui che ha messo in croce pregava per i suoi carnefici. E guardate quali orme profonde ha lasciato quest'uomo, che però è stato in tutta la vita povero e disprezzato. Quante migliaia di persone hanno trovato per mezzo suo la pace, la felicità. Ebbene, amici ascoltatori, Gesù Cristo ha lasciato ai suoi un esempio affinché essi seguano le sue orme. Ma se tu, amico o amica, che hai ascoltato queste parole, ancora non conosci l'amore di Dio, sappi che lo puoi trovare credendo nel Signore Gesù Cristo come il tuo personale Salvatore.

Vorrei leggervi brevemente una penosa confessione che un editorista scrisse nel suo quotidiano. Infatti scriveva in sostanza questo: negli ultimi 30 anni abbiamo fatto più progresso che in 30 secoli. La vita sembrava diventata facile, agiata, confortevole. Siamo come dei convitati che si sono seduti attorno ad una tavola ben imbandita. Ma ecco, ora ci accorgiamo che la torta è amara e che i vini sono avvelenati. E cosa ancora più grave, abbiamo fatto dei nostri figli dei ribelli. Comprendiamo la delusione di tanti nostri contemporanei che si sono prodigati a loro modo senza risparmiarsi per il benessere della società. Hanno voluto costruire un mondo senza Dio e Dio li ha lasciati andare molto lontano. Ci ricordiamo quegli uomini che un tempo nella pianura di Sinner volevano costruire una torre la cui cima giungesse fino al cielo. Era un orgoglio umano voler fare a meno di Dio o diventare pari a Lui. Ma l'Eterno li disperse, dice la Scrittura, li disperse su tutta la faccia della terra e confuse il loro linguaggio. Oggi essi sono ancora dispersi e parlano lingue differenti. Amici ascoltatori, l'uomo non può essere felice lontano da Dio. Tu che mi stai ad ascoltare, se sei lontano da Lui e desideri costruire la tua felicità senza Dio, non potrai mai essere felice. Non lo è mai stato e non lo sarà mai. La sola risorsa è mettersi in ginocchio davanti a Dio. Si deve riconoscere il proprio stato di peccato e implorare il suo perdono. Chiunque lo farà riceverà questo perdono semplicemente per mezzo della fede nell'opera compiuta dal Signore Gesù. Questo perdono è dato da Dio gratuitamente, perché Dio l'ha pagato e l'ha pagato caro e duro prezzo, perché l'ha pagato il suo figliuolo. Caro amico o amica che mi stai ad ascoltare, colui che disprezza questo dono, colui che disprezza questo meraviglioso dono che Dio ha fatto riguardo al suo figliuolo, non sarà giammai perdonato. Che il Signore voglia che tu, che mi stai ad ascoltare, non sia uno di questi.

una vedova che era senza risorse. Ella viveva sola in una casetta isolata e una sera d'inverno una vedova si trovò senza provviste per il domani. Tuttavia, questa donna si rimise con piena fiducia nelle mani di Dio e nelle mani di colui che aveva fatto le sue promesse e che non può non mantenerle. Il mattino seguente al suo risveglio si accorse che nella notte la neve era caduta. Il vento aveva formato dei grandi cumuli e le strade erano bloccate. Le restava aperta una sola strada e quella nessuno può chiuderla. Il suo soccorso sarebbe venuto dall'alto.

Si alzò, accese il fuoco, vi mise la pentola sopra e si inginocchiò per pregare. Era ancora in quella posizione quando dei colpi vigorosi scossero la porta. Si alzò persuasa che Dio le avrebbe mandato la liberazione, e infatti non si sbagliava. Una ragazzina, tutta coperta di neve, entrò e gettò sul pavimento il sacco di farina d'avena che aveva sulla schiena e disse: «Io non so capire perché mio padre ha voluto ad ogni costo che le portassi questo sacco proprio stamattina, mentre fa un tempo così spaventoso. Le assicuro che ho fatto una gran fatica per arrivare fino qui». La vecchietta la stava ad ascoltare con le lacrime agli occhi e nello stesso tempo con un viso radioso, e le disse: «È Dio, bambina mia, che ti ha mandato. Egli esaudisce sempre le nostre preghiere. Da molti anni ormai io mi rimetto con fiducia a lui e non mi è mai mancato nulla. Vedi, l'acqua bolle e tu mi porti proprio quello che ci voleva». Amici che mi avete ascoltato attraverso questa piccola testimonianza, conoscete voi il Dio di questa vedova? È il Dio di tutti coloro che si rimettono con fiducia a lui. È un padre tenero che si prende cura dei suoi fino al giorno in cui li riceverà nella sua casa. Tu che stai ad ascoltando, hai questa certezza nel Signore Gesù? Se non hai questa certezza, se il tuo cuore è turbato e desideri veramente sperimentare quella pace, quella gioia e quell'allegrezza, lo puoi fare ora, in questo momento, facendo come questa semplice donna, inginocchiandoti e pregando, perché il tuo aiuto verrà dall'alto e il Signore Gesù parlerà al tuo cuore. E se tu crederai in quello che Lui ha compiuto sulla croce, Lui ti parlerà di perdono e ti dirà che sei sua.

In una stazione missionaria dell'Africa era stata costruita una capanna in posizione centrale alla quale tutti potevano recarsi per pregare o per udire la parola di Dio. Da ogni dimora partiva un sentiero che conduceva a quel luogo di ritrovo. Un giorno, un giovane convertito andò a bussare alla porta del vicino e gli disse: «Fratello, l'erba cresce sul tuo sentiero. Forse anche noi meritiamo lo stesso rimprovero. Lasciamo crescere l'erba sulla strada che conduce al luogo in cui ci si raduna per la preghiera, per la lettura, per la lode della parola di Dio? Non cerchiamo scuse, come per esempio la debolezza della testimonianza resa in quel luogo o la possibilità di leggere la parola di Dio a casa nostra o di udire un buon sermone per mezzo della radio. Il Signore ha promesso la sua presenza in mezzo a due o tre che si radunano nel suo nome e questo incontro è insostituibile. È proprio necessario che degli ostacoli insormontabili ci privino del radunamento perché non ne apprezziamo tutto il valore? Questo è già il caso di numerosi credenti in tanti paesi a regime totalitario. I prigionieri di Israele deportati a Babilonia non sospiravano forse il momento in cui avrebbero ritrovato la via di Sion che conducevano alla casa di Dio? Facciamo attenzione, facciamo veramente attenzione che l'erba non cresca in fretta sul sentiero, così in fretta che presto non lo distingueremo più e allora non ci sarà più sentiero. Amico, amica, che tu hai ascoltato queste parole, se ancora tu non conosci l'amore di Dio, sappi che il Signore Gesù Cristo è pronto di entrare nel tuo cuore. La Bibbia dice che Egli sta bussando alla porta del tuo cuore. Se tu apri, Lui entrerà e cenerà con te e tu potrai sperimentare la pace e la gioia nel tuo cuore. Fallo e non te ne pentirai. Se invece tu sei già una persona che ha il Signore nella sua vita, ma ti sei dimenticato di ringraziarlo, l'invito che ti facciamo è di ricordarti che Lui è morto per te. E tu non hai il dovere di ringraziarlo?

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Bene, abbiamo visto nel capitolo 8 come il capitolo 8 termina con Pietro che fa quella potente confessione: tu sei il Cristo. E poi Gesù che spiega, dice sì, è corretto, e poi spiega quello che sarebbe accaduto al Cristo, cioè che sarebbe stato catturato, sarebbe stato torturato, sarebbe stato ucciso e sarebbe risuscitato. E poi parla del prendere la propria croce, cioè seguire il Messia. Poi disse loro: in verità vi dico che vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Di che cosa sta parlando qui Gesù? Ora è interessante che questa frase Gesù la dica in tutti e tre i Vangeli sinottici. E sembra collegato con quello che dice subito dopo. Subito dopo dice: 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte essi soli sopra un monte, e lì c'è la trasfigurazione. E in tutti e tre i Vangeli, dicevo, c'è Gesù che parla di questa che alcuni presenti non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza, dopo aver parlato del prendere la propria croce e prima di questo fatto che 6 giorni dopo questi 3 discepoli sarebbero andati con Gesù su questo monte in disparte. Ci sono ovviamente varie interpretazioni, che cosa vuol dire, di che cosa sta parlando Gesù. Ci sono varie interpretazioni. Ovviamente Gesù non si è sbagliato. Gesù non stava dicendo che il suo ritorno era così imminente che alcuni di questi uomini non sarebbero morti, perché ormai sono passati quasi 2000 anni, quindi si sarebbe sbagliato. E non li stava neanche ingannando, prendendo in giro. Dice: la spiegazione deve essere qualcos'altro. La mia convinzione, la mia opinione, diciamo così, è che sta parlando proprio della manifestazione della sua gloria a questi 3 discepoli che vedremo tra un attimo sul monte della Trasfigurazione. Loro avrebbero visto un altro Gesù, un'altra manifestazione potente di Gesù, perché lo avrebbero visto cambiare aspetto completamente. Hanno visto la sua gloria, quindi in un certo senso hanno visto qualcosa di questo regno glorioso del Messia. Ma vi ho detto, ci sono altre interpretazioni. Alcuni intendono che sta parlando del fatto che l'Evangelo sarebbe stato diffuso in tutto il mondo e quindi molti di questi avrebbero visto l'Evangelo diffuso in tutto il mondo. O alcuni altri pensano che stia parlando di Giovanni, che nell'Apocalisse ha visto una rivelazione del regno glorioso di Gesù. Io vi ho detto qual è la mia posizione. Comunque voglio mettere l'enfasi su qualcosa di diverso a cui non avevo mai riflettuto fino a questo momento, perché ho sempre cercato di comprendere questo che sta dicendo Gesù in relazione a questi alcuni non gusteranno la morte di cui parla, no? Dice: vi dico che vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Quindi l'ho visto sempre in relazione a queste persone che potrebbero essere, come ho detto, Pietro, Giacomo, Giovanni. Ma lo si può intendere anche in relazione a tutti gli altri, la maggior parte di loro, il fatto che sarebbero morti senza vedere il regno di Dio venire con potenza. Anche questo è rilevante. Ti quadra? Perché sappiamo che loro, questi uomini, stavano aspettando il Messia glorioso, potente e liberatore. E Gesù sta rivelando loro che in realtà la maggior parte di loro non l'avrebbero visto, sarebbero morti. Noi sappiamo bene che gli ebrei aspettavano il Messia liberatore, quindi una visita da parte del Messia, dell'unto di Dio, come un uomo forte che viene in gloria, in potenza. Ma non so se lo sapete, c'erano anche alcuni che aspettavano un secondo Messia, perché loro, leggendo le profezie dell'Antico Testamento, vedevano che c'erano delle profezie che non conciliavano bene l'une con le altre, perché alcune profezie parlavano di gloria, potenza, dominio, lo scettro, il governo, eccetera. Altre parlavano di sofferenza, abbandono,
torture, e quindi non riuscendo a riconciliare le due cose, addirittura alcuni aspettavano due distinti messia, uno sofferente e l'altro vittorioso. Noi sappiamo come si spiega la cosa. Noi sappiamo che c'è una prima venuta del Messia, quella che leggiamo nei Vangeli, e poi ci sarà una seconda venuta del Messia. La prima è stata in umiltà, nato in una grotta, molto umile, con i poveri, rigettato da tutti, mentre la seconda sarà una potente venuta in gloria e potenza. Ma quello che stavo dicendo è che i discepoli aspettavano, e si aspettavano da un momento all'altro, che quest'uomo che stavano seguendo in qualche modo li avrebbe portati alla gloria, al punto che alcuni di loro, vi ricordate, discutevano: è possibile, Signore, che noi stiamo uno alla tua destra, uno alla tua sinistra? Erano Giovanni e Giacomo, e Gesù deve correggere questo. Come ho detto l'altra volta, Gesù, quando ha iniziato a parlargli delle torture, dell'abbandono, del rifiuto, della morte, loro era un concetto che non riuscivano a, non solo a comprendere, ma neanche a sentire, perché era talmente al di fuori della loro idea del Messia. Quindi Gesù lo deve correggere, e secondo me questo versetto ha questo scopo. La maggior parte di loro non l'avrebbero visto. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte, essi soli, sopra un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro, e le sue vesti divennero risplendenti e bianchissime come neve, più bianche di ciò che potrebbe fare alcun lavandaio sulla terra. Quindi fra tutti i discepoli lui sceglie questi tre, Pietro, Giacomo e Giovanni. Tra tutti i discepoli, anche tra i dodici, sembra che questi tre siano un po' i tre più intimi di Gesù. E infatti questa rivelazione che tra un po' leggiamo è solo per loro, e addirittura Gesù dice di non raccontarlo per un po' agli altri. Fu trasfigurato davanti a loro, una esperienza gloriosa quanto unica, perché Gesù cambia il suo aspetto fisico e cambiano anche i suoi vestiti in qualche maniera. Io non so come spiegare questo cambiamento, questa trasformazione. La parola corretta è trasfigurazione, è cambiato completamente, e quindi una scena potente. Apparve loro Elia con Mosè, i quali conversavano con Gesù. Quindi c'è una trasfigurazione di Gesù e poi c'è un'apparizione di questi due personaggi. Loro in qualche modo li riconoscono, non me lo dite come, forse Gesù l'ha detto che erano Elia e Mosè. E ovviamente loro sono, Elia e Mosè, due tra i personaggi più influenti e più importanti dell'Antico Testamento. E sono anche i rappresentanti, l'uno della legge, Mosè, e l'altro dei profeti, uomini che parlavano con Dio, uomini che avevano un rapporto straordinario con Dio. Sono apparsi questi altri due, anche questo è un mistero: da dove sono venuti? Erano una visione o erano fisicamente lì? Non lo so. Pietro allora, prendendo la parola, disse a Gesù: Maestro, è bene per noi stare qui. Facciamo dunque tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli infatti non sapeva che cosa dire, perché erano spaventati. Quindi ve la immaginate la scena? Qui c'è Gesù che brilla come il sole, le sue vesti bianche come nessun lavandaio può renderle, e nessun prodotto chimico o altro. E sta conversando con due dei personaggi più importanti e più influenti dell'Antico Testamento, due pezzi grossi del Regno di Dio. Uh-huh. E Pietro che cosa fa? Dice: scusate, non vorrei interrompervi. Oh, vi ho interrotto. Interviene e dice la sua. E qui ci chiarisce, sapete, il Vangelo di Marco è scritto, secondo molti, in base a quello che Pietro racconta. Marco ha scritto quello che Pietro racconta, e qui è interessante. Pietro dice e confessa che dice questo perché non sapeva cosa dire.
Egli infatti non sapeva che cosa dire. Quando non hai nulla da dire, è meglio che non dici nulla. Quando non hai nulla di intelligente da dire, è meglio non dire nulla. È la seconda volta che Pietro sbaglia nel modo di parlare per eccesso di protagonismo. L'altra volta, quando Gesù aveva detto che sarebbe morto, dice non ti succederà mai, ci penseremo noi. Interviene e Gesù lo deve sgridare pesantemente. Adesso di nuovo si intromette, interrompe la conversazione, ha la sua idea e deve dirla. E anche adesso crede di poter aiutare Gesù, crede vuole dimostrare che lui è una persona utile, ha un'idea, è fantastica. Che ne dici? Facciamo 3 tende? Deve sempre fare o dire qualcosa. Questo è eccesso di protagonismo e non è il sentimento giusto da coltivare, non è il sentimento giusto da avere nei confronti del Signore. Però ci dice anche un'altra cosa, ci dice che non sapeva che cosa dire e ci dice anche che erano spaventati. Quella situazione li ha spaventati e avrebbe spaventato anche noi. Immaginiamo sempre la gloria di Dio, la potenza di Dio, la grandezza di Dio come qualcosa di affascinante, come uno spettacolo tipo un tramonto o una cosa romantica di Dio. Lo immaginiamo sempre che ci brillano gli occhi. Ma tutti gli uomini nella scrittura che hanno visto qualcosa di glorioso e potente di Dio, è stata un'esperienza davvero forte. Isaia, ve lo ricordate? In Isaia 6, qual è stata la sua reazione? Lui è andato nel panico, lui è rimasto terrorizzato, ha detto «Sono perduto!» Perché la scena era talmente forte, potente, gloriosa, ma spaventosa. È rimasto pietrificato, scioccato. Daniele, in Daniele 9, lui ha avuto un'altra esperienza del genere, è davanti a una figura che alcuni pensano fosse un angelo, altri pensano fosse Gesù stesso. Era comunque una figura estremamente gloriosa, di nuovo maestosa, e lui dice che il suo colore cambia, diventa pallido e sviene in definitiva. Paolo, quando vede Gesù, cade a terra, rimane accecato. Giovanni in Apocalisse al capitolo 1 cade come morto, anche lui sviene. Quindi diciamo, insomma, erano spaventati e era una scena veramente che poteva spaventare, una scena gloriosa. E venne una nuvola che li adombrò e dalla nuvola uscì una voce che disse «Questi è il mio amato figlio, ascoltatelo». E improvvisamente guardandosi attorno non videro più nessuno se non Gesù tutto solo. Quindi viene questa nuvola. Spesso nell'Antico Testamento Dio, la presenza di Dio è quella fisicamente di una nuvola, era chiamata la Shekinah, la presenza di Dio. E poi Dio il Padre che conferma l'identità del Figlio, Gesù, Dio il Figlio. Questi è il mio amato Figlio, ascoltatelo, oppure ascoltate Lui. Vi immaginate la scena, 3 personaggi che conversano e poi ne rimane solo uno. È indicativo, è il Padre che dice ascoltate Lui. Cristo superiore a Mosè, superiore a Elia. E infatti Ebrei 1:1 ci dice che Dio, dopo aver parlato in molti modi, in tempi diversi, attraverso i profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio. Gesù è la rivelazione perfetta e definitiva di Dio. Dio non ha null'altro da dire. Gesù è la rivelazione definitiva di Dio. Questi è il mio amato figlio, ascoltate lui. Ci basta Gesù. Conoscendo Gesù hai conosciuto Dio. Ora, come scendevano dal monte, Gesù ordinò loro di non raccontare ad alcuno le cose che avevano visto fino a quando il Figlio dell'uomo sarebbe risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé quella dichiarazione e discutevano fra di loro che cosa significasse risuscitare dai morti. Quindi questa esperienza doveva essere una rivelazione privata solo per queste 3 persone. Gesù dice chiaramente, guardate, non ne parlate con nessuno, quando sarò risuscitato lo direte anche agli altri. E loro dice, risuscitato?
discutevano fra di loro che cosa significasse risuscitare dai morti. Vi ho detto che Gesù l'aveva detto, dalla confessione di Pietro in poi l'aveva detto che sarebbe stato ucciso. E abbiamo anche detto che loro non avevano dato peso a queste parole. E quindi è normale che adesso si chiedano come è risuscitato. Non gli era entrato nella testa, non gli era entrato nel cuore. Poi lo interrogarono dicendo: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ed egli rispondendo disse loro: Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa, ma come sta scritto del figlio dell'uomo, egli dovrà soffrire molte cose ed essere disprezzato. Ma io vi dico che Elia è venuto e gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, come era scritto di lui. Quindi questa esperienza, l'aver visto Elia, fa venire in mente a loro qualcosa che insegnavano i loro scribi, che in realtà è una profezia dell'Antico Testamento. In Malachia 4:5, gli ultimi due versetti dell'Antico Testamento parlano del fatto che sarebbe venuto Elia prima della venuta gloriosa del Messia. Ok? E quindi loro fanno questa domanda: perché deve venire prima Elia? È vero che deve venire prima Elia? E Gesù conferma: sì, è vero. Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Che vuol dire? Che lui deve venire e preparare il cuore di Israele alla venuta del Messia. Noi sappiamo che sta parlando di quale venuta, la prima o la seconda? La seconda venuta. E questo Elia sarà rigettato e ucciso, proprio come Giovanni Battista, in occasione della prima venuta del Messia. Vi ricordate quando a Giovanni hanno chiesto: sei tu Elia? Gliel'hanno chiesto esplicitamente. E Giovanni ha detto: no, non sono Elia. Però Giovanni è venuto nella potenza e nello spirito di Elia. Ma il vero Elia verrà, deve ancora venire. Questa profezia non si è ancora adempiuta. Verrà quando? Prima della venuta di Gesù, della sua seconda venuta. E secondo molti studiosi è uno dei due testimoni di cui parla Apocalisse capitolo 11. Andate a leggerlo, è molto interessante. Si parla di due personaggi che verranno, predicheranno a Gerusalemme, e Gerusalemme in quel contesto non è una città gloriosa e santa. Dice: in quel contesto Gerusalemme è come l'Egitto, è come Sodoma, cioè una città lontana da Dio. Quindi questi testimoni verranno per riportare il cuore degli israeliti a Dio. Staranno lì, predicheranno per un po' di tempo, poi l'anticristo li ucciderà e loro risusciteranno e ascenderanno. È molto interessante. La maggior parte degli studiosi pensano che uno di essi è Elia, poi sull'altro c'è molto dibattito, ma uno di essi è Elia, e è anche in ragione di questa profezia e di questa conferma che fa qui Gesù di questa profezia. E poi aggiunge: ma io vi dico che Elia è venuto. E qui sta parlando non più dell'Elia letterale, fisico, ma dell'altro che raffigura questo Elia, ed è Giovanni Battista, come ho detto, che è venuto nello spirito e nella potenza di Elia. Avete capito? Mi sono spiegato bene? Possiamo andare avanti. Ritornati poi dai discepoli, vide una grande folla intorno a loro e degli scribi che disputavano con loro. E subito tutta la folla, veduto, si sbigottì e accorse a salutarlo. Allora egli domandò agli scribi: di che cosa discutevate con loro? Ed uno della folla, rispondendo, disse: Maestro, ti avevo condotto mio figlio che ha uno spirito muto, e dovunque lo afferra lo strazia ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Così ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto. Ed egli rispondendo gli disse: O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo da me. Ed essi glielo portarono, ma appena lo vide, lo spirito lo scosse con violenza, e il fanciullo caduto a terra si rotolava schiumando. E Gesù domandò al padre di lui: da quanto tempo gli accade questo? Ed egli disse: dalla sua fanciullezza, e spesso lo ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo, ma se puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci.
E Gesù gli disse: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. E subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse: io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità. Allora Gesù, vedendo e accorrere la folla, sgridò lo spirito immondo, dicendogli: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. E il demone, gridando e straziandolo grandemente, se ne uscì. E il fanciullo divenne come morto, sicché molti dicevano: è morto. Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Poi, quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono in privato: perché non abbiamo potuto scacciarlo noi? Ed egli disse loro: questa specie di spiriti non si può scacciare in altro modo se non con la preghiera e il digiuno. Quindi la storia della liberazione di un ragazzo posseduto. Che cosa era successo? Gesù era fuori con Pietro, Giacomo e Giovanni. Quest'uomo ha portato suo figlio ai discepoli, che hanno pregato perché fosse liberato, ma lo spirito non se n'è voluto andare. E quindi probabilmente, da come viene narrata la storia, questo ha scatenato un po' gli scribi, che si sono messi a discutere, ne hanno approfittato per accusare, per mettersi in mezzo. Arriva Gesù e il padre si rivolge direttamente a lui e dice: guarda, ho portato mio figlio, è in questa condizione disperata, l'ho portato ai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a liberarlo. E c'è questa risposta un po' particolare di Gesù: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Gesù era attristato spesso, sempre, dall'incredulità, ma qui vediamo che è addirittura frustrato: non ce la faccio più, fino a quando vi sopporterò? Quanti miracoli ha fatto fino adesso? Tanti, di ogni specie, di ogni tipo. E ancora c'è gente che fatica a credere, e Gesù è come se dicesse: cosa devo fare ancora perché crediate in me? Questa è una generazione incredula. Con chi ce l'ha? Ce l'ha con gli scribi pronti ad approfittarne per discutere? O ce l'ha con i suoi discepoli, a cui ha dato l'autorità sugli spiriti, ma che qui non sono riusciti? Perché i discepoli non sono riusciti? Ce lo dice dopo perché. Ma è possibile che i discepoli si siano un po' spaventati vedendo che lo spirito non se ne andava? È possibile che si siano bloccati, si siano scoraggiati vedendo che non era una liberazione facile? Fino a quel momento avevano fatto delle liberazioni. Probabilmente avevano detto: nel nome di Gesù, fuori! E quello se n'era andato. Ma in questo caso, no! Allora? E subito la paura, il dubbio. Ma forse, non lo so. Gesù lo dice chiaramente che questa è una specie particolare di demoni. O forse il problema era il padre. Forse è il padre che è incredulo. Quando il padre dice a Gesù: se tu ci puoi fare qualcosa, Gesù che gli risponde: se tu puoi credere. Il problema non sono se io posso fare, il problema non è se io posso, il problema è se tu lo credi o no. E lui come risponde? Sì, io credo! Ma è chiaro che è una risposta un po' così di facciata, perché poi ci pensa un attimo e dice: sì, però Signore, sovvieni alla mia incredulità. Quindi ammette di non credere poi così tanto. Ci sono un sacco di persone, noi stessi, che certe volte diciamo: sì, sì, io credo, però è un po' una cosa verbale, di facciata, e ci rendiamo conto che, ma aiutami Signore, perché in questo momento sono un po' incredulo. Però qui almeno è onesto quest'uomo, dice: sovvieni, aiutami a credere. Che cosa succede? Quindi gli portano il ragazzo, e appena lo vide, lo spirito lo scosse con violenza, cioè si manifesta. E spesso la manifestazione di uno spirito, di un demone, è quello di portare dei comportamenti autolesionisti, distruttivi nella persona. E Gesù gli fa delle domande, dice: da quant'è che è così? È dalla fanciullezza, significa che questa situazione molto pesante era lì e durava da molto tempo.
Abbiamo parlato della richiesta del papà che dice: io credo, però sovvieni alla mia incredulità. Quindi penso che possa essere anche una preghiera per noi, quando ci rendiamo conto di avere poca fede, di dire: Signore, aiutami a credere. E nel Nuovo Testamento si parla, Paolo parla anche della fede come dono, come un dono, come è tra i carismi, il dono di fede. Possiamo chiedere a Dio di aiutarci a credere, darci un dono di fede. Questo è uno spirito particolare. Guardate come lo sgrida Gesù, versetto 25. Gli dice: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. In questa frase c'è tantissimo. Spirito muto e sordo ci dice che quello spirito stava causando un handicap fisico, una inabilità fisica. Rendeva questo ragazzo muto e sordo. Ovviamente non tutte le possessioni sono uguali e non tutti gli handicap fisici nascondono una possessione. Anche il modo di manifestarsi, il fatto che si gettava a terra, schiumava, cioè sembra una malattia, sembra un attacco di epilessia. Però c'era invece dietro una possessione. Che significa? Che ogni epilessia è una possessione? No, però non possiamo escludere che dietro a una malattia, un comportamento deviato o problema mentale ci sia una possessione. Non possiamo escludere, non possiamo fare un'equazione, ma non possiamo escluderlo, ci vuole il discernimento. Qui era chiaro perché tutto questo si manifesta davanti a Gesù, è una scena abbastanza chiara, anche se non succede nulla di verbale, perché non parla, è muto. Quindi Gesù dice: spirito muto e sordo, io te lo comando, quindi l'autorità di Gesù, gli dice: esci da lui e non entrare mai più in lui. Questo è interessante. Ci dice che un demone scacciato c'è sempre la possibilità che ritorni. Gesù l'ha detto chiaramente. Quando viene liberata la casa, se quella casa rimane vuota, è possibile che il demone che ripassa di lì fa un fischio ai suoi amici: ehi, la casa è ancora libera, venite, cioè, facciamo il party stasera. E quindi è possibile che ci sia una seconda e peggiore possessione. Ma Gesù gli dice: esci e non tornare più in lui. Cioè gli sta vietando questa cosa qui. Che è un'altra cosa interessante, perché Gesù può dire definitivamente: questa casa non ci potete venire. Vietato. Divieto di accesso. E io penso che sia interessante, perché sono le due motivazioni per cui io credo che una possessione sia impossibile per un credente nato di nuovo. Perché? Perché lo Spirito Santo dimora nel credente, è nel cuore del credente, e quindi la casa è occupata. B, perché Dio impedisce che ci possa essere qualcuno che entra. C'è il divieto di accesso, per così dire. L'ultima cosa che voglio dire riguardo a questo è: questa specie di spiriti non si può scacciare in altro modo. Esistono quindi diversi tipi di spiriti che hanno forze diverse, e quindi se tu stai pregando per qualcuno perché sia liberato nel nome di Gesù e quella persona non viene liberata, non è che il nome di Gesù non funziona più, significa che devi insistere, devi dedicarti alla preghiera e al digiuno, perché si tratta di una lotta spirituale e devi essere pronto anche a ingaggiare una lotta spirituale. Questa specie di spiriti non si può scacciare in altro modo se non con la preghiera e il digiuno. Abbastanza chiaro? Ok. Poi, partiti da là, attraversarono la Galilea ed egli non voleva che alcuno lo sapesse. Egli infatti ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo sarà presto dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno, ma dopo essere stato ucciso risusciterà il terzo giorno. Essi però non comprendevano questo parlare e avevano timore di interrogarlo. Quindi Gesù di nuovo, vedete che dopo la confessione di Pietro inizia a andare su questo discorso più e più volte, parla
della sua morte e anche della resurrezione il terzo giorno. E però anche qui sottolinea che loro non badavano molto, non comprendevano questo. Però mettetevi un attimo nei panni di Gesù. Lui sta condividendo con le persone che ha più vicine al mondo in questo momento qualcosa che è angosciante, qualcosa che è doloroso, qualcosa che è molto serio. Probabilmente in Gesù ci sono sentimenti e emozioni. Sta dicendo qualcosa di si sta aprendo, sta confessando ai suoi discepoli: guardate, questo è quello che succederà. Ma è una cosa seria, molto seria. Però loro non lo comprendono. Che vuole dire? Boh, pazienza, di che stavamo parlando? Da un lato c'è Gesù che vuole condividersi e aprirsi, magari cerca anche un po' un dialogo su questa tematica, dall'altra ci sono questi uomini completamente insensibili, completamente presi dai loro discorsi e non danno peso a quello che sta dicendo Gesù. Quando giunsero poi a Capernaum e quando fu in casa domandò loro: di che cosa discutevate fra di voi per la strada? Ed essi tacquero, perché per via avevano discusso intorno a chi fra di loro fosse il più grande. Quindi finisce il viaggio, arrivano, entrano in casa e la domanda di Gesù: di che stavate parlando per strada? Gesù lo sapeva benissimo di cosa stavano parlando. Essi tacquero, la domanda che fa zittire tutti, perfino Pietro sta zitto qui. Perché tacquero? Perché sapevano che la loro conversazione era fuori luogo, era infantile, era carnale. Stavano bisticciando, dire: pensate che sia io il più grande? Pensate che sia io il... Ma che stai dicendo? Io sono più grande? No, penso che lui è il più grande. E litigavano, discutevano. Questa era la conversazione che li aveva animati tutto il tempo. Carnali. Pensate che non sapessero che era una conversazione carnale mentre parlavano? Lo sapevano mentre discutevano, ma facevano finta di niente. Accarezzavano questo concetto, giocavano con questa idea. Se si sono goduti la conversazione perché ognuno di loro era preso e interessato in prima persona. Si sono lasciati trascinare da questo gioco, ma lo sapevano. Ma ora che Gesù glielo chiede, ne sono molto più coscienti. Essi tacquero. Questo è un termine inglese, non c'è un relativo in italiano, si chiama accountability, cioè dover rendere conto a qualcuno. Al lavoro, quando fai un lavoro, tu devi rendere conto a chi ti ha chiesto quel lavoro. Sai che devi mostrare i risultati del lavoro. Ma è così nelle relazioni, nei rapporti. È scomodo, certe volte è fastidioso, ma è necessario e ti protegge dal fare come ti pare. Non è che io vado in ufficio e faccio come mi pare, quello che mi pare. Ho delle istruzioni, devo ascoltare, altrimenti qualcuno si arrabbia, ho sbagliato. Questa è accountability e mi protegge, è un bene per me. Dio mette nella mia vita persone a cui io devo rendere conto. E sono quelle persone che mi fanno o mi potrebbero fare quelle domande antipatiche. Che hai fatto oggi? Se io sono stato tutta la giornata sul divano a guardare la televisione e mia moglie torna dopo una giornata di lavoro estenuante, pesante, eccetera, eccetera, e mi fa: che hai fatto oggi? Sarebbe imbarazzante. E quindi so che io in un certo senso, in una certa misura, le devo rendere conto. Le relazioni funzionano così ed è un bene, perché sennò noi ci butteremo giù, faremo come ci pare, è sempre una festa, sempre un divertimento, saremo pigri perché non dobbiamo rendere conto a nessuno. È fastidioso, ma ti raddrizza. Sono domande che ti danno una raddrizzata o ti limitano, perché tu sai che devi mostrare i risultati. Come a scuola, l'interrogazione. A chi piaceva l'interrogazione? È un incubo. Tu sai che devi studiare perché il giorno dopo devi rispondere, e se non hai studiato, sono guai.
E se avevi 2 settimane per studiare e domani hai l'interrogazione e non hai fatto nulla per 2 settimane, tu passerai la notte, l'ultima notte, sui libri, no? Perché? Perché sai che devi farlo. E quindi in qualche modo ti dà un metodo, ti dà una raddrizzata, ti limita e ti indirizza, e se hai sbagliato ti porta al ravvedimento. Di che cosa discutevate? La domanda antipatica. Ed essi tacquero. Tacquero perché si vergognavano, ovviamente. All'improvviso hanno preso coscienza completamente che era sbagliato. E Gesù che fa a questo punto? Adesso mi dite di che cosa parlavate. Pietro, alzati, rispondi tu. Giacomo, interrogato, vieni alla lavagna. Che fa Gesù? Infierisce? Gesù è misericordioso e decide di insegnare loro che cos'è la vera grandezza. Discutavate di chi è il più grande? Adesso vi insegno io chi è il più grande. Cos'è la vera grandezza? Allora postosi a sedere, egli chiamò i 12 e disse loro: se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutto, di tutti. Desiderare la grandezza non è necessariamente sbagliato. Desiderare di essere primi non è necessariamente sbagliato. Ma nel regno di Dio la vera grandezza è stare nella posizione del servo, colui che si dà, si sacrifica e che serve gli altri. È ovviamente una lezione rivoluzionaria quella che Gesù sta insegnando ai suoi discepoli, perché è il contrario, esattamente il contrario di quello che dice il mondo. E perché lo dice il mondo? Perché la nostra natura vuole che sia così. Se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro, poi presolo in braccio disse loro: chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome riceve me, e chiunque riceve me non riceve me, ma colui che mi ha mandato. Fa un esempio concreto, prende un bambino, lo mette in mezzo, poi se lo mette in braccio, e quello è l'esempio che vuole portare. Dice: chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome. I bambini all'epoca ce n'erano tantissimi, erano ovunque, e non erano l'oggetto di tutte le attenzioni. I bambini erano gli ultimi, i bambini erano i dimenticati, gli insignificanti, i bambini erano quelli fastidiosi, i bambini erano i servi di tutti. Tu fermavi un bambino e dicevi: vammi a prendere quella cosa, e quello: sì, vado. Perché ce n'erano tantissimi, è una cultura completamente diversa. Se andate anche oggi così, oggi ci sono pochi bambini e tutta la famiglia è incentrata su bambini, ma all'epoca non era così. I bambini erano gli ultimi, nessuno li voleva intorno. Se tu eri una persona importante e cercavi prestigio, non stavi con i bambini, cercavi le persone importanti, e questo è anche oggi così. Era una perdita di tempo. E Gesù anche qui sta mostrando una rivoluzione. Voglio che perdiate tempo, tra virgolette, spendiate tempo con gli ultimi, con le persone che pensate siano quelle che danno il meno prestigio in assoluto. Voglio che riceviate i piccoli bambini, che li amiate, che investiate su di loro, che siate interessati a loro, che siate pazienti con loro, che siate d'esempio per loro, pronti a rispondere alle loro milioni e milioni di domande. Vuole che stiamo con i bambini. E questa è una cosa anche per noi. Può essere frustrante, può essere difficile, può richiedere pazienza. Stare con i bambini fa bene, ci fa bene. E anche nel servire il Signore, servire i bambini, ministrare ai bambini, è un'opera benedetta. Chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome, non sta parlando di fare il babysitting, sì, babysitter, sta parlando di ministrare ai bambini. Riceve me, e chiunque riceve me riceve non me, ma colui che mi ha mandato. Allora Giovanni, prendendo la parola, gli disse: maestro, noi abbiamo visto un tale che non ci segue scacciare i demoni nel tuo nome, e glielo abbiamo proibito perché non ci segue. Ma Gesù disse: non glielo proibite, perché nessuno può fare un'opera potente nel mio nome e subito dopo dire male di me, poiché chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi dà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, io vi dico che in verità non perderà affatto la sua ricompensa.
Quindi Gesù parla del suo nome e a un certo punto a Giovanni gli viene questa... Oh, a proposito, c'era un tale che scacciava nel tuo nome, scacciava i demoni nel tuo nome. Io gli ho detto, no, tu non sei dei nostri, non puoi farlo. E Gesù glielo proibisce, cioè gli dice, no, stai sbagliando. E qui in Giovanni c'è un po' un atteggiamento settario, di divisione. Lui non è dei nostri, non sta con noi, quindi non può fare il ministero, non può predicare.

questa squadra. Non è che sta mirando la nostra porta. Stiamo nella stessa squadra, stiamo andando dalla stessa parte. Chi non è contro di noi è per noi. Dobbiamo stare molto attenti allo spirito settario, divisivo nella Chiesa. È molto facile dire: non vai a Calvary Chapel, mi dispiace, ma non so neanche se sei salvato veramente. No. Dio ha la sua opera e i suoi modi, e ci sono tante persone stupende che servono il Signore in verità e vanno in altre chiese, e addirittura ci sono persone che vanno in chiese strampalate, che comunque sono dei credenti. Non dobbiamo avere uno spirito divisivo, dividerci sulle tante varie cose, caratteristiche. È meglio che diciamo: Dio ti benedica. Non voglio dare per scontato che ci sono errori dottrinali pesanti, ci sono posizioni dottrinali molto diverse. C'è una ragione certe volte, se io servo nella mia chiesa e tu servi nella tua chiesa, ed è meglio che tu stai lì e io sto qui, no? Però non significa che devo denigrarti o in qualche modo avere un'opinione bassa di te o accusarti o cose di questo genere. E chiunque scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata intorno al collo una pietra da mulino e che fosse gettato in mare. Che significa scandalizzare? Significa allontanare. Ora, si può scandalizzare un bambino o una persona, un credente, in due modi. Uno, allontanandolo intenzionalmente dal Signore. Due, allontanandolo con qualcosa che dici o qualcosa che fai. Non lo fai intenzionalmente, ma il risultato è lo stesso. Dobbiamo stare molto attenti a non scandalizzare le persone, perché Dio è molto serio e Gesù è molto serio adesso, qui. Sarebbe meglio per lui che gli fosse legata intorno al collo una pietra da mulino e che fosse gettato nel mare. Ora, se la tua mano ti ha occasione di peccato, tagliala. È meglio per te entrare monco nella vita che avere due mani e andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il loro fuoco non si spegne. E se il tuo piede ti è occasione di peccato, taglialo. È meglio per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella Geenna, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E se il tuo occhio ti è occasione di peccato, cavalo. È meglio per te entrare con un occhio solo nella vita che averne due ed essere gettato nella Geenna del fuoco, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. Bene, qui ci dice come dobbiamo affrontare il peccato nella nostra vita. Se la tua mano ti è occasione di peccato, tagliala. Significa chiudi con il peccato. Sii drastico, sii deciso, non giocare e neanche non devi tollerarlo. Non devi dire vabbè, pazienza. Bisogna essere drastici. Quindi, da un lato, Gesù ci sta insegnando ad essere misericordiosi con gli altri, pazienti con gli altri, servire, amare gli altri, dall'altro ci sta dicendo che dobbiamo essere severi con noi stessi. Noi per natura facciamo il contrario, no, per natura noi siamo severi con gli altri e molto tolleranti con noi stessi. La mano parla di ciò che fai. Se la tua mano ti fa, tagliala. Se c'è qualcosa che, una cosa che sta, un'abitudine nella tua vita, qualcosa che ha a che fare con le tue azioni, chiudi con quella cosa. Decidi di tagliarlo. Basta. Il piede parla di dove vai. Se ti sta portando in luoghi pericolosi o in una via pericolosa, taglia quel piede. È meglio che diventi zoppo, ma almeno non ci vai più. E poi l'occhio parla di ciò che vedi. Se il tuo problema, la tua debolezza ha a che vedere con quello che vedi, cavalo, smetti di guardare, chiudi, taglia quell'esperienza nella tua vita. Ora, la Geenna, non so se lo sapete, ma la Geenna era l'immondezzaio fuori da Gerusalemme. Era là che buttavano tutti i rifiuti e li bruciavano, e bruciava in continuazione. Quindi un posto

terrificante, che puzzava, malsano, e qui dice che è meglio essere monchi ma andare nella vita, cioè è meglio aver sacrificato qualcosa, rinunciato a qualcosa ma essere vivi, che essere tutti interi senza aver rinunciato a nulla e andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E qui parla del verme che non muore e del fuoco che non si spegne. Il verme è rappresentativo del tormento interiore, dice, e lo ripete tre volte per ogni esempio, dove il loro verme non muore. Il verme è rappresentativo del tormento interiore, del rimorso che ti consuma, che consuma le persone che saranno all'inferno per non aver creduto, per non aver accettato. Sarà un verme che rode, che consuma perennemente, perché è un verme che non muore. E ognuno ha il suo, ognuno ha il suo personale, dice, il loro verme. Il fuoco rappresenta invece il tormento fisico, il dolore che sarà comune a tutti quanti all'inferno, ma sarà qualcosa di terribile. L'inferno non è un posto piacevole, sarà un posto di dolore interiore, e esterno sarà un inferno. E poi chiudiamo con gli ultimi versetti. Poiché ognuno deve essere salato col fuoco e ogni sacrificio deve essere salato col sale. Il sale è buono, ma se il sale diviene insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. Ognuno deve essere salato col fuoco. Qui sta parlando della purificazione buona, non del fuoco inestinguibile della Geenna, ma sta parlando del fuoco buono, quello che purifica, è la purificazione del credente, quella che fa bene, è quel piccolo fuoco oggi, quella sofferenza, quel dolore, che però ti fa evitare quel grande e eterno fuoco domani. Prima Corinzi al capitolo 11, quando Paolo insegna riguardo alla cena del Signore, lo dice chiaramente, che c'è un giudizio per i credenti, che non è la condanna, ma è la correzione del Padre, è la correzione del Padre che vuole purificarti per evitarti il giudizio eterno. Questo è ognuno deve essere condito col fuoco, salato col fuoco, sottoposto al fuoco, e ogni sacrificio deve essere salato col sale. Che vuol dire? Deve essere condito con sale. Quello che non so se sapete, e neanche io me lo ricordavo, ma i sacrifici dell'Antico Testamento, degli animali, prima di metterli sul fuoco, li dovevano salare, ci devono mettere il sale, lo trovate in Levitico capitolo 2. Era richiesto il sale. Il sale che cosa faceva all'epoca e che fa oggi? Il sale pulisce, disinfetta, preserva e anche dà gusto. E il sale era tipo del lavacro, del perdono, della nuova vita, mentre il lievito era simbolo del peccato, e infatti non potevano mangiare con i sacrifici il pane lievitato, ma pane non lievitato. Quindi il sale invece aveva questa figura di lavacro, di pulizia, di purificazione. Quindi ogni sacrificio deve essere condito col sale. E poi l'applicazione finale, abbiate del sale in voi stessi, ok? La nuova vita, la vita dello Spirito in voi stessi, la vita purificata da Dio, e state in pace gli uni con gli altri. Questa un po' è la sua idea di grandezza. La grandezza nel regno è tutte queste altre cose, che è, ripeto, una grande rivoluzione rispetto alla loro idea egoistica ed egocentrica di grandezza.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, ci rallegriamo per poter ancora una volta aprire, leggere e meditare la parola di Dio. Il brano dal Vangelo di Giovanni che Patrizia ci leggerà si trova al capitolo 10 ed è costituito dai versetti da 7 a 9.

Perciò Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura.

0: Dopo aver parlato degli altri, Gesù applicò la metafora a se stesso, usando una doppia immagine, quella della porta dell'ovile e quella del buon pastore. Anche questa similitudine viene introdotta con la formula che evoca verità e solennità, cioè un discorso che non può, non deve essere preso con superficialità e negligenza. La porta dell'ovile, che ricordo era unica, serviva alle pecore e ai loro pastori. Gesù paragonò l'ovile alla Chiesa, all'insieme dei salvati di ogni tempo e luogo, al vero popolo di Dio, al luogo della libertà spirituale e del buon nutrimento. È ovvio che per accedere all'ovile è necessario passare per la porta. Come per entrare a far parte della Chiesa, bisogna passare necessariamente attraverso la fede in Cristo. Questo principio è valido per le pecore come per i pastori. Quei farisei che si ritenevano conduttori del popolo di Dio, ma in fondo non credevano in Gesù, non lo accoglievano, anzi lo rifiutavano, pensavano di essere entrati nell'ovile, ma vi erano come strani, come ladri, come predoni, come pastori illegittimi, perché non conosciuti e non riconosciuti, in quanto non erano entrati per la porta, l'unica porta a disposizione, il Signore Gesù. Gesù è l'unica porta, la porta esclusiva per accedere alla Chiesa, non ad un tempio, ma al popolo spirituale di Dio, all'insieme di tutti coloro che sono stati amati, chiamati e salvati dal Signore. Non è possibile pensare, illudersi, credere di far parte della Chiesa del Signore Gesù se non per una fede viva, reale e profonda in Cristo e nel suo sacrificio sulla croce. Chi si rivolge a Dio, al Signore Gesù, con fede genuina, non troverà chiusa, non troverà sbarrata quella porta. Essa si aprirà, consentendo al peccatore pentito, che può essere persona umile o importante, semplice o sapiente, sconosciuta o nota, si aprirà al peccatore pentito, permettendogli di entrare nell'ovile di Dio per divenire poi, secondo la perfetta volontà del Signore, un uomo o una donna che lo onora e lo serve. Sia così per ciascuno di noi.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

La Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico, benvenuto all'ascolto della nostra consueta rubrica settimanale. È un vero privilegio essere di nuovo davanti a questo microfono per parlare delle grandi cose di Dio, delle verità bibliche. Dopo che i nostri tecnici avranno inserito la parte musicale, ti invito ad ascoltare delle considerazioni sugli attributi, cioè sulle qualità di Gesù Cristo che evidenziano la sua deità.

Se tuo figlio ti chiedesse di descrivere Dio, cosa diresti? Su che cosa ti baseresti per rispondere a una domanda così importante? Se le nostre descrizioni di Lui sono incomplete, la Bibbia però ci dà un quadro perfetto della sua persona, che è rivelata con delle qualità perfette in assoluto. E anche se risulta a noi difficile catalogare tutte le sue qualità, il credente può descriverlo basandosi sulla Bibbia. Di solito le sue qualità, il suo carattere, la sua natura vengono definite in senso generico gli attributi, e generalmente gli attributi di Dio si possono classificare in incomunicabili, cioè che si trovano solo in Dio, per esempio l'autoesistenza, l'infinità, l'immutabilità, e si possono definire attributi comunicabili che in modo limitato si trovano negli esseri creati, per esempio la sapienza, la verità e così via. Si possono ancora classificare in attributi assoluti che riguardano la relazione di Dio con se stesso, per esempio l'immutabilità, e attributi relativi che riguardano la relazione di Dio con gli altri, per esempio l'amore.

Cito alcuni degli attributi di Dio: eterno, immutabile, onnipotente, onnipresente, onnisciente, giusto, santo, amore. Ci chiediamo se questi attributi riferiti a Dio siano attribuiti anche a Gesù Cristo. Se lo sono, costituiscono una prova della sua deità, perché questi attributi si riferiscono unicamente a Dio. Vorrei ancora, prima di vedere due attributi di Dio che sono riferiti a Cristo, cioè l'eternità e l'immutabilità, vorrei illustrare, fare un esempio di quello che è un attributo. Si può affermare che il mare ed il cielo sono blu. Il colore blu è un predicato che fa capire rispettivamente come sono il mare ed il cielo, ma il colore non è né il mare né il cielo. Così, gli attributi di Dio sono predicati, fanno capire com'è Dio, ma Egli è il soggetto. Vediamo allora il primo attributo, eternità. Dio, essendo l'autore del tempo, non è in nessun modo condizionato da esso, è dall'eternità all'eternità. Ora, di Cristo è detto, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Questo non significa che lui abbia avuto una origine, ma che nei tempi antichi egli è stato rivelato. Qui è detto però di Cristo, ai giorni eterni. Ciò significa che lui è da ogni eternità. D'altronde Gesù stesso si definì l'Eterno, l'Io sono, rivendicando così per se stesso che lui è Yahweh, Jehovah, e questa affermazione è un'evidenza assoluta, conclusiva, intorno all'attributo della sua eternità. Nella Bibbia, Cristo è ancora definito Padre dell'Eternità, in un testo di Isaia, e ancora è definito nella parola di Dio, Egli è avanti ogni cosa. In Apocalisse è detto ripetutamente che è il primo e l'ultimo, e questa è una delle espressioni più forti dell'Eterno rispetto a se stesso nell'Antico Testamento. Ci sono tre testi nel profeta Isaia che parlano di questo. Età passate e future sono incluse in questa proclamazione. Come primo, non significa che Cristo abbia avuto un inizio, ma che è il principio ed il creatore di tutte le cose. Come ultimo, non significa che avrà una fine, ma che egli chiuderà il ciclo storico della creazione presente e presiedierà gli eventi finali per poi dare adito alla creazione di nuovi cieli e di nuova terra. Dunque allora, il primo attributo di Dio che consideriamo è l'eternità. Dio è eterno, e abbiamo visto che questo attributo si riferisce anche al Signore Gesù Cristo. Un secondo attributo di Dio, l'immutabilità. Tutto, lo sappiamo molto bene noi oggi, con questa vita che ha dei continui mutamenti, dicevo, tutto è soggetto a mutamenti, ma Dio dichiara, io l'Eterno non muto. Di Cristo è detto, tu dimori, tu rimani lo stesso. Egli è chiamato ancora colui che è, ed è ancora scritto nella Bibbia, Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Il non cambiare mai non gli vieta però di svelare i suoi piani e propositi in modo progressivo. Facciamo un esempio di questo. La melodia di un semplice canto può essere suonata su uno strumento e ad essa si possono aggiungere molte variazioni, ma nonostante esse, la melodia rimane conseguente a se stessa fino alla fine. Ebbene, l'immutabilità di Cristo è come la melodia. Lui è immutabile, soltanto che lui ha detto qualche cosa e naturalmente al suo tempo, durante la sua prima venuta, non poteva rivelare pienamente tutto il suo messaggio, che i discepoli non avrebbero capito, come lui stesso disse in quella memorabile notte del tradimento. Ma in seguito, mediante lo Spirito Santo, egli rivelò e gli diede le indicazioni che erano necessarie. Allora, il non cambiare mai non gli vieta di svelare i suoi piani in un modo progressivo. Però ciò che conta vedere è che Cristo è immutabile, che la Scrittura ci presenta l'immutabilità di Dio e che questo attributo è riferito anche a Cristo.
Ci siamo chiesti all'inizio se gli attributi di Dio sono attribuiti o riferiti anche a Gesù Cristo. Dopo averne esaminato due, la risposta è stata positiva. Pertanto gli attributi evidenziano la deità di Cristo. Questa è una grande verità dottrinale, ma che implicazioni ha per la nostra vita? In altre parole, che cosa significa per te il sapere che Cristo è Dio, quindi eterno e immutabile? Ti dico quali sono le implicazioni che queste verità hanno per me. Siccome è immutabile, le sue promesse non cambiano. Egli ha detto che sarebbe sempre stato con i suoi. Questa è una grande sicurezza per me. So che mi guida costantemente nella mia vita. Poi, siccome è il Padre dell'eternità, mi ha dato nel giorno in cui l'ho ricevuto per la fede, confessando di essere un peccatore e riconoscendo in Lui il mio Salvatore morto per i miei peccati ed il mio Signore, dicevo, Egli mi ha dato in quel giorno la certezza della salvezza e la vita eterna. Dunque, nonostante le restrizioni che la lingua umana impone, non solo la Bibbia descrive Dio in modo perfetto, ma ci fa anche sapere che noi possiamo trarre concretamente grandi benefici se facciamo nostre queste verità.

Mi rendo conto che l'argomento trattato è di grande importanza e non ho fatto che dare qualche piccolo pensiero. Perciò, se vuoi saperne di più intorno a questi due attributi di Dio riferiti anche a Cristo, scrivici, fai delle domande specifiche e noi saremo molto lieti di poterti rispondere. Oppure facci anche sapere se quanto hai ascoltato ha suscitato in te riflessione ed interesse. A risentirci dunque, a Dio piacendo, alla prossima trasmissione, dove continuerò ancora questo argomento sugli attributi di Cristo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati, miei cari amici, all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Io spero che ognuno di voi stia bene e che siete pronti per riprendere lo studio della parola di Dio. Al termine dell'ultimo studio abbiamo fatto alcune considerazioni riguardanti il candelabro d'oro. Esso illuminava il luogo santo dove si svolgeva il culto giornaliero degli israeliti. In particolare, notate che il candelabro teneva alcune lampade accese che mettevano in rilievo la bellezza del candelabro stesso. Ora, l'olio delle lampade rappresenta lo Spirito Santo. Di lui, dello Spirito Santo, parlò il Signore Gesù dicendo: «Il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto». Questo è scritto in Giovanni capitolo 14, versetto 26. Così, quando voi e io studiamo la parola di Dio, ci incontriamo intorno alla persona di Cristo, ed è lo Spirito Santo che prende ciò che appartiene a Cristo, soprattutto i suoi insegnamenti, e ce li mostra, proprio come delle lampade rivelano la bellezza del candelabro. Il tabernacolo, al quale ora torniamo, aveva quattro tipi di coperture. La prima copertura era di lino e copriva la parte lunga circa 15 metri, larga 5 metri e alta 5 metri. Questo lino scendeva giù dai lati del tabernacolo, ma non doveva toccare la terra. Ma ecco altre istruzioni che troviamo nel primo versetto del capitolo 26 dell'Esodo. Dio disse: «Farai poi il tabernacolo di 10 teli di lino fino ritorto, di filo color violaceo, porporino e scarlatto, con dei cherubini artisticamente lavorati». I teli che coprivano il tabernacolo erano dunque belli e finemente lavorati. Poi Dio disse: «Farai pure dei teli di pelle di capra per servire da tenda per coprire il tabernacolo. Di questi teli ne farai 11. La lunghezza di ogni telo sarà di 30 cubiti e la larghezza di ogni telo di 4 cubiti. Gli 11 teli avranno la stessa misura». Questo è scritto in Esodo capitolo 26, versetto 7 e 8. Un telo doveva essere lungo 15 metri, il che significa che avrebbe coperto esattamente la cima e i lati del tabernacolo. Questi teli erano tenuti insieme da nodi e anelli. Poi troviamo scritto: «Farai pure per la tenda una coperta di pelli di montone, tinte di rosso, e sopra questa un'altra coperta di pelli di delfino». Questo è scritto in Esodo capitolo 26, versetto 14.

La terza copertura era fatta di pelli di montone tinto di rosso e la quarta copertura era di pelli di delfino o di foca, come forse sarebbe meglio tradurre. Ora, ogni copertura ha un significato simbolico. La prima copertura era di lino fino, su cui erano ricamati dei cherubini. Non toccava terra e se ne poteva ammirare la bellezza solo stando dentro al tabernacolo. Come dunque questa copertura non poteva essere vista dal di fuori, così la bellezza del Signore Gesù Cristo non può essere vista dal mondo, ma soltanto da coloro che credono in Lui, cioè da quelli che stanno dentro, che appartengono alla cerca dei Suoi discepoli perché si sono convertiti a Cristo. Il secondo telo era fatto di pelli di capra e toccava terra. Ora questo telo può essere simbolo della preziosa opera salvifica di Cristo, del Salvatore che venne su questa terra. In particolare può essere simbolo della morte di Cristo ed è proprio questo il messaggio che deve essere dato a questo mondo che è perduto. Leggiamo infatti nella lettera agli Ebrei al capitolo 9, versetto 24 a 26, leggiamo queste parole. Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma è entrato nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo, perché in questo caso Cristo avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Questo e nessun altro è il messaggio fondamentale che deve essere predicato alla gente. La terza copertura del tabernacolo era fatta di pelli di montone tinte di rosso. Questo telo ci fa pensare alla potenza di Cristo e all'offerta di se stesso sulla croce. Esso indica l'aspetto esteriore dell'offerta di Cristo in qualità di nostro sostituto. La quarta copertura che troviamo era fatta di pelli di foca. Evidentemente, dopo 40 anni di permanenza nel deserto, questo telo si sarà logorato, esposto com'era alle intemperie, ma avrà sempre ben protetto quello che c'era nel tabernacolo. Perciò una tale copertura ci parla come Gesù sia considerato dal mondo, come infatti la copertura di lino rimaneva dentro per mostrare la sua bellezza ai credenti, così la pelle di foca non aveva alcuna bellezza da fare vedere perché era esteriore, quindi la poteva vedere soltanto chi non credeva. A tale riguardo, nella profezia di Isaia al capitolo 53, versetto 2, leggiamo le seguenti parole che si riferiscono al Cristo. Egli è venuto su dinanzi a lui come un rampollo, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Al di fuori non è attraente, ma dobbiamo entrare dentro al tabernacolo, cioè dobbiamo credere in Cristo Gesù e diventare figli di Dio per contemplare e apprezzare la bellezza di Cristo. Leggiamo adesso altre istruzioni relative alla costruzione del tabernacolo e precisamente leggo i versetti dal 15 al 19 di Esodo capitolo 26. Dio disse: «Farai per il tabernacolo delle assi di legno di acacia, messe per dritto. La lunghezza di un asse sarà di 10 cubiti e la larghezza di un asse di un cubito e mezzo».

ogni asse avrà due incastri paralleli, farai così per tutte le assi del tabernacolo. Farai dunque le assi per il tabernacolo, 20 assi dal lato meridionale verso il sud, metterai 40 basi d'argento sotto le 20 assi, due basi sotto ciascun asse per i suoi due incastri. Queste assi erano fatte di legno di acacia ed erano coperte d'oro. Ce n'erano 20 su ciascun lato e 10 sul retro del tabernacolo. Sulle assi dovevano essere posti degli anelli, mentre alcune sbarre venivano infilate in questi anelli, in modo da tenere insieme tutto il tabernacolo. Come abbiamo visto dunque, tutte le varie parti del tabernacolo ci fanno pensare a Gesù Cristo e alla sua opera salvifica. Ogni oggetto, ogni copertura, qualsiasi parte indica simbolicamente un aspetto del Salvatore. E quanto alle sbarre che tenevano insieme il tabernacolo, possiamo dire che in maniera analoga lo Spirito Santo tiene insieme i credenti, e solo lo Spirito può tenerli insieme, ed è per questo che nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 3, i credenti sono esortati a conservare l'unità dello Spirito col vincolo della pace. I teli che coprivano il tabernacolo avevano vari colori, e ogni colore ha un suo significato particolare. C'era il violaceo, un colore che ci fa pensare al cielo, lo scarlatto che ci fa pensare al sangue di Cristo. C'era anche una combinazione di violaceo e scarlatto che dava un color porpora, che ci fa pensare alla regalità. La porpora invece indica Cristo quale re dei giudei. Le assi, le sbarre e gli anelli erano coperti d'oro, e questo ci fa pensare alla divinità del Signore Gesù Cristo. E ora, amici, leggiamo i versetti 31 e 32, sempre di Esodo, capitolo 26. Dio disse le seguenti parole: «Farai un velo di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto, con dei cherubini artisticamente lavorati, e lo sospenderai a quattro colonne di acacia rivestite d'oro, che avranno i chiodi d'oro e poseranno su basi d'argento». Il velo era appeso a quattro colonne, e questo ci parla dell'umanità di Gesù Cristo. Le colonne erano fatte di legno d'acacia, coperte d'oro e con basi d'argento. Esse ci fanno pensare al fatto che la divinità si impossessa della terra mediante la redenzione. Inoltre, queste colonne non avevano capitelli, e questo le rendeva diverse da altre colonne del tabernacolo. A questo punto, miei cari amici, dobbiamo però fermarci. Per oggi non abbiamo più tempo a disposizione, ma ovviamente proseguiremo da qui la prossima volta. Perciò io vi saluto e a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Sì, amici, eccoci qui per concludere questa importante serie di meditazioni sul libro di Giobbe. Abbiamo sentito parlare Giobbe, abbiamo sentito parlare i suoi quattro amici e oggi sentiamo il Dio che risponde e che risponde a Giobbe e come gli risponde. Dite, vi piacerebbe sentire Dio rispondere alle tante domande che spesso voi pure gli rivolgete? Ebbene, rimanete in onda, ma prima sentiamo un inno che ci darà gioia nel nostro cuore.

Ed ora vogliamo tornare di nuovo al libro di Giobbe. Quest'oggi leggeremo al capitolo 38, i primi 7 versetti, poi per brevità di tempo passeremo al capitolo 42 ed ivi leggeremo i primi 6 versetti. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Allora l'Eterno rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse: chi è costui che oscura i piani di Dio con parole prive di senno? Orsù, cingiti i lombi come un prode, io ti farò delle domande e tu insegnami. Dov'eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, già che tu lo sai? O chi tirò sovressa la corda da misurare? Su che furono poggiate le sue fondamenta? O chi ne pose la pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio davano in grida di giubilo? Ed ora passiamo al capitolo 42. E allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intendimento offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose ed io non le conosco. Dea, ascoltami, io parlerò. Io ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio t'ha veduto, perciò mi ritratto, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Possa il Signore benedire la lettura di questo passaggio della sua santa parola.

fra tutte le proposte, suggerimenti, domande, rimproveri che Dio ha fatto all'uomo, quello che noi troviamo nel 38esimo capitolo di questo libro di Giobbe è il più tremendo, il più spaventevole, quello che ognuno di noi per certo vorrà evitare. Chi è costui che oscura i piani di Dio con parole prive di senno? Pensate, come vi piacerebbe se dalla tempesta una voce venisse pure a voi tuoneggiando questo rimprovero? Oh sì, Giobbe aveva sofferto, aveva sperimentato dolori, lutto, scoraggiamento, abbandono, aveva sofferto dal male fisico nel corpo al tormento dell'incomprensione nell'anima sua, ma né la malattia né le pungenti insinuazioni dei suoi amici nell'incomprensione di sua moglie mai avevano tutte assieme fatto star male Giobbe come male si sentì in quel momento quando la voce di quel Dio che lui aveva accusato di ingiustizia, di quel Dio che lui aveva cercato così tanto, ad un tratto gli parla in quella maniera. Chi è costui che oscura i piani di Dio? Oh amici, state voi oscurando i piani di Dio? Siete voi, come il nostro inno dice, nubi contro il sole? A me sembra assai appropriato che proprio alla fine di questo libro e alla fine della nostra serie di meditazioni su di esso, noi troviamo per nostra considerazione questa frase, perché per certo, per nessuna ragione, nessuno di noi vuole essere un oscuratore dei piani di Dio. Ora, mentre la grande maggioranza, se richiesta, professerà sincera ignoranza nei piani di Dio, noi troviamo che questa frase ci dice assai di essi. Per prima cosa, infatti, ci dice che sì, Dio ha un piano, un disegno ben definito che sta attuandosi attraverso i secoli. Per capire questo non occorre conoscerne la Bibbia né teologia. Tutti hanno un piano. Se uno vuol costruire una casa, la prima cosa che fa, chiama un architetto e si fa disegnare un piano. Una qualsiasi ditta, se vuole stare in affari, deve avere dei piani ben definitivi per poi progettare le sue attività verso la meta stabilita. Noi alla nostra chiesa, alla nostra casa, abbiamo pure certi piani, e così è da tenere per certo che anche l'universo è diretto e guidato in accordo a un piano stabilito dal suo creatore. Pure è evidente da questa domanda che l'uomo è parte del piano di Dio, parte integrale, al punto che l'uomo può perfino offuscare tale piano. Dio aveva un piano e Giobbe era parte di esso. Dio pure oggi ha un piano ed io e te, caro amico, siamo parte di esso. Infine dobbiamo notare che benché il piano esistesse, benché Giobbe ne fosse parte, Giobbe non sapeva cosa alcuna. Era così completamente all'oscuro d'ogni cosa, al punto che senza accorgersene egli lo stava offuscando. Ora, noi vogliamo utilizzare la sua esperienza ed imparare da essa, perché noi non vogliamo divenire offuscatori del piano di Dio, ma come l'apostolo Paolo suggerisce, noi vogliamo diventare piuttosto i suoi collaboratori. E così, nell'esaminare Giobbe, dobbiamo subito fare un'osservazione.

Gli aveva fatto morire i suoi figlioli e lo aveva ridotto in uno stato pietoso a vivere esiliato da tutti allo scarico della città su un monte di cenere. Ora, se almeno Dio gli avesse detto che tutto ciò era parte del suo piano, forse Giobbe non avrebbe mormorato. Può darsi che invece avrebbe collaborato anche lui verso i piani di Dio invece di offuscarli. E questo ragionamento suona bene e sembra che tenga una certa logica. Ma amici, pensate bene per un momento. Cosa credete meglio? Che Dio ci riveli anticipatamente il nostro futuro o che ce lo celi? Sareste davvero contenti se sapessi tutto ciò che domani, fra una settimana, un mese o un anno, stesse per avvenire a voi e alla vostra famiglia? Sareste davvero contenti di sapere chi domani nascerà, chi morirà, chi cadrà in qualche disgrazia? Vi piacerebbe davvero vivere sapendo quando ancora vi resta da vivere e conoscere già da ora il vostro destino? O forse è meglio che lasciamo le cose come sono e ci fidiamo nell'onniscienza, nella misericordia e nell'amore di Dio? Vedete come si deve stare attenti a criticare l'opera di Dio. In riferenza a Giobbe, questa è una delle ragioni per cui Dio non rivelò cosa alcuna a lui. E la seconda ragione è che Dio fa e disfa a suo piacimento senza dover rendere resoconto alcuno a nessuno, né prima che operi né dopo. Egli è Dio. Così, cari amici, ci basti conoscere che c'è un piano grandioso, generale, preparato da Dio, di cui noi siamo parte. Un piano di cui noi non comprendiamo tutto e che di quel grandioso parte neppure possiamo sapere i dettagli. Ma che c'è una parte, un piano personale che ci riguarda e di cui noi dovremo ben conoscere tutto. Fatemi fare un esempio. Per lungo tempo io mi sono guadagnato il pane lavorando come un appaltatore. Parte del mio lavoro era di dare preventivi di costi per riverniciature e decoratore di stabili, residenze, edifici, palazzi. Una volta nel nostro ufficio arrivò un grandioso fascio di piani. Erano i piani di un grandioso grattacielo, uno dei più alti della città. Aprì e li guardai e cercai di capirci qualche cosa, ma non c'era nulla che ci capivo. Ma poi, sfogliando e sfogliando, trovai la parte che riguardava gli intonachi e le imbiancature, ed ecco, quella la capii benissimo. Amici, nel piano generale di Dio noi non possiamo comprendere tutto. Possiamo comprendere infatti ben poco. Sappiamo che è fatto per rendere gloria e onore al suo santissimo nome, sappiamo che parte di quel piano è la redenzione dell'umanità, sappiamo che tale piano contempla la definitiva sconfitta di Satana, del peccato e della morte. Più da vicino sappiamo che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e che tutti gli uomini, e questo include voi e me, cari amici, e vuole che leggano e obbediscano e seguano i consigli della sua parola, ma per il resto non possiamo sapere di più. Ma poi c'è una parte più personale, una parte che ci riguarda, e questa dovremmo saperla bene, perché vedete, è un piano dettagliato e designato per ognuno di noi e che solo noi individualmente possiamo disimpegnare. Infatti, amici, tutti noi siamo parte del piano di Dio, siamo pedine importantissime, ognuno di noi deve fare la sua parte. A volte, come Giobbe, non la comprendiamo troppo bene e ci diamo in smanie, diventiamo depressi, scoraggiati, ma mai, mai cediamo. Umilmente stiamo lì al nostro posto, restiamo fedeli, serviamolo con distinzione e con tutto zelo, o rischiamo di offuscare il piano generale del Signore.
Si racconta la storia di una piccola tegola che era posta in cima al tetto di una grandiosa cattedrale, un edificio mirabile, famoso, visitato ogni anno da migliaia e migliaia di persone. Aveva belle finestre variopinte, mirabili arazzi alle pareti e un affresco di un famoso artista che ne ornava stupendamente il soffitto. Ora,

Tutti vedevano queste cose e le lodavano, ma nessuno vedeva la piccola tegola lassù in cima al tetto. Così questa tegola si lasciò prendere dalla malinconia, dallo scoraggiamento. Tutti guardavano le colonne, le arcate, i dipinti, l'affresco, ma nessuno guardava lei. Per tutto quello che importava al mondo, se lei esistesse o no, non faceva differenza affatto. E così si lasciò sopraffare tanto mai dallo scoraggiamento che un giorno, cedendo all'invito del vento che si fece prendere nei suoi bracci, si abbandonò a una ventata più forte e, poveretta, cadde a terra andando in mille pezzi. E come aveva detto, in verità nessuno neppure si accorse se era ancora lassù o no. Ma sapete, giunse l'inverno, giunse la pioggia e prima una goccia, poi due, l'acqua si fece strada giù per il soffitto, sopra l'intonaco e finalmente sotto l'affresco venne una macchia che lo sciupò. Allora tutti si resero conto che la tegola non era più al suo posto, si resero conto quanto importante essa era stata. E amici, questa è la storia di tutti noi. Se noi non facciamo quello che Dio ci ha ordinato di fare, se noi non stiamo al nostro posto, sia esso il più nobile o il più umile che volete, noi danneggeremo e offuscheremo il piano di Dio. Oh, quanto la nostra disubbidienza, la nostra indifferenza verso la sua santa volontà sono danneggevoli. Oh, quanto la nostra procrastinazione offusca i piani di Dio. Egli ci chiama, vuole salvarci, vuole darci redenzione immediata, ma noi non crediamo, non rispondiamo al suo appello e questo offusca il suo piano. L'apostolo Paolo nella sua epistola scriveva ai cristiani del suo tempo che il ritorno del Signore era imminente e no, non esagerava né si sbagliava, perché vedete, la Bibbia dice che Gesù ritornerà quando il numero dei credenti, cioè la sua chiesa, sarà completata. Ora, a quel tempo, per un po', i cristiani avevano tanto zelo e testimoniavano con così tanto ardore che le conversioni si moltiplicavano giorno dopo giorno, ma quando il vento della persecuzione venne, tanti si raffreddarono, tanti caddero da una parte e il numero non si completò, ed ecco che tutt'oggi non è ancora completato. Oggi vediamo che i segni puntano su un suo imminente ritorno. Infatti Gesù può ritornare anche ora. Quante anime manchino, non si sa, forse milioni, forse mille, forse solo una. Chissà, può darsi che la prossima conversione ne susciti la sua venuta. Ma che cosa facciamo noi per anticipare il suo benedetto ritorno? Stiamo cooperando con lui o stiamo noi offuscando con la nostra indolenza, timidità e disinteresse i suoi piani? Ma amici, vedete, la Bibbia è lì con voi. Perciò prendetela, apritela, guardate, leggete di nuovo questo versetto, il secondo verso del 38° capitolo, e infatti ci dice come Giobbe, come il resto di ognuno di noi, primariamente offuschiamo il piano di Dio, e cioè con parole prive di senno. E non è forse vero? Chiaramente si vede che la via evangelica è la giusta, chiaramente si vede che il Vangelo contiene il piano della salvezza, ma invece di accettarlo e di conformarsi a questo piano di Dio, si viene avanti con l'idea delle antiche tradizioni dei padri e poi si parla come noi siamo stati educati in un certo qual modo e che i nostri vicini e i paesani e i parenti non approverebbero mai della nostra decisione e altre scuse simili. E poi non si sa, forse si viene dalle scimmie. Ma amici, non sono questi discorsi privi di senno? Quando noi facciamo i nostri affari, andiamo forse a consultare i nostri paesani, i nostri parenti? Quando noi acquistiamo un'automobile, un frigorifero, una lavatrice, diciamo forse che siccome i nostri antenati camminavano a cavallo e perciò noi dobbiamo camminare a cavallo a piedi e perché loro lavavano a mano anche noi vogliamo imitarli? Forse noi facciamo queste cose noi?
Ma no, questi sono discorsi che non hanno senno, sono discorsi privi di senno che offuscano il piano di Dio. Oh amici, lasciamo queste cose da parte. Se mai abbiamo fatto una decisione di arrendere la nostra vita a Cristo e all'obbedienza del Vangelo, facciamolo oggi stesso, senza paura, senza andare a trovare tutte queste scuse che non reggono. Andiamo a Dio e obbediamo alla sua santa parola e seguiamo i suoi piani. Il piano di Dio è che voi siate salvati, che tutti siano salvati, e quando si manca di fare la propria decisione, quando noi manchiamo di portare altri alla salvezza del Signore, quando noi con la nostra condotta, con la nostra cattiva testimonianza siamo di impedimento per far venire altri alla salvezza, noi, amici, crederci o no, stiamo offuscando i piani di Dio. Almeno Giobbe aveva fatto tutto quello che poteva in base alla luce che aveva ricevuto, e non ne aveva ricevuta troppa. Egli era stato fedele e aveva continuato a servire Dio. Pure si prende una tale lavata di testa, un tale severo rimprovero. Oh, cosa dirà mai Dio a noi quando gli compariremo davanti? Cosa dirà a noi quando ci chiederà resoconto del sangue del suo figliolo? Cosa gli diremo? Diremo che sì, ci siamo affidati ad esso, lo abbiamo preso su di noi, abbiamo creduto e siamo stati lavati dai nostri peccati per mezzo d'esso, o che siamo rimasti indifferenti e che abbiamo preferito conformarci alle tradizioni, o che abbiamo preferito credere che non c'era Dio e che eravamo gli eredi delle scimmie? Oh, noi abbiamo una responsabilità assai maggiore di quella di Giobbe, perché noi abbiamo chiaro il suo piano, noi abbiamo il Vangelo, noi abbiamo conosciuto Gesù Cristo, noi siamo stati chiamati ad essere collaboratori di Dio. Oh, cosa noi stiamo facendo? Amici, siamo noi forse offuscatori del piano di Dio? Ebbene, come Giobbe, inchiniamoci in umiltà davanti a Lui e diamoci con lena allo studio, alla preghiera, parliamo a chi si può di quello che Dio ha fatto per noi, viviamo una vita santa, separata, differente da coloro che ancora non credono, ed esortiamole alla lettura biblica, uniamoci a quei gruppi che studiano la parola del Signore, che lo adorano e che lo servano. Amici, parte del suo piano è che nessuno perda oggi questa opportunità di conoscere Cristo, che nessuno oggi perda l'opportunità di scrivere a noi, di richiedere il piano della salvezza e poi ricevutolo, di implementarlo nella sua vita. Il Dio può salvarvi ora da ogni vostro peccato e può darvi una nuova vita. Il Signore infatti lo vuole fare, questo è il suo piano. Possa nessuno di voi o amici offuscarlo, ma tutti voi con mansuetudine e con obbedienza abbandonarvi ad esso. Che Dio vi benedica mentre voi fate questo ora. Signore, benedici questi nostri cari che ci hanno ascoltato e portieli a te. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Questo è il nostro ultimo incontro in questa lettera, in questa epistola dell'Apostolo Paolo scritto agli Efesini. Il titolo di questa piccola serie era Nei luoghi celesti, perché a volte per vivere questa vita sulla terra è di grande aiuto tenere i nostri cuori nei luoghi celesti, e questa frase viene utilizzata più volte in questa lettera e lo vedremo utilizzato anche in Efesini capitolo 6. Prima di iniziare il capitolo 6 volevo riflettere su alcuni versetti che abbiamo qui in Colossesi capitolo 3. Colossesi capitolo 3 versetto 1, 2 e 3. Colossesi 3:1: se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù. Quindi avere la mentalità, la nostra mente rivolta verso i luoghi celesti. Gesù regna, lui è seduto sul suo trono. In momenti anche di crisi, cioè il mondo è in crisi e in confusione, noi però come cristiani possiamo avere il cuore al riposo ricordandoci di tutto quello che c'è nei luoghi celesti. Vogliamo cercare le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Poi versetto 2 Paolo dice: abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Come ha detto Gesù, che uomo può aggiungere qualcosa alla sua statura attraverso la preoccupazione? Il preoccuparci non ci aiuta, e quindi non vogliamo avere la nostra mente fin troppo rivolta sulle cose sulla terra. Vogliamo dimorare nei luoghi celesti. E poi versetto 3: perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Il battesimo nelle acque, le acque battesimali, il battesimo è una figura di questa morte, che siamo stati morti con Cristo, la nostra vecchia vita, il nostro vecchio uomo, e ora siamo stati vivificati in Cristo e noi siamo nascosti con Cristo in Dio, ok? E questo è un po' un tema di questo Efesini capitolo 6, che noi vogliamo trovarci nascosti con Cristo in Dio. Vogliamo immaginarci lo Spirito Santo in noi, noi in Cristo e Cristo in Dio. Noi siamo al sicuro quando dimoriamo nel Signore. E quindi il titolo di capitolo 6, Efesini capitolo 6, è l'armatura di Dio, l'armatura di Dio. Io voglio riconoscere tutte le ricchezze, tutte le benedizioni che io ho nei luoghi celesti in Cristo. Io voglio appropriarmi di tutta l'armatura, tutto l'aiuto, ogni attrezzo nella cassetta degli attrezzi che Dio mi ha provveduto per il mio bene. Ma prima di arrivare all'armatura di Dio, un po' da versetto 10 in poi, vogliamo concludere la riflessione su le nostre relazioni interpersonali. Quindi questo è un po' una continuazione, i primi versetti da Efesini capitolo 5, dove Paolo ha detto e ha condiviso con noi di vivere sottomessi uno all'altro nell'amore. E quindi versetto 1 di Efesini capitolo 6: figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Allora, abbiamo visto la conclusione del discorso del rapporto tra marito e moglie, e qui Paolo parla ai figli e lui dice: ubbidite nel Signore. Due pensieri: noi dovremo ubbidire alle autorità nella nostra vita affinché le autorità non ci dicano di fare qualcosa che è in contrasto con la natura del Signore Gesù. Quindi noi ubbidiamo nel Signore genitore. Se un genitore non dice ad un figlio qualcosa di fare che non sia peccaminosa, il figlio in realtà non ha motivo di non ubbidire. E stiamo parlando di figli che vivono ancora nella casa dei loro genitori. E ubbidite nel Signore ancora di più se i genitori sono credenti. Poi un secondo pensiero, ubbidite nel Signore, come vedremo tra qualche versetto, una ubbidienza verso il genitore può essere fatto anche se il genitore non è così amorevole. Guarda, Signore, un figlio potrebbe dire: voglio onorare te, Dio, e quindi ubbidisco al mio genitore come se lo facessi al Signore o nel Signore. Perché è giusto. Gesù è stato sottoposto al Padre, lo Spirito Santo parla di Gesù. C'è una sottomissione anche nella Trinità. E se pensiamo anche Gesù stesso, quando nacque a Maria, lui fu sottomesso a Maria e Giuseppe, anche se lui era il creatore dell'universo, ok? Versetto 2, poi Paolo collega il concetto ai 10 comandamenti dicendo: onora tuo padre e tua madre, uno dei 10 comandamenti. Questo è il primo comandamento con promessa. Questo comandamento di Dio, Paolo dice, se noi onoriamo il nostro padre e la nostra madre, noi avremo un beneficio che vedremo qui in versetto 3. Ma un veloce pensiero: a volte noi guardiamo l'ubbidire di versetto 1 e onorare il genitore di versetto 2 come la stessa cosa. Io direi che è quasi la stessa cosa per un bambino ancora in casa, ma per un figlio o una figlia che è ormai adulta e cresciuta, noi abbiamo una nuova famiglia, abbiamo una nuova identità, abbiamo lasciato la casa dei nostri, non dobbiamo più ubbidirli, non devo fare tutto quello che il mio padre o la mia madre mi vorrebbe dire riguardo la vita, ma allo stesso tempo posso essere non d'accordo ma onorarli. E quindi c'è anche un modo di non ubbidire in modo onorevole. Non devo sparlare di mio genitore, non devo fare chissà che cosa. Io posso non essere d'accordo con te, o magari anche nell'ambiente della chiesa voi potreste anche non essere d'accordo con me come leader, come pastore, ma allo stesso tempo, chiesa, possiamo onorarci e possiamo amarci pur di avere un qualcosa su cui non siamo d'accordo. Ma versetto 3, affinché, questa è la benedizione di un figlio che onora il padre e madre, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. Il frutto del rancore, il frutto del peccato, il frutto del vituperio e la vergogna dei nostri peccati, o il conflitto, continuo conflitto in famiglia tra marito e moglie, tra genitore e figlio, veramente patisce su anche la nostra salute fisica. Lo stress, non avere pace, incide sulla nostra vita. Non ho paura di morire, ma vorrei vivere a lungo così io posso servire il Signore con più anni della mia vita. Ma alla fine, chiesa, non sappiamo quanti anni il Signore ci donerà. Usiamoli bene, ok? Versetto 4 poi, Efesini 6:4, e voi padri, quindi magari alcuni di voi che siete papà, non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nella munizione del Signore. Questo è spesso e volte un problema come genitore, di non correggere il figlio con disciplina o con un cuore pacifico. Guarda, figlio mio, hai sbagliato in questo modo e adesso devo correggere questo comportamento. Cosa succede? Spesse volte noi diciamo: smettila, smettila, smettila, la voce cresce di volume, smetti, e poi noi esplodiamo. Io ho detto di smettere, E non è mai successo a voi genitori? E quindi Paolo sta dicendo: noi non dovremmo provocare ad ira i vostri figli, non dovremmo noi vivere il ruolo di genitore nella frustrazione, ma con una allevare nella disciplina e nell'ammonizione. Guarda, ti amo figlio mio, ma questo comportamento non va bene. E quindi c'è una differenza tra disciplinare i nostri figli e fare abuso fisico dei figli. E io sono convinto che la nostra società oggi è contro la scollacciata, perché più volte che no, la disciplina di un genitore non è più disciplina, ma è violenza. Ed è frustrazione, e scoppiano, perché il figlio ha imparato che il mio genitore adesso sta parlando sul serio quando scoppia. Ma se dovremmo fargli capire che già la prima volta che dico di no sono già serio, magari non devo arrivare ad esplodere. E quindi non vogliamo provocare ad ira i nostri figli, perché i bambini hanno bisogno di sapere le regole. Questo sì, questo no. Ma quando lasciamo tanto spazio fuori controllo, noi frustrazione, erozione, poi provochiamo i nostri figli ad ira e diventa un ciclo vizioso. E quindi dobbiamo imparare a comunicare con loro e non correggere dalla frustrazione. Non provocate ad ira. Non cercate anche di farli arrabbiare, ok, genitori? Questo non è di edificazione per loro. Impareranno di odiarvi soltanto. Versetto 5, servi poi, quindi figli, padri, e servi. Ubbidite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore come a Cristo. E a volte la Bibbia parla dei servi, ma la Bibbia non sta dicendo che il schiavismo sia lecito, ma lui sta parlando ad una società in cui i schiavi esistevano, e lui cercava, Paolo cercava di incoraggiarli nella vita in cui si trovavano. Quindi servi, se vi trovate come servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne, e lui dice come a Cristo. E quindi tu figlio verso un genitore, un servo verso il padrone, diciamo, entrambi le situazioni possono essere fatti come ubbidienza a Cristo Gesù. Magari voi non siete servi, ma un po' sì, perché se tutti noi smettiamo di lavorare nell'ambito del nostro lavoro, non avremo più per vivere. Quindi in un certo senso, anche se non siamo schiavi, in un certo senso noi siamo sottomessi a datori di lavoro, e se non mi presento al lavoro, se non lavoro con fedeltà, non avrò più cibo da mangiare, soldi per la casa. E quindi anche se non siamo servi, versetto 5, magari potremmo dire: tu operaio al tuo datore di lavoro, servi e lavori nella semplicità del vostro cuore, e fai il tuo lavoro come se lo facessi per Cristo Gesù. E in questo modo davvero io posso vedere ogni mio lavoro, ogni giorno della settimana, come atto di adorazione. Ogni cosa può diventare un atto di adorazione. Parlando di questi schiavi, poi Paolo incoraggia qui in 1 Corinzi 7 un concetto collegato con quello che vediamo in Efesini capitolo 6. Lui dice ai schiavi: se tu stato chiamato quando eri schiavo, non ti affliggere. Se però puoi divenire libero, è meglio che lo fai. Lui dice: guarda, se tu sei schiavo quando sei stato chiamato a Cristo, quando sei nato di nuovo, allora va bene, guarda, non ti preoccupare di questo, ma è meglio che se puoi liberarti, che lo fai, perché chi è chiamato nel Signore da schiavo è un libero del Signore, o liberto del Signore. Parimenti, anche colui che è chiamato da libero è schiavo di Cristo. Paolo sta qui in 1 Corinzi 7 parlando ai single, ai sposati, ai schiavi, ai liberi, e lui sta dicendo questo concetto. Dove ti trovi nella vita? Cerchi di essere contento in Cristo, in qualunque stato in cui ti trovi. 1 Corinzi 7, 24, fratelli, ognuno rimanga presso Dio nella condizione in cui è stato chiamato. E se voi leggete tutto 1 Corinzi 7, vedrete che lui dice, guarda, impariamo in qualunque stato di vivere una vita contenta in Cristo. E quindi se noi siamo schiavi, guarda, servi il tuo padrone come se lo fai verso Cristo. Poi qui versetto 6, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo. Non servire solo se qualcuno ti sta osservando. Magari sei al lavoro e tu lavori bene solo quando il capo è presente, ma quando il capo non c'è, sei più sul cellulare, non lavori forte come quando lui è presente. Stiamo attenti di non servire solo per piacere agli uomini. Anche in chiesa. Voi non servite David Downs, voi non venite in chiesa solo perché ci sono io, no, noi veniamo perché c'è Cristo Gesù. E noi facciamo quello che noi facciamo per essere visti da Cristo, non da altri uomini. E sapete, un frutto di ubbidienza segreta sarà lode pubblica, ok? Quello che tu fai di nascosto, prima o poi, uscirà fuori e ci sarà il frutto di questo. Se lavori male, la gente sa. E se lavori bene, lo saprà anche questo. Ma come servi di Cristo? Non servire l'uomo, ma servi come se tu servi Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo. Sì, il tuo lavoro in settimana è la volontà di Dio. Fallo di buon animo. Poi, versetto 7, servendo con benevolenza come a Cristo e non come agli uomini. E quindi mi piace tantissimo questo concetto che Paolo ci spiega qui, in questi primi versetti di Efesini 6. Noi viviamo per Gesù, sapendo che ciascuno, schiavo o libero, che sia, ok, se avrà fatto del bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore. Quindi se tu sei libero, magari tu sei un datore di lavoro, hai più soldi, vivi un po' più nel benessere, va bene. Vivi la tua vita per la gloria di Cristo Gesù. Se tu sei schiavo o operaio, lavori davanti a Cristo, sapendo che tutti noi, ricchi o poveri, noi riceveremo una ricompensa dal Signore. Poi versetto 9, e voi padroni fate lo stesso verso di loro. Vedi, qui all'interno della chiesa di Efeso ci sono dei credenti schiavi o poveri operai e dei credenti padroni. Paolo non dice ai ricchi, date via tutta la vostra ricchezza, è un peccato essere un datore di lavoro. No, lui dice, se tu sei un padrone o un capo di un'azienda e tu hai operai, fate lo stesso verso di loro. Il modo in cui tu tratti il tuo operaio, chi sta tra virgolette sotto di te, tratta questa persona come tu tratteresti Cristo, mettendo da parte le minacce, ok? Se non fai questo ti caccio via, se non... No, metti da parte le minacce, sapendo che anche il vostro Signore, ok, vedi, Primo Corinzi 7, anche il datore di lavoro, anche l'uomo cosiddetto libero, è comunque un schiavo di Cristo. E lui dice a questo padrone, ricordati, sapendo che anche il vostro Signore è in cielo, e che presso di lui non c'è alcuna parzialità. Quindi in realtà la croce di Cristo è il grande equalizzatore. Il ricco, povero, uomo, donna, in realtà davanti a Dio non c'è alcuna parzialità, Chiesa. Sapete questo, Dio ama te quanto Dio ama me. Non so se viene mai di pensare, ma Dio non mi ama quanto ama quel fratello, vedi quanto è benedetto, o vedi quante cose ha. No, no. L'unica misura di valore è il sangue di Cristo versato per la tua anima e per la mia anima, perché presso di Lui non c'è alcuna parzialità. E anche per questo motivo in chiesa, in realtà chiesa, io non voglio sapere chi dà quale decima. Ok, quando noi offriamo soldi al Signore in adorazione, io non voglio sapere chi dà di più e di meno, perché io voglio ricordarmi sempre di più di non trattare nessuno con parzialità. Oh, questo qua è ricco, oh, allora io devo trattare questo meglio di quell'altro perché posso sfruttarlo. Vedi come facilmente diventa una cosa carnale. Con Dio io sono così grato che Lui non ci tratta con parzialità. E quindi se tu sei schiavo, servi come sei verso Cristo, e se sei padrone, ricordati che tu sei il schiavo di Dio. Poi, versetto 10, Paolo sta per concludere questa epistola e lui dice, del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Noi, Chiesa, saremo forti fino al punto di quanto noi troviamo la nostra forza in Cristo. Perciò noi vogliamo riflettere sui luoghi celesti, perciò vogliamo riflettere sulla persona di Cristo, studiare la parola di Dio, perché questo è un forte modo per nasconderci nella verità di Dio. E quindi noi avremo forza solo se troviamo la forza in Cristo. Galati 2:20 è uno di quei versetti chiavi per la comprensione della vita cristiana. Paolo dice, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Avete visto lì? È Cristo che vive in me. Non sono più io che vivo nelle mie forze, con il mio intelletto, no. Gesù, ogni giorno io voglio che tu vivi la tua vita in me. Cresci in me, Signore. Dammi più forza. Voglio attingere da te, dalla tua grazia. Voglio che il tuo spirito trabocca dalla mia vita con i tuoi doni e i tuoi frutti. Giorno per giorno, Cristo in me. Galati 2:20. Versetto 11, rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. C'è una bellissima storia, forse la conosciamo tutti, spero di sì, in 1 Samuele capitolo 17, dove re Davide va a combattere Golia. Davide non è ancora il re, ma Davide si trova nella casa di Saulo, il primo re di Israele. E Saul dice a Davide, guarda Davide, tu per confrontare o per incontrare questo Golia avrai bisogno di una armatura mia. e Davide indossò l'armatura di re Saul, ma era troppo grande ed ingombrante e non avrebbe lasciato Davide libero per poter combattere secondo il disegno di Dio per Davide. E quindi Davide ha tolto l'armatura di Saul e è andato verso la battaglia senza armatura degli uomini. E mi piace perché Davide poi nella storia, quando parla a Golia, lui dice a Golia: tu mi vieni con una lancia, ok? Ma io vengo a te nel nome dell'Altissimo. Lui dice: io vengo a te con l'armatura di Dio. Dio in qualche modo mi darà la vittoria su di te. E non ho bisogno dell'armatura di re Saul. Potete leggere la storia un'altra volta, 1 Samuel 17. Ma noi vogliamo rivestirci dell'armatura di Dio, dell'intera armatura di Dio, per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Il diavolo è all'opera. Lui vuole rovinare la tua vita. Mi piace qui, secondo Corinzi 2, 10, 11, Paolo dice qui: or a chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io. Perché anch'io, se ho perdonato qualcosa a chi ho perdonato, l'ho fatto per amore vostro davanti a Cristo. Qui, parlando della necessità nostra di perdonarci, Paolo dice: noi dobbiamo perdonare affinché, versetto 11, non siamo sopraffatti da Satana, perché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Una tecnica di Satana e di incoraggiarci di vivere nell'amarezza e di non perdonare chi ci fa del male. Questo è un modo in cui Satana vuole sopraffarti, vuole rovinarti. E quindi mi piace qui, Paolo dice: non ignoriamo le sue macchinazioni. Non vogliamo essere ignoranti, Chiesa, riguardo la vera guerra spirituale che c'è attorno a noi. Quindi non vogliamo essere ignoranti a riguardo. Giovanni 10:10, qui Gesù parlando del buon pastore e il mercenario. Qui Giovanni 10, Gesù dice: il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Satana non ha un pizzico di positività, okay? Lui vuole solo rubare la gioia della tua salvezza, uccidere la tua fede, distruggere la tua vita. Ma Gesù dice: io sono venuto affinché abbiamo la vita e l'abbiano in abbondanza, affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Vogliamo vivere la vita abbondante in Cristo. Amen. E quindi Satana sta cercando di rubare, uccidere e distruggere. Qui in Apocalisse 10, Apocalisse 12, versetto 10, leggiamo: allora udì una grande voce nel cielo che diceva: ora è giunta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio e la potestà del suo Cristo, poiché è stato gettato giù chi? L'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. E quindi qui questo titolo di Satana è l'accusatore dei nostri fratelli. Stiamo attenti se noi parliamo male di altri credenti, perché se tu sei sempre lì accusando questo, sparlando quello, tu sei come Satana. Ma Satana, un altro ruolo suo è di stare davanti al nostro, il nostro Dio giorno e notte. Non è pazzesco qui? Che impariamo che Satana ha accesso in paradiso, come leggiamo in Giobbe 1. Satana può accedere al trono di Dio e cosa fa lì davanti al trono? Hai visto quello che ha fatto quel fratello? Hai visto quello che ha fatto quella sorella di là quel giorno? Lui tutti i giorni ci accusa davanti a Dio, ma grazie a Gesù abbiamo un avvocato presso il Padre che intercede per noi. E quindi Satana cerca di distruggerci. Versetto 12, impariamo ancora di più, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne. Paolo sta sottolineando il fonte di ogni nostro problema. Il nostro vero combattimento, Chiesa, non è io contro di te, ma è la confusione che Satana cerca di seminare in mezzo ai nostri rapporti, sia in famiglia, matrimonio, voi con i vostri figli, al lavoro. Satana cerca di mettere le sue zizzagne dappertutto nei nostri rapporti interpersonali. E avendo visto Efesini 5, matrimoni, e Efesini 6, genitori, figli e rapporti di tipologia di lavoro, in ogni rapporto interpersonale il vero problema non è sangue e carne. Il vero problema è Satana e i suoi demoni che cercano di seminare confusione e problemi tra di noi. Il vero problema, o la vera lotta che abbiamo qui, versetto 12, contro dominatori del mondo di tenebre, di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. E quindi Paolo ha voluto sottolineare per noi tutte le benedizioni che abbiamo nei luoghi celesti, tutto quello che abbiamo nella nostra salvezza nei luoghi celesti, ma per aiutarci di vivere in pace tra di noi, Paolo deve sottolineare questo punto riguardo i luoghi celesti, che nei luoghi celesti, nel mondo spirituale, non ci sono solo angeli buoni, ma anche angeli decaduti, i demoni. La nostra vera lotta è contro dominatori del mondo di tenebre, di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. E quindi Paolo dice: non litigare più con la tua moglie, non litigare più con quel fratello in chiesa, servi bene per il tuo datore di lavoro, perché guarda, nei luoghi celesti c'è un combattimento spirituale. Il nostro vero problema non è sangue e carne. E tu magari dici: ma Davide, non conosci la mia moglie. O moglie, tu dici: Davide, non conosci il mio marito. Io penso che il mio vero problema è contro quel sangue e carne. No, la parola di Dio dice che il tuo vero problema non è in famiglia, è un problema spirituale. Poi c'è una bellissima storia che mi piace tanto qui nel libro di Secondo Re, capitolo 6, un altro momento in cui un uomo non ha riconosciuto la presenza angelica. In Secondo Re, velocemente vi spiego, il paese della Siria era sceso nell'Israele verso la città di Dothan, e Eliseo, qui, appena dopo che Elia andò in cielo su quel carro infuocato, Eliseo adesso sta svolgendo il suo ministero profetico, e trovandosi in questa città di Dothan, in Secondo Re capitolo 6, leggiamo qui dal versetto 15 la storia. L'indomani il servo dell'uomo di Dio, che okay, questo servo ad Eliseo, si alzò al mattino presto e uscì, ed ecco, la città era circondata da un esercito con cavalli e cavalieri. Allora il suo servo gli disse: ah, cosa faremo, mio signore? Quindi il servo parlando con il profeta Eliseo. E versetto 16, Eliseo rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. E apparentemente non sembra così. Il servo è in questa città, la città è circondata di questo esercito, e ha un bel po' di paura. E lui dice: ma cosa dice Eliseo? Mi fa ricordare il versetto che dice: più grande è colui che è in noi di colui che c'è nel mondo. Io voglio essere consapevole, Chiesa, della vera lotta spirituale, ma non voglio vivere per niente nella paura di Satana o i demoni. Io non vivo pauroso di loro, perché io vivo nascondendomi in Cristo. E questo Eliseo dice: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Poi Eliseo pregò e disse: O Eterno, ti prego, apri i suoi occhi perché possa vedere. Sappiamo da un altro capitolo che questo servo si chiama Gehazi, e quindi apri gli occhi, Signore, di Gehazi, aiutalo di vedere la vera realtà spirituale. E l'Eterno allora aperse gli occhi del giovane e questi vide, ed ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco tutto intorno ad Eliseo. E quindi Eliseo era consapevole della presenza angelica. Da Ebrei capitolo 1, mi sa versetto 14, Ebrei 1 dice che gli angeli sono ministri che servono gli eredi della salvezza, io e te. Gli angeli sono reali. Questa esistenza spirituale c'è. E Eliseo prega a Dio e dice: Dio, apri gli occhi di questo Gehazi, perché lui non vedeva la realtà, viveva nella paura e pensava di essere sconfitto quando non era così. Un'altra storia veloce qui in Daniele 10. Daniele che, capendo le profezie, mettendosi a pregare, prega. E poi un angelo viene mandato, Gabriele. E qui, Daniele 10, versetto 11, questo angelo poi mi disse: Daniele, uomo grandemente amato, intendi le parole che ti dico e alzati in piedi, perché ora sono stato mandato da te. Quando mi ebbe detto questa parola, io mi alzai in piedi, tutto tremante. Versetto 12. Egli allora mi disse: Non temere, Daniele, perché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di intendere e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state ascoltate e io sono venuto in risposta alle tue parole. E quindi Daniele si mise in preghiera e da quel primo momento io sono stato mandato. Questo Gabriele dice, ma, versetto 13, questo ci aiuta di capire ancora di più la realtà angelica e dei demoni, perché questo dice Gabriele, questo forte angelo: ma il principe del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Qui questo re o principe del regno di Persia parla di un demone, può essere Satana stessa, ma noi sappiamo il principe del regno di Persia, questa presenza demoniaca ha resistito Gabriele. E quindi gli angeli e i demoni si mettono a combattere. Gabriele fu mandato dal primo giorno, ma mi ha resistito 21 giorni. 21 giorni di guerra tra Gabriele e quest'altro principe della Persia. Però ecco, Michael, uno dei primi principi, mi è venuto in aiuto, perché ero rimasto là con il re di Persia. Quindi l'arcangelo Michele è venuto per soccorrere Gabriele. Questa è una storia bellissima, ma pazzesca, che gli angeli combattono con i demoni e c'è una guerra spirituale nei luoghi celesti. Poi Daniele 10:14, e ora sono venuto per farti intendere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché la visione riguarda un tempo futuro. Quindi la nostra vera lotta è contro dominatori del mondo di tenebre. Non è contro sangue e carne. E Chiesa, quando io metto la mia ottica nei luoghi celesti e vedo il fonte del problema e il vero problema, questo mi aiuta di amare di più mia moglie. Questo mi aiuta di non essere frustrato con i miei figli, perché io vedo l'attacco del nemico per quello che è, e poi mi aiuta di realizzare non è contro sangue e carne. Un versetto interessante, 1 Timoteo 2, che Paolo parla della preghiera. Io sono convinto che per la realtà celeste, Paolo dice, per questo motivo pregate per i re, per tutti quelli che sono in autorità. Paolo qui sta parlando del re. Chi era il re? Cesare Nerone, un uomo talmente malvagio, ma Paolo dice pregate per lui, perché la vera lotta non è contro sangue e carne. Poi Efesini 6, versetto 13, perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi e dopo aver compiuto ogni cosa. Compiere ogni cosa? Abbiamo già studiato questo capitolo 2, versetto 10. Dio ha creato buone opere, lui ha preparato precedentemente buone opere perché le compiamo. Amen. E quindi noi vogliamo stare ritti nel Signore, nella sua forza, perché con la sua grazia, con la sua forza, Chiesa, io voglio fare tutto quello che lui ha disegnato per me. Io voglio arrivare in paradiso dicendo, Signore, ho fatto quello che mi hai dato da fare. Non con la mia forza, ma con la tua. Poi versetto 14, state dunque ritti. Adesso Paolo parla riguardo l'armatura di Dio, e se pensiamo a Paolo quando era qui in carcere a Roma, come sappiamo anche da Filippesi, queste epistole carcerate, Paolo era legato a soldati romani della guardia pretoriana, le guardie o i soldati del Cesare. E perciò in Filippesi 1 lui dice, alcuni della casa di Cesare hanno anche conosciuto il Signore e vi salutano. Paolo, avendo esperienza con questi soldati in catena a lui che era un ambasciatore in catena, lui era legato letteralmente a soldati romani. E quindi mi piace qui che Paolo dice, ok, vedo questo soldato fianco a me, Signore, non voglio vivere nell'amarezza di essere in carcere, anzi, come questo soldato al mio fianco, voglio combattere spiritualmente. Mi piace che Paolo prende di esempio dalla sua quotidianità, dalla sua difficoltà presente, e lui dice, Chiesa, stiamo come questi soldati romani, avendo ai lombi, i lombi della nostra mente, i lombi di una lunga tunica, andavano anche sotto le ginocchia, e per poter correre bisognava alzare questa tunica lunga e legarla alla cintura che tu avevi, così eri pronto per correre, ok? Perché se hai una tunica lunga, non puoi correre, non hai le gambe libere. E Paolo dice, vogliamo avere i lombi messi nella cintura della verità. Vogliamo prendere i lombi della nostra mente e metterli o legarli alla verità di Dio. Questa cintura era importante per l'armatura del soldato romano. E anche per noi la verità di Dio deve essere il primo punto e il punto centrale di tutto il resto. La spada era appoggiata a questa cintura, i lombi erano legati alla cintura. La cintura, se non c'è, l'armatura non rimane tutto collegato insieme. Ed è la verità di Dio, Chiesa, la parola di Dio, Chiesa, che ci aiuta a tenere tutto legato bello preciso. Rivestiti con la corazza della giustizia. Quindi questo corazza della giustizia, vogliamo camminare con la giustizia di Cristo, avvolti dalla sua giustizia, come Adamo ed Eva furono coperti di tuniche di pelle, sacrificio di Cristo. Un veloce pensiero, questo è una metafora, questo è un'immagine per noi, vogliamo prenderla punto per punto, ma allo stesso tempo un'immagine non deve essere presa in modo troppo letterale, perché anche se vediamo qui in Primo Tessalonicesi capitolo 5 versetto 8, la corazza non è chiamata la corazza della giustizia, ma Paolo dice la corazza della fede e dell'amore. Quindi non vogliamo entrare fin troppo in questa immagine, ma l'immagine è comunque bello. Quindi cintura della verità, corazza della giustizia di Cristo. E versetto 15 di Efesini 6, avendo i piedi calzati con la prontezza del Vangelo della pace. Vogliamo essere pronti, Chiesa, di condividere, avere i piedi calzati con la prontezza del Vangelo. Come Pietro dice nella sua epistola, vogliamo essere pronti di dare una spiegazione o una difesa per la speranza che c'è in noi. Mentre andiamo al supermercato o mentre andiamo al parco, vi condivido una veloce storia. Noi stiamo uscendo spesso con il nostro cane Lola e passeggiamo qui vicino al fiume, e ci sono altri cani ogni giorno e altri proprietari, e stiamo conoscendo la gente del nostro quartiere. Ed è buffo perché l'altro ieri stavo vedendo il cognome di uno di questi vicini in questa zona, e io ho detto a mia moglie Denei, ho detto, ma quel cognome è lo stesso cognome di quel musicista 5 anni fa a questo concerto che alla quale ho portato Denei. Io ho detto, ma chissà se sono parenti. Ma stiamo parlando di un concerto a Pescara 5 anni fa. Io vivevo a Ferrara. Poi ci mettiamo a vedere, e questa musicista era di Torino, e questa amica nostra dice, sì, il mio fratello è una musicista. Ed è buffo che noi 5 anni fa abbiamo parlato con questa musicista alla fine di un concerto, e dopo 5 anni, per puro caso,

voglio essere sempre pronto di profumare di te e condividere l'Evangelo di Cristo, portare la buona notizia di Gesù ovunque camminiamo. Versetto 16, oltre tutto ciò, prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. E quindi questo scudo della fede, voglio proteggermi dicendo, bon, Signore, non capisco come Abramo a 100 anni, come avrò questo figlio, ma alzo lo scudo perché non voglio permettere che Satana o i demoni lanciano dardi infuocati nel mio cervello verso di me. Signore, proteggimi con lo scudo della fede. Io dico, Signore, magari Satana vuole avere ragione. Non capisco come la tua parola si avverrà, ma alzo lo scudo della fede e dico, Signore, sarai fedele. Non so come, ma io conosco chi sei. E anche se non so come farai uscire la situazione, so che posso fidarmi di te. Alzo lo scudo della fede, così spegniamo i dardi infuocati. Satana cerca di lanciare dardi infuocati. Magari anche durante questo insegnamento, siamo seduti qui, è tardi alla sera, e magari un pensiero strano ti è passato per la mente. Stai attento. Può essere un dardo infuocato dal maligno cercando di rovinare questo tempo di studio. Alza lo scudo della fede. Versetto 17, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito, che è la parola di Dio. E ogni volta che Satana vuole sussurrare nel tuo orecchio, non sei abbastanza, hai peccato ancora, non sei sufficiente, metti quell'elmo sulla tua testa e blocchi questi ragionamenti falsi e dire, no, Signore, io so che sono salvato, sono nascosto in te, proteggo la mia mente dalle menzogne e dalle bugie del nemico che vuole rubare la gioia della mia salvezza. E la spada dello spirito. Ebrei capitolo 4 dice che la parola di Dio è una spada a doppio taglio, che entra in profondità del nostro essere, dividendo tra spirito e anima. E qui la spada dello spirito, vedi, lo spirito di Dio utilizza la parola di Dio per lavorare. Gesù stesso in Giovanni 6:63, è lo spirito che vivifica, la carne non giova nulla. Le parole che vi dico sono spirito e vita. Non possiamo divorziare lo spirito di Dio dalla parola di Dio. Sono una sola cosa. Lo spirito usa la parola. Pregando poi, versetto 18, in ogni tempo. Noi vogliamo pregare in ogni tempo. Come Paolo dice in 1 Tessalonicesi 5:17, non cessate mai di pregare. Noi non preghiamo solo in chiesa. Preghiamo ovunque. Io posso pregare mentre cammino fuori, mentre sono al supermercato. Posso in qualunque momento intercedere se uno fa incidente stradale. Signore, benedici quell'autista mentre l'ambulanza lo porta in ospedale. Signore, tocca il mio macellaio. Signore, noi del continuo, tutta la giornata, possiamo vivere nella preghiera. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. E quindi vogliamo un attimo poi soffermarci non solo del fatto di pregare senza cessare, ma anche diversità di preghiera. Rendete grazie, per esempio, qui versetto 18. Tornando in Efesini 6, di nuovo, Efesini 6, pregando in ogni tempo, poi con ogni sorta di preghiera. Vogliamo avere una vita di preghiera diversificata. Ogni sorta di preghiera e di supplica nello spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. Notiamo che qui Paolo dice dobbiamo pregare per i santi. A volte nella religione o nella chiesa più grande dell'Italia sono i santi che pregano per noi.

0: giusto. Realmente siamo tutti santi se tu sei salvato in Cristo. Siamo stati resi santi grazie al sangue di Gesù, e noi possiamo pregare uno per l'altro, pregare per i santi. Ma pensando ad ogni sorta di preghiera, dovremmo avere, vogliamo coltivare una vita di preghiera diversificata. E cosa intendo dire con questo? Come ho già menzionato, 1 Timoteo 2:2, in 1 Timoteo 2:1 leggiamo le parole dell'Apostolo Paolo: ti esorto dunque, prima di ogni cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini. Prima di ogni cosa, prima in importanza o prima cosa di fare all'interno della Chiesa, Paolo che scrive a Timoteo sul comportamento in Chiesa ad Efeso, Timoteo che era il pastore della Chiesa ad Efeso, noi stiamo leggendo ora che libro? Efesini. Paolo era qui che stava scrivendo a Timoteo, il pastore della Chiesa ad Efeso, e lui dice: metti in primo luogo la preghiera. Vogliamo pregare e vogliamo avere una preghiera diversificata. Ogni sorta, Paolo dice in Efesini 6:18, suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti. La parola preghiera è la parola ampia. Stiamo parlando con Dio. Suppliche, intercessioni e ringraziamenti. Altri aggiungono anche magari la categoria confessione. Alcuni direbbero magari preghiere di liberazione. Magari io includerei questo in intercessioni. Ma questo è un magari cinque tipologie buone. Adorazione in primo luogo. Quando noi cantiamo la domenica, in realtà stiamo pregando, stiamo parlando a Dio. E quindi il canto che noi facciamo in chiesa è un'altra forma di cose, di preghiera. È bello, chiesa, venire in preghiera al Signore, ma non iniziando per le suppliche o i miei bisogni. È bello iniziare a volte la preghiera. Se voi avete difficoltà in preghiera e non sapete come iniziare, è bello iniziare in adorazione. Padre, tu sei il creatore dell'universo. Signore, tu sei il mio salvatore. Gesù, tu sei sceso qui in terra, sei morto in croce. Ti adoro per questo. Adorare o glorificare i suoi attributi. Tu sei così generoso, Padre. Tu sei così glorioso. Noi possiamo pregare iniziando la preghiera con adorazione, riconoscendo chi è. Poi è bello confessare i nostri peccati. Questo è un bel secondo passo. Prima di supplicare Dio per una nuova televisione o chiedere per una nuova macchina, è bello, come secondo step, dire: Signore, ti confesso questa cosa. Io ho parlato con troppo frustrazione al mio figlio, Padre. Devo confessare questa cosa a te. Perdonami, Padre. Signore, io voglio confessarti quest'altra cosa. È bello riconoscere in adorazione il Signore e riconoscere in noi attraverso la confessione. E come terzo step nella preghiera, è bello intercedere, pregare per altre persone, che siano liberati dal maligno, che siano perdonati dal peccato. Un credente come Paolo in carcere, Paolo chiede agli Efesini di pregare per lui, intercedere. Quindi pregare per altre persone, per i bisogni nella vita di altri. È bello avere ringraziamento verso Dio. Riconosciamo la guarigione dei 10 uomini con la lebbra e solo uno è tornato per ringraziare Gesù, e Gesù dice: non ho guarito 10, dove sono gli altri 9? E solo uno è tornato per ringraziare il Signore. Non dimentichiamo di dire grazie al Padre. E poi anche le suppliche, magari richieste di preghiere per noi stessi, chiedendo al Padre di darci questa cosa, la forza per affrontare quella situazione, saggezza, soldi. Signore, ho bisogno di queste cose, provvedi alle mie esigenze. E quindi dico questo non per dire che queste sono le uniche categorie, magari potremmo pensare di un altro, ma se voi avete difficoltà a volte nella vostra vita di preghiera, è bello pensare su queste cose e dire: Signore, ok, voglio iniziare adorandoti, e adoro per un po', poi confessi per un po', poi versetto 19, Efesini 6, 19, è anche per me, affinché quando apro la mia bocca mi sia data di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero del Vangelo. E grazie a Dio lui ha voluto esprimere col mistero nascosto, Romani 16, questa predicazione di Gesù secondo la rivelazione del mistero celato per molti secoli addietro. Noi stiamo studiando la Genesi, abbiamo visto indicazioni di Gesù, Genesi 3:15, Genesi 3:21, abbiamo visto il sacrificio di Abele, abbiamo visto il sacrificio di Noè, abbiamo visto Isacco, che è una prefigura di Cristo, questo mistero di Cristo celato per molti secoli, ora rivelato. E versetto 26, Dio ha manifestato e rivelato fra tutte le genti mediante le scritture profetiche secondo il comandamento dell'Eterno Dio per indurli all'ubbidienza della fede. Poi Efesini 6:20, per il quale, per il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene. Solitamente gli ambasciatori da una nazione all'altra vengono trattati bene. Qui Paolo è in carcere, in catena, affinché lo possa annunziare con franchezza come è mio dovere fare. Noi siamo ambasciatori, Paolo dice in 2 Corinzi 5:20. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo. Noi Chiesa non rappresentiamo gli Stati Uniti, Perù, l'Italia. Noi siamo rappresentanti dei luoghi celesti. Noi siamo cittadini di un luogo celeste, del paradiso, e siamo qui per rappresentare il nostro Re, Cristo Gesù. Quindi siamo ambasciatori, e mi piace, lui dice, come è mio dovere fare, versetto 20. Non un obbligo, ma come Paolo dice anche in 2 Corinzi 5, perché l'amore di Cristo ci costringe, è l'amore di Cristo che ci spinge. Siamo innamorati di Lui, vedi, abbiamo riflettuto sulla bellezza di Dio, abbiamo messo la nostra testa nei luoghi celesti, e grazie a questo grande amore di Cristo, Efesini 3, non posso fare a meno che essere costretto al suo servizio. Cioè, cos'altro posso fare? Pietro dice: dove altro andremo, Signore? Solo tu hai le parole della vita eterna. Efesini 6:21, ora affinché anche voi sappiate come sto e ciò che faccio. Tichico, il caro fratello e fedele ministro nel Signore, vi informerà di tutto. Paolo voleva comunicare con la Chiesa, pur di essere lontano da Efeso, trovi il modo di comunicare con loro con messaggi. All'epoca magari con lettere, oggi noi comunichiamo con WhatsApp e mandiamo messaggi uno all'altro. E ve l'ho mandato, questo Tichico, proprio a questo scopo, affinché veniate a conoscenza del nostro stato e consoli i vostri cuori. Voglio farvi sapere come sto. Pace ai fratelli e amore con fede da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. E quindi, Chiesa, pace a voi e amore dal Padre e dal Signore Gesù. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo con amore incorruttibile. Amen. Chiesa, il più che mettiamo la nostra mente nei luoghi celesti in Cristo, per le benedizioni che abbiamo in ogni luogo celeste, che siamo seduti già in luoghi celesti, vedendo il grande amore di Cristo, e come vediamo qui con l'armatura di Dio, capendo la vera lotta spirituale che c'è, io vedo ogni benedizione, vedo il mio vero nemico, e queste cose ci aiuteranno di vivere in armonia e amore nella comunità e nelle nostre famiglie. Quindi vogliamo prendere tutta l'armatura di Dio. Efesini capitolo 6. Voglio pregare un attimo per chiudere. Gesù, grazie per questa chiesa locale, e ti chiediamo di benedire ogni chiesa, ogni nostro fratello e sorella in questa città, e Signore benedici la nostra chiesa locale. Aiutaci di svolgere, di compiere quelle buone opere che tu hai creato per noi, precedentemente preparato. Efesini 2:10. Vogliamo trovarci all'opera tua, disegnato su misura per ognuno di noi. Grazie Gesù, ed è nel nome santo di Cristo che noi preghiamo. Amen.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: La triste strada del traditore. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 13 versi 18 a 30. Non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelti, ma perché sia adempiuta la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, affinché quando sarà accaduto voi crediate che io sono. In verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e apertamente così dichiarò: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo di chi parlasse. Ora, a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli domandò: «Signore, chi è?» E Gesù rispose: «È quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto». E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse: «Quel che fai, fallo presto». Ma nessuno dei commensali comprese perché gli avesse detto così. Difatti alcuni pensavano che, siccome Giuda teneva la borsa, Gesù gli avesse detto: «Compra quel che ci occorre per la festa», ovvero che desse qualcosa ai poveri. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito, ed era notte. Vi siete mai trovati nel bel mezzo di una bella serata tra amici, quando all'improvviso qualcuno dice qualcosa che fa scendere il gelo tra i presenti? Quella sera a Gerusalemme deve essere successo qualcosa di simile, quando Gesù, turbato nello spirito, dichiarò apertamente: in verità, vi dico che uno di voi mi tradirà». Immagino i discepoli che cominciano a guardarsi l'un l'altro, chiedendosi chi mai potesse essere colui che avrebbe fatto una cosa simile. Immagino l'imbarazzo tra i presenti e Pietro che fa cenno a Giovanni di chiedere al maestro di chi stesse parlando. Giuda era stato con Gesù per un certo tempo, ma probabilmente era tra quelli che si aspettavano un messia diverso, un messia che li avrebbe presto liberati dai romani. È possibile che i discorsi di Gesù non lo avessero convinto fino in fondo. Poco tempo prima egli aveva manifestato apertamente il suo disappunto quando Maria aveva unto i piedi di Gesù con olio costosissimo e aveva mostrato di non comprendere fino in fondo quel Gesù che continuava a parlare della sua sepoltura. Così, poco tempo dopo, Giuda aveva pensato che avrebbe potuto almeno guadagnare qualcosa dal tempo che aveva sprecato dietro quel Gesù di Nazareth. Sapendo che Gesù era ricercato, lo aveva venduto ai capi dei sacerdoti, dicendo: «Che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno?» Lo si legge in Matteo 26. 14:15. Essi gli avevano offerto 30 sicli d'argento e da quel momento egli aveva atteso il momento opportuno per consegnarlo. Gesù decise di rivelare ai discepoli il suo tradimento prima che avvenisse, in modo che i discepoli potessero essere rassicurati quando in seguito avrebbero ripensato a quanto era accaduto quella notte. Infatti essi sarebbero stati coscienti del fatto che Gesù sapeva ogni cosa e aveva ogni cosa sotto il suo controllo, e la loro fede sarebbe stata rafforzata. Inoltre, in quel modo la scrittura si stava adempiendo, perché anche il tradimento di Giuda faceva parte del modo in cui Dio avrebbe realizzato il suo piano. Anche se Gesù stava per essere tradito, essi non dovevano pensare che ci fossero intoppi nel piano di Dio. Infatti il piano di Dio andava avanti e il regno avrebbe continuato ad espandersi tramite coloro che Gesù avrebbe mandato, ovvero proprio loro che in quel momento erano perplessi e spaventati. Per questo Gesù aggiunse: in verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Egli era stato mandato dal Padre e allo stesso modo egli avrebbe mandato i discepoli. Essi avrebbero portato avanti il lavoro cominciato da Gesù, avrebbero portato le persone a conoscere Gesù e ad essere riconciliati con il Padre. La morte di Gesù non avrebbe interrotto la proclamazione del regno di Dio, ma le persone avrebbero continuato a ricevere Gesù ricevendo il messaggio dei suoi discepoli. Anche se Gesù conosceva già ogni cosa, egli era comunque turbato nello spirito. Chissà cosa pensava Gesù mentre guardava negli occhi di Giuda, un discepolo che lui aveva amato come gli altri e al quale aveva appena lavato i piedi come gli altri. Gli aveva appena dato il boccone che in genere veniva riservato all'ospite d'onore, e Giuda, invece di cogliere l'ultima occasione per riflettere, aveva ancora di più indurito il suo cuore, sempre più accecato da Satana. Ormai Giuda aveva fatto la sua scelta definitiva e a quel punto Gesù lo invitò a fare al più presto quello che doveva fare. Mentre gli altri discepoli rimanevano ancora confusi su ciò che stava accadendo, Giuda uscì determinato a tradire il suo maestro. Chissà quale tristezza aveva Gesù, vedendo Giuda che usciva e percorreva fino in fondo la triste strada del traditore. Una strada che lo avrebbe portato verso la perdizione. Giuda forse non se ne rendeva conto, ma rifiutando il suo maestro, egli avrebbe fatto danno soprattutto a se stesso. Giuda ha scelto di voltare le spalle a Gesù e Gesù lo ha lasciato andare per la sua strada. Prego per ognuno di voi che state leggendo o ascoltando queste parole, affinché scegliate una strada diversa, una strada che vi porti ai piedi del Maestro, una strada che vi porti nel suo regno eterno.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Ciao a tutti. Quanto tempo Gesù è rimasto nella tomba? È risorto il terzo giorno, come affermano diversi brani del Nuovo Testamento? Ma allora come possono essere passati 3 giorni e 3 notti? Come invece aveva affermato Gesù in Matteo 12:40? C'è una contraddizione? Molteplici brani del Nuovo Testamento affermano che Gesù è risorto il terzo giorno. Lo aveva annunciato Gesù stesso in Matteo 16:21 e Luca 18:33. Lo conferma poi Paolo in 1 Corinzi 15:4 e Pietro, mentre testimonia a Cornelio in Atti 10:40. Cosa si intendeva con il terzo giorno nella cultura giudaica del primo secolo? Non ci sono dubbi, è l'equivalente del nostro dopodomani. Lo si capisce molto bene in brani come Luca 18, versetti 32 a 33, quando Gesù, parlando con dei farisei, disse: «Ecco, io scaccio i demoni, compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno avrò terminato». Qui è evidente che Gesù si riferisca a oggi, domani e dopodomani, chiamando quest'ultimo il terzo giorno. D'altra parte, gli antichi non avevano il concetto di zero, per cui quando contavano i giorni partivano dal primo giorno, ovvero oggi, per proseguire con il secondo, ovvero domani, e poi con il terzo, ovvero dopodomani. Fino a qui non c'è nessun problema. Se Gesù è morto oggi ed è risorto dopodomani, si può ben dire che è morto il primo giorno ed è risorto il terzo giorno, come emerge ripetutamente nei vari testi biblici esaminati. Ma allora dove nasce il problema? Noi occidentali andiamo un po' in crisi quando leggiamo ciò che Gesù disse in Matteo 12:40. Quello è il versetto che in qualche modo ha provocato la nascita di varie teorie alternative sui giorni in cui Gesù è stato nella tomba. In quel brano Gesù, rispondendo a chi gli chiedeva un segno, si riferì al segno definitivo che avrebbe dato, ovvero la sua risurrezione, in questo modo: poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Matteo 12:40. Quando noi occidentali del XXI secolo leggiamo questo brano, cominciamo a fare i conti dei 3 giorni che si alternano a 3 notti e andiamo in crisi. Infatti, per noi, se Gesù è morto oggi, alternando giorno e notte per avere 3 cicli completi di 24 ore, dovremmo arrivare fino al quarto giorno, contraddicendo altri passi del Nuovo Testamento. È possibile spiegare questa apparente contraddizione senza fare ricorso a teorie complicate, ma solo basandosi sulla cultura del tempo e su altri esempi analoghi che troviamo nella Bibbia stessa. Il problema di fondo è che per noi oggi 3 giorni e 3 notti costituiscono un periodo di 72 ore, ovvero 24 ore per 3. Ma non abbiamo il diritto di imporre agli uomini vissuti nel primo secolo questo nostro modo di contare i giorni. Ciò che dobbiamo fare è invece comprendere cosa intendevano loro quando usavano l'espressione 3 giorni e 3 notti. Per noi dire che una cosa accade entro 3 giorni o dopo 3 giorni fa una certa differenza. Ma come stavano le cose nel mondo antico? Abbiamo esempi nella Bibbia che ci aiutano a capire? Il modo semitico di contare i giorni era inclusivo. Lo si vede chiaramente in Matteo 27, versetti 63-64. Nel verso 63 è scritto che Gesù aveva detto: «Dopo 3 giorni risusciterò». Eppure nel versetto 64 i capi dei sacerdoti e i farisei chiesero a Pilato di mettere delle guardie a custodire il sepolcro fino al terzo giorno, ovvero fino a dopodomani, dal momento in cui parlavano. Per loro l'espressione «dopo 3 giorni» non corrispondeva necessariamente a 3 cicli completi di 24 ore, ma era l'equivalente di «fino al terzo giorno a partire da oggi». Già nell'Antico Testamento troviamo esempi dei quali comprendiamo che una frazione di un giorno era comunque considerata un giorno intero. Leggiamo in Prima Re, capitolo 20, versetto 29. «Essi rimasero accampati gli uni di fronte agli altri per 7 giorni. Il 7° giorno scoppiò la battaglia e i figli di Israele uccisero in un giorno 100.000 fanti dei Siri». Il testo dice che restarono accampati 7 giorni, ma il giorno della battaglia, come vedete, è incluso nei 7 giorni. Non è l'8° giorno, come verrebbe a noi spontaneo pensare. Lo stesso lo vediamo in Genesi 42, versetti 17 e 18. «E li mise assieme in prigione per 3 giorni. Il 3° giorno Giuseppe disse loro: fate questo e vivrete, io temo Dio».
Anche in questo caso i tre giorni non sono necessariamente completi e includono il terzo giorno in cui Giuseppe parla. Dire che Giuseppe parlò dopo tre giorni equivale a dire che parlò il terzo giorno. Secondo quella mentalità, dire che un avvenimento dura tre giorni a partire da oggi equivale a dire che il terzo giorno, ovvero dopodomani, accadrà qualcosa. Questo non ha nulla a che vedere con il fatto che debbano passare tre periodi di 24 ore come penseremmo noi. Nel brano di Luca 24, versetti 5 a 7, gli angeli dicono alle donne: «Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare». Anche qui, il terzo giorno è utilizzato in modo inclusivo. Qualcuno però potrebbe dire che in Matteo 12,40 Gesù ha esplicitamente parlato di tre giorni e tre notti in modo specifico. Questa è l'osservazione che ha portato anche al proliferare di varie teorie. È vero, ma non dimentichiamo che il contesto culturale di Gesù è il medesimo dei suoi contemporanei. Lo stesso Matteo non ha visto alcun problema riportando nel suo Vangelo l'espressione tre giorni e tre notti utilizzata da Gesù e poi dicendo che Gesù è risuscitato il terzo giorno in altri brani come Matteo 16,21, 17,23, 20,19 e 27,64 che abbiamo visto prima. Matteo non ha visto alcuna incongruenza nelle due espressioni, infatti non ha cercato di armonizzarle in alcun modo. Il fatto è che l'espressione tre giorni e tre notti è un'espressione idiomatica che può indicare qualunque momento entro il terzo giorno, indipendentemente dalla sequenza di notte e giorno su cui molti si sono concentrati. Ce ne rendiamo conto leggendo ad esempio brani come Ester capitolo 4, versetto 16. «Va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me. State senza mangiare e senza bere per tre giorni, notte e giorno. Anch'io con le mie ancelle digiunerò allo stesso modo e dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, e se io debba perire, che io perisca». Ester parla di tre giorni, notte e giorno, il che ci fa pensare a tre giorni completi. Poi però, quando leggiamo Ester 5:1, leggiamo così: «Il terzo giorno Ester si mise alla veste reale e si presentò nel cortile interno della casa del re, di fronte all'appartamento del re». Ora, il terzo giorno, a partire dal momento in cui aveva parlato, era dopodomani. Quindi non potevano essere passati tre giorni, notte e giorno, come aveva detto. Ma secondo il nostro modo di contare, probabilmente erano passati meno di due giorni completi. Tuttavia, anche in questo caso, il modo di contare era inclusivo del giorno di inizio e di quello di fine. Questo caso riportato nel libro di Ester è molto simile a quanto accade nei Vangeli in riferimento al tempo in cui Gesù è stato nella tomba. Tornando al brano di Matteo 12,40, tre giorni e tre notti non è altro che un modo diverso di riferirsi al medesimo periodo che inizia oggi e finisce dopodomani. Pensare che ci si riferisca ad un periodo letterale di 72 ore è più che altro un modo moderno di intendere quell'espressione. Già più di 40 anni fa, lo studioso Harold Hoehner, nel suo libro Chronological Aspects of the Life of Christ, aveva fatto notare che tre giorni e tre notti, Matteo 12,40, è un'espressione idiomatica del medesimo periodo di tempo, ossia il terzo giorno, menzionato negli altri brani citati nel Nuovo Testamento, piuttosto che un periodo letterale di 72 ore. In conclusione, possiamo dire che comparando i vari passaggi dei Vangeli e tenendo conto di altri brani della Bibbia in cui vediamo un uso analogo del modo inclusivo di contare i giorni, possiamo dire che il terzo giorno era equivalente a dire dopo tre giorni. Sostanzialmente, per la cultura dell'epoca, una porzione di tempo era equivalente ad un intero. Quindi una parte di un giorno veniva contata come un giorno intero e il loro modo di riferirsi ad un giorno intero era un giorno e una notte, anche se fosse stato solo la porzione di un giorno. Era semplicemente il loro modo di riferirsi a quel periodo di tempo.
Per loro un evento che cominciasse oggi e finisse dopodomani sarebbe un evento che dura 3 giorni e 3 notti, indipendentemente dall'ora in cui comincia oggi e finisce dopodomani, proprio perché il loro modo di contare è inclusivo. Il primo giorno, quello in cui Gesù è stato crocifisso, è un giorno intero, giorno e notte, anche se Gesù è stato crocifisso nel pomeriggio. Il secondo giorno sarebbe ovviamente un altro giorno intero, e il terzo giorno è un giorno intero, anche se Gesù è risorto al mattino. Nella cultura di quel tempo, dire che sarebbe risuscitato il terzo giorno o dopo 3 giorni e 3 notti non faceva alcuna differenza, perché era un'espressione idiomatica per intendere la medesima cosa. Quando leggiamo la scrittura non dobbiamo farlo con gli occhi di un occidentale del XXI secolo. Non è quindi necessario ricorrere a teorie particolari per fare tornare i conti, secondo il nostro modo di vedere le cose, ma solo riconoscere il modo con cui una cultura differente dalla nostra contava i giorni. Oggi è il primo giorno, domani il secondo, dopodomani il terzo. E sono 3 giorni e 3 notti, anche se solo una porzione del primo e del terzo giorno sono coinvolti nell'evento descritto. Per oggi è tutto. Un caro saluto a tutti. Alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Vogliamo continuare la serie di conversazione che abbiamo già iniziato e che tratta di argomenti cristiani, argomenti di vita, argomenti che possono essere di edificazione per i credenti, argomenti che possono essere di testimonianza per coloro che manifestano un qualsiasi interesse nei confronti della parola di Dio o nei confronti dell'esperienza cristiana. E l'argomento che vogliamo trattare in questa conversazione forse è particolarmente adatto per rendere una testimonianza, perché il cristiano nel dolore,

0: non vogliamo certamente affrontare il problema del dolore da un punto di vista filosofico, è un argomento troppo vasto, è un argomento che ha impegnato nel corso dei secoli uomini di cultura di ogni tendenza. Noi vogliamo soltanto rendere una testimonianza cristiana, e parlare del cristiano di fronte al dolore, delle reazioni del cristiano nei confronti del dolore. Forse la prima precisazione che dobbiamo necessariamente fare è questa: quando parliamo di dolore noi ci esprimiamo in maniera molto generica, perché sappiamo che il dolore può essere causato dalle più diverse circostanze della vita, e qualche volta è un dolore vissuto direttamente personalmente e qualche volta è un dolore realizzato di riflesso. Mi voglio spiegare a questo riguardo: il dolore può essere quello dell'infermità, della malattia, in questo caso c'è, oltre ad una sofferenza spesso morale, anche una sofferenza fisica, ma il dolore può essere causato dalla perdita di un caro, e in questo caso è un dolore che noi avvertiamo soprattutto sentimentalmente, se così possiamo esprimerci, è un dolore che incontriamo attraverso le vicende della vita per la separazione, che è sempre una circostanza molto dura. Ma oltre a questi casi che ho specificato, noi sappiamo che tanti e tanti altri sono gli elementi di sofferenza, gli elementi di dolore per l'individuo. Infatti si dice che la vita è lotta e che attraverso il cammino di questa vita sono più i dolori che le gioie. Tutte queste affermazioni spicciole, queste affermazioni gratuite di ogni giorno ci dicono appunto che il dolore è intorno a noi, è vicino a noi.
1: Appunto, il titolo stesso che abbiamo dato alla nostra trasmissione dice implicitamente che il cristiano non è escluso, diciamo, dalle sofferenze che circondano il resto del creato, perché ci sono delle persone che credono che magari decidendo di accettare il Signore nel proprio cuore, credono appunto molto ottimisticamente che questa decisione li rende impermeabili rispetto, da quel momento in poi, rispetto a qualsiasi forma di dolore, il che invece non è vero.
0: Non è vero. Naturalmente questo pensiero non è soltanto il pensiero di alcuni credenti esageratamente ottimisti, come tu hai detto, o piuttosto che non hanno una chiara luce intorno a quello che è il piano di Dio, a quella che è la rivelazione della parola di Dio, ma spesso è anche il pensiero degli avversari del cristianesimo, che si servono del dolore come di un elemento di accusa proprio nei confronti dei cristiani, cioè quei cristiani che si trovano nella prova, quei cristiani che si trovano nella distretta e nella malattia. Spesso si sentono dire dagli avversari: come, voi che dichiarate di essere cristiani, figli di Dio, redenti, soffrite queste cose, l'Iddio vostro non si prende cura di voi, non vi libera da queste infermità? E invece noi dobbiamo appunto ricordare che anche figli di Dio noi partecipiamo alle sorti della società, gemiamo e travagliamo con tutto il resto del creato, dice Paolo nell'epistola ai Romani, proprio per ricordare ai credenti che le situazioni che si determinano per coloro che non conoscono il Dio si determinano anche per coloro che conoscono il Signore. C'è un passo dell'Antico Testamento che dice che come piove sopra il giusto e sopra l'ingiusto, così anche le altre circostanze della vita si verificano nella medesima maniera sull'uno e sull'altro.
1: E d'altra parte lo stesso Gesù appunto non è stato, diciamo, esente da questa, dal dolore. Egli quando è venuto sulla terra, nella sua natura umana, ha provato anche il dolore.
0: Anzi, possiamo dire che ha provato il dolore in una misura superiore a quella di tutti gli altri, perché egli ha accettato sopra di sé le sofferenze dell'intera umanità. E se noi pensiamo al dolore della morte, il dolore subito attraverso l'ignominia della croce, sappiamo che il supplizio della croce procurava delle sofferenze inenarrabili, e noi possiamo ricordare il dolore di Gesù, ma possiamo ricordare che sin dalla sua nascita egli ha subito degli attentati, e possiamo quindi senz'altro affermare che nel corso della vita egli ha incontrato le vicende e le circostanze che sono comuni a tutti gli uomini. E come è stato vero per Gesù, lo è stato per i discepoli di Gesù, i discepoli dell'epoca del Signore, ma i discepoli che anche in epoche successive nel corso dei secoli hanno vissuto la vita cristiana, l'hanno vissuta in mezzo alle prove e alle sofferenze.
2: Anche perché il cristiano, a differenza delle altre persone, sa scorgere anche nel dolore, nell'afflizione, il lato positivo. Qualche volta ne abbiamo anche parlato di questo. Ci sono quelli appunto che non conoscendo una fonte di aiuto valida come quella che ha il cristiano, cioè Dio, si lascia andare giù moralmente, fisicamente. Invece il cristiano sa che anche nella prova, potrei usare questo termine, è sotto controllo, cioè tutto controllato da Dio, e siccome anche l'afflizione, il dolore può essere considerato una prova, il Signore non ci prova mai al di là delle nostre forze.
0: E a questo punto appunto entriamo proprio nel vivo della questione, l'argomento viene affrontato in maniera esplicita. Il cristiano accetta il dolore, accetta la sofferenza in una maniera totalmente diversa da come è accettato da coloro che non conoscono il Dio, che reagiscono al dolore in un senso negativo. Il dolore per loro è sempre un elemento di opposizione alla loro vita e quindi cercano di combatterlo, e purtroppo quando invece sono superati e vinti dal dolore si sentono schiacciati. Il cristiano non si sente mai schiacciato dal dolore, prima di tutto perché, come tu giustamente hai detto, il cristiano sa che non viene mai provato al di là delle proprie forze. L'Iddio misericordioso e saggio che ha cura del credente sia individualmente che collettivamente permette solo le cose che possono essere affrontate. Il cristiano sa anche qualche altra cosa che si armonizza con la prima, e cioè che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano il Dio, quindi anche attraverso la sofferenza e il dolore sa ravvisare i piani di Dio, gli intenti di Dio, e gli sa che anche là dove non comprende appieno, dove non può in maniera minuziosa individuare il programma del Signore, un programma c'è, un piano c'è, e questo piano non è soltanto per la gloria di Dio, ma è anche per la benedizione di colui che soffre, per la benedizione di colui che si trova nella prova.
2: Ma poi ci sono dei casi addirittura estremi, no? Noi possiamo considerare una malattia, un'infermità ordinaria che viene e poi passa, ma ci sono delle circostanze alle quali sembra che per le quali sembra non ci sia più rimedio, che il Signore permette. Adesso mi è venuto in mente Giobbe, che ha perso i figli, ha perso tutto quello che aveva, ma diciamo aveva perso soprattutto i figli. Il bestiame forse lo poteva ricomprare, ma i figli no, e in più aveva perso anche la sua salute. E non so se a Giobbe è passato per la mente qualche volta che a tutto questo non poteva esserci più rimedio. La scrittura non ce lo lascia intendere, perché lui ha avuto fede in Dio, ma sembra che la moglie, che lo osservava da vicino, abbia in un certo momento pensato che a tutto quello non c'era più rimedio. Invece il Dio ha dimostrato, forse anche per lezione che serve a noi, che a mali estremi sa anche apportare degli estremi rimedi, cioè i rimedi che sono i suoi rimedi.
0: E infatti, se noi arriviamo alla conclusione del libro di Giobbe, possiamo ricordare che Giobbe è stato benedetto dal Signore e ha riavuto persino i suoi figli, non quei medesimi figli, ma lo stesso numero che aveva precedentemente. Quindi in fondo si è trovato con il doppio dei suoi figli, perché egli credeva alla resurrezione. Mentre per quanto riguardava la sua proprietà terrena, cioè i suoi beni, i suoi armenti, i suoi buoi, le sue possessioni, egli ha avuto veramente il doppio. E noi possiamo riferirci a Giobbe proprio come ad un'immagine figurativa, ma nel Nuovo Testamento poi abbiamo proprio delle parole esplicite a questo riguardo. Quando Gesù fu invitato dalle sorelle di Lazzaro a recarsi in Betania perché Lazzaro era ammalato, fu pronto nel dire: questa infermità non è a morte, ma è per la gloria di Dio. E in realtà invece Lazzaro è morto, ma proprio perché Lazzaro è morto, il Dio è stato glorificato. peccato, e Gesù, che vedeva la conclusione di quel piano e di quel programma, poteva parlare della gloria di Dio. Anche quando i discepoli lo interrogarono intorno alla condizione di quel cieco che appariva là nella sua miseria e suscitava perplessità nei discepoli stessi, che chiesero al maestro: maestro, chi ha peccato, costui o i suoi genitori, perché egli sia nato cieco? Gesù precisò: non è stato lui a peccare, neppure i suoi genitori, ma questo è avvenuto per la gloria di Dio. Sono parole appunto che ci ricordano che il Dio sa trarre il bene dal male. Quando il male colpisce noi credenti, noi cristiani, dobbiamo avere questa certezza, avanti ad ogni altra certezza dobbiamo avere questa certezza, che se noi rimaniamo fedeli di fronte a Dio, il Dio anche dal nostro dolore, dalla nostra sofferenza, saprà trarre elementi per la sua gloria. E noi sappiamo altresì che quando il Dio riesce a trarre elementi per la sua gloria, e ci riesce sempre, questi elementi sono anche elementi per la nostra benedizione, per la nostra edificazione.
1: Quindi questo che abbiamo detto adesso, diciamo, non fa altro che confermarci una considerazione che forse per qualcuno potrebbe sembrare strana, però penso invece che sia valida, cioè che se un cristiano non conoscesse dolore, non conoscesse prove, non conoscesse situazioni difficili, non conoscerebbe forse nemmeno la grande capacità, diciamo l'immensa capacità di Dio di operare in queste circostanze. Cioè, appunto, senza le cose impossibili, Dio forse non avrebbe occasione di farle diventare possibili.
0: Certo.

0: Naturalmente vogliamo ricordarci che non è l'unico elemento positivo che noi possiamo acquisire attraverso la prova e la sofferenza, cioè il riconoscimento della potenza di Dio, il riconoscimento delle capacità di Dio, il riconoscimento della sapienza di Dio, ma noi possiamo acquisire tante altre cose per sviluppare la nostra persona, la nostra personalità, per maturare proprio la nostra esperienza cristiana. È stato detto da qualcuno, giustamente, infatti la parola di Dio ce lo conferma in maniera molto chiara, che ci stanno delle lezioni che possono essere apprese soltanto leggendo le pagine della sofferenza e del dolore. Noi possiamo penetrare in certe verità che rimangono oscure alla nostra mente fino a tanto che attraverso il sentiero, qualche volta opprimente, qualche volta desolante, della sofferenza e del dolore, noi non arriviamo a trovarci proprio di fronte a queste verità. Prendiamone una: la verità della necessità di incoraggiare, di confortare, di sostenere coloro che si trovano nella malattia. Frequentemente coloro che godono di una salute esuberante non sanno compatire, perché non sanno neanche comprendere quanti si trovano nella malattia, e questo continua ad essere vero per loro fino a tanto che loro stessi, piombando nella malattia, non avvertono quel senso di debolezza, quel bisogno impellente di aiuto, che poi è il bisogno di ogni infermo e di ogni malato. E non soltanto quindi si renderanno conto dello stato degli ammalati, ma in circostanze future potranno essere di conforto e potranno essere di incoraggiamento a coloro che avranno bisogno del loro conforto e del loro incoraggiamento.
1: E tante volte succede anche l'opposto, cioè che persone sane che vanno a trovare le persone malate, cristiani, mi riferisco appunto ai cristiani, ricevono delle lezioni che forse nemmeno si aspettavano, perché credevano di andare a consolare, invece sono stati consolati.
0: Perché? Appunto perché si sono trovati di fronte a dei cristiani che stavano vivendo la loro circostanza in una maniera veramente cristiana. La reazione del cristiano deve essere positiva. Se abbiamo detto poco fa che la scrittura afferma che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano il Dio, il credente crede incondizionatamente alla verità di questa affermazione scritturale, accetta anche il male e l'accetta con coraggio, con quel coraggio che gli permette persino di adempiere un'altra parte della parola di Dio, che sembra quasi inconcepibile, vero, in una circostanza come questa. In ogni cosa rendete grazie a Dio per Gesù Cristo nostro Signore. Rendere grazie a Dio per il bene, rendere grazie a Dio per la salute, rendere grazie a Dio per la prosperità economica sembra la cosa più ovvia, vero? Ma rendere grazie a Dio per il dolore, la sofferenza e la malattia sembra un'assurdità, qualche cosa di inconcepibile. Eppure il cristiano che sa vivere il suo cristianesimo profondamente riesce anche in quelle situazioni a contenersi da cristiano e rendere grazie a Dio. E questo dà tanta forza al cristiano stesso da essere di consolazione e di incoraggiamento anche a coloro che pensano di andare a lui per consolare o per incoraggiare.
2: E questo vuol dire anche che un cristiano che abbia una visione veramente completa, diciamo, di quello che è il vero cristianesimo, non è detto che si aspetti subito dal Signore la liberazione, oppure appunto cominci a ricriminare non appena vede che appunto il Signore tarda ad intervenire, ma anzi un cristiano, diciamo un vero cristiano, accetta la sua situazione e magari è disposto ad accettarla anche per un lungo periodo di tempo, appunto considerando che se questa è la volontà di Dio deve essere accettata.
0: Sottomettersi sotto la mano di Dio vuol dire anche questo. D'altronde la parola del Signore in diversi punti parla a coloro che si trovano nella sofferenza, nelle più diverse circostanze della vita che possono produrre sofferenza, e il cristiano appunto in umiltà e nell'esercizio della sua fede sa anche accettare queste parole. Per esempio la parola contenuta nell'epistola di Giacomo: e qualcuno di voi afflitto preghi, La preghiera è una liberazione per colui che è afflitto, anche se non è un'immediata risposta, cioè se non viene subito l'esaudimento, ma attraverso la preghiera, che è colloquio con Dio, dialogo con Dio, colui che è afflitto non si sente più solo nell'afflizione, sente l'ineffabile compagnia del Signore che lo sostiene. Nella medesima epistola, riferendosi agli ammalati, a coloro che soffrono a causa dell'infermità, dice lo scrittore: e alcuno di voi infermo, chiami gli anziani della chiesa e preghino essi sopra di lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. E lì c'è anche una promessa, una meravigliosa promessa: e l'orazione della fede guarirà il malato, e se gli ha commesso dei peccati, quelli gli saranno rimessi. Persino per coloro che perdono i loro cari naturalmente, che si sono addormentati nella fede dell'Evangelo. Noi leggiamo nell'epistola di Paolo ai Tessalonicesi: non siate contristati come coloro che non hanno una speranza, perché se noi crediamo nella resurrezione, crediamo nelle parole di Gesù, noi crediamo alla vita, e proprio perché crediamo alla vita non vediamo neanche nella morte la separazione definitiva, vediamo soltanto un distacco momentaneo, e il distacco che viene addolcito proprio dalla speranza che un giorno saremo tutti uniti e ci troveremo con il Signore. E tanti altri passi che parlano a coloro che si trovano nella sofferenza e li aiutano a vivere cristianamente.
1: Oltre a quello che abbiamo detto, vorrei farti una domanda: ci possono essere delle infermità che colpiscono anche il cristiano a motivo di un suo peccato, a motivo di una sua trasgressione nei confronti di Dio?
0: Ma mi sembra che questo passo di Giacomo lo dica abbastanza chiaramente. Infatti questo se è un condizionale, vero? Secondo questo condizionale Giacomo afferma per lo Spirito Santo che non ogni infermità è la conseguenza del peccato, non ogni infermità è l'effetto del male commesso da noi, ma può esserci un'infermità conseguenza del peccato. E in questo caso, se il credente sa umiliarsi davanti a Dio e nell'esercizio della propria fede assieme ai propri fratelli si presenta nel cospetto di Dio per ottenere guarigione, non soltanto viene neutralizzato l'effetto, ma viene eliminata anche la causa. E in questo caso, appunto, la causa è il peccato e la trasgressione, l'effetto è la malattia. Io credo che purtroppo, direi, questo caso, questa eventualità è più frequente di quanto noi immaginiamo. Io penso in questo momento all'epistola di Paolo ai Corinti, quando, rimproverando i credenti di quella città per la posizione che loro assumevano di fronte alla celebrazione della cena del Signore, che addirittura la profanavano, cadevano nel sacrilego col loro comportamento, Paolo dice: per questa ragione in mezzo di voi ci sono tanti infermi, tanti ammalati e molti muoiono. Paolo vedeva in questa chiesa, che non era traboccante di salute, che non era traboccante della salute di Dio, ma era afflitta da un numero straordinario di infermità, di malattie, proprio una chiesa che attirava sopra di sé, come effetto del peccato, queste conseguenze. Sì.
2: Dunque, io volevo farti un'altra domanda, cioè non è proprio una domanda, è una considerazione che forse non ha, diciamo, una diretta attinenza con quello che abbiamo detto fino ad ora, ma penso che il cristiano, oltre ad avere, diciamo, a patire tutte le sofferenze che sono tipiche del genere umano in quanto appunto umano, a volte debba sopportare anche delle sofferenze, dei dolori che sono direttamente provocati dal fatto che lui appunto è un cristiano. E non so, potrebbe trattarsi di persecuzioni da parte, non so, dei suoi parenti o amici, o non so, di umiliazioni da parte di altre, cose di questo genere. Anche queste sono vere e proprie sofferenze, non fisiche, ma morali sicuramente.
0: Ma molte volte abbiamo detto che il cristiano deve essere

0: In queste cose il cristiano si deve gloriare, in queste cose il cristiano deve trarre proprio elementi di incoraggiamento, perché dice Pietro in una delle sue epistole: se si trova nella sofferenza per amor di Cristo, lo spirito di gloria è sopra di lui. Il Signore in un certo senso lo assiste in un modo particolare, ovviamente, se egli accetta questa sofferenza, questo vituperio, questa persecuzione, queste distrette, queste ingiurie, queste ingiustizie, e le accetta serenamente perché è un figliuolo di Dio. Noi ricordiamo che i primi discepoli, ingiuriati e battuti, si allontanarono dal Sinedrio rallegrandosi d'essere stati reputati degni di ricevere vituperio per il nome di Cristo. Quel vituperio per loro rappresentava una ricchezza. Ecco perché veramente il cristiano è diverso da tutti gli altri, e molte volte suscita meraviglia proprio negli stessi persecutori, i quali si aspetterebbero delle reazioni ben diverse nel constatare che questi cristiani rimangono sereni, rimangono lieti, anzi trovano maggiore gioia proprio nella sofferenza, vanno di sorpresa in sorpresa e qualche volta addirittura pensano che c'è una anormalità dal punto di vista intellettuale, cerebrale, in questi individui che mostrano tanta fermezza e tanta serenità nella prova. Ma questa è la vita del cristiano.
1: E mentre tu parlavi mi ha fatto venire in mente alcune parole che tu in una predica hai ricordato qualche sera fa: siate sempre allegri, sono parole contenute nella Bibbia, e sembra appunto un controsenso essere allegri e in un momento di afflizione, in un momento di malattia. Lì dice siate sempre allegri, però il fatto che sta scritto nella Bibbia, nella parola di Dio, vuol dire che il cristiano può interiormente conservare sempre l'allegrezza nonostante le avversità esterne e le insidie.
0: Quindi non è vero che la prova, che la sofferenza, che il dolore non aggrediscano il cristiano. Il cristiano è aggredito e spesso lo è in una misura maggiore di coloro che non sono cristiani. Lo è appunto perché è un cristiano, perché è un figliuolo di Dio. Ma il cristiano considera questa realtà da un punto di vista completamente diverso. Paolo in una delle sue epistole si esprime in una maniera veramente sconvolgente: la nostra leggera afflizione, che dura solo per un momento, ci produce un sopramodo eccellente peso eterno di gloria. Sembrano parole scritte da qualcuno che non ha incontrato molte sofferenze e molte prove nella vita, e invece chi scrive un povero vecchio ammalato che si trova in prigione, che sa che davanti ai suoi passi sono preparate prove sempre più grandi fino al martirio, eppure parla di leggera afflizione che dura solo per un momento. Vede le realtà della prova e della sofferenza da un punto di vista che possiamo chiamare il punto di vista di Dio, le vede dall'alto, e noi sappiamo che le cose vedute da una grande distanza, vedute dall'alto, assumono una dimensione totalmente diversa da quella reale. E se per gli uomini che non conoscono il Dio la dimensione reale è quella della prova proprio nella sua fisionomia, nei suoi contorni, per il cristiano invece è la dimensione di cose che passano, di circostanze momentanee che oltretutto sono permesse da Dio per il suo bene e per la sua edificazione. E noi speriamo che con questa parola possiamo aver espresso anche forse un concetto di consolazione, di conforto, di incoraggiamento a qualche fratello in ascolto o a qualcuno fra i nostri amici che nella prova e nella sofferenza si sente come abbattuto ed afflitto, ma può ricevere tutta l'assistenza che gli è necessaria dalla parola di Dio. Concludiamo la nostra conversazione, separiamoci dai nostri cari, indirizzando a tutti il più cordiale saluto in Cristo Gesù, il Salvatore.

0: Lo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: Il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. Ma poi, rientrato in sé, si alzò e tornò da suo padre. E mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versetti 13, 17 e 20.
4: Nel processo di guarigione spirituale ed emozionale viene il momento in cui riesaminiamo le nostre convinzioni più profonde. Inizia un lavoro di scelta, di verifica, di valutazione. Non tutti rientriamo in noi all'improvviso, né rientriamo in noi stessi senza che vi sia una lotta spirituale. È possibile che durante questo processo la nostra relazione con Dio si approfondisca e si rafforzi, ma è anche possibile che ci troviamo spinti lontani da Dio. Possiamo scoprire di essere irritati con Dio o avere paura di Dio o di sentirci assolutamente incapaci di credere in Lui. Quando i fondamenti della nostra vita sono scossi, possiamo sentirci come se stessimo allontanandoci da Dio. In momenti come questi, ciò di cui abbiamo bisogno è sapere che Dio è un Padre in attesa. Egli sta aspettandoci e ci aspetta pieno di amore e di trepida ansia, non pieno di ira o delusione o impazienza o disprezzo. Il racconto di Gesù è molto chiaro. Il padre desiderava con tutte le sue forze il ritorno del figlio, era pieno di compassione. Il padre corse verso suo figlio, gli gettò le braccia al collo, lo baciò e ribaciò. Ecco, quando ti senti come se stessi lasciando Dio, sappi che Dio ti aspetta pieno di amore e di compassione. Quando sei pronto a tornare, Dio stesso ti correrà incontro e ti accoglierà a casa sua.
3: A volte non voglio avere niente a che fare con te, oh Dio. A volte corro via. Grazie perché capisci queste fughe. Grazie perché sei un Dio di pazienza. Grazie per la promessa che anche quando non me ne rendo conto, sei pieno di compassione per me e mi accoglierai al mio ritorno con amore e con gioia.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Quando ero piccola, insieme alla mia famiglia, visitavo spesso il ranch dello zio Ted a Tie Siding nel Wyoming. Che avventura! Era un vero e proprio ranch funzionante con moltissimi compiti per le cowgirl del Maryland. Le mie sorelle ed io aiutavamo persino a marchiare alcuni vitelli. Lo zio Ted mi metteva su un vecchio cavallo da tiro e il mio incarico consisteva nel tenere le mucche dentro il recinto, mentre dall'altro lato i cowboy avrebbero separato i vitelli da marchiare. Anche se io e il mio cavallo stavamo fermi per quasi tutto il tempo, osservando semplicemente ciò che avveniva, mi sentivo importante nel badare a quelle mucche. Poiché il ranch era situato vicino ad un centro turistico, i villeggianti venivano spesso a dare un'occhiata alla vita del ranch. Stavano ad opportuna distanza, osservando con noncuranza ciò che avveniva, a volte puntando il dito o la macchina fotografica. Ero molto piccola allora, ma ricordo che mi sistemavo il cappello da cowboy e mi sedevo bene sul mio cavallo per mettermi in posa, quasi fossi una figura caratteristica del luogo. Non mi passò mai per la testa che anch'io ero solo di passaggio, come quei turisti, che sarei stata al ranch soltanto per un breve periodo. Tuttavia, anche se il ranch dello zio non era la mia residenza fissa, ero molto più impegnata del turista medio, anche se per un breve periodo almeno facevo parte del ranch. Sono ormai anni che non visito il ranch, ma fino ad oggi ho rigettato l'etichetta di turista. Quando visito un luogo in giro per il mondo, non sono soddisfatta di stare ad una certa distanza a scattare foto. Mi piace essere coinvolta, fare le cose, parlare con chi vive in quelle zone, imparare i loro costumi. Non voglio essere considerata una turista con un abbigliamento strano e una macchina fotografica. Voglio partecipare alle cose. Come cristiana che vive la realtà di Dio sulla terra, mi sento allo stesso modo. È vero che la Bibbia ci dice che siamo pellegrini in questo pianeta, cioè che non possiamo scambiare questo mondo per la nostra patria. Ma non penso che la scrittura ci incoraggi ad essere turisti, che osservano con noncuranza, ad una distanza sicura, tutto ciò che avviene. Voi siete il sale della terra, disse Gesù in Matteo 5, siete la luce del mondo. Dio vuole che ci impegniamo, ci immedesimiamo nelle persone che ci circondano, anche se staremo qui solo per una stagione. Abbiamo del lavoro da sbrigare proprio qui e solamente poco tempo per farlo. Ti consideri un pellegrino quando si tratta di vivere la vita di Cristo? O sei più un turista che si tiene ad una certa distanza da ogni genere di coinvolgimento nella chiesa, nella società o nei rapporti col vicinato? Ci sono troppi turisti che affollano la vita. Dio non vuole altri spettatori. Egli ha bisogno di pellegrini, seri e con una mente sobria, che possano agire incisivamente per Lui in questa vita. Quindi metti via la macchina fotografica e sali su un cavallo. C'è spazio anche per te nel recinto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi e oggi voglio parlarvi di rughe. Sapete, quelle sulla pelle. A me non importa molto che i capelli diventino grigi e non mi preoccupo che gli anni passino, perché in ogni modo si va verso la casa celeste e non ci può essere niente di meglio che arrivarci. Però faccio tanta attenzione a una cosa: le rughe. Mi spiego. Non credo che le rughe si possano evitare e non credo neppure alle tanto decantate maschere che dovrebbero far miracoli, o creme antirughe rinvigorenti, eccetera eccetera. Il fatto è che conosco certe donne che una settimana girano con la pelle liscia e fresca che sembrano boccioli di rosa, e poi la settimana dopo, quando l'effetto dei cetrioli, dell'acqua alle rose, della crema, chissà che cosa ancora è passato, sono di nuovo cadenti e con le borse sotto gli occhi. L'unica differenza è che si ritrovano con parecchi euro di meno in tasca. Io invece tengo alle rughe perché sono una spietata immagine della nostra personalità. Eh sì, la pelle prende la forma dei nostri pensieri. Per esempio, una fronte con rughe incavate profonde indica una persona che pensa molto e che ha pensieri grandi dietro a quelle rughe, o più spesso anche che si preoccupa molto. Le rughe che invece increspano gli angoli degli occhi di solito appartengono a persone abituate a sorridere. Mentre due rughe agli angoli della bocca, disegnate verso il basso, raccontano una storia di amarezze e forse anche di maldicenza. Avete capito l'idea? Allora, potete andare avanti da soli davanti allo specchio. Ogni tanto, a scanso di brutte sorprese, io mi passo l'ispezione, perché proprio non voglio diventare, o non voglio essere, una vecchia grinzosa con le rughe che si piegano per il verso sbagliato. Ma per riuscire bene nell'aspetto esterno bisogna prendere cura dell'interno, esattamente come diceva Salomone. Il cuore allegro rende ilare il volto, zampe di gallina agli angoli degli occhi. Il cuor contento è un convito perenne, uno sguardo lucente rallegra il cuore. Potete trovare questi versetti nel libro dei Proverbi, al capitolo 15, versetto 13, 15 e 30. E se andate avanti a leggere ne trovate molti altri.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Luca, capitolo 14, versetto 17. Venite, perché tutto è già pronto. Il messaggio di oggi ci parla della parabola del gran convito, che si trova nell'Evangelo di Luca, al capitolo 14, versetti da 15 a 24. La parabola della grande cena ci rivela i disegni di Dio per gli uomini. Nelle parole "tutto è già pronto", che abbiamo appena ascoltato, vediamo la completezza della sua opera. Dio ha fatto tutto quello che occorreva per salvarci, e sappiamo a quale prezzo. Ha preparato quel banchetto sacrificando quanto aveva di più caro, la persona di suo figlio. I primi invitati erano i giudei, il popolo terreno di Dio. Il loro rifiuto dimostra il disinteresse dell'uomo verso le cose di Dio. Allora Dio invita quelli che non hanno nulla da aspettarsi, che si riconoscono peccatori e immeritevoli, rappresentati nella parabola dagli infermi, dagli zoppi, dai ciechi, dai poveri. L'uomo ha difficoltà ad afferrare il carattere di Dio ed è sempre pronto, come Adamo, a nascondersi quando ode la sua voce. Dio invece è felice di ricevere i peccatori. Lo esprimono le parole che troviamo al versetto 23: affinché la mia casa sia piena. E anche l'ordine dato al servitore: costringili ad entrare. Tutto questo ci rivela il suo grande desiderio. Egli non si stanca di supplicare gli uomini ad andare a lui, anzi li spinge ad entrare, poiché vuole riempire la sua casa. Quante volte vi è già stata offerta questa occasione? E quante volte, dopo aver udito l'invito, avete rimandato a domani? Dio potrebbe non chiamarvi più. Ricordatevi che quando la casa di Dio sarà piena, la porta verrà chiusa per sempre. Venite, perché tutto è già pronto.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti degli Apostoli, capitolo dodicesimo. Ora intorno a quel tempo, il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della chiesa e fece morire per la spada Giacomo, fratello di Giovanni, e vedendo che ciò era grato ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Or erano i giorni degli azimi, e presolo lo mise in prigione, dandolo in guardia a 4 mute di soldati di 4 luna, perché dopo la Pasqua voleva farlo comparire dinanzi al popolo. Pietro, dunque, era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla chiesa a Dio per lui. Or quando Erode stava per farlo comparire, la notte prima, Pietro stava dormendo in mezzo a 2 soldati legato con 2 catene, e le guardie davanti alle porte custodivano la prigione. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse, e una luce risplendé nella cella, e l'angelo, percosso il fianco a Pietro, lo svegliò, dicendo: «Levati prestamente». E le catene gli caddero dalle mani, e l'angelo disse: «Cingiti i legami dei sandali». E Pietro fece così. Poi gli disse: «Mettiti il mantello e seguimi». Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che fosse vero quel che avveniva per mezzo dell'angelo, ma pensando di avere una visione. Or come ebbero passata la prima e la seconda guardia, vennero alla porta di ferro che mette in città, la quale si aperse loro da sé, ed essendo usciti si inoltrarono per una strada, e in quell'istante l'angelo si partì da lui. E Pietro, rientrato in sé, disse: «Ora conosco per certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano d'Erode e da tutta l'aspettazione del popolo dei giudei». E considerando la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli stavano radunati e pregavano. E avendo Pietro picchiato all'uscio del vestibolo, una serva chiamata Rode venne ad ascoltare. E riconosciuta la voce di Pietro, per l'allegrezza non aprì l'uscio, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta. E quelli le dissero: «Tu sei pazza!» Ma ella asseverava che era così, ed essi dicevano: «È il suo angelo!» Ma Pietro continuava a picchiare, e quando ebbero aperto lo videro e stupirono. Ma egli, fatto loro cenno con la mano che tacessero, raccontò loro in qual modo il Signore l'aveva tratto fuori dalla prigione. Poi disse: «Fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli». Ed essendo uscito, se ne andò in un altro luogo. Or fattosi giorno, vi fu non piccol turbamento fra i soldati, perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di Pietro. Ed Erode, cercatolo e non avendolo trovato, esaminate le guardie, comandò che fossero menate al supplizio. Poi, sceso di Giudea a Cesarea, vi si trattenne. Or Erode era fortemente adirato contro i Tiri e i Sidoni, ma essi di pari consentimento si presentarono a lui e, guadagnando il favore di Blasto, ciambellano del re, chiesero pace perché il loro paese traeva i viveri dal paese del re. Nel giorno fissato, Erode, indossando l'abito reale e postosi a sedere sul trono, li arringava pubblicamente, e il popolo si mise a gridare: «Voce d'un Dio e non d'un uomo!» In quell'istante un angelo del Signore lo percosse, perché non aveva dato a Dio la gloria, e morì roso dai vermi. Ma la parola di Dio progrediva e si spandeva di più in più, e Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme prendendo seco Giovanni, soprannominato Marco.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme. Al microfono Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che, come sempre a quest'ora, tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza. Grato anche che continui ad arrivare corrispondenza. Infatti, lettere, cartoline, biglietti continuano ad arrivare in redazione e di questo siamo tutti naturalmente molto molto felici.

Come sai, siamo proprio all'inizio, siamo alle prime, primissime battute del Vangelo di Marco. Infatti, sono tanto prime battute che non abbiamo neanche iniziato a considerare il Vangelo per sé. Stiamo facendo, come sempre facciamo del resto quando iniziamo una nuova serie, un nuovo libro, stiamo facendo un giro a volo d'aquila, Stiamo guardando le cose così, da un aspetto molto generale, proprio a volo d'uccello. Vogliamo prima di tutto prendere o acquisire una visione d'insieme, dopodiché pian piano ci addentreremo nei particolari, iniziando ovviamente dal primo capitolo.

Allora, vediamo di fare il punto della situazione, anche se, come ripeto, abbiamo appena iniziato. La volta scorsa abbiamo detto, per esempio, che cronologicamente il Vangelo di Marco fu il primo dei quattro Evangeli ad essere scritto attorno agli anni 60 d.C. Quindi è un documento molto antico, ma anche molto vicino agli eventi che esso descrive. Marco non era un apostolo, come sappiamo, come per esempio Matteo e Giovanni, ma Giovanni Marco, questo è il nome completo dell'evangelista, ebbe occasione di accompagnare Paolo nel suo primo viaggio missionario e inoltre fu molto vicino a Pietro, il grande apostolo, tanto che sia l'uno che l'altro, sia Paolo che Pietro, quando parlano di Marco nei loro scritti, Pietro lo chiama addirittura figlio mio, non in senso ovviamente letterale, ma in un senso molto vicino, molto caloroso. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice di Marco lo ritengo molto utile per il servizio, per il ministerio. E questo dopo che Paolo e il suo compagno di viaggio Barnaba avevano praticamente litigato, ecco, tanto per intenderci, proprio perché Marco aveva deciso ad un bel momento del viaggio missionario di abbandonare i due, di abbandonare Paolo e Barnaba e tornarsene da dove era venuto. A Paolo questo non era affatto piaciuto, mentre invece Barnaba continuò con il suo cuginetto, con Giovanni Marco, nel loro viaggio, nel loro cammino. Questo, ripeto, fu occasione di aspra contesa, come ci dice Luca nel suo libro degli Atti. Sappiamo che in seguito Marco riacquistò la simpatia di Paolo, tanto appunto che, come abbiamo già citato, Paolo lo ritenne utile per il servizio. Quindi Marco attinse sia da Pietro che da Paolo informazioni utili ed importanti per stilare il proprio documento, per stilare il proprio Vangelo. Ora qui torniamo sempre a quella domanda che ci siamo posti tante volte: perché ci sono, perché debbono esserci quattro Vangeli? Non ne bastava forse uno? La domanda semplice è sì, ne sarebbe bastato anche uno. Ma vedi, la personalità di Gesù, la missione di Gesù è stata talmente complessa che una persona sola avrebbe potuto darci soltanto una visione per forza di cose limitata, imperfetta. Allora Dio ha pensato bene di darci quattro Vangeli, quattro documenti, che non combaciano perfettamente, altrimenti che bisogno ci sarebbe stato di avere quattro Vangeli? Né sono documenti biografici, nel senso stretto del termine, nel senso che noi intendiamo biografie. Ogni Vangelo vuole sottolineare, vuole mettere in risalto determinate caratteristiche del Cristo. Nel caso di Marco, Marco ha scelto episodi, ha scelto parole, ha scelto eventi e ha intessuto queste parole e questi eventi in modo tali da rivelarci un aspetto molto umano di Gesù, l'aspetto del servo, non servo nostro ovviamente, ma servo di Dio, la sottomissione di Cristo, la sottomissione di Gesù alla volontà del Padre. Inoltre, il Vangelo di Marco è il Vangelo dell'azione. La parolina e, la congiunzione e, nel Vangelo di Marco è spesso presente. E nell'originale greco, nella lingua originale, il testo non è, pulito, elegante, come per esempio è il Vangelo di Luca. È un testo, oseremmo dire, sbrigativo, proprio dell'azione, un testo dinamico. Perché mette in risalto appunto l'attività di Gesù, l'attività di servo, le azioni che Gesù compì in sottomissione alla volontà
del padre. E l'altra domanda che dobbiamo porci ovviamente è: per chi Marco ha scritto questo Vangelo? A chi era indirizzato? Ovviamente, essendo parte del libro più letto, essendo parte integrante del Nuovo Testamento, quindi di tutta la Bibbia, il Vangelo è per tutti. Ma in primo luogo Marco aveva in mente i cristiani di Roma, cristiani che intorno agli anni 60 dovettero soffrire pesanti persecuzioni. Quindi Marco presenta Gesù come il servo spesso perseguitato, il servo spesso oggetto di scherno, di beffe, ma presenta anche il Gesù risorto, il Gesù glorificato. Quindi tutto il Vangelo è uno strumento di incoraggiamento, di edificazione, se vogliamo, indirizzato, come ripetiamo, in primo luogo ai cristiani di Roma. E come ben sappiamo, i romani erano interessati in questioni concrete, i fatti, non tanto argomenti, filosofie, discorsi altisonanti e nebulosi. Ecco allora perché il Vangelo di Marco mette in evidenza soprattutto i fatti. E questo si accorda sia con l'uditorio, diciamo, con i lettori che Marco aveva in mente, ma si accorda anche con il carattere di Pietro. Dice, c'entra Pietro, mo. c'entra perché, secondo studiosi accreditati e secondo anche le testimonianze dei primi padri della Chiesa, per esempio Papia, uno dei più antichi scrittori cristiani, sembra che Pietro sia stato la fonte alla quale Marco abbia attinto per stilare gran parte del proprio Vangelo. E leggendo questo documento non si può fare a meno di notare appunto la veridicità, la realtà di queste chiamiamole supposizioni, che però a mio modesto avviso corrispondono al vero. Papia ci dice, per esempio, Marco, interprete di Pietro, scrisse con esattezza, ma senza ordine, tutto ciò che si ricordava delle parole e delle azioni del Signore. C'era poi un altro storico cristiano chiamato Eusebio di Cesarea. Abbiamo già citato quanto scrisse Eusebio la volta scorsa, ma voglio riportarlo alla tua attenzione perché è importante. La luce della pietà, cioè del cristianesimo, rifulgeva con così affascinante splendore nelle menti di coloro che sentivano Pietro, che essi non si contentarono di aver inteso solamente l'esposizione orale di questa predicazione divina, e con ripetute istanze pregarono Marco, l'autore del Vangelo e seguace di Pietro, a lasciare loro in iscritto un memoriale di quell'insegnamento impartito a viva voce. Ecco quindi un'ulteriore prova, un documento molto antico, quindi molto vicino agli eventi originali, che conferma queste ipotesi, queste supposizioni.

Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Questo è quanto scrive Marco, ed in un certo senso è un po' la frase chiave di tutto il libro, di tutto il Vangelo. Abbiamo detto poc'anzi, prima della nostra pausa musicale, che Marco presenta Gesù come il servo di Dio. Ecco, questa dichiarazione, questa affermazione è così la corona del tutto. Il figlio dell'uomo, un titolo caro a Gesù stesso, non è venuto per essere servito, ma per servire. E come se questo non fosse sufficiente, per dare la vita sua come prezzo di riscatto per molti. In questo modo, fra l'altro, si realizza anche la profezia di Isaia, del profeta Isaia, che dice: «Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto in cui si compiace la mia anima. Io ho messo il mio spirito su di lui. Egli insegnerà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade». Oggi abbiamo spesso notizie di azioni di protesta, di marce di protesta, spesso e volentieri per buone ragioni. Tutti ci dicono che cosa si dovrebbe fare per migliorare la situazione, ma in realtà spesso, purtroppo, non si fa altro che andare di qua e di là e si conclude un bel nulla. Gesù invece venne con l'amabilità della sua natura umana, con la pienezza della sua divinità, per fare del bene, per servire. Ma questo è solo l'inizio del Vangelo. Eh sì, è solo l'inizio. Perché poi, man mano che andremo avanti, vedremo anche che Gesù, il servo, il figlio dell'uomo, è morto. Vedremo anche che Gesù è risorto. Poi disse ai suoi discepoli: «Andate». Vedi, solo così il Vangelo può essere chiamato tale. Solo così il Vangelo è completo. Con l'avvento, la venuta del figlio dell'uomo, cioè di Gesù Cristo, del figlio di Dio, con la sua missione, la sua predicazione, le sue azioni, le sue guarigioni, la sua predicazione, la sua morte, la sua resurrezione ed il suo mandato. Questo è il Vangelo, nel senso più pieno. Questa è la buona notizia, nel senso più vasto, più profondo. Abbiamo già accennato al fatto che il Vangelo di Marco è conciso, svelto, a volte un po' brusco, ma efficace. E anche se il linguaggio non è elegante come il linguaggio di Luca, per esempio, Marco non è mai rozzo. Marco non è mai prolisso, va subito al cuore della questione. Ne segue che questo è quindi il Vangelo dell'azione, della realizzazione. Qui la figura di Gesù non si adorna di belle frasi ed interessanti racconti. La figura di Gesù è quella di un uomo sempre pronto all'azione. Lo stile di Marco quindi è semplice, adatto a persone comuni. Ecco perché a me piace tanto. In particolare è interessante notare che la congiunzione e ricorre in questo Vangelo più di qualsiasi altra parola. Qualcuno si è preso la briga di contarle e sembra che ce ne siano 1331. Io sinceramente non le ho contate, ma se hai qualche dubbio puoi farlo tu stesso. Prendi un Nuovo Testamento, prendi la tua Bibbia, cerca il Vangelo di Marco e conta tutte le congiunzioni e. Non sembra, ma quella parolina, quella lettera, quella congiunzione è molto importante, è molto significativa quando viene usata nella maniera giusta, e Marco senz'altro la usa nella maniera giusta.
Perché è importante e significativa? Perché ci dà il senso di qualcosa che sta per accadere, c'è questo spirito di aspettativa, di qualcosa che sta per avvenire. Basta pensare a come ci esprimiamo noi. Io non posso dire adesso stiamo parlando e poi che? E cosa? Il fatto stesso che io abbia usato la congiunzione e ti dà il senso, ti dà l'idea che qualcos'altro sta per accadere. E continuiamo a parlare e concludiamo la trasmissione e ci siamo meritati una pausa musicale. Ecco, quella sì. Quindi, come vedi, questa parolina e, questa congiunzione, Marco la usa nella maniera giusta ed è molto molto importante. Il Vangelo dell'azione, quindi. Quindi se così di questo nostro incontro odierno non ricorderai tante altre cose, spero tu possa ricordare almeno questo, che il Vangelo di Marco è il Vangelo dinamico, è il Vangelo dell'azione che ci trasmette una visione, un'immagine del Cristo attivo, all'azione. Un Cristo sottomesso alla volontà del Padre che è venuto per una ragione molto chiara, ben specifica. E abbiamo letto prima la frase chiave di tutto il Vangelo. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi vedi già in questa frase quanti verbi attivi ci siano. Gesù è venuto, ed è venuto non per essere servito, non per così aspettare passivamente che gli altri facessero qualcosa per lui, ma è venuto per servire. Non solo, è anche venuto per dare la propria vita. La propria vita per te e per me.

Secondo gli studiosi biblici più accreditati, ecco, verso la fine comincio a prendere paperelle, secondo gli studiosi più accreditati sembra che Marco abbia stilato il proprio documento, il proprio Vangelo, non solo per i Romani, ma sembra che lo abbia scritto proprio a Roma. Di solito, come abbiamo detto, i Romani erano persone attive, persone che stimavano molto la potenza, l'autorità. Questo è quindi, come abbiamo detto, è il Vangelo dell'azione, il Vangelo dinamico. È un Vangelo breve. Breve perché appunto per persone impegnate. Inoltre vi sono poche citazioni dell'Antico Testamento. Gli usi e i costumi ebraici vengono di solito spiegati e questo non fa altro che confermare appunto che il Vangelo fu scritto principalmente per non ebrei, che insomma non capivano e non erano al corrente degli usi e costumi e delle cerimonie così diverse. Inoltre c'è da notare un'altra cosa molto importante. Per esempio nel Vangelo di Matteo, proprio l'inizio del Vangelo, è dedicato alla genealogia di Gesù. Perché? Ma vedi, Matteo presenta la personalità di Gesù come un re, il re che è venuto su questa terra. Marco invece, come abbiamo detto, non ci presenta per niente un re, ci presenta tutt'altra immagine, tutt'altra persona, ci presenta un servo. È un servo ovviamente, anche se ha una genealogia, la sua genealogia non interessa a nessuno. Il servo deve avere referenze, deve avere la buona parola di qualcuno. Ecco, Marco ci presenta le referenze di Gesù, Marco ci presenta le cose che Gesù ha fatto. Un servo deve svolgere i compiti che gli sono stati assegnati e vedremo che tutto questo dimostrerà davanti ai nostri occhi man mano che andremo avanti, man mano che in modo dettagliato studieremo questo documento, questo Vangelo, questo libro scritto sì tanti secoli fa, ma attuale, importante, dinamico per te e per me.

Questa purtroppo è la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Appuntamento al nostro prossimo incontro. Inizieremo il viaggio, la passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Per adesso un abbraccio dal tuo Maurizio e a risentirci. A presto. Ciao.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone.

0: rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Cari amici, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico. Le domande che ci sono pervenute in questa lettera sono tutte su Isaia, primo capitolo, e noi faremo il nostro meglio per cercare di darvi una risposta a queste interessanti domande. La prima domanda è su Isaia 1, 2, 4, che legge così: «Udite, o cieli, e tu terra, presta orecchio, poiché l'Eterno parla. Io, dicegli, ho nutrito dei figliuoli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore, l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non l'ha conosciuta». Questo ascoltatore fa questa domanda. Questa affermazione può essere estesa a tutto il genere umano? Ebbene, la nostra risposta è no. Questa particolare visione non può essere estesa a tutto il genere umano, ma solo ad Israele, che è qui chiaramente nominato. I cieli e la terra sono chiamati come testimoni a quello che il Dio sta per dire e che sta per dire contro Israele nella visione che Isaia ebbe, perché Israele si era dimostrato disubbidiente alla chiamata del Signore. La seconda domanda è basata su Isaia 1,14, che dice così: «I vostri noviluni, le vostre feste stabilite, l'anima mia li odia». Ebbene, questo ascoltatore, che evidentemente ha un grande intuito, fa questa domanda: «Ha Dio un'anima?». Ebbene, questo è detto in un senso figurato. Dio è un'anima, essendo un purissimo spirito. Qui vuol dire che egli odia i sacrifici con la vera essenza del suo essere. Più tardi, chi studia le sacre scritture capirà che in realtà non esiste il dualismo dell'anima e del corpo in noi stessi. Ma nel caso di Dio non c'è però corpo o sostanza, essendo lui un purissimo spirito. La terza domanda ha a che fare con Isaia 1,19, che legge così: «Se siete disposti ad ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese». E questo ascoltatore ci chiede: questo invito è praticamente un invito ad aver fede a Dio? Ebbene, nel contesto, l'invito è alla fedeltà verso Dio, e la promessa è che gli ebrei, in quel momento provati dagli attacchi dei caldei, sarebbero rimasti in pace sotto la protezione di Dio. Nel senso allegorico, sì, se noi siamo disposti ad ubbidire, anche noi pure otterremo l'adempimento delle sue promesse, pure noi saremo benedetti, non solo spiritualmente, ma anche materialmente. Ma notiamo qui che per ottenere i prodotti che Dio ci promette, è frumento,

e latte e frutta, eccetera, bisogna coltivarli, bisogna lavorare, non vengono da sé. E Dio richiede sempre fede in Lui, ma poi richiede anche che questa fede che noi esprimiamo in Lui sia seguita e manifestata attraverso le nostre opere. Vogliamo passare all'altra domanda che è trovata in Isaia 1:28 e di nuovo ve la leggiamo. Ma i ribelli e i peccatori saranno fiaccati assieme a quelli che abbandonano l'Eterno e gli altri saranno distrutti. Ora qui questo nostro ascoltatore ci fa questa domanda. Allora, esistono due diverse dannazioni, una più lieve per i peccatori e una più pesante per quelli che abbandonano il Dio? Ebbene, qui abbiamo in realtà tre tipi di persone: quelli che si convertono e che sono redenti, poi i ribelli e i peccatori, cioè quelli che ancora non si sono convertiti, ma che neppure hanno abbandonato l'Eterno, e questi, qui viene detto, saranno fiaccati, saranno fiacchi. Ancora, secondo questo termine, si dà loro un'opportunità di ravvedimento. C'è ancora speranza per loro. Mentre invece la terza categoria, quelli che abbandonano l'Eterno, e notate, qui si denota una continuazione, che abbandonano e continuano ad abbandonare l'Eterno, quelli saranno distrutti, saranno insomma perduti senza opportunità di ravvedimento. Ho cercato di definire la parola fiaccati sul testo greco, ma non ho trovato una traduzione esatta per l'italiano. Nella traduzione in lingua inglese possiamo dire che questo può essere tradotto anche nella maniera che queste persone saranno consumati. Se ci sono diversi gradi di sofferenza fra i dannati, sì, questo può darsi, perché ci sono del resto diversi gradi di beatitudine e di onore per coloro che sono stati salvati e in cielo. Ed ora passiamo alla prossima domanda, che è su questo, Isaia 2:1, che legge così: parola che Isaia, figliuolo di Amatos, ebbe in visione relativamente a Giuda e a Gerusalemme. E di nuovo questo giovane ascoltatore dimostra un grande intuito e dimostra una grande attenzione nel leggere le sacre scritture. Lui vuol sapere se deve prendere alla lettera la parola parole in visione, parola che Isaia, figliuolo di Amatos, ebbe. Cosa fece Isaia? Vide una parola, in altri termini? Ebbene, la parola usata nell'ebraico, il termine, è assai ambiguo, significa rivelazione, messaggio, decreto. Non si può quindi pensare che Isaia vide una parola, ma che riceve la visione di quello che doveva succedere. Sarebbe come se io, invece qui di descrivervi la nostra chiesetta, per esempio, facessi un filmato e vi mandassi questo e voi lo potessite vedere alla televisione o su uno schermo. La prossima domanda è ancora sul secondo capitolo e è sul 16° versetto, che dice così: contro tutte le navi di Tarsis e contro tutto ciò che piace allo sguardo, l'Eterno si scaglierà contro queste cose. E l'ascoltatore ci domanda: come mai giudicare le navi di Tarsis? E poi, c'entra Giona in questa storia? Ebbene, qui il profeta ci dice che Dio si erigerà contro ogni cosa che è superba, erigerà contro tutto ciò che si pensa o che si usa come termine di paragone per descrivere qualche cosa di grandioso, di magnificente o di potente. E così i cedri del Libano erano a quel tempo le piante più colossali che si conoscevano, una specie dei sequoia in America, poi i monti, e contro la flotta di Tarsis, che era ritenuta a quel tempo potente e ricca. Tarsis naturalmente era situata dove si trova Gibilterra, gli abitanti erano dei mercanti, dei commercianti che facevano commercio con l'Africa e con i paesi nordici. In quanto a Giona, no, qui in questo episodio Giona non c'entra affatto.
Passiamo all'altra domanda, che ha a che fare con Isaia 3:6-8. Isaia 3:6-8, che vogliamo ora leggervi. Quando uno prenderà il fratello nella sua casa paterna e gli dirà: tu hai un mantello, sii nostro capo, prendi queste rovine sotto la tua mano, egli in quel giorno alzerà la voce dicendo: io non sarò vostro medico e nella mia casa non v'è né pane né mantello, non mi fate capo del popolo, poiché Gerusalemme vacilla e Giuda crolla, perché la loro lingua e le loro opere sono contro l'Eterno, sì da provocare ad ira il suo sguardo maestoso. Il nostro ascoltatore vuol sapere a che cosa si riferisce questo. Ebbene, si riferisce al fatto che Gerusalemme sarà ridotta così male, così impoverita di risorse e di persone, che non avrà più neppure chi la guidi. Se una persona avrà un mantello, sarà considerata qualche cosa più degli altri, e gli si offrirà le rovine rimaste e gli si dirà: regna, governaci. Ma quello si ricuserà dal farlo. Si riferisce alla condizione disperata in cui il popolo di Dio si sarebbe trovato e si trovò a causa della loro insistente ribellione verso il Signore. Naturalmente qui c'è un'applicazione spirituale che vale anche per noi. Il Signore ci ammonisce di ritornare a Lui, di ritornare all'obbedienza, di sottometterci alla Sua santa volontà. Se noi persistiamo nella nostra ribellione, se noi persistiamo a camminare nelle nostre vie, anche per noi ci sarà una sorte simile, infatti ci sarà una sorte peggiore, perché la nostra totale distruzione, perché la nostra rovina non sarà solo fisica qui sulla terra, ma sarà eterna e sarà rivolta alla nostra anima. Con questo, cari amici, terminiamo per oggi questo nostro quesito biblico. Se anche voi nel leggere le sacre scritture trovate qualche cosa che vi stimola, che vi invita alla ricerca e non trovate risposta, scriveteci, noi saremo ben lieti di rispondervi personalmente e poi di usare anche le vostre domande qui su questa rubrica. Grazie per la vostra attenzione, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

Rivolgiamoci alla parola di Dio come di consueto e leggiamo nel capitolo 8 dell'Evangelo di Matteo una parte dell'episodio della tempesta sedata da Gesù. Iniziamo la lettura dal verso 23. Ed essendo Gesù entrato nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco farsi in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva. I suoi discepoli, accostatosi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Gesù è il Signore delle tempeste della vita. Non c'è calamità più critica per l'uomo in cui realizza il bisogno d'aiuto che quando trovasi in mezzo ad un terremoto, ad un tornado, ad un'eruzione vulcanica o in mezzo ad una tempesta marina come quella riportata nel passo che abbiamo letto. Nonostante il progresso scientifico in ogni campo, questo resta vero ancora oggi e molti di noi hanno sperimentato l'urgenza dell'aiuto nelle calamità della vita. Ognuno di noi, infatti, spesso si trova coinvolto in strane circostanze che sfuggono al nostro stesso controllo, che sono inspiegabili, pur nonostante le circostanze avverse non significano che ci troviamo fuori del volere divino. Se pensiamo che ci troviamo in una creazione devastata dalle conseguenze del male, allora comprenderemo meglio, valuteremo meglio. La Bibbia ci dichiara che ci saranno lotte, cambiamenti, che i disturbi aumenteranno, che le guerre e rumori di guerre non finiranno fino alla fine di questa presente età. Tutto sarà sconvolto sino a che il principe della pace non ritornerà per stabilire la pace. Sino allora non ci sarà speranza vera di mutamento. Ma quando nella vita le tempeste fisiche o spirituali sembrano vincerci, sopraffarci, ricordiamoci che possiamo invocare il nome del Signore che è sempre pronto a darci pace e vittoria. Nel passo che abbiamo letto, i discepoli furono presi dalla paura a causa di una tempesta che li sorprese mentre erano in barca sul lago di Galilea insieme a Gesù. Perché il Divino Maestro permise questa prova mentre era insieme ai suoi discepoli? Una ragione possibile può essere quella di dimostrare ai discepoli che la potenza di Cristo non era limitata solo alla guarigione dei corpi fisici. Alcuni credono che Gesù aveva la possibilità di fare miracoli di guarigioni, ma hanno dei dubbi sulle capacità reali di Gesù di fare altri miracoli, attribuendoli ad altri casi. Per esempio, uno di questi scrittori interpreta alcuni passi della Bibbia in modo tutto particolare. Egli dice che non è vero che Gesù camminava sulle acque, ma che solo si muoveva al di là di esse, che nella moltiplicazione dei pani e dei pesci Gesù non fece altro che domandare al ragazzo di mostrare la sua colazione e di mangiarla. In questo modo tutti gli altri furono incoraggiati dall'esempio del ragazzo ed ognuno mangiò la propria colazione e così avvenne, secondo questo autore, il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci.

Tutti questi tentativi per spiegare i miracoli di Gesù ignorano il fatto che essi furono fatti sotto gli occhi di testimoni oculari e furono reali come la Bibbia li racconta. Gli episodi del Nuovo Testamento sono così semplici e naturali che basta una semplice fede per crederli, mentre le spiegazioni di questi increduli sono così assurde e intricate che neanche una fede cieca nei loro principi potrebbe definitivamente accettarle. Del resto, c'è piena evidenza che la Chiesa primitiva credeva che Gesù aveva la potenza di fare ogni sorta di miracolo. Lo Spirito Santo testimonia che quel Gesù di allora è lo stesso ancora oggi. I discepoli, poi, avevano bisogno di imparare che la presenza di Gesù non li preservava dai disturbi e dai pericoli. Dio non ha mai promesso ai suoi servitori una vita facile. Egli non ha mai detto a nessuno che le tempeste della vita non ci sarebbero state. Alcuni cristiani oggi sembrano voler dire che se si accetta il Signore donandogli grandi offerte, egli ci farà ricchi e prosperosi. Essi si basano sul passo riportato nella terza epistola di Giovanni, al verso 2, che dice: «Diletto, io faccio voti che tu prosperi in ogni cosa e stii sano come prospera l'anima tua», dimenticando che il testo ci fa comprendere che Gaio stava prosperando perché aveva avuto delle perdite, delle distrette per amore del lavoro del Signore, e l'apostolo Giovanni, scrivendogli, pregava a Dio che lo avesse ristorato in salute e in ricchezza. Ma l'apostolo non intendeva che quel cristiano avesse prosperato sempre in ogni circostanza, né che da allora in avanti non avrebbe più sofferto per amore di Cristo. Dio permette di provarci affinché diventiamo soldati valorosi e la nostra fede cresca. Egli non permetterà mai di farci crescere come pianticelle in un clima dolce, né di essere come delle fragili bambole di porcellana. Perché i discepoli attesero che l'acqua avesse ripiena la barca prima di invocare l'aiuto di Gesù? Forse realizzarono che Gesù aveva bisogno di riposo. Non bisogna dimenticare che Cristo era anche vero uomo e l'attività del suo ministero lo stancava fisicamente. Il suo sonno spesso era quello di un uomo esausto. I discepoli, poi, erano esperti pescatori abituati a manovrare con destrezza la loro barca quando il mare era in tempesta. In un primo tempo credettero di essere sufficienti a se stessi, capaci di vincere la lotta ingaggiata contro la tempesta. Ma quando realizzarono che le onde e il vento prendevano le proporzioni di un terribile uragano, allora si avvidero del pericolo e la loro bravura e il loro coraggio si tramutarono in terrore. Subito andarono da Gesù, lo svegliarono con gridi, credendo che la morte era ormai inevitabile. Non tutte le preghiere sono fatte con fede. Alcuni che aspettano di gridare al Signore all'ultimo momento spesso lo fanno con vera fede. Una volta un piccolo bastimento si trovò in mezzo alla tempesta. I suoi motori improvvisamente si fermarono e allora una vecchia signora di corsa andò dal capitano e gli domandò: «Siamo in pericolo?» «Signora», risolutamente rispose il capitano, «c'è solo da raccomandarci a Dio». «Oh Signore», si lamentò la vecchia signora, «come è potuto accadere ciò?» Il vero uomo di Dio deve imparare ad avere fiducia in Lui in ogni tempo. I discepoli avevano ragione di pensare che Gesù non si curava di loro? Certo, nella lotta in cui si trovarono e con la paura di perdere la propria vita, considerarono l'atteggiamento di Gesù con biasimo, un modo d'agire da rimproverare. Ma essi dimenticarono che il Signore non dorme mai né sonnecchia. Sia che noi siamo consapevoli della sua presenza o no,
abbiamo sempre la promessa della sua parola. Dio è con noi e dobbiamo avergli fiducia, sia che abbiamo oppure no segni evidenti della sua presenza. Siamo chiamati ad aver fiducia in lui qualunque cosa ci accada, ricordandoci sempre che la sua parola è verità. Il Signore ci benedica.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, ci rallegriamo per poter ancora una volta aprire, leggere e meditare la parola di Dio. Il brano dal Vangelo di Giovanni, che Patrizia ci leggerà, si trova al capitolo 10 ed è costituito dai versetti da 7 a 9.

ciò, Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura.

0: Dopo aver parlato degli altri, Gesù applicò la metafora a se stesso, usando una doppia immagine, quella della porta dell'ovile e quella del buon pastore. Anche questa similitudine viene introdotta con la formula che evoca verità e solennità, cioè un discorso che non può, non deve essere preso con superficialità e negligenza. La porta dell'ovile, che ricordo era unica, serviva alle pecore e ai loro pastori. Gesù paragonò l'ovile alla Chiesa, all'insieme dei salvati di ogni tempo e luogo, al vero popolo di Dio, al luogo della libertà spirituale e del buon nutrimento. È ovvio che per accedere all'ovile è necessario passare per la porta. Come per entrare a far parte della Chiesa, bisogna passare necessariamente attraverso la fede in Cristo. Questo principio è valido per le pecore come per i pastori. Quei farisei che si ritenevano conduttori del popolo di Dio, ma in fondo non credevano in Gesù, non lo accoglievano, anzi lo rifiutavano, pensavano di essere entrati nell'ovile, ma vi erano come strani, come ladri, come predoni, come pastori illegittimi, perché non conosciuti e non riconosciuti, in quanto non erano entrati per la porta, l'unica porta a disposizione, il Signore Gesù. Gesù è l'unica porta, la porta esclusiva per accedere alla Chiesa, non ad un tempio, ma al popolo spirituale di Dio, all'insieme di tutti coloro che sono stati amati, chiamati e salvati dal Signore. Non è possibile pensare, illudersi, credere di far parte della Chiesa del Signore Gesù se non per una fede viva, reale e profonda in Cristo e nel suo sacrificio sulla croce. Chi si rivolge a Dio, al Signore Gesù, con fede genuina, non troverà chiusa, non troverà sbarrata quella porta. Essa si aprirà, consentendo al peccatore pentito, che può essere persona umile o importante, semplice o sapiente, sconosciuta o nota, si aprirà al peccatore pentito, permettendogli di entrare nell'ovile di Dio per divenire poi, secondo la perfetta volontà del Signore, un uomo o una donna che lo onora e lo serve. Sia così per ciascuno di noi.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
4: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: I fatti non cessano di esistere solo perché sono ignorati. Aldous Huxley, romanziere, articolista, critico e poeta inglese. Il peccato è una realtà di cui non si parla, non si parla più, viene ignorato, come se non esistesse, ma le conseguenze le viviamo nella nostra vita e sulla nostra pelle ogni giorno. Le famiglie si disgregano, i figli che buttano la loro vita alla ricerca di soddisfazioni forti e non sanno che è peccato, ma è il peccato che uccide. E il peccato uccide sempre coloro che vivono in esso. E c'è solo una strada che ci può liberare. È solo il sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato. Se è vero che il peccato porta alla morte, per salvare un uomo dalla morte ci vuole un'altra vita. Ed è la vita di Gesù Cristo, che è data per noi, che ci permette di entrare in una nuova relazione di vita. Ci permette di vincere la morte attraverso la vita. Ed è la morte di Gesù Cristo che dà vita a tutti noi. Ebbene, questa verità rimane per sempre. La realtà non la possiamo ignorare. Il peccato è una realtà che ha distrutto e distrugge la vita degli uomini. È solo Gesù che si è caricato dei nostri peccati e ci permette, attraverso una semplice confessione, una semplice preghiera, Signore, abbi pietà di me, perché sono un uomo peccatore. Attraverso una semplice preghiera Dio ci dà la grazia di trovare il perdono e ci dà la grazia di imparare a non peccare più. Non basta ignorare il peccato per non esserne coinvolti. Il peccato ci ucciderà se non lo abbandoniamo. Il peccato ci distruggerà, ci allontanerà dalle persone più care. Il peccato distruggerà le nostre famiglie, distruggerà tutto quello che abbiamo di più caro. Se noi non ci liberiamo del peccato, il peccato comunque farà i suoi danni. E abbiamo una sola strada. Gesù è la via. È colui che si è caricato di tutti i nostri peccati. E nel portare Lui stesso i nostri peccati sulla croce, ci permette attraverso la semplice fede di ricevere il perdono e di iniziare una vita nuova. Non vogliamo continuare a vivere come se il peccato non esistesse. Impariamo a trovare il rimedio, perché solo il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Lui giusto è morto per noi ingiusti. Unico rimedio al peccato è la confessione, l'abbandono del peccato stesso. Così il sangue di Gesù ci purifica e ti purifica se credi in Lui. Che Dio ti benedica.

Sì, amici, eccoci qui per concludere questa importante serie di meditazioni sul libro di Giobbe. Abbiamo sentito parlare Giobbe, abbiamo sentito parlare i suoi quattro amici e oggi sentiamo il Dio che risponde e che risponde a Giobbe e come gli risponde. Dite, vi piacerebbe sentire Dio rispondere alle tante domande che spesso voi pure gli rivolgete? Ebbene, rimanete in onda, ma prima sentiamo un inno che ci darà gioia nel nostro cuore.

Ed ora vogliamo tornare di nuovo al libro di Giobbe. Quest'oggi leggeremo al capitolo 38, i primi 7 versetti, poi per brevità di tempo passeremo al capitolo 42 ed ivi leggeremo i primi 6 versetti. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Allora l'Eterno rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse: chi è costui che oscura i piani di Dio con parole prive di senno? Orsù, cingiti i lombi come un prode, io ti farò delle domande e tu insegnami. Dov'eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, già che tu lo sai? O chi tirò sovressa la corda da misurare? Su che furono poggiate le sue fondamenta? O chi ne pose la pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutti assieme e tutti i figli di Dio davano in grida di giubilo? Ed ora passiamo al capitolo 42. E allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intendimento offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose ed io non le conosco. Dea, ascoltami, io parlerò. Io ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio t'ha veduto, perciò mi ritratto, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Possa il Signore benedire la lettura di questo passaggio della sua santa parola.

fra tutte le proposte, suggerimenti, domande, rimproveri che Dio ha fatto all'uomo, quello che noi troviamo nel 38esimo capitolo di questo libro di Giobbe è il più tremendo, il più spaventevole, quello che ognuno di noi per certo vorrà evitare. Chi è costui che oscura i piani di Dio con parole prive di senno? Pensate, come vi piacerebbe se dalla tempesta una voce venisse pure a voi tuoneggiando questo rimprovero? Oh sì, Giobbe aveva sofferto, aveva sperimentato dolori, lutto, scoraggiamento, abbandono, aveva sofferto dal male fisico nel corpo al tormento dell'incomprensione nell'anima sua, ma né la malattia né le pungenti insinuazioni dei suoi amici nell'incomprensione di sua moglie mai avevano tutte assieme fatto star male Giobbe, come male si sentì in quel momento quando la voce di quel Dio che lui aveva accusato di ingiustizia, di quel Dio che lui aveva cercato così tanto, ad un tratto gli parla in quella maniera. Chi è costui che oscura i piani di Dio? Oh amici, state voi oscurando i piani di Dio? Siete voi, come il nostro inno dice, nubi contro il sole? A me sembra assai appropriato che proprio alla fine di questo libro e alla fine della nostra serie di meditazioni su di esso, noi troviamo per nostra considerazione questa frase, perché per certo, per nessuna ragione, nessuno di noi vuole essere un oscuratore dei piani di Dio. Ora, mentre la grande maggioranza, se richiesta, professerà sincera ignoranza nei piani di Dio, noi troviamo che questa frase ci dice assai di essi. Per prima cosa, infatti, ci dice che sì, Dio ha un piano, un disegno ben definito che sta attuandosi attraverso i secoli. Per capire questo non occorre conoscerne la Bibbia né teologia, tutti hanno un piano. Se uno vuol costruire una casa, la prima cosa che fa, chiama un architetto e si fa disegnare un piano. Una qualsiasi ditta, se vuole stare in affari, deve avere dei piani ben definitivi per poi progettare le sue attività verso la meta stabilita. Noi alla nostra chiesa, alla nostra casa, abbiamo pure certi piani, e così è da tenere per certo che anche l'universo è diretto e guidato in accordo a un piano stabilito dal suo creatore. Pure è evidente da questa domanda che l'uomo è parte del piano di Dio, parte integrale, al punto che l'uomo può perfino offuscare tale piano. Dio aveva un piano e Giobbe era parte di esso. Dio pure oggi ha un piano ed io e te, caro amico, siamo parte di esso. Infine dobbiamo notare che benché il piano esistesse, benché Giobbe ne fosse parte, Giobbe non sapeva cosa alcuna. Era così completamente all'oscuro d'ogni cosa, al punto che senza accorgersene egli lo stava offuscando. Ora, noi vogliamo utilizzare la sua esperienza ed imparare da essa, perché noi non vogliamo divenire offuscatori del piano di Dio, ma come l'Apostolo Paolo suggerisce, noi vogliamo diventare piuttosto i suoi collaboratori. E così, nell'esaminare Giobbe, dobbiamo subito fare un'osservazione. Quando si dirà che se il povero Giobbe aveva perso la sua proverbiale pazienza e se aveva detto qualche parola piuttosto azzardata contro il Signore, non era troppo da criticare. Dopotutto, e Dio lo aveva ridotto a zero, gli aveva fatto perdere tutti i suoi beni, gli aveva fatto morire i suoi figlioli e lo aveva ridotto in uno stato pietoso a vivere esiliato da tutti allo scarico della città su un monte di cenere. Ora, se almeno Dio gli avesse detto che tutto ciò era parte del suo piano, forse Giobbe non avrebbe mormorato. Può darsi che invece avrebbe collaborato anche lui verso i piani di Dio invece di offuscarli. E questo ragionamento suona bene e sembra che tenga una certa logica. Ma amici, pensate bene per un momento. Cosa credete meglio? Che Dio ci riveli anticipatamente il nostro futuro o che ce lo celi?
Sareste davvero contenti se sapessi tutto ciò che domani, fra una settimana, un mese, un anno, stesse per avvenire a voi e alla vostra famiglia? Sareste davvero contenti di sapere chi domani nascerà, chi morirà, chi cadrà in qualche disgrazia? Vi piacerebbe davvero vivere sapendo quando ancora vi resta da vivere e conoscere già da ora il vostro destino? Oh, forse è meglio che lasciamo le cose come sono e ci fidiamo nell'onniscienza, nella misericordia e nell'amore di Dio? Vedete come si deve stare attenti a criticare l'opera di Dio. In riferenza a Giobbe, questa è una delle ragioni per cui Dio non rivelò cosa alcuna a lui. E la seconda ragione è che Dio fa e disfa a suo piacimento senza dover rendere resoconto alcuno a nessuno, né prima che operi né dopo. Egli è Dio. Così, cari amici, ci basti conoscere che c'è un piano grandioso, generale, preparato da Dio, di cui noi siamo parte, un piano di cui noi non comprendiamo tutto e che di quel grandioso parte neppure possiamo sapere i dettagli, ma che c'è una parte, un piano personale che ci riguarda e di cui noi dovremo ben conoscere tutto. Fatemi fare un esempio. Per lungo tempo io mi sono guadagnato il pane lavorando come un appaltatore. Parte del mio lavoro era di dare preventivi di costi per riverniciature e decoratore di stabili, residenze, edifici, palazzi. Una volta nel nostro ufficio arrivò un grandioso fascio di piani. Erano i piani di un grandioso grattacielo, uno dei più alti della città. Aprii e li guardai e cercai di capirci qualche cosa, ma non c'era nulla che ci capivo. Ma poi, sfogliando e sfogliando, trovai la parte che riguardava gli intonaci e le imbiancature, ed ecco, quella la capii benissimo. Amici, nel piano generale di Dio noi non possiamo comprendere tutto, possiamo comprendere infatti ben poco. Sappiamo che è fatto per rendere gloria e onore al suo santissimo nome, sappiamo che parte di quel piano è la redenzione dell'umanità, sappiamo che tale piano contempla la definitiva sconfitta di Satana, del peccato e della morte. Più da vicino sappiamo che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e che tutti gli uomini, e questo include voi e me, cari amici, e vuole che leggano e obbediscano e seguano i consigli della sua parola, ma per il resto non possiamo sapere di più. Ma poi c'è una parte più personale, una parte che ci riguarda, e questa dovremmo saperla bene, perché vedete, è un piano dettagliato e designato per ognuno di noi e che solo noi individualmente possiamo disimpegnare. Infatti, amici, tutti noi siamo parte del piano di Dio, siamo pedine importantissime, ognuno di noi deve fare la sua parte. A volte, come Giobbe, non la comprendiamo troppo bene e ci diamo in smanie, diventiamo depressi.

Posta in cima al tetto di una grandiosa cattedrale, un edificio mirabile, famoso, visitato ogni anno da migliaia e migliaia di persone. Aveva belle finestre variopinte, mirabili arazzi alle pareti e un affresco di un famoso artista che ne ornava stupendamente il soffitto. Ora tutti vedevano queste cose e le lodavano, ma nessuno vedeva la piccola tegola lassù in cima al tetto. Così questa tegola si lasciò prendere dalla malinconia, dallo scoraggiamento. Tutti guardavano le colonne, le arcate, i dipinti, l'affresco, ma nessuno guardava lei. Per tutto quello che importava al mondo, se lei esistesse o no, non faceva differenza affatto. E così si lasciò sopraffare tanto mai dallo scoraggiamento che un giorno, cedendo all'invito del vento che si fece prendere nei suoi bracci, si abbandonò a una ventata più forte e, poveretta, cadde a terra andando in mille pezzi. E come aveva detto, in verità nessuno neppure si accorse se era ancora lassù o no. Ma sapete, giunse l'inverno, giunse la pioggia e prima una goccia, poi due, l'acqua si fece strada giù per il soffitto, sopra l'intonaco e finalmente sotto l'affresco venne una macchia che lo sciupò. Allora tutti si resero conto che la tegola non era più al suo posto, si resero conto quanto importante essa era stata. E amici, questa è la storia di tutti noi. Se noi non facciamo quello che Dio ci ha ordinato di fare, se noi non stiamo al nostro posto, sia esso il più nobile o il più umile che volete, noi danneggeremo e offuscheremo il piano di Dio. Oh, quanto la nostra disubbidienza, la nostra indifferenza verso la sua santa volontà sono danneggevoli. Oh, quanto la nostra procrastinazione offusca i piani di Dio. Egli ci chiama, vuole salvarci, vuole darci redenzione immediata, ma noi non crediamo, non rispondiamo al suo appello e questo offusca il suo piano. L'apostolo Paolo nella sua epistola scriveva ai cristiani del suo tempo che il ritorno del Signore era imminente e no, non esagerava né si sbagliava, perché vedete, la Bibbia dice che Gesù ritornerà quando il numero dei credenti, cioè la sua chiesa, sarà completata. Ora, a quel tempo, per un po', i cristiani avevano tanto zelo e testimoniavano con così tanto ardore che le conversioni si moltiplicavano giorno dopo giorno, ma quando il vento della persecuzione venne, tanti si raffreddarono, tanti caddero da una parte e il numero non si completò, ed ecco che tutt'oggi non è ancora completato. Oggi vediamo che i segni puntano su un suo imminente ritorno. Infatti Gesù può ritornare anche ora. Quante anime manchino? Non si sa, forse milioni, forse mille, forse solo una. Chissà, può darsi che la prossima conversione ne susciti la sua venuta. Ma che cosa facciamo noi per anticipare il suo benedetto ritorno? Stiamo cooperando con lui o stiamo noi offuscando con la nostra indolenza, timidità e disinteresse i suoi piani? Ma amici, vedete, la Bibbia è lì con voi. Perciò prendetela. Apritela, guardate, leggete di nuovo questo versetto, il secondo verso del 38° capitolo, e infatti ci dice come Giobbe, come il resto di ognuno di noi, primariamente offuschiamo il piano di Dio, e cioè con parole prive di senno. E non è forse vero? Chiaramente si vede che la via evangelica è la giusta, chiaramente si vede che il Vangelo contiene il piano della salvezza, ma invece di accettarlo e di conformarci a questo piano di Dio, si viene avanti con l'idea delle antiche tradizioni dei padri e poi si parla come noi siamo stati educati in un certo qual modo e che i nostri vicini e i paesani e i parenti non approverebbero mai della nostra decisione e altre scuse simili. E poi non si sa, forse si viene dalle scimmie. Ma amici, non sono questi discorsi privi di senno?
Quando noi facciamo i nostri affari, andiamo forse a consultare i nostri paesani, i nostri parenti? Quando noi acquistiamo un'automobile, un frigorifero, una lavatrice, diciamo

Forse che siccome i nostri antenati camminavano a cavallo e perciò noi dobbiamo camminare a cavallo o a piedi e perché loro lavavano a mano anche noi vogliamo imitarli? Forse noi facciamo queste cose noi? Ma no, questi sono discorsi che non hanno senno, sono discorsi privi di senno che offuscano il piano di Dio. Oh amici, lasciamo queste cose da parte. Semmai abbiamo fatto una decisione di arrendere la nostra vita a Cristo e all'obbedienza del Vangelo, facciamolo oggi stesso senza paura, senza andare a trovare tutte queste scuse che non reggono. Andiamo a Dio e obbediamo alla sua santa parola e seguiamo i suoi piani. Il piano di Dio è che voi siate salvati, che tutti siano salvati, e quando si manca di fare la propria decisione, quando noi manchiamo di portare altri alla salvezza del Signore, quando noi con la nostra condotta, con la nostra cattiva testimonianza siamo di impedimento per far venire altri alla salvezza, noi, amici, crederci o no, stiamo offuscando i piani di Dio. Almeno Giobbe aveva fatto tutto quello che poteva in base alla luce che aveva ricevuto e non ne aveva ricevuta troppa. Egli era stato fedele e aveva continuato a servire Dio. Pure si prende una tale lavata di testa, un tale severo rimprovero. Oh, cosa dirà mai Dio a noi quando gli compariremo davanti? Cosa dirà a noi quando ci chiederà resoconto del sangue del suo figliolo? Cosa gli diremo? Diremo che sì, ci siamo affidati adesso, lo abbiamo preso su di noi, abbiamo creduto e siamo stati lavati dai nostri peccati per mezzo d'esso, o che siamo rimasti indifferenti e che abbiamo preferito conformarci alle tradizioni, o che abbiamo preferito credere che non c'era Dio e che eravamo gli eredi delle scimmie? Oh, noi abbiamo una responsabilità assai maggiore di quella di Giobbe, perché noi abbiamo chiaro il suo piano, noi abbiamo il Vangelo, noi abbiamo conosciuto Gesù Cristo, noi siamo stati chiamati ad essere collaboratori di Dio. Oh, cosa noi stiamo facendo? Amici, siamo noi forse offuscatori del piano di Dio? Ebbene, come Giobbe, inchiniamoci in umiltà davanti a Lui e diamoci con lena allo studio, alla preghiera, parliamo a chi si può di quello che Dio ha fatto per noi, viviamo una vita santa, separata, differente da coloro che ancora non credono ed esortiamole alla lettura biblica, uniamoci a quei gruppi che studiano la parola del Signore, che lo adorano e che lo servano. Amici, parte del suo piano è che nessuno perda oggi questa opportunità di conoscere Cristo, che nessuno oggi perda l'opportunità di scrivere a noi, di richiedere il piano della salvezza e poi ricevutolo di implementarlo nella sua vita. Il Dio può salvarvi ora da ogni vostro peccato e può darvi una nuova vita. Il Signore infatti lo vuole fare, questo è il suo piano. Possa nessuno di voi o amici offuscarlo, ma tutti voi con mansuetudine e con obbedienza abbandonarvi ad esso. Che Dio vi benedica mentre voi fate questo ora. Signore, benedici questi nostri cari che ci hanno ascoltato e portieli a te. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Non so se sapete chi è Sweet Majestic Star. È inglese e pensate, ha delle orecchie lunghe 72 cm e 4 mm. Si trattava, visto che è morto già nel 92, di un coniglio, e di lui si parla nel libro dei Guinness dei primati. Ha appunto raggiunto questo record con le sue lunghissime orecchie. Ecco, di questo, non tanto del coniglio, ma piuttosto dei Guinness dei primati e di quanto l'uomo cerchi di fare per in qualche modo passare alla storia, perché ha qualcosa da vincere, un certo senso di inferiorità che lo accompagna, che quindi vuole superare, facendo sì che si possa parlare di se stesso. Ecco, di questo, dicevo, parleremo un pochino quest'oggi qui a Contrappunti. A darvi il benvenuto e come sempre il sottoscritto quest'oggi, Mario Pieri, e vi invito ancora una volta a restare in mia compagnia. Per cominciare, anche quest'oggi ho scelto un brano musicale, una bella canzone di Jesse Velasquez, che si intitola Un lugar celestial, o meglio, in inglese è An Heavenly Place, cioè un luogo celeste. Adesso l'ascoltiamo subito insieme, dopo vedremo anche le parole. Buon ascolto.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati

Ecco, una delle caratteristiche dei nostri programmi, e lo sa chi ci segue da tempo, anche se non di tutti, ovviamente, è proprio quella che per quanto riguarda la musica in lingua straniera, cerchiamo di darvi anche la traduzione del testo, perché i messaggi, appunto, che questi brani musicali vogliono portare sono veramente belli e significativi. Ecco, quella che abbiamo appena ascoltato era una bella canzone di Jesse Velasquez. E si intitolava An Heavenly Place, cioè un luogo celeste. Le parole dicevano: a volte quando guardo il cielo mi rendo conto che il mondo che gira vorticosamente non è casa mia. So di andare un giorno in un luogo di mistero, in una terra di destino, e sogno una bellezza che non ho mai visto. So che le braccia del cielo mi aspettano, eppure sento la sua dolcezza qui e ora in questa vita. Ho trovato un lugar celestial, cioè un luogo celeste, un pochino di cielo mandato dall'alto, dove la presenza di mio padre mi tiene nel suo amore. Quando tutto il mio cielo è grigio, me la svigno al mio luogo segreto. Quando i cuori sono freddi come il ghiaccio, il soffio del paradiso sventola caldo e dolce sul mio volto. So di avere bisogno di trascorrere del tempo da solo con lui, perché le sue acque guaritrici scorrano profondamente dentro di me. Non c'è bisogno che io esprima dei desideri senza troppe speranze, perché la luce dell'amore riempie il mio cuore. Il cielo mi chiama a camminare sulle nuvole, dolce bacio della libertà e nuvole di gloria. Ed eccoci arrivati all'argomento di oggi. La lingua italiana, come sappiamo, è di solito usata da noi in modo povero, quando non anche debolmente, con cioè troppo facile remissione verso l'impiego lì per lì, più comodo di quello che ci propongono le lingue straniere. Ma ci sono delle eccezioni felici. In inglese e francese, per esempio, primato in senso sportivo si dice record, che significa per la precisione registrazione. Noi abbiamo subito record con l'annesso recordman oppure recordwoman, ma abbiamo conservato invece un'altra nostra parola, e cioè la parola primato, e la differenza c'è, si nota, si pratica. Il Guinness dei primati, del quale vi parlavo prima, celebre libro annuale sulle più valide o più buffe o più strane prestazioni del bipede in plume chiamato uomo, con però spazio anche a cani, gatti, foche, elefanti, conigli. Ecco, non è il Guinness dei record e non dei records, se è vero che italianizzando la parola ci siamo anche liberati dall'impiego di pluralizzarla con il suffisso di una S. I record sono stabiliti per essere battuti. È un assioma dello sport, è un comandamento degli sportivi. Si arriva addirittura a pensare che un record porti con sé il concetto dell'infinito. Ecco, seguitemi un attimo. Se infatti esiste un uomo capace di correre i 100 metri in 9 secondi, questo vuol dire che presto o tardi, non importa quando, ma importa che sì, arriverà sulla scena dello sport un altro uomo capace di correrli, non so, in 8 secondi e 9 decimi, oppure 99 centesimi o 999 millesimi. E poi arriverà un altro uomo che, e così via. E come, e quando, e perché, allora uno potrebbe chiedersi, questi arrivi dovrebbero finire. Chissà, chi decide poi che sotto un determinato tempo o sopra un determinato tempo mai nessuno potrà andare. I primati, come tanti elencati dai Guinness, sono invece fatti per rimanere imbattuti. Ecco un esempio: il primo uomo che scala gli 8.848 metri della vetta più alta del mondo, l'Everest, nella fattispecie il neozelandese Edmund Hillary, era il 29 maggio 1953, rimarrà per sempre il primo, e con nessuno potrà mai fare meglio di lui. E questo è ovvio. Gli 8.848 metri saranno sempre lì, lui è stato il primo, quindi nessuno potrà mai fare meglio di lui, andare oltre quella altezza, a meno che non voli, ma non sarebbe più la stessa cosa. Ecco, rimarrà per sempre
il primo. Se invece si considera quell'alpinismo al contrario, che è la speleologia, si può trovare il record. Ecco, sono ucraini gli speleologi che in gruppo sono andati più giù nelle viscere della terra, 1508 metri nelle montagne del Caucaso in Georgia. Questo era nell'anno 1988. Ecco, ma qui ci sarà la possibilità invece per altri di calarsi ancora più in basso, anzi ancora più dentro. Ecco, quello degli ucraini quindi non è un primato, ma è un record.

Ecco, letteralmente ci si perde nei Guinness dei primati, anche soltanto spulciando questi libri. Vi faccio alcuni esempi. C'è un tipo che vanta di avere avuto 970 interventi chirurgici in 40 anni, quindi è diventato il paziente più pasticciato del mondo. Un altro che vanta un record, anche questo molto discutibile, il record della poligamia illegale. Un americano in 32 anni ha avuto 90 matrimoni negli Stati Uniti e 14 in altri paesi. Nel Guinness dei primati ci sono registrazioni che hanno a che fare anche con l'ambito religioso. Ad esempio, il maggior numero di santi beatificati da un papa spetta questo record a Giovanni Paolo II. In campo protestante evangelico, invece, la più grande audience radiofonica per una trasmissione religiosa è ad appannaggio di Billy Graham, con una media di 20 milioni di persone che hanno ascoltato un suo discorso. Per non parlare poi della gastronomia, avrete senz'altro sentito parlare della pizza più grande oppure del grissino più lungo. Sono anche riportate le invenzioni più inutili. Qualche esempio di queste invenzioni: straccetti da infilare sotto le zampe del gatto che puliscono le superfici quando l'animale vi cammina sopra, oppure un copricapo per pesci per risparmiare a chi li cucina quel traumatico sguardo fisso tipico di un pesce morto, e così via. Se si passa poi al regno animale, ecco, parlavo prima di questo coniglio con le orecchie più lunghe, 72 cm e 4 mm. E poi ancora ci sono le performance di velocità di alcuni animali, il falco pellegrino che arriva a 270 orari, ma in picchiata lo battono nel volo orizzontale arrivando ai 90-100 all'ora, tante altre specie di volatili, in primis lo smergo dal petto rosso, l'anatra dal piumino, il moriglione americano dorso di tela e l'oca dello sperone. Qui ovviamente mi fermo perché veramente gli esempi potrebbero essere tantissimi. Cosa ne dice però in proposito lo psicologo? Ecco, lo vedremo dopo una pausa musicale.

I Will Be Your Friend è il titolo della canzone che stiamo ascoltando da Michael W. Smith, significa sarò tuo amico. Alcune parole della canzone dicono sarò tuo amico per tutto il tempo della vita, contro il vento, contro la pioggia, ti dico che sarò tuo amico, sicuro come il fiume che va verso il mare oppure come l'altezza delle montagne, tu sarai lì al mio fianco e mi darai il tuo aiuto. Ecco, queste grosso modo alcune parole di questa bella canzone, Michael W. Smith.

Allora, dicevamo prima, cosa ne dice lo psicologo? Qui ovviamente si può essere d'accordo oppure no. Comunque, ecco, questo il pensiero di Aldo Carotenuto. Non si dovrebbe mai dimenticare che l'uomo è strutturalmente inferiore e in questa condizione fin dalla nascita intraprende la sua avventura di vita. Non è però così facile accettare questa limitazione, per cui parte della sua vita è protesa al superamento del senso di inferiorità. Questo tallone d'Achille può essere considerato almeno in parte una fortuna, perché proprio in virtù d'esso l'uomo ha potuto realizzare l'opera culturale attraverso la quale dare un senso alla vita. A livello individuale, tuttavia, non può essere una risposta quella che comunemente si chiama il progresso. Ogni singolo individuo deve dare una sua risposta per superare il proprio senso di inferiorità. Così si può interpretare la spinta al primato, per quanto svincolato da qualunque utilità pratica, come appunto vediamo nei Guinness dei primati. D'altra parte, il raggiungimento dell'unicità e della eccezionalità, di quello che non avrà eguali nel mondo dell'uomo, rappresenta una molla potentissima che probabilmente nasconde qualcosa di molto più profondo. Schiacciati dalla nostra inferiorità, noi tutti tendiamo a liberarci da questa prigionia. E per questo motivo il senso di inferiorità può tradursi in una fortissima spinta alla ricerca di una realizzazione che consenta a ciascun individuo, secondo quelle che sono le sue personali possibilità, di tentare di conferire un senso alla propria vita. Nella maggior parte dei casi questo senso si risolve nel circoscritto ambito del proprio quotidiano, ma per alcune persone il raggiungimento di un primato si unisce al piacere dell'esibizione. Ed ecco allora la ricerca di questo primato, di quell'unicum che testimoni a se stessi e agli altri la capacità di realizzare qualcosa con l'aiuto della propria intelligenza, della propria sensibilità e forza.

È triste incontrare qualcuno che sa di avere mancato il suo scopo nella vita, che sente che qualsiasi cosa faccia non ha senso. Ecco, tempo fa vi avevo raccontato questa favoletta che oggi voglio ripetere. È una favola antica che racconta che quando gli uccelli furono creati camminavano soltanto, avevano le ali, ma queste erano piuttosto di intralcio, un extra, di nessun valore. Poi un giorno due uccelli decisero di fare una gara, entrambi correvano il più veloce possibile, quando improvvisamente uno inciampò e cominciò a sbattere le ali per aumentare la sua velocità. Prima che si rendesse conto di cosa stava succedendo, si era lanciato e aveva cominciato a volare. Aveva sempre avuto la possibilità di volare, ma non l'aveva scoperta finché non aveva provato ad usarla. Ecco, molti fra noi siamo un po' come gli uccelli. Abbiamo dei doni, delle capacità, ma non le usiamo, oppure li usiamo male. Ecco, tanti si sforzano per dare un senso alla vita, lasciando qualche cosa che faccia sì che si parli di loro, delle loro opere, delle loro imprese. Fanno di tutto per comparire nei Guinness dei primati. Ecco, cosa ne facciamo della vita? Ringraziamo Dio per il dono che abbiamo di vivere, perché ci ha dotati di sentimenti per amare, per gioire, per comunicare. È vero che c'è anche sofferenza, che ci sono anche difficoltà, ma è tutto parte del vivere. Ecco, cosa ne farò allora di queste mie possibilità, di questa mia vita? Ecco, prendo spunto dall'Epistola ai Romani. L'Apostolo Paolo, nel capitolo 12, dice che dobbiamo amare i nostri fratelli, non giudicarli. Dobbiamo essere attivi nell'opera del Signore. Dobbiamo gioire nella speranza, pazienti nell'afflizione. Dobbiamo perseverare nella preghiera, aiutare i bisognosi, esercitare l'ospitalità, benedire quelli che perseguitano, rallegrarci con quelli che sono allegri, piangere con quelli che piangono, lasciarci attirare dalle cose umili. Ecco, per quanto dipende da noi, vivere in pace, vincere il male col bene e servire il Signore. Ecco, così facendo vedremo Dio. Giovanni Rostagno, nel suo libro Più presso a te, Signore, scrive: «Vedere Dio significa scorgere ovunque l'impronta di una mente suprema, negli astri del cielo, nei misteri dell'onda, nei fiori, nel fremito d'ogni vita. Vedere Dio significa sentire il contatto di una potenza rigeneratrice che trasforma la nostra vita e la conduce verso vette dove nessuna energia umana la potrebbe condurre mai». Ecco, c'è l'uomo che cerca di dare un senso alla sua vita, dimostrandolo a se stesso e agli altri con quelle che sono le sue capacità. Vuole arrivare a far sì che il suo nome sia scritto nel Guinness dei primati. Vedere Dio invece e fare la sua volontà e servirlo. Ecco, questo deve essere il vero scopo della vita. Bene, non mi resta a questo punto che farmi da parte. Vi lascio con una bella canzone del gruppo Laboratorio di Musica Cristiana. Il brano si intitola Oggi per te. Grazie allora per avermi seguito, restate qui, noi ci risentiremo molto molto presto. Buon proseguimento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Vogliamo continuare la serie di conversazione che abbiamo già iniziato e che tratta di argomenti cristiani, argomenti di vita, argomenti che possono essere di edificazione per i credenti, argomenti che possono essere di testimonianza per coloro che manifestano un qualsiasi interesse nei confronti della parola di Dio o nei confronti dell'esperienza cristiana. E l'argomento che vogliamo trattare in questa conversazione forse è particolarmente adatto per rendere una testimonianza, perché il cristiano nel dolore,

0: Non vogliamo certamente affrontare il problema del dolore da un punto di vista filosofico, è un argomento troppo vasto, è un argomento che ha impegnato nel corso dei secoli uomini di cultura di ogni tendenza. Noi vogliamo soltanto rendere una testimonianza cristiana, e parlare del cristiano di fronte al dolore, delle reazioni del cristiano nei confronti del dolore. Forse la prima precisazione che dobbiamo necessariamente fare è questa: quando parliamo di dolore noi ci esprimiamo in maniera molto generica, perché sappiamo che il dolore può essere causato dalle più diverse circostanze della vita, e qualche volta è un dolore vissuto direttamente personalmente e qualche volta è un dolore realizzato di riflesso. Mi voglio spiegare a questo riguardo: il dolore può essere quello dell'infermità, della malattia, in questo caso c'è, oltre ad una sofferenza spesso morale, anche una sofferenza fisica, ma il dolore può essere causato dalla perdita di un caro, e in questo caso è un dolore che noi avvertiamo soprattutto sentimentalmente, se così possiamo esprimerci, è un dolore che incontriamo attraverso le vicende della vita per la separazione, che è sempre una circostanza molto dura. Ma oltre a questi casi che ho specificato, noi sappiamo che tanti e tanti altri sono gli elementi di sofferenza, gli elementi di dolore per l'individuo. Infatti si dice che la vita è lotta e che attraverso il cammino di questa vita sono più i dolori che le gioie. Tutte queste affermazioni spicciole, queste affermazioni gratuite di ogni giorno ci dicono appunto che il dolore è intorno a noi, è vicino a noi.
1: Appunto, il titolo stesso che abbiamo dato alla nostra trasmissione dice implicitamente che il cristiano non è escluso dalle sofferenze che circondano il resto del creato, perché ci sono delle persone che credono che magari decidendo di accettare il Signore nel proprio cuore, credono appunto molto ottimisticamente che questa decisione li rende impermeabili rispetto, da quel momento in poi, rispetto a qualsiasi forma di dolore, il che invece non è vero.
0: Non è vero. Naturalmente questo pensiero non è soltanto il pensiero di alcuni credenti esageratamente ottimisti, come tu hai detto, o piuttosto che non hanno una chiara luce intorno a quello che è il piano di Dio, a quella che è la rivelazione della parola di Dio, ma spesso è anche il pensiero degli avversari del cristianesimo, che si servono del dolore come di un elemento di accusa proprio nei confronti dei cristiani, cioè quei cristiani che si trovano nella prova, quei cristiani che si trovano nella distretta e nella malattia. Spesso si sentono dire dagli avversari: come, voi che dichiarate di essere cristiani, figli di Dio, redenti, soffrite queste cose, l'Iddio vostro non si prende cura di voi, non vi libera da queste infermità? E invece noi dobbiamo appunto ricordare che anche figli di Dio noi partecipiamo alle sorti della società, gemiamo e travagliamo con tutto il resto del creato, dice Paolo nell'epistola ai Romani, proprio per ricordare ai credenti che le situazioni che si determinano per coloro che non conoscono il Dio si determinano anche per coloro che conoscono il Signore. C'è un passo dell'Antico Testamento che dice che come piove sopra il giusto e sopra l'ingiusto, così anche le altre circostanze della vita si verificano nella medesima maniera sull'uno e sull'altro.
1: E d'altra parte lo stesso Gesù appunto non è stato esente da dal dolore. Egli quando è venuto sulla terra, nella sua natura umana, ha provato anche il dolore.
0: Anzi, possiamo dire che ha provato il dolore in una misura superiore a quella di tutti gli altri, perché egli ha accettato sopra di sé le sofferenze dell'intera umanità. E se noi pensiamo al dolore della morte, il dolore subito attraverso l'ignominia della croce, sappiamo che il supplizio della croce procurava delle sofferenze inenarrabili, e noi possiamo ricordare il dolore di Gesù, ma possiamo ricordare che sin dalla sua nascita egli ha subito degli attentati, e possiamo quindi senz'altro affermare che nel corso della vita egli ha incontrato le vicende e le circostanze che sono comuni a tutti gli uomini. E come è stato vero per Gesù, lo è stato per i discepoli di Gesù, i discepoli dell'epoca del Signore, ma i discepoli che anche in epoche successive nel corso dei secoli hanno vissuto la vita cristiana, l'hanno vissuta in mezzo alle prove e alle sofferenze.
2: Anche perché il cristiano, a differenza delle altre persone, sa scorgere anche nel dolore, nell'afflizione, il lato positivo. Qualche volta ne abbiamo anche parlato di questo. Ci sono quelli appunto che, non conoscendo una fonte di aiuto valida come quella che ha il cristiano, cioè Dio, si lascia andare giù moralmente, fisicamente. Invece il cristiano sa che anche nella prova, potrei usare questo termine, è sotto controllo, cioè tutto controllato da Dio, e siccome anche l'afflizione, il dolore può essere considerato una prova, il Signore non ci prova mai al di là delle nostre forze.
0: E a questo punto appunto entriamo proprio nel vivo della questione, l'argomento viene affrontato in maniera esplicita. Il cristiano accetta il dolore, accetta la sofferenza in una maniera totalmente diversa da come è accettato da coloro che non conoscono il Dio, che reagiscono al dolore in un senso negativo. Il dolore per loro è sempre un elemento di opposizione alla loro vita e quindi cercano di combatterlo, e purtroppo quando invece sono superati e vinti dal dolore si sentono schiacciati. Il cristiano non si sente mai schiacciato dal dolore, prima di tutto perché, come tu giustamente hai detto, il cristiano sa che non viene mai provato al di là delle proprie forze. L'Iddio misericordioso e saggio che ha cura del credente sia individualmente che collettivamente permette solo le cose che possono essere affrontate. Il cristiano sa anche qualche altra cosa che si armonizza con la prima, e cioè che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano il Dio, quindi anche attraverso la sofferenza e il dolore sa ravvisare i piani di Dio, gli intenti di Dio, egli sa che anche là dove non comprende appieno, dove non può in maniera minuziosa individuare il programma del Signore, un programma c'è, un piano c'è, e questo piano non è soltanto per la gloria di Dio, ma è anche per la benedizione di colui che soffre, per la benedizione di colui che si trova nella prova.
2: Ma poi ci sono dei casi addirittura estremi, no? Noi possiamo considerare una malattia, un'infermità ordinaria che viene e poi passa, ma ci sono delle circostanze alle quali sembra che per le quali sembra non ci sia più rimedio che il Signore permette. Adesso mi è venuto in mente Giobbe, che ha perso i figli. Ha perso tutto quello che aveva, ma diciamo aveva perso soprattutto i figli, il bestiame forse lo poteva ricomprare, ma i figli no. E in più aveva perso anche la sua salute. E non so se a Giobbe è passato per la mente qualche volta che a tutto questo non poteva esserci più rimedio. La scrittura non ce lo lascia intendere, perché lui ha avuto fede in Dio, ma sembra che la moglie, che lo osservava da vicino, abbia in un certo momento pensato che a tutto quello non c'era più rimedio. Invece il Dio ha dimostrato, forse anche per lezione che serve a noi, che a mali estremi sa anche apportare degli estremi rimedi, cioè i rimedi che sono i suoi rimedi.
0: E infatti, se noi arriviamo alla conclusione del libro di Giobbe, possiamo ricordare che Giobbe è stato benedetto dal Signore e ha riavuto persino i suoi figli, non quei medesimi figli, ma lo stesso numero che aveva precedentemente. Quindi in fondo si è trovato con il doppio dei suoi figli, perché egli credeva alla resurrezione, mentre per quanto riguardava la sua proprietà terrena, cioè i suoi beni, i suoi armenti, i suoi buoi, le sue possessioni, egli ha avuto veramente il doppio. E noi possiamo riferirci a Giobbe proprio come ad un'immagine figurativa, ma nel Nuovo Testamento poi abbiamo proprio delle parole esplicite a questo riguardo. Quando Gesù fu invitato dalle sorelle di Lazzaro a recarsi in Betania perché Lazzaro era ammalato, fu pronto nel dire: questa infermità non è a morte, ma è per la gloria di Dio. E in realtà invece Lazzaro è morto, ma proprio perché Lazzaro è morto, il Dio è stato glorificato. creato, e Gesù, che vedeva la conclusione di quel piano e di quel programma, poteva parlare della gloria di Dio. Anche quando i discepoli lo interrogarono intorno alla condizione di quel cieco che appariva là nella sua miseria e suscitava perplessità nei discepoli stessi, che chiesero al maestro: maestro, chi ha peccato, costui o i suoi genitori, perché egli sia nato cieco? Gesù precisò: non è stato lui a peccare, neppure i suoi genitori, ma questo è avvenuto per la gloria di Dio. Sono parole appunto che ci ricordano che il Dio sa trarre il bene dal male. Quando il male colpisce noi credenti, noi cristiani, dobbiamo avere questa certezza, avanti ad ogni altra certezza dobbiamo avere questa certezza, che se noi rimaniamo fedeli di fronte a Dio, il Dio anche dal nostro dolore, dalla nostra sofferenza, saprà trarre elementi per la sua gloria. E noi sappiamo altresì che quando il Dio riesce a trarre elementi per la sua gloria, ci riesce sempre, questi elementi sono anche elementi per la nostra benedizione, per la nostra edificazione.
1: Quindi questo che abbiamo detto adesso, diciamo, non fa altro che confermarci una considerazione che forse per qualcuno potrebbe sembrare strana, però penso invece che sia valida, cioè che se un cristiano non conoscesse dolore, non conoscesse prove, non conoscesse situazioni difficili, non conoscerebbe forse nemmeno la grande capacità, diciamo l'immensa capacità di Dio di operare in queste circostanze, cioè appunto senza le cose impossibili Dio forse

0: Naturalmente vogliamo ricordarci che non è l'unico elemento positivo che noi possiamo acquisire attraverso la prova e la sofferenza, cioè il riconoscimento della potenza di Dio, il riconoscimento delle capacità di Dio, il riconoscimento della sapienza di Dio, ma noi possiamo acquisire tante altre cose per sviluppare la nostra persona, la nostra personalità, per maturare proprio la nostra esperienza cristiana. È stato detto da qualcuno, giustamente, infatti la parola di Dio ce lo conferma in maniera molto chiara, che ci stanno delle lezioni che possono essere apprese soltanto leggendo le pagine della sofferenza e del dolore. Noi possiamo penetrare in certe verità che rimangono oscure alla nostra mente fino a tanto che attraverso il sentiero, qualche volta opprimente, qualche volta desolante, della sofferenza e del dolore, noi non arriviamo a trovarci proprio di fronte a queste verità. Prendiamone una: la verità della necessità di incoraggiare, di confortare, di sostenere coloro che si trovano nella malattia. Frequentemente coloro che godono di una salute esuberante non sanno compatire, perché non sanno neanche comprendere quanti si trovano nella malattia, e questo continua ad essere vero per loro fino a tanto che loro stessi, piombando nella malattia, non avvertono quel senso di debolezza, quel bisogno impellente di aiuto, che poi è il bisogno di ogni infermo e di ogni malato. E non soltanto quindi si renderanno conto dello stato degli ammalati, ma in circostanze future potranno essere di conforto e potranno essere di incoraggiamento a coloro che avranno bisogno del loro conforto e del loro incoraggiamento.
1: E tante volte succede anche l'opposto, cioè che persone sane che vanno a trovare le persone malate, cristiani, mi riferisco appunto ai cristiani, ricevono delle lezioni che forse nemmeno si aspettavano, perché credevano di andare a consolare, invece sono stati consolati.
0: Perché? Appunto perché si sono trovati di fronte a dei cristiani che stavano vivendo la loro circostanza in una maniera veramente cristiana. La reazione del cristiano deve essere positiva. Se abbiamo detto poco fa che la scrittura afferma che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano il Dio, il credente crede incondizionatamente alla verità di questa affermazione scritturale, accetta anche il male e l'accetta con coraggio, con quel coraggio che gli permette persino di adempiere un'altra parte della parola di Dio, che sembra quasi inconcepibile, vero, in una circostanza come questa. In ogni cosa rendete grazie a Dio per Gesù Cristo nostro Signore. Rendere grazie a Dio per il bene, rendere grazie a Dio per la salute, rendere grazie a Dio per la prosperità economica sembra la cosa più ovvia, vero? Ma rendere grazie a Dio per il dolore, la sofferenza e la malattia sembra un'assurdità, qualche cosa di inconcepibile. Eppure il cristiano che sa vivere il suo cristianesimo profondamente riesce anche in quelle situazioni a contenersi da cristiano e rendere grazie a Dio, e questo dà tanta forza al cristiano stesso da essere di consolazione e di incoraggiamento anche a coloro che pensano di andare a lui per consolare o per incoraggiare.
2: E questo vuol dire anche che un cristiano che abbia una visione veramente completa, diciamo, di quello che è il vero cristianesimo, non è detto che si aspetti subito dal Signore la liberazione, oppure appunto cominci a ricriminare non appena vede che appunto il Signore tarda ad intervenire, ma anzi un cristiano, diciamo un vero cristiano, accetta la sua situazione e magari è disposto ad accettarla anche per un lungo periodo di tempo, appunto considerando che se questa è la volontà di Dio deve essere accettata.
0: Sottomettersi sotto la mano di Dio vuol dire anche questo. D'altronde la parola del Signore in diversi punti parla a coloro che si trovano nella sofferenza, nelle più diverse circostanze della vita che possono produrre sofferenza, e il cristiano appunto in umiltà e nell'esercizio della sua fede sa anche accettare queste parole, per esempio la parola contenuta nell'epistola di Giacomo: e alcuno di voi afflitto preghi. La preghiera è una liberazione per colui che è afflitto, anche se non è un'immediata risposta, cioè se non viene subito l'esaudimento, ma attraverso la preghiera, che è colloquio con Dio, dialogo con Dio, colui che è afflitto non si sente più solo nell'afflizione, sente l'ineffabile compagnia del Signore che lo sostiene. Nella medesima epistola, riferendosi agli ammalati, a coloro che soffrono a causa dell'infermità, dice lo scrittore: e alcuno di voi infermo, chiami gli anziani della chiesa e preghino essi sopra di lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. E lì c'è anche una promessa, una meravigliosa promessa: e l'orazione della fede guarirà il malato, e se gli ha commesso dei peccati, quelli gli saranno rimessi. Persino per coloro che perdono i loro cari naturalmente, che si sono addormentati nella fede dell'Evangelo. Noi leggiamo nell'epistola di Paolo ai Tessalonicesi: non siate contristati come coloro che non hanno una speranza, perché se noi crediamo nella resurrezione, crediamo nelle parole di Gesù, noi crediamo alla vita, e proprio perché crediamo alla vita non vediamo neanche nella morte la separazione definitiva, vediamo soltanto un distacco momentaneo, e il distacco che viene addolcito proprio dalla speranza che un giorno saremo tutti uniti e ci troveremo con il Signore, e tanti altri passi che parlano a coloro che si trovano nella sofferenza.

0: abbastanza chiaramente. Infatti questo se è un condizionale, vero? Secondo questo condizionale Giacomo afferma per lo Spirito Santo che non ogni infermità è la conseguenza del peccato, non ogni infermità è l'effetto del male commesso da noi, ma può esserci un'infermità conseguenza del peccato. E in questo caso, se il credente sa umiliarsi davanti a Dio e nell'esercizio della propria fede assieme ai propri fratelli si presenta nel cospetto di Dio per ottenere guarigione, non soltanto viene neutralizzato l'effetto, ma viene eliminata anche la causa. E in questo caso, appunto, la causa è il peccato e la trasgressione, l'effetto è la malattia. Io credo che purtroppo, direi, questo caso, questa eventualità è più frequente di quanto noi immaginiamo. Io penso in questo momento all'epistola di Paolo ai Corinti, quando, rimproverando i credenti di quella città per la posizione che loro assumevano di fronte alla celebrazione della cena del Signore, che addirittura la profanavano, cadevano nel sacrilego col loro comportamento, Paolo dice: per questa ragione in mezzo di voi ci sono tanti infermi, tanti ammalati e molti muoiono. Paolo vedeva in questa chiesa che non era traboccante di salute, che non era traboccante della salute di Dio, ma era afflitta da un numero straordinario di infermità, di malattie, proprio una chiesa che attirava sopra di sé, come effetto del peccato, queste conseguenze. Sì, sì.
1: Dunque, io volevo farti un'altra domanda, cioè non è proprio una domanda, è una considerazione che forse non ha, diciamo, una diretta attinenza con quello che abbiamo detto fino ad ora, ma penso che il cristiano, oltre ad avere, diciamo, a patire tutte le sofferenze che sono tipiche del genere umano in quanto appunto umano, a volte debba sopportare anche delle sofferenze, dei dolori che sono direttamente provocati dal fatto che lui appunto è un cristiano. E non so, potrebbe trattarsi di persecuzioni da parte, non so, dei suoi parenti o amici, o non so, di umiliazioni da parte di altre, cose di questo genere. Anche queste sono vere e proprie sofferenze, non fisiche, ma morali sicuramente.
0: Ma molte volte abbiamo detto che il cristiano deve essere consapevole di andare incontro alle sofferenze che sono comuni a tutto il genere umano, e deve essere altrettanto consapevole che a queste si addizionano proprio le sofferenze che lui deve incontrare in quanto cristiano. E anche per questo la parola di Dio esprime una parola specifica: in queste cose il cristiano si deve gloriare, in queste cose il cristiano deve trarre proprio elementi di incoraggiamento, perché dice Pietro in una delle sue epistole: se si trova nella sofferenza per amor di Cristo, lo spirito di gloria è sopra di lui. Il Signore in un certo senso lo assiste in un modo particolare, ovviamente se egli accetta questa sofferenza, questo vituperio, questa persecuzione, queste distrette, queste ingiurie, queste ingiustizie, e le accetta serenamente perché è un figliuolo di Dio. Noi ricordiamo che i primi discepoli, ingiuriati e battuti, si allontanarono dal Sinedrio rallegrandosi d'essere stati reputati degni di ricevere vituperio per il nome di Cristo. Quel vituperio per loro rappresentava una ricchezza. Ecco perché veramente il cristiano è diverso da tutti gli altri, e molte volte suscita meraviglia proprio negli stessi persecutori, i quali si aspetterebbero delle reazioni ben diverse nel constatare che questi cristiani rimangono sereni, rimangono lieti, anzi trovano maggiore gioia proprio nella sofferenza, vanno di sorpresa in sorpresa, e qualche volta addirittura pensano che c'è una anormalità dal punto di vista intellettuale, cerebrale, in questi individui che mostrano tanta fermezza e tanta serenità nella prova. Ma questa è la vita del cristiano.
2: E mentre tu parlavi mi ha fatto venire in mente alcune parole che tu in una predica hai ricordato qualche sera fa: siate sempre allegri, sono parole contenute nella Bibbia, e sembra appunto un controsenso essere allegri e in un momento di afflizione, in un momento di malattia. Lì dice siate sempre allegri, però il fatto che sta scritto nella Bibbia, nella parola di Dio, vuol dire che il

0: Cristiano può interiormente conservare sempre l'allegrezza, nonostante le avversità esterne e le insidie.
1: Quindi non è vero che la prova, che la sofferenza, che il dolore non aggrediscano il cristiano. Il cristiano è aggredito e spesso lo è in una misura maggiore di coloro che non sono cristiani. Lo è appunto perché è un cristiano, perché è un figliuolo di Dio. Ma il cristiano considera questa realtà da un punto di vista completamente diverso. Paolo in una delle sue epistole si esprime in una maniera veramente sconvolgente. La nostra leggera afflizione, che dura solo per un momento, ci produce un sovramodo eccellente peso eterno di gloria. Sembrano parole scritte da qualcuno che non ha incontrato molte sofferenze e molte prove nella vita. E invece chi scrive, un povero vecchio ammalato che si trova in prigione, che sa che davanti ai suoi passi sono preparate prove sempre più grandi fino al martirio. Eppure parla di leggera afflizione che dura solo per un momento. Vede le realtà della prova e della sofferenza da un punto di vista che possiamo chiamare il punto di vista di Dio, le vede dall'alto, e noi sappiamo che le cose vedute da una grande distanza, vedute dall'alto, assumono una dimensione totalmente diversa da quella reale. E se per gli uomini che non conoscono il Dio la dimensione reale è quella della prova proprio nella sua fisionomia, nei suoi contorni, per il cristiano invece è la dimensione di cose che passano, di circostanze momentanee che oltretutto sono permesse da Dio per il suo bene e per la sua edificazione. E noi speriamo che con questa parola possiamo aver espresso anche forse un concetto di consolazione, di conforto, di incoraggiamento a qualche fratello in ascolto o a qualcuno fra i nostri amici che nella prova e nella sofferenza si sente come abbattuto ed afflitto, ma può ricevere tutta l'assistenza che gli è necessaria dalla parola di Dio. Concludiamo la nostra conversazione, separiamoci dai nostri cari, indirizzando a tutti il più cordiale saluto in Cristo Gesù, il Salvatore.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ezechiele, capitolo 47, leggiamo il fiume, il torrente che esce dal tempio. Allora, Dio parla a Ezechiele e dice, leggo da una traduzione un po' diversa, comunque il testo è quello lì. Egli mi condusse nuovamente, Dio a Ezechiele lo conduce attraverso una visione all'ingresso del tempio, ed ecco delle acque uscivano da sotto la soglia del tempio verso est, perché la facciata del tempio guardava a est. Le acque scendevano da sotto il lato destro del tempio, a sud dell'altare. Poi mi condusse fuori per la via della porta settentrionale e mi fece girare per la via che conduce alla porta esterna, che guarda a est. Ed ecco le acque sgorgavano, uscivano dal lato destro. L'uomo avanzò verso est con una cordicella in mano e misurò 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare le acque e mi arrivavano alle caviglie. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano alle ginocchia. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare le acque e mi arrivavano ai fianchi. Misurò altri 1000 cubiti. Era un fiume, un torrente, che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute. Erano acque nelle quali bisognava nuotare. Un fiume che non si poteva attraversare. Egli mi disse, hai visto, figlio d'uomo? Poi mi fece ritornare nuovamente sulla sponda del fiume. Dopo essere ritornato, ecco, sulla sponda del fiume, moltissimi alberi da un lato e dall'altro. Quindi mi disse, queste acque si dirigono verso la regione orientale, scendono nella pianura e sboccano nel mare. Entrano nel mare, le sue acque saranno risanate. E avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque il fiume arriverà, vivrà. Ci sarà grande abbondanza di pesce, perché vi giungono queste acque e risanano quelle del Mar Grande. Ovunque arriverà il fiume, tutto vivrà. E avverrà che sulle rive ci saranno pescatori, da Engedi fino a Englein. Sarà un posto dove si stenderanno le reti. Il suo pesce sarà dello stesso genere in gran quantità come il pesce del Mar Grande. Ma le sue paludi e i suoi acquitrini non saranno risanati, saranno lasciati per estrarre il sale. Lungo il fiume, su entrambe le sue sponde, crescerà ogni specie di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Porteranno frutto ogni mese, perché le loro acque escono dal santuario e il loro frutto servirà da cibo e le loro foglie da medicina. Fin qua, fratelli, accomodatevi pure, chiediamo a Dio la sua guida. Amen. E questo è un brano che conosciamo tutti quanti, abbiamo avuto la possibilità probabilmente di meditarlo tante altre volte, e sarà un brano che bisognerà meditare spesso e tutte le volte che il Signore vorrà fare qualcosa di nuovo nella nostra vita. Se c'è qualcosa che a me piace molto del Signore è proprio questo, il fatto che Lui ad un certo punto vede che nella tua vita, nella mia vita, qualcosa deve cambiare. Anche dopo che siamo stati salvati, anche dopo che abbiamo ricevuto da Dio la grazia meravigliosa della salvezza, anche dopo che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, il Signore è un attento vegliardo sulla nostra vita. Egli vigila attentamente sulla nostra vita ed è molto, ma molto interessato a vedere il progresso nella nostra vita spirituale. Ovviamente lui il progresso lo fa partire da quello che ci ha dato, la salvezza e il dono dello Spirito Santo. Queste due esperienze meravigliose, che come le volevamo chiamare, talenti, ricchezze, vedete voi come il cuore vostro vi dice di chiamarle, le chiamate. Queste due esperienze sono le due esperienze che possono determinare il nostro rapporto con il Signore e anche con gli altri. Come noi vivremo queste due esperienze, così noi raccoglieremo queste due meravigliose esperienze che ci sono concesse da Dio e dalla sua grazia. Sono esperienze dinamiche che non possono essere ricordate attraverso un certificato di battesimo, di esperienza, o attraverso una data che ogni tanto ci ricordiamo: 20 anni fa, 30 anni fa feci il battesimo, mi battezzai, fui battezzato nello Spirito Santo. Non ce lo possiamo soltanto ricordare, anche se va bene ricordare, va bene anche se impariamo a celebrare certe esperienze, va bene, è bello ricordarlo e anche innalzare a Dio cantici di lode per quello che Lui ha compiuto nella nostra vita. Ma queste esperienze sono esperienze che hanno un compito ben determinato da Dio, hanno un compito ben preciso. Non sono esperienze che vengono per etichettarci, ma sono esperienze che vengono per mettere all'opera la nostra vita. Sono delle esperienze che vengono per metterci all'opera nel campo di Dio. È il momento difficile, quello del ministero del profeta Ezechiele, perché è il momento dove Israele sta vivendo probabilmente la fase più acuta della sua sofferenza. È il momento della deportazione in Babilonia e non credo che debba essere facile per un profeta ritrovarsi a svolgere il suo ministero in un tempo come quello a Babilonia. Penso che il Signore sapeva quelli che doveva scegliere per questo tempo: Ezechiele, Geremia, Daniele, altri profeti che vengono chiamati anche profeti della ricostruzione. È più bello, dai, avere a che fare magari con il servizio che deve svolgere per esempio Zaccaria, o con il servizio che deve svolgere, perché no, Neemia, che sono quelli della ricostruzione, sono quelli che devono incoraggiare, perché Dio sta per benedire, che essere tra quei profeti che invece davanti a loro possono vedere soltanto sofferenza, giudizio, e non sanno per quanto tempo durerà questo momento difficile. Ma è proprio in questo momento difficile che Dio fa vedere a Ezechiele il futuro che lui ha prospettato per il suo popolo. Attenzione, fratelli, a quello che vi sto dicendo. Il futuro che Dio ha prospettato al suo popolo, però, è un futuro che dobbiamo io e te volere. Dio non farà le cose senza che io e te le desideriamo. Le farà lo stesso, ma potrebbe farli con altri e non con noi. Quello che Dio è certo che farà, e quello che Dio ha stabilito, è una benedizione nuova, particolare sul suo popolo. Abbiamo bisogno della benedizione di Dio. Tutto quello che abbiamo ricevuto fino adesso è qualcosa di meraviglioso, ci ha fatto del bene, ci ha messo all'impiedi spiritualmente parlando, ci ha messo al suo servizio, ci ha messo la gioia nel cuore, l'allegrezza. Ma abbiamo bisogno che il Signore ci faccia vedere qualcosa di nuovo che Lui ha preparato nella nostra vita, qualcosa di nuovo. E non dobbiamo aver paura di quello che Dio sta preparando per noi. Il fiume che esce dal tempio è qualcosa che probabilmente Ezechiele non si aspettava. È una novità che Dio gli mostra. È Dio che gli fa vedere che ancora lui tutto nelle sue mani, tutto è sotto il suo controllo. Ci sono le difficoltà, ci sono i problemi, c'è un calo della spiritualità, c'è un calo del desiderio, c'è una mancanza anche di visione che si sta spegnendo. Questo sta succedendo a Babilonia, ma Dio dice che tutto è sotto il suo controllo. E attraverso una visione, questa visione, Dio incoraggia Ezechiele. E non solo Ezechiele, ma Ezechiele sarà portatore di questa visione, ma incoraggia anche noi, perché nonostante possiamo dire che il tempo è difficile, le situazioni sono quelle che sono, dobbiamo però dirlo con grande fiducia che comunque ogni cosa è nelle sue mani. Andiamo alla visione che ci viene proiettata questa sera. Dice Ezechiele: egli, Dio, mi condusse nuovamente all'ingresso del tempio. Chissà quante volte siamo stati condotti nella casa di Dio. Quante volte? Possiamo anche contarle. Chissà quante volte siamo stati condotti nella sua presenza. Chissà quante volte. Fratelli, sappiate una cosa, che lo dicevamo stamattina con alcuni collaboratori, ma lo dicevamo anche in questi giorni pensando all'attività missionaria che vogliamo organizzare e intraprendere per i ragazzi di strada. E questo vale per ogni peccatore di questa società. È importante che io e te li conduciamo nella sua presenza. E dice il testo: mi condusse nuovamente all'ingresso del tempio. La presenza di Dio è quella che cambia le cose nella nostra vita, è quella che ci fa del bene, è quella che rianima la nostra spiritualità. Dio lo ha ricondotto nuovamente all'ingresso del tempio, ma per fargli vedere che stava per succedere qualcosa, per fargli vedere che stava per cambiare qualcosa. È meraviglioso pensare e vedere che tutto quello che Ezechiele adesso sta per vedere viene da un progetto che Dio ha fatto, da un pensiero che Dio sta esprimendo a Ezechiele, che vuole realizzare in questo tempo. Lo conduce davanti al tempio ed Ezechiele vede questo tempio e vede che davanti a questo tempio ci sono delle acque che escono da sotto la soglia. Quindi immaginate Ezechiele che arriva davanti alla facciata del tempio e lui nota queste acque che escono da sotto la soglia. È molto bello quello che sta dicendo Ezechiele, anzi è molto bello quello che Dio gli sta facendo vedere a Ezechiele, perché il tempio non ha l'acqua in sé della vita. La chiesa non salva, e non viene dalla chiesa la benedizione, ma viene dalla roccia su cui è poggiata la chiesa. Il santuario che Ezechiele vede è l'opera di Dio che è poggiato su una roccia, e da sotto questa soglia, quindi da questa roccia, vede dell'acqua uscire. È molto importante che io e te realizziamo anche in maniera pratica il fatto che la Chiesa del Signore poggia, è poggiata sulla roccia eterna dei secoli, che è Cristo Gesù il Signore. Ezechiele sta vedendo qualcosa che Gesù dirà nel Vangelo a Pietro: Pietro, su questa pietra io edificherò la mia chiesa, edificherò su questa pietra, su Gesù, edificherò la mia chiesa, costruirò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno. Ora da questa roccia, che è Cristo Gesù, uscirà tutto quello di cui io e te, tutta la Chiesa e tutto il popolo di Dio ha bisogno. Ezechiele si è fermato davanti al Tempio e ha visto delle acque in gran quantità che uscivano dalla soglia del Tempio, e queste acque avevano una forza tale che dimostravano a Ezechiele un'intenzione. Era quella di l'intenzione di uscire dal santuario e di recarsi in una determinata zona che adesso insieme vedremo. Non erano acque che volevano fare da abbellimento al santuario. Non so se avete visto a volte queste belle costruzioni, no? Con queste fontanine, con questi canaletti che girano intorno. No, la benedizione di Dio non fa d'abbellimento alla Chiesa, non è qualcosa che rende la Chiesa bella e quindi è per noi. La benedizione che Dio vuole dare alla Chiesa è una benedizione che si protende verso l'esterno. Il Signore non allagherà la Chiesa di benedizioni. Le acque, se scenderanno, scenderanno per dirigersi fuori, non per rimanere dentro. E questo è il piano di Dio, non è cambiato, è nuovo. Ezechiele si trova davanti a questa visione e quello che lui vede, quello che lui nota, è proprio questo sgorgare di acqua, questo rumore. Si ferma davanti al Tempio e vede che queste acque stanno andando fuori. Forse qualcuno che magari poteva trovarsi con Ezechiele, qualcuno che forse si poteva ritrovare là, poteva anche iniziare a dire: ma quanta dispersione d'acqua, ma cerchiamo un po' di fermarla. Quest'acqua come faremo noi nel santuario a contenere quest'acqua? Cerchiamo di tenercela per noi. Dove sta andando a finire tutta quest'acqua? Ricordiamo a qualche rimedio, cerchiamo di bloccarla, se no rischia che poi non lo abbiamo per noi, che poi non può essere utile per noi. Dove sta andando a finire tutta quest'acqua? Ezechiele guarda questo santuario, vede che da questo santuario, da sotto il santuario, sta uscendo dell'acqua, gloria a Dio. E quest'acqua sta uscendo verso est, dice il testo. Dove era rivolta la facciata del Tempio? È significativo. Le acque andavano dove era rivolta la facciata del Tempio. La facciata del Tempio era rivolta dove le acque andavano. Dobbiamo andare d'accordo con lo Spirito Santo. Non possiamo avere due pensieri diversi. Ed è la facciata del Tempio che si deve girare verso la direzione delle acque. O no? Perché mi guardate così? State pensando alle acque? La facciata del Tempio guardava. Dio si è costituito una chiesa che ha visione sulla benedizione. Sa, guarda ha voglia di vedere queste acque dove arriveranno. È qualcosa che ci fa capire la bellezza della unità tra il pensiero di Dio e il desiderio della Chiesa. La facciata del Tempio guardava a est, le acque scendevano, continuavano a scendere sotto il lato destro del Tempio, a sud dell'altare. E poi, dopo che Ezechiele ha visto questa visione, viene condotto fuori da questa via. Basta stare davanti al Tempio, spostati un po', vieni più avanti che ti faccio vedere qualcosa di più di quello che hai realizzato fino adesso. Non aver paura di spostarti dall'entrata del Tempio. Vieni più qua, vieni più avanti, perché ti devo far vedere qualcosa di più. Non pensare alla panca, alla sedia, non la pensare. Vieni più avanti, affacciati, non avere timore di andare dove si stanno dirigendo le acque. E Ezechiele si sposta e ad un certo punto vede un uomo con una corda in mano, e con questa corda sta misurando il torrente. Un torrente che è nato, si è formato grazie a quest'acqua che esce dalla roccia. Se da questa roccia non fosse uscita acqua, non ci sarebbe stato neppure il torrente. I movimenti dello spirito vengono da Gesù, non da un uomo. Vengono da Gesù, vengono dalla roccia, e quando vengono dalla roccia sono destinati a ingrossare, non a diminuire, ma a ingigantirsi, a diventare più grandi. Ed è il miracolo che vediamo in questa visione. Se fosse stato il prodotto di un uomo, sarebbe uscito dal tempio già grosso, già ingigantito, ma lungo la strada si sarebbe piano piano appiattito fino a seccarsi. Ma siccome non viene da un uomo, viene da Dio, succede un miracolo ancora più grande. Inizia piano piano, a un po' alla volta, inizia in maniera quasi, diciamo così, che altri possono sottovalutare. L'acqua arriva alle calcagne, che vuoi che faccia questo torrente, no? Quindi tutti forse un po' padroni della situazione, ma quest'acqua che arriva alle calcagne è un'acqua che viene dalla roccia, e siccome ha iniziato piano piano, un po' alla volta, forse sotto gli sguardi di pochi, perché magari non erano interessati a quel poco che stavano vedendo, questo torrente è diventato così grande che alla fine non si poteva più attraversare, e per poterlo attraversare ti dovevi affidare alla forza e alla corrente di questo splendido fiume, di questo splendido torrente. Le cose di Dio iniziano a volte in una maniera così piccola. Beati quelli che riescono a riconoscere nelle piccole cose un'opera che Dio ha iniziato. Beati, perché quelli che la riconoscono fin dall'inizio saranno quelli che la seguiranno poi alla fine, fino alla fine. È molto bello anche notare questa progressione di questo fiume. Dice il testo che questo uomo iniziò a misurare, e quando misura con la cordicella in mano e vede questi, la misura 1000 cubiti, quindi circa 500 metri, 500 metri dal tempio, quindi il profeta si è staccato di mezzo chilometro dal tempio, vede che a 500 metri dal tempio quest'acqua arriva alle calcagne. E poi conosciamo la progressione. Poi il profeta scenderà con l'uomo della cordicella più avanti, di altri 500 metri, dal tempio si allontanerà, seguitemi bene, dal tempio, si allontana di 500 metri e quindi l'acqua arriva alle calcagne e poi l'uomo con la cordicella dice vieni più giù, va più avanti e l'acqua gli arriva alle ginocchia e quindi è distante un chilometro adesso dal santuario e l'uomo con la cordicella dice ancora più giù, vieni ancora più giù e quindi si allontana ancora di più dal santuario e vede che adesso insomma l'acqua arriva addirittura ai fianchi e quindi è un miracolo che stiamo assistendo, perché l'acqua che esce dal santuario man mano che scende anziché abbassarsi aumenta e ovviamente il riempimento di questo torrente ha un senso. E qual è il senso? Il senso è che quest'acqua stava per raggiungere il Mar Grande e questo Mar Grande dovrà essere un mare che deve essere risanato dalle acque che vengono dal Tempio. E per poter essere risanate queste acque, il torrente non può arrivare quando è ai minimi livelli, ma deve arrivare quando è in tutta la sua forza, quando ha raggiunto la pienezza. E questa pienezza non la si raggiunge stando seduti in chiesa o su una panca, la si raggiunge quando segui la visione che lo Spirito di Dio vuole mettere nella tua vita, e la visione dello Spirito di Dio è la salvezza e la guarigione delle anime. Questa è l'opera che Dio vuole compiere nella tua vita e attraverso di te. È bello, bellissimo notare che più si va avanti e più quest'acqua cresce, più avrai a cuore l'opera della salvezza delle anime e Dio più sarà impegnato nella tua vita a riempirti con la sua forza e la sua potenza. Più ti dirigerai verso i bisogni dell'opera di Dio e più Dio avrà cura con la sua cordicella di misurarti man mano che vai avanti nel suo cammino. E il Signore lo vede, man mano che vai avanti vede quanto hai bisogno di Lui, man mano che vai avanti vede che hai necessità di essere riempito ulteriormente, man mano che vai avanti e ti dirigi verso il Mar Grande, il Signore lo sa. Non può entrare la mia chiesa nel Mar Grande senza la pienezza. Come farà a entrare nel Mar Grande senza la pienezza? Come farà a camminare per le strade di questa città e a convincere la gente della sua salvezza se la sua vita non sarà piena o ripiena della mia grazia e della mia presenza? E come farà a essere di benedizione se l'acqua gli arriverà appena appena alle calcagne? Come farà ad essere strumento di benedizione, di edificazione, di ravvedimento e di conversione se l'acqua gli arriva appena appena alle ginocchia? Qual è la differenza tra l'acqua che arriva alle calcagne, alle ginocchia, ai fianchi, o l'acqua che non ti permette di toccare a terra? Fratelli, la differenza è abbastanza semplice da capire attraverso questa visione, perché finché l'acqua ti arriva alle calcagne non ci sono segnali dove tu necessiti di abbandonarti al flusso di quest'acqua. Hai tutta la tua forza, ci cammini dentro, puoi andare, puoi muoverti, puoi, hai ancora in mano la tua vita. Quando l'acqua ti arriva alle calcagne tu puoi decidere di camminare, puoi decidere di fermarti, puoi decidere dove andare. Certo, vieni rinfrescato, quindi no, molti credenti vengono la domenica per rinfrescarsi con la benedizione del Signore, quindi un po' d'acqua sui piedi durante il culto ed è fatto così, no? E quindi il rumore dell'acqua della benedizione fa sempre piacere e quindi arriva, va bene, rinfresca, è bello. Qual è la differenza dell'acqua che passa sulle ginocchia? L'acqua che arriva sulle ginocchia ha già una sua forza, quindi insomma devi già hai già a che fare con la forza dell'acqua, però hai sempre la tua vita nelle tue mani. L'acqua non ha tutta la forza per poterti prendere, per poterti gestire. È così anche l'acqua che arriva ai fianchi. L'acqua che arriva ai fianchi ti devi impegnare, no? Però puoi sempre tu stesso decidere di fermarti ad un certo punto e dire basta, esco dall'acqua. Ma quando non tocchi, la tua vita non c'è più, non tocchi, oramai dipendi dal torrente. E quando non tocchi, l'unica cosa che puoi fare, me lo diceva mio padre non so perché aveva la fissazione che quando andavamo a mare dovevamo sempre morire, no? Se non toccate, abbandonatevi alla corrente, diceva. No, così diceva, lo dicevano anche a voi, ti devi abbandonare alla corrente, faceva. E poi ci aveva insegnato a fare il morto sull'acqua. Fate così e non vi succede nulla. Quando tu non tocchi, ti devi abbandonare, ti devi per forza far portare. Quando non tocchi, vuol dire che la tua vita è nelle mani di qualcun altro, finalmente. E quando non tocchi, è il momento in cui la tua vita può entrare nel Mar Grande. È il momento in cui la tua vita può servire come frutto, può servire come guarigione, può servire come medicamento. Frutto, guarigione, medicamento. Finché avremo ancora da dire e da ridire con il Signore, ci potremo soltanto accontentare dell'acqua fresca che viene dal cielo, della sua benedizione, perché lui poi è tanto buono, fratelli, che non ci fa mancare la sua benedizione. Ma io non voglio essere solo benedetto, non voglio. Inizio a stancarmi di essere benedetto. Io voglio essere una benedizione. Voglio entrare nella benedizione, non voglio tutte le volte recarmi davanti alla porta del santuario e col capo chino dire dai Signore benedicimi per favore perché c'ho i miei problemi, c'ho i miei guai, perché domani c'ho questa cosa da fare. Non voglio, voglio che dal santuario il Signore mi sposti, sì, dolcemente, come sa fare lui, e mi sposti verso la direzione che lui ha stabilito per me. Non voglio avere paura del mare, perché se lo guardo il mare mi spaventa, se guardo le popolazioni senza il Signore mi spaventano, se guardo il peccato come è avanzato mi spaventa, se guardo come si sono messe le leggi in favore del peccato mi spaventa, se guardo la sfida che devo affrontare martedì sera per 72 ore mi spaventa, se guardo che tutto è contro il Signore, è contro, come dice Salmo 2, il suo unto, che tutto è contro il Vangelo, mi spaventa. Però io so che un torrente, per quanto possa essere debole visivamente parlando, di fronte a un mare, a un oceano o al Mar Grande, come lo definisce Ezechiele, ha tutta la sua forza, tutta la sua potenza per mettere in discussione tutto il Mar Grande e per stravolgere le situazioni. Sì, perché io ci credo e ci credo fermamente che il Signore ha ancora oggi la potenza per cambiare la vita degli uomini, per salvare i peccatori, per lavarli con il suo prezioso sangue. Io credo ancora adesso che le anime lontane dal Signore possano, attraverso il mio e il tuo messaggio, ritornare all'altare per poter essere lavati dal suo prezioso sangue. Io credo ancora adesso che i giovani nelle nostre chiese possono svegliarsi dal torpore dell'inutilità per venire consacrati a un servizio serio, serio, santo e ideale per il tempo che corriamo. Io lo credo perché Dio è vivente, Dio c'è, è risuscitato, è Lui che cammina nella sua chiesa, è Lui che fa i programmi nella chiesa, è Lui che manda il suo spirito nella chiesa per rendere la chiesa viva e nello stato dinamico che ha stabilito l'opera dello Spirito di Dio. Io ci credo e voglio vivere un Vangelo che non mi ha fatto conoscere la bellezza dei locali di culti, ma mi ha fatto conoscere la miseria e la povertà della gente, ma che viene arresa a Cristo e torna a vivere. Voglio conoscere questo. Non mi voglio fermare all'acquisto dei buoi, del campo o semplicemente della bella famigliola che realizza il suo sogno. Voglio procurarmi probabilmente anche dolori, ferite, ma voglio vedere la gloria di Dio nelle anime che sono senza Cristo. Voglio sporcarmi, voglio che le mie mani tornino a fare le piaghe sulle strade, ma voglio vedere altre anime che si accende loro il desiderio del ritorno del Signore. Non credo in un ministero d'ufficio, non credo in un ministero, quello della Chiesa, che è fatta semplicemente di riunioni, di culti, di incontri, di abbracci e di saluti. Credo in una Chiesa che combatte, in una Chiesa che sferra tutte le sue armi, come è scritto in Efesini al capitolo 6. Credo in una Chiesa che corre verso l'eternità e che mentre corre non si dimentica di strappare per le vie di questa città tutte le anime che sono ancora in preda al nemico di Dio. Credo nella Chiesa che quando prega può cambiare anche le leggi, che può capovolgere i re e nazioni. Credo nella Chiesa che è stata costituita dal Signore Gesù come il popolo più potente della terra in attesa del suo ritorno. Io credo in questa Chiesa. Credo nel Figlio di Dio che è ancora il proprietario, il padrone e il marito, e credo nell'esercizio dei ministeri dello Spirito Santo, unico che rende viva e attuale la sua parola in mezzo a noi. E allora, fratelli, spostiamoci dalla facciata del santuario, lasciamo che lo Spirito di Dio ci spinga dove ci deve spingere. Perché tra di noi, ci sono ancora molti pescatori che Dio ha chiamato. Ci sono ancora molti pescatori. Molti di voi sono dei pescatori. E allora, per pescare però, dobbiamo dirigerci verso il Mar Grande. Alcuni di noi non hanno ancora realizzato la chiamata, proprio perché non hanno provato a mettersi ancora in gioco verso la chiamata. Se sei un pescatore, allora iniziati a dirigere verso il Mar Grande e vedrai che il Signore ti farà conoscere delle cose forse che tu non avresti pensato di conoscere. Quelle cose che Dio ti farà conoscere sono quelle cose che Dio ti farà sperimentare, sono le cose che Dio ha preparato per la tua vita. E come dice il testo, e concludo, ci sarà una grande abbondanza di pesce. Amen. Sì, ci sarà una grande abbondanza di pesce. È stato detto a Babilonia, è stato detto in un momento dove molti servi del Signore avevano appeso i loro strumenti agli alberi, avevano detto basta, facciamoci una nuova vita qua, non è, fa niente, facciamo carriera a Babilonia, divertiamoci, Babilonia ci dà quello che vogliamo. È stato detto in quel momento di apostasia, di freddezza, di relativismo spirituale. Che meraviglia il Signore quando prorompe in queste situazioni e dice le cose non sono così, perché io sono ancora in grado di rendere nuove tutte le cose. Ci vogliamo credere, amen. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico, benvenuto all'ascolto della nostra consueta rubrica settimanale. È un vero privilegio essere di nuovo davanti a questo microfono per parlare delle grandi cose di Dio, delle verità bibliche. Dopo che i nostri tecnici avranno inserito la parte musicale, ti invito ad ascoltare delle considerazioni sugli attributi, cioè sulle qualità di Gesù Cristo che evidenziano la sua deità.

Se tuo figlio ti chiedesse di descrivere Dio, cosa diresti? Su che cosa ti baseresti per rispondere a una domanda così importante? Se le nostre descrizioni di Lui sono incomplete, la Bibbia però ci dà un quadro perfetto della sua persona, che è rivelata con delle qualità perfette in assoluto. E anche se risulta a noi difficile catalogare tutte le sue qualità, il credente può descriverlo basandosi sulla Bibbia. Di solito le sue qualità, il suo carattere, la sua natura vengono definite in senso generico gli attributi, e generalmente gli attributi di Dio si possono classificare in incomunicabili, cioè che si trovano solo in Dio, per esempio l'autoesistenza, l'infinità, l'immutabilità, e si possono definire attributi comunicabili, che in modo limitato si trovano negli esseri creati, per esempio la sapienza, la verità e così via. Si possono ancora classificare in attributi assoluti che riguardano la relazione di Dio con se stesso, per esempio l'immutabilità, e attributi relativi che riguardano la relazione di Dio con gli altri, per esempio l'amore.

Cito alcuni degli attributi di Dio: eterno, immutabile, onnipotente, onnipresente, onnisciente, giusto, santo, amore. Ci chiediamo se questi attributi riferiti a Dio siano attribuiti anche a Gesù Cristo. Se lo sono, costituiscono una prova della sua deità, perché questi attributi si riferiscono unicamente a Dio. Vorrei ancora, prima di vedere due attributi di Dio che sono riferiti a Cristo, cioè l'eternità e l'immutabilità, vorrei illustrare, fare un esempio di quello che è un attributo. Si può affermare che il mare ed il cielo sono blu. Il colore blu è un predicato che fa capire rispettivamente come sono il mare ed il cielo, ma il colore non è né il mare né il cielo. Così, gli attributi di Dio sono predicati, fanno capire com'è Dio, ma Egli è il soggetto. Vediamo allora il primo attributo, eternità. Dio, essendo l'autore del tempo, non è in nessun modo condizionato da esso, è dall'eternità all'eternità. Ora, di Cristo è detto, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Questo non significa che lui abbia avuto una origine, ma che nei tempi antichi egli è stato rivelato. Qui è detto però di Cristo, ai giorni eterni. Ciò significa che lui è da ogni eternità. D'altronde Gesù stesso si definì l'Eterno, l'Io Sono, rivendicando così per se stesso che lui è Yahweh, Jehovah, e questa affermazione è un'evidenza assoluta, conclusiva, intorno all'attributo della sua eternità. Nella Bibbia, Cristo è ancora definito Padre dell'Eternità, in un testo di Isaia, e ancora è definito nella parola di Dio, Egli è avanti ogni cosa. In Apocalisse è detto ripetutamente che è il primo e l'ultimo, e questa è una delle espressioni più forti dell'Eterno rispetto a se stesso nell'Antico Testamento. Ci sono tre testi nel profeta Isaia che parlano di questo. Età passate e future sono incluse in questa proclamazione. Come primo, non significa che Cristo abbia avuto un inizio, ma che è il principio ed il creatore di tutte le cose. Come ultimo, non significa che avrà una fine, ma che egli chiuderà il ciclo storico della creazione presente e presiedierà gli eventi finali per poi dare adito alla creazione di nuovi cieli e di nuova terra. Dunque allora, il primo attributo di Dio che consideriamo è l'eternità. Dio è eterno, e abbiamo visto che questo attributo si riferisce anche al Signore Gesù Cristo. Un secondo attributo di Dio, l'immutabilità. Tutto, lo sappiamo molto bene noi oggi, con questa vita che ha dei continui mutamenti, dicevo, tutto è soggetto a mutamenti, ma Dio dichiara, io l'Eterno non muto. Di Cristo è detto, tu dimori, tu rimani lo stesso. Egli è chiamato ancora colui che è, ed è ancora scritto nella Bibbia, Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Il non cambiare mai non gli vieta però di svelare i suoi piani e propositi in modo progressivo. Facciamo un esempio di questo. La melodia di un semplice canto può essere suonata su uno strumento e ad essa si possono aggiungere molte variazioni, ma nonostante esse, la melodia rimane conseguente a se stessa fino alla fine. Ebbene, l'immutabilità di Cristo è come la melodia. Lui è immutabile, soltanto che lui ha detto qualche cosa e naturalmente al suo tempo, durante la sua prima venuta, non poteva rivelare pienamente tutto il suo messaggio, che i discepoli non avrebbero capito, come lui stesso disse in quella memorabile notte del tradimento. Ma in seguito, mediante lo Spirito Santo, egli rivelò e gli diede le indicazioni che erano necessarie. Allora, il non cambiare mai non gli vieta di svelare i suoi piani in un modo progressivo. Però ciò che conta vedere è che Cristo è immutabile, che la Scrittura ci presenta l'immutabilità di Dio e che questo attributo è riferito anche a Cristo.
Ci siamo chiesti all'inizio se gli attributi di Dio sono attribuiti o riferiti anche a Gesù Cristo. Dopo averne esaminato due, la risposta è stata positiva. Pertanto gli attributi evidenziano la deità di Cristo. Questa è una grande verità dottrinale, ma che implicazioni ha per la nostra vita? In altre parole, che cosa significa per te il sapere che Cristo è Dio, quindi eterno e immutabile? Ti dico quali sono le implicazioni che queste verità hanno per me. Siccome è immutabile, le sue promesse non cambiano. Egli ha detto che sarebbe sempre stato con i suoi. Questa è una grande sicurezza per me. So che mi guida costantemente nella mia vita. Poi, siccome è il Padre dell'eternità, mi ha dato nel giorno in cui l'ho ricevuto per la fede, confessando di essere un peccatore e riconoscendo in Lui il mio Salvatore morto per i miei peccati ed il mio Signore, dicevo, Egli mi ha dato in quel giorno la certezza della salvezza e la vita eterna. Dunque, nonostante le restrizioni che la lingua umana impone, non solo la Bibbia descrive Dio in modo perfetto, ma ci fa anche sapere che noi possiamo trarre concretamente grandi benefici se facciamo nostre queste verità.

Mi rendo conto che l'argomento trattato è di grande importanza e non ho fatto che dare qualche piccolo pensiero. Perciò, se vuoi saperne di più intorno a questi due attributi di Dio riferiti anche a Cristo, scrivici, fai delle domande specifiche e noi saremo molto lieti di poterti rispondere. Oppure facci anche sapere se quanto hai ascoltato ha suscitato in te riflessione ed interesse. A risentirci dunque, a Dio piacendo, alla prossima trasmissione, dove continuerò ancora questo argomento sugli attributi di Cristo.

Ciao a tutti. Quanto tempo Gesù è rimasto nella tomba? È risorto il terzo giorno, come affermano diversi brani del Nuovo Testamento? Ma allora come possono essere passati 3 giorni e 3 notti? Come invece aveva affermato Gesù in Matteo 12:40? C'è una contraddizione? Molteplici brani del Nuovo Testamento affermano che Gesù è risorto il terzo giorno. Lo aveva annunciato Gesù stesso in Matteo 16:21 e Luca 18:33. Lo conferma poi Paolo in 1 Corinzi 15:4 e Pietro, mentre testimonia a Cornelio in Atti 10:40. Cosa si intendeva con il terzo giorno nella cultura giudaica del primo secolo? Non ci sono dubbi, è l'equivalente del nostro dopodomani. Lo si capisce molto bene in brani come Luca 18, versetti 32 a 33, quando Gesù, parlando con dei farisei, disse: «Ecco, io scaccio i demoni, compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno avrò terminato». Qui è evidente che Gesù si riferisca a oggi, domani e dopodomani, chiamando quest'ultimo il terzo giorno. D'altra parte, gli antichi non avevano il concetto di zero, per cui quando contavano i giorni partivano dal primo giorno, ovvero oggi, per proseguire con il secondo, ovvero domani, e poi con il terzo, ovvero dopodomani. Fino a qui non c'è nessun problema. Se Gesù è morto oggi ed è risorto dopodomani, si può ben dire che è morto il primo giorno ed è risorto il terzo giorno, come emerge ripetutamente nei vari testi biblici esaminati. Ma allora dove nasce il problema? Noi occidentali andiamo un po' in crisi quando leggiamo ciò che Gesù disse in Matteo 12:40. Quello è il versetto che in qualche modo ha provocato la nascita di varie teorie alternative sui giorni in cui Gesù è stato nella tomba. In quel brano Gesù, rispondendo a chi gli chiedeva un segno, si riferì al segno definitivo che avrebbe dato, ovvero la sua risurrezione, in questo modo: poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Matteo 12:40. Quando noi occidentali del XXI secolo leggiamo questo brano, cominciamo a fare i conti dei 3 giorni che si alternano a 3 notti e andiamo in crisi. Infatti, per noi, se Gesù è morto oggi, alternando giorno e notte per avere 3 cicli completi di 24 ore, dovremmo arrivare fino al quarto giorno, contraddicendo altri passi del Nuovo Testamento. È possibile spiegare questa apparente contraddizione senza fare ricorso a teorie complicate, ma solo basandosi sulla cultura del tempo e su altri esempi analoghi che troviamo nella Bibbia stessa. Il problema di fondo è che per noi oggi 3 giorni e 3 notti costituiscono

un periodo di 72 ore, ovvero 24 ore per tre. Ma non abbiamo il diritto di imporre agli uomini vissuti nel primo secolo questo nostro modo di contare i giorni. Ciò che dobbiamo fare è invece comprendere cosa intendevano loro quando usavano l'espressione tre giorni e tre notti. Per noi dire che una cosa accade entro tre giorni o dopo tre giorni fa una certa differenza. Ma come stavano le cose nel mondo antico? Abbiamo esempi nella Bibbia che ci aiutano a capire? Il modo semitico di contare i giorni era inclusivo. Lo si vede chiaramente in Matteo 27, versetti 63-64. Nel verso 63 è scritto che Gesù aveva detto «Dopo tre giorni risusciterò». Eppure nel versetto 64 i capi dei sacerdoti e i farisei chiesero a Pilato di mettere delle guardie a custodire il sepolcro fino al terzo giorno, ovvero fino a dopodomani, dal momento in cui parlavano. Per loro l'espressione «dopo tre giorni» non corrispondeva necessariamente a tre cicli completi di 24 ore, ma era l'equivalente di fino al terzo giorno a partire da oggi. Già nell'Antico Testamento troviamo esempi dei quali comprendiamo che una frazione di un giorno era comunque considerata un giorno intero. Leggiamo in Prima Re, capitolo 20, versetto 29. Essi rimasero accampati gli uni di fronte agli altri per sette giorni. Il settimo giorno scoppiò la battaglia e i figli di Israele uccisero in un giorno 100.000 fanti dei Siri. Il testo dice che restarono accampati sette giorni, ma il giorno della battaglia, come vedete, è incluso nei sette giorni. Non è l'ottavo giorno, come verrebbe a noi spontaneo pensare. Lo stesso lo vediamo in Genesi 42, versetti 17 e 18. E li mise assieme in prigione per tre giorni. Il terzo giorno Giuseppe disse loro: fate questo e vivrete, io temo Dio. Anche in questo caso i tre giorni non sono necessariamente completi e includono il terzo giorno in cui Giuseppe parla. Dire che Giuseppe parlò dopo tre giorni equivale a dire che parlò il terzo giorno. Secondo quella mentalità, dire che un avvenimento dura tre giorni a partire da oggi equivale a dire che il terzo giorno, ovvero dopodomani, accadrà qualcosa. Questo non ha nulla a che vedere con il fatto che debbano passare tre periodi di 24 ore come penseremmo noi. Nel brano di Luca 24, versetti 5 a 7, gli angeli dicono alle donne: «Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare». Anche qui, il terzo giorno è utilizzato in modo inclusivo. Qualcuno però potrebbe dire che in Matteo 12,40 Gesù ha esplicitamente parlato di tre giorni e tre notti in modo specifico. Questa è l'osservazione che ha portato anche al proliferare di varie teorie. È vero, ma non dimentichiamo che il contesto culturale di Gesù è il medesimo dei suoi contemporanei. Lo stesso Matteo non ha visto alcun problema riportando nel suo Vangelo l'espressione tre giorni e tre notti utilizzata da Gesù e poi dicendo che Gesù è risuscitato il terzo giorno in altri brani come Matteo 16:21, 17:23, 20:19 e 27:64 che abbiamo visto prima. Matteo non ha visto alcuna incongruenza nelle due espressioni. Infatti non ha cercato di armonizzarle in alcun modo. Il fatto è che l'espressione tre giorni e tre notti è un'espressione idiomatica che può indicare qualunque momento entro il terzo giorno, indipendentemente dalla sequenza di notte e giorno su cui molti si sono concentrati. Ce ne rendiamo conto leggendo ad esempio brani come Ester capitolo 4, versetto 16. «Va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me. State senza mangiare, senza bere per tre giorni, notte e giorno. Anch'io con le mie ancelle digiunerò allo stesso modo e dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, e se io debba perire, che io perisca». Ester parla di tre giorni, notte e giorno, il che ci fa pensare a tre giorni completi. Poi però, quando leggiamo Ester 5:1, leggiamo così: «Il terzo giorno Ester si mise alla veste reale e si presentò nel cortile interno della casa del re, di fronte all'appartamento del re». Ora, il terzo giorno, a partire dal momento in cui aveva parlato, era dopodomani. Quindi non potevano essere passati tre giorni, notte e giorno, come aveva detto,
ma secondo il nostro modo di contare probabilmente erano passati meno di 2 giorni completi. Tuttavia, anche in questo caso, il modo di contare era inclusivo del giorno di inizio e di quello di fine. Questo caso riportato nel libro di Ester è molto simile a quanto accade nei Vangeli, in riferimento al tempo in cui Gesù è stato nella tomba. Tornando al brano di Matteo 12,40, 3 giorni e 3 notti non è altro che un modo diverso di riferirsi al medesimo periodo che inizia oggi e finisce dopodomani. Pensare che ci si riferisca ad un periodo letterale di 72 ore è più che altro un modo moderno di intendere quell'espressione. Già più di 40 anni fa, lo studioso Harold Hoehner, nel suo libro Chronological Aspects of the Life of Christ, aveva fatto notare che 3 giorni e 3 notti, Matteo 12,40, è un'espressione idiomatica del medesimo periodo di tempo, ossia il terzo giorno, menzionato negli altri brani citati nel Nuovo Testamento, piuttosto che un periodo letterale di 72 ore. In conclusione, possiamo dire che comparando i vari passaggi dei Vangeli e tenendo conto di altri brani della Bibbia in cui vediamo un uso analogo del modo inclusivo di contare i giorni, possiamo dire che il terzo giorno era equivalente a dire dopo 3 giorni. Sostanzialmente, per la cultura dell'epoca, una porzione di tempo era equivalente ad un intero. Quindi una parte di un giorno veniva contata come un giorno intero e il loro modo di riferirsi ad un giorno intero era un giorno e una notte, anche se fosse stato solo la porzione di un giorno. Era semplicemente il loro modo di riferirsi a quel periodo di tempo. Per loro un evento che cominciasse oggi e finisse dopodomani sarebbe un evento che dura 3 giorni e 3 notti, indipendentemente dall'ora in cui comincia oggi e finisce dopodomani, proprio perché il loro modo di contare è inclusivo. Il primo giorno, quello in cui Gesù è stato crocifisso, è un giorno intero, giorno e notte, anche se Gesù è stato crocifisso nel pomeriggio. Il secondo giorno sarebbe ovviamente un altro giorno intero, e il terzo giorno è un giorno intero, anche se Gesù è risorto al mattino. Nella cultura di quel tempo, dire che sarebbe risuscitato il terzo giorno o dopo 3 giorni e 3 notti non faceva alcuna differenza, perché era un'espressione idiomatica per intendere la medesima cosa. Quando leggiamo la scrittura non dobbiamo farlo con gli occhi di un occidentale del XXI secolo. Non è quindi necessario ricorrere a teorie particolari per fare tornare i conti, secondo il nostro modo di vedere le cose, ma solo riconoscere il modo con cui una cultura differente dalla nostra contava i giorni. Oggi è il primo giorno, domani il secondo, dopodomani il terzo. E sono 3 giorni e 3 notti, anche se solo una porzione del primo e del terzo giorno sono coinvolti nell'evento descritto. Per oggi è tutto. Un caro saluto a tutti. Alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi e oggi voglio parlarvi di rughe. Sapete, quelle sulla pelle. A me non importa molto che i capelli diventino grigi e non mi preoccupo che gli anni passino, perché in ogni modo si va verso la casa celeste e non ci può essere niente di meglio che arrivarci. Però faccio tanta attenzione a una cosa: le rughe. Mi spiego. Non credo che le rughe si possano evitare e non credo neppure alle tanto decantate maschere che dovrebbero far miracoli, o creme antirughe rinvigorenti, eccetera eccetera. Il fatto è che conosco certe donne che una settimana girano con la pelle liscia e fresca che sembrano boccioli di rosa, e poi la settimana dopo, quando l'effetto dei cetrioli, dell'acqua alle rose, della crema, chissà che cosa ancora è passato, sono di nuovo cadenti e con le borse sotto gli occhi. L'unica differenza è che si ritrovano con parecchi euro di meno in tasca. Io invece tengo alle rughe perché sono una spietata immagine della nostra personalità. Eh sì, la pelle prende la forma dei nostri pensieri. Per esempio, una fronte con rughe incavate e profonde indica una persona che pensa molto e che ha pensieri grandi dietro a quelle rughe, o più spesso anche che si preoccupa molto. Le rughe che invece increspano gli angoli degli occhi di solito appartengono a persone abituate a sorridere. Mentre due rughe agli angoli della bocca, disegnate verso il basso, raccontano una storia di amarezze e forse anche di maldicenza. Avete capito l'idea? Allora, potete andare avanti da soli davanti allo specchio. Ogni tanto, a scanso di brutte sorprese, io mi passo l'ispezione, perché proprio non voglio diventare, o non voglio essere, una vecchia grinzosa con le rughe che si piegano per il verso sbagliato. Ma per riuscire bene nell'aspetto esterno bisogna prendere cura dell'interno, esattamente come diceva Salomone: il cuore allegro rende ilare il volto, zampe di gallina agli angoli degli occhi. Il cuor contento è un convito perenne, uno sguardo lucente rallegra il cuore. Potete trovare questi versetti nel libro dei Proverbi, al capitolo 15, versetto 13, 15 e 30. E se andate avanti a leggere ne trovate molti altri.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
0: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: È una curiosa storiella quella che ci narra Esopo nella favola di oggi. Ha come protagonisti un medico e una vecchia. Ascoltiamola.
6: La vecchia e il medico. Una donna anziana con gli occhi malati si rivolse a un medico perché la visitasse a pagamento. Costui, ogni volta che veniva da lei, mentre quella se ne stava con gli occhi chiusi, le sottraeva qualche oggetto di casa. Dopo che il medico le ebbe portato via tutto, a guarigione avvenuta, le chiese la somma pattuita per le sue prestazioni e, poiché la vecchia non voleva dargliela, la trascinò davanti ai giudici. Quella allora si giustificò dicendo che aveva sì promesso di pagarlo se fosse stata guarita, ma si era accorta dopo la cura di stare peggio. Prima, infatti, riusciva a vedere tutti gli oggetti della sua casa. Ora, invece, non poteva vederne neppure uno. Allo stesso modo si comportano quegli uomini disonesti, i quali, per avidità, si tirano addosso, pur non volendolo, il biasimo degli altri.
5: Non c'è nulla di nuovo sotto il sole, diceva il saggio Salomone. Ai tempi di Esopo c'erano uomini disonesti e corrotti che, come questo medico, non esitavano a derubare le persone che ricorrevano a loro per avere aiuto. E i secoli trascorsi poi non hanno migliorato l'uomo. Forse mai come oggi si è parlato di corruzione, di disonestà, di gente che approfitta della carica pubblica che le è stata conferita per farsi conti cospicui in banche estere, e che dire poi degli spacciatori che seminano morte. Ecco, l'uomo peccatore non può che produrre frutti di morte, e questo è vero per tutti gli uomini, non soltanto per i grandi criminali. L'uomo pensa che, dato che è piuttosto facile sfuggire alla giustizia terrena, sia lo stesso anche per quanto riguarda la giustizia divina. Dio, nel migliore dei casi, è visto come un buon nonno, il cui compito è quello di perdonare tutti. E poi c'è l'uomo che ha eliminato Dio e i suoi valori dalla sua vita e non si pone neppure il problema del peccato e delle conseguenze. Se non c'è un Dio, che senso hanno i valori della giustizia? Ognuno pensa solo a se stesso e ai propri comodi. Ma l'illusione che Dio sia morto e che l'uomo possa impunemente infrangere le sue leggi non trova alcun riscontro nella sua parola, nella Bibbia. Colui che ha fatto l'orecchio, forse non ode? Colui che ha formato l'occhio, forse non vede? L'Eterno conosce i pensieri dell'uomo e sa che sono vani, è scritto nel libro dei Salmi. E l'autore di questo stesso Salmo aggiunge ancora: colui che ammonisce le nazioni non saprà pure castigarle, lui che impartisce all'uomo la conoscenza? L'Eterno guarda dal cielo, egli vede tutti i figliuoli degli uomini, dal luogo dove dimora egli osserva tutti gli abitanti della terra. Se questo pensiero è di conforto e di speranza agli uomini che amano Dio perché sanno di essere oggetto del suo amore e delle sue cure, Ecco, questo stesso pensiero causa o dovrebbe causare un disagio profondo in chi invece non si è mai curato di conoscere Dio. L'uomo infatti possiede una coscienza, Dio ha posto in lui un pensiero dell'eternità e l'uomo, anche se cerca di negare questa verità, sa di non essere a posto con il suo creatore. Una cantante famosa, giunta alla fine della sua vita, scrisse: «Voglio chinarmi sulla mia vita e giudicarmi francamente, senza barare, senza scuse. Quando penso alla mia vita, a tutta la dissolutezza che l'ha caratterizzata, ho vergogna di me stessa. Mio Dio, come rimpiango oggi il mio passato, come vorrei ricominciare da zero». Ecco, ricominciare la propria vita non è possibile. Il tempo non ha la retromarcia. Gli anni perduti non si possono ritrovare. È però possibile ricominciare da zero in questo modo. Gesù lo chiamava nascere di nuovo, e questo è possibile se si riconosce il proprio peccato e si accetta per fede la salvezza conquistataci da Gesù con la sua morte al Calvario per i nostri peccati e con la sua risurrezione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Da Confucio a Cristo.
3: Tredicesima puntata.
4: Vi narriamo oggi la tredicesima puntata della storia della vita del signor Si, letterato confuciano, schiavo dell'oppio, che ad un certo punto della sua vita si converte a Cristo e sperimenta tutta la realtà di un cambiamento radicale, operato in lui dalla potenza di Dio. Subito gli si presenta davanti l'assoluta necessità di liberarsi dal proprio vizio dell'oppio. Dopo molti fallimenti, egli realizza la potenza dello Spirito Santo, data all'uomo credente per confortarlo e per fortificarlo, e viene liberato meravigliosamente dalla schiavitù di quella terribile droga. L'opera di Dio nelle anime è spesso lenta e graduale fino ad un certo punto e poi estremamente rapida. Un giorno davanti al Signore è come mille anni e mille anni sono come un solo giorno. Il giorno del Signore era avvenuto nella vita del Signor Si. Fino a quel momento si erano sviluppati lentamente dentro di lui una serie di interrogativi senza risposta. Da quel momento in poi vi fu uno snodarsi molto rapido di tutte le questioni che si agitavano dentro di lui e un continuo progresso nella fede e nella ricerca. Negli anni passati era stato compiuto un lungo lavoro preparatorio attraverso il suo senso della vanità della vita, la sua paura della morte, la sua coscienza del peccato, la sua ricerca di una verità che sempre gli sfuggiva, le sue delusioni e la sua disperazione. Ma questa preparazione non approdava a niente fino al giorno in cui la grande luce risplendette su di lui e tutto il suo essere fu trasfigurato in un momento. Egli fu rapito in un regno spirituale e rinacque nella famiglia di Dio. Il periodo preparatorio era stato molto lungo, ma è inutile tentare di affrettare le cose dell'anima. Sarebbe altrettanto sciocco che cercare di far venire la primavera al momento dell'inverno e pretendere di produrre il calore dell'estate accendendo un fuoco in una giornata di neve. Ogni cristiano è un mistero divino e solo con la saggezza divina si possono comprendere le vie che il Signore usa per operare in lui. Come Saulo, il persecutore di cristiani, pentitosi, fu riempito di Spirito Santo e ricevette il carisma apostolico a soli 3 giorni da quella visione del Cristo risuscitato che aveva cambiato la sua vita, così al confuciano, trasformato dalla rivelazione di Dio, fu data la coscienza chiara della chiamata particolare ad essere ministro del Vangelo, come se gli avesse parlato una voce. Egli, da quel momento, fu convinto che la sua vita doveva essere spesa nell'opera di salvezza dei suoi conterranei cinesi. La chiamata era tanto definitiva e la presenza dello Spirito Santo tanto reale che l'intera esperienza rimase impressa per sempre nella mente di Si. Da quel giorno in poi egli si sentì un uomo messo da parte, un apostolo scelto da Dio per qualche servizio speciale. Al momento non disse nulla di questo, essendo profondamente cosciente di essere impreparato e ignorante nelle cose spirituali. Si trattava soltanto di una indicazione della volontà di Dio che solo negli anni seguenti si sarebbe pienamente rivelata. Traboccante di amore e di gioia, il primo desiderio di Si Ora era di tornare al più presto fra la sua gente, con la buona novella che Cristo è il Salvatore. Così chiese di essere sciolto dai suoi doveri a Pingyang e ritornò al suo villaggio. Un uomo nuovo in un mondo nuovo. Ma lì lo aspettava una difficoltà imprevista. La sua famiglia lo aveva sempre accolto volentieri quando tornava, felice di trovarlo sano e non cambiato. Ma questa volta era diverso. Egli era veramente un'altra persona e tutti lo avvertirono subito, pensando che i loro timori si erano dimostrati fondati. Egli era davvero stato stregato. Per un po' la meraviglia dei suoi familiari si rivolse soprattutto al fatto che lui aveva smesso di fumare l'oppio. Sembrava incredibile. La maggior parte delle persone che cominciavano a fumare non riuscivano più a smettere. Gli stranieri dovevano possedere quindi qualche strana arte magica se potevano raggiungere dei risultati così straordinari. Era inutile che si ostinasse a dire che la potenza che aveva operato quel cambiamento era la potenza del Cristo vivente, l'unico Dio. Più ne parlava e più erano preoccupati e adirati. Tanto più che Si aveva cominciato a parlare della necessità di eliminare gli idoli. L'idolo della ricchezza, l'idolo della guerra, le immagini degli dèi che adornavano i corridoi delle case e così via. All'ansietà, piano piano fece seguito la paura e l'indignazione. Cosa? Profanare le immagini degli dèi? Cessare di bruciare l'incenso alle potenze più alte? Ma sei davvero divenuto preda degli inganni dei demoni stranieri? Soltanto usando grande fermezza il signor Si poté andare fino in fondo e ottenere che la sua casa fosse liberata almeno dai segni esteriori del culto idolatrico. Era un punto su cui non poteva cedere e rimandare sarebbe stato fatale. Con grande pazienza e gentilezza cercò di spiegare le ragioni del suo gesto alla sua amata moglie e agli altri membri della sua famiglia, ma non ottenne altro che fiumi di accuse e dovette aspettare molto prima che il clima si calmasse un po'. Eppure la moglie era cosciente del grande miglioramento che si era verificato nel temperamento di suo marito. Non l'aveva mai visto tanto affettuoso, gentile, tranquillo. Certo, qualcosa di strano, di molto strano, si era verificato in lui e così per un po' di tempo la tempesta si quietò, benché non fosse affatto finita. Il signor Si tolse tutti gli idoli e li bruciò prima di tornare in città e mise in mano al Dio vivente la cura della sua casa e della sua famiglia. Seguirono due mesi di tranquillità, in cui Si rimase a casa del missionario come maestro per i suoi studi. Egli apprezzava sempre di più col passare dei giorni il carattere di David Hill. C'era una gravità, una dignità in tutto quello che lui faceva e che soddisfaceva pienamente il suo compagno di studi. Per la prima volta nella sua vita, Si sentiva di avere trovato in un essere umano l'ideale confuciano dell'uomo principe. Tutto ciò che gli era sembrato buono ma impossibile da raggiungere, egli lo trovava realizzato nella vita del suo amico e questo permise che il signor Hill avesse una influenza insolita su di lui.

Bene, abbiamo visto nel capitolo 8 come il capitolo 8 termina con Pietro che fa quella potente confessione: tu sei il Cristo. E poi Gesù che spiega, dice sì, è corretto, e poi spiega quello che sarebbe accaduto al Cristo, cioè che sarebbe stato catturato, sarebbe stato torturato, sarebbe stato ucciso e sarebbe risuscitato. E poi parla del prendere la propria croce, cioè seguire il Messia. Poi disse loro: in verità vi dico che vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Di che cosa sta parlando qui Gesù? Ora è interessante che questa frase Gesù la dica in tutti e tre i Vangeli sinottici. E sembra collegato con quello che dice subito dopo. Subito dopo dice: 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte essi soli sopra un monte, e lì c'è la trasfigurazione. E in tutti e tre i Vangeli, dicevo, c'è Gesù che parla di questa che alcuni presenti non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza, dopo aver parlato del prendere la propria croce e prima di questo fatto che 6 giorni dopo questi tre discepoli sarebbero andati con Gesù su questo monte in disparte. Ci sono ovviamente varie interpretazioni, che cosa vuol dire, di che cosa sta parlando Gesù. Ci sono varie interpretazioni. Ovviamente Gesù non si è sbagliato. Gesù non stava dicendo che il suo ritorno era così imminente che alcuni di questi uomini non sarebbero morti, perché ormai sono passati quasi 2000 anni, quindi si sarebbe sbagliato. E non li stava neanche ingannando, prendendo in giro. Dice: la spiegazione deve essere qualcos'altro. La mia convinzione, la mia opinione, diciamo così, è che sta parlando proprio della manifestazione della sua gloria a questi tre discepoli che vedremo tra un attimo sul monte della Trasfigurazione. Loro avrebbero visto un altro Gesù, un'altra manifestazione potente di Gesù, perché lo avrebbero visto cambiare aspetto completamente. Hanno visto la sua gloria, quindi in un certo senso hanno visto qualcosa di questo regno glorioso del Messia. Ma vi ho detto, ci sono altre interpretazioni. Alcuni intendono che sta parlando del fatto che l'Evangelo sarebbe stato diffuso in tutto il mondo e quindi molti di questi avrebbero visto l'Evangelo diffuso in tutto il mondo. O alcuni altri pensano che stia parlando di Giovanni, che nell'Apocalisse ha visto una rivelazione del regno glorioso di Gesù. Io vi ho detto qual è la mia posizione. Comunque voglio mettere l'enfasi su qualcosa di diverso a cui non avevo mai riflettuto fino a questo momento, perché ho sempre cercato di comprendere questo che sta dicendo Gesù in relazione a questi alcuni non gusteranno la morte di cui parla, no? Dice: vi dico che vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Quindi l'ho visto sempre in relazione a queste persone che potrebbero essere, come ho detto, Pietro, Giacomo, Giovanni. Ma lo si può intendere anche in relazione a tutti gli altri, la maggior parte di loro, il fatto che sarebbero morti senza vedere il regno di Dio venire con potenza. Anche questo è rilevante. Ti quadra? Perché sappiamo che loro, questi uomini, stavano aspettando il Messia glorioso, potente e liberatore. E Gesù sta rivelando loro che in realtà la maggior parte di loro non l'avrebbero visto, sarebbero morti. Noi sappiamo bene che gli ebrei aspettavano il Messia liberatore, quindi una visita da parte del Messia, dell'unto di Dio, come un uomo forte che viene in gloria, in potenza. Ma non so se lo sapete, c'erano anche alcuni che aspettavano un secondo Messia, perché loro, leggendo le profezie dell'Antico Testamento, vedevano che c'erano delle profezie che non si conciliavano bene l'une con le altre, perché alcune profezie parlavano di gloria, potenza, dominio, lo scettro, il governo, eccetera. Altre parlavano di sofferenza, abbandono,
torture, e quindi non riuscendo a riconciliare le due cose, addirittura alcuni aspettavano due distinti messia, uno sofferente e l'altro vittorioso. Noi sappiamo come si spiega la cosa. Noi sappiamo che c'è una prima venuta del Messia, quella che leggiamo nei Vangeli, e poi ci sarà una seconda venuta del Messia. La prima è stata in umiltà, nato in una grotta, molto umile, con i poveri, rigettato da tutti, mentre la seconda sarà una potente venuta in gloria e potenza. Ma quello che stavo dicendo è che i discepoli aspettavano, e si aspettavano da un momento all'altro, che quest'uomo che stavano seguendo in qualche modo li avrebbe portati alla gloria, al punto che alcuni di loro, vi ricordate, discutevano: è possibile, Signore, che noi stiamo uno alla tua destra, uno alla tua sinistra? Erano Giovanni e Giacomo. E Gesù deve correggere questo. Come ho detto l'altra volta, Gesù, quando ha iniziato a parlargli delle torture, dell'abbandono, del rifiuto, della morte, loro era un concetto che non riuscivano a, non solo a comprendere, ma neanche a sentire, perché era talmente al di fuori della loro idea del Messia. Quindi Gesù lo deve correggere, e secondo me questo versetto ha questo scopo. La maggior parte di loro non l'avrebbero visto. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte, essi soli, sopra un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro, e le sue vesti divennero risplendenti e bianchissime come neve, più bianche di ciò che potrebbe fare alcun lavandaio sulla terra. Quindi fra tutti i discepoli lui sceglie questi tre, Pietro, Giacomo e Giovanni. Tra tutti i discepoli, anche tra i 12, sembra che questi tre siano un po' i tre più intimi di Gesù. E infatti questa rivelazione che tra un po' leggiamo è solo per loro, e addirittura Gesù dice di non raccontarlo per un po' agli altri. Fu trasfigurato davanti a loro, una esperienza gloriosa quanto unica, perché Gesù cambia il suo aspetto fisico e cambiano anche i suoi vestiti in qualche maniera. Io non so come spiegare questo cambiamento, questa trasformazione. La parola corretta è trasfigurazione, è cambiato completamente, e quindi una scena potente. Apparve loro Elia con Mosè, i quali conversavano con Gesù. Quindi c'è una trasfigurazione di Gesù e poi c'è un'apparizione di questi due personaggi. Loro in qualche modo li riconoscono, non me lo dite come, forse Gesù l'ha detto che erano Elia e Mosè. E ovviamente loro sono, Elia e Mosè, due tra i personaggi più influenti e più importanti dell'Antico Testamento, e sono anche i rappresentanti, l'uno della legge, Mosè, e l'altro dei profeti, uomini che parlavano con Dio, uomini che avevano un rapporto straordinario con Dio. Sono apparsi questi altri due, anche questo è un mistero: da dove sono venuti? Erano una visione o erano fisicamente lì? Non lo so. Pietro allora, prendendo la parola, disse a Gesù: Maestro, è bene per noi stare qui. Facciamo dunque 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli infatti non sapeva che cosa dire, perché erano spaventati. Quindi ve la immaginate la scena? Qui c'è Gesù che brilla come il sole, le sue vesti bianche come nessun lavandaio può renderle, e nessun prodotto chimico o altro. E sta conversando con due dei personaggi più importanti e più influenti dell'Antico Testamento, due pezzi grossi del Regno di Dio. Uh-huh. E Pietro che cosa fa? Dice: scusate, non vorrei interrompervi. Oh, vi ho interrotto. Interviene e dice la sua. E qui ci chiarisce, sapete, il Vangelo di Marco è scritto, secondo molti, in base a quello che Pietro racconta. Marco ha scritto quello che Pietro racconta, e qui è interessante, Pietro dice e confessa che dice questo perché non sapeva cosa dire.
Egli infatti non sapeva che cosa dire. Quando non hai nulla da dire, è meglio che non dici nulla. Quando non hai nulla di intelligente da dire, è meglio non dire nulla. È la seconda volta che Pietro sbaglia nel modo di parlare per eccesso di protagonismo. L'altra volta, quando Gesù aveva detto che sarebbe morto, dice non ti succederà mai, ci penseremo noi. Interviene e Gesù lo deve sgridare pesantemente. Adesso di nuovo si intromette, interrompe la conversazione, ha la sua idea e deve dirla. E anche adesso crede di poter aiutare Gesù, crede vuole dimostrare che lui è una persona utile, ha un'idea, è fantastica. Che ne dici? Facciamo 3 tende? Deve sempre fare o dire qualcosa. Questo è eccesso di protagonismo e non è il sentimento giusto da coltivare, non è il sentimento giusto da avere nei confronti del Signore. Però ci dice anche un'altra cosa, ci dice che non sapeva che cosa dire e ci dice anche che erano spaventati. Quella situazione li ha spaventati e avrebbe spaventato anche noi. Immaginiamo sempre la gloria di Dio, la potenza di Dio, la grandezza di Dio come qualcosa di affascinante, come uno spettacolo tipo un tramonto o una cosa romantica di Dio. Lo immaginiamo sempre che ci brillano gli occhi. Ma tutti gli uomini nella scrittura che hanno visto qualcosa di glorioso e potente di Dio, è stata un'esperienza davvero forte. Isaia, ve lo ricordate? In Isaia 6, qual è stata la sua reazione? Lui è andato nel panico, lui è rimasto terrorizzato, ha detto «Sono perduto!» Perché la scena era talmente forte, potente, gloriosa, ma spaventosa. È rimasto pietrificato, scioccato. Daniele, in Daniele 9, lui ha avuto un'altra esperienza del genere, è davanti a una figura che alcuni pensano fosse un angelo, altri pensano fosse Gesù stesso. Era comunque una figura estremamente gloriosa, di nuovo maestosa, e lui dice che il suo colore cambia, diventa pallido e sviene in definitiva. Paolo, quando vede Gesù, cade a terra. Rimane accecato. Giovanni in Apocalisse al capitolo 1 cade come morto, anche lui sviene. Quindi diciamo, insomma, erano spaventati e era una scena veramente che poteva spaventare, una scena gloriosa. E venne una nuvola che li adombrò e dalla nuvola uscì una voce che disse: questi è il mio amato figlio, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù tutto solo. Quindi viene questa nuvola, spesso nell'Antico Testamento Dio, la presenza di Dio è quella fisicamente di una nuvola, era chiamata la Shekinah, la presenza di Dio. E poi Dio il Padre, che conferma l'identità del Figlio, Gesù, Dio il Figlio. Questi è il mio amato figlio, ascoltatelo, oppure ascoltate lui. Vi immaginate la scena, 3 personaggi che conversano e poi ne rimane solo uno. È indicativo, è il Padre che dice ascoltate lui. Cristo superiore a Mosè, superiore a Elia. E infatti Ebrei 1:1 ci dice che Dio, dopo aver parlato in molti modi, in tempi diversi, attraverso i profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio. Gesù è la rivelazione perfetta e definitiva di Dio. Dio non ha null'altro da dire. Gesù è la rivelazione definitiva di Dio. Questi è il mio amato figlio, ascoltate lui. Ci basta Gesù. Conoscendo Gesù hai conosciuto Dio. Ora, come scendevano dal monte, Gesù ordinò loro di non raccontare ad alcuno le cose che avevano visto fino a quando il figlio dell'uomo sarebbe risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé quella dichiarazione e discutevano fra di loro che cosa significasse risuscitare dai morti. Quindi questa esperienza doveva essere una rivelazione privata solo per queste 3 persone. Gesù dice chiaramente: guardate, non ne parlate con nessuno, quando sarò risuscitato lo direte anche agli altri. E loro dice: risuscitato?
discutevano fra di loro che cosa significasse risuscitare dai morti. Vi ho detto che Gesù l'aveva detto, dalla confessione di Pietro in poi l'aveva detto che sarebbe stato ucciso. E abbiamo anche detto che loro non avevano dato peso a queste parole. E quindi è normale che adesso si chiedano come è risuscitato. Non gli era entrato nella testa, non gli era entrato nel cuore. Poi lo interrogarono dicendo: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ed egli rispondendo disse loro: Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa, ma come sta scritto del figlio dell'uomo, egli dovrà soffrire molte cose ed essere disprezzato. Ma io vi dico che Elia è venuto e gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, come era scritto di lui. Quindi questa esperienza, l'aver visto Elia, fa venire in mente a loro qualcosa che insegnavano i loro scribi, che in realtà è una profezia dell'Antico Testamento. In Malachia 4:5, gli ultimi due versetti dell'Antico Testamento parlano del fatto che sarebbe venuto Elia prima della venuta gloriosa del Messia. Ok? E quindi loro fanno questa domanda: perché deve venire prima Elia? È vero che deve venire prima Elia? E Gesù conferma: sì, è vero. Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Che vuol dire? Che lui deve venire e preparare il cuore di Israele alla venuta del Messia. Noi sappiamo che sta parlando di quale venuta, la prima o la seconda? La seconda venuta. E questo Elia sarà rigettato e ucciso, proprio come Giovanni Battista, in occasione della prima venuta del Messia. Vi ricordate quando a Giovanni hanno chiesto: sei tu Elia? Gliel'hanno chiesto esplicitamente. E Giovanni ha detto: no, non sono Elia. Però Giovanni è venuto nella potenza e nello spirito di Elia. Ma il vero Elia verrà, deve ancora venire. Questa profezia non si è ancora adempiuta. Verrà quando? Prima della venuta di Gesù, della sua seconda venuta. E secondo molti studiosi è uno dei due testimoni di cui parla Apocalisse capitolo 11. Andate a leggerlo, è molto interessante. Si parla di due personaggi che verranno, predicheranno a Gerusalemme, e Gerusalemme in quel contesto non è una città gloriosa e santa. Dice: in quel contesto Gerusalemme è come l'Egitto, è come Sodoma, cioè una città lontana da Dio. Quindi questi testimoni verranno per riportare il cuore degli israeliti a Dio. Staranno lì, predicheranno per un po' di tempo, poi l'anticristo li ucciderà e loro risusciteranno e ascenderanno. È molto interessante. La maggior parte degli studiosi pensano che uno di essi è Elia, poi sull'altro c'è molto dibattito, ma uno di essi è Elia, e è anche in ragione di questa profezia e di questa conferma che fa qui Gesù di questa profezia. E poi aggiunge: ma io vi dico che Elia è venuto. E qui sta parlando non più dell'Elia letterale, fisico, ma dell'altro che raffigura questo Elia, ed è Giovanni Battista, come ho detto, che è venuto nello spirito e nella potenza di Elia. Avete capito? Mi sono spiegato bene? Possiamo andare avanti. Ritornati poi dai discepoli, vide una grande folla intorno a loro e degli scribi che disputavano con loro. E subito tutta la folla, veduto, si sbigottì e accorse a salutarlo. Allora egli domandò agli scribi: di che cosa discutevate con loro? Ed uno della folla, rispondendo, disse: maestro, che avevo condotto mio figlio che ha uno spirito muto, e dovunque lo afferra lo strazia, ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Così ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto. Ed egli rispondendo gli disse: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo da me. Ed essi glielo portarono, ma appena lo vide, lo spirito lo scosse con violenza, e il fanciullo, caduto a terra, si rotolava schiumando. E Gesù domandò al padre di lui: da quanto tempo gli accade questo? Ed egli disse: dalla sua fanciullezza. E spesso lo ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo, ma se puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci.
E Gesù gli disse: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. E subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse: io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità. Allora Gesù, vedendo e accorrere la folla,

levò ed egli si alzò in piedi. Poi quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono in privato: perché non abbiamo potuto scacciarlo noi? Ed egli disse loro: questa specie di spiriti non si può scacciare in altro modo se non con la preghiera e il digiuno. Quindi la storia della liberazione di un ragazzo posseduto. Che cosa era successo? Gesù era fuori con Pietro, Giacomo e Giovanni. Quest'uomo ha portato suo figlio ai discepoli che hanno pregato perché fosse liberato, ma lo spirito non se n'è voluto andare. E quindi probabilmente, da come viene narrata la storia, questo ha scatenato un po' gli scribi che si sono messi a discutere, ne hanno approfittato per accusare, per mettersi in mezzo. Arriva Gesù e il padre si rivolge direttamente a lui e dice: guarda, ho portato mio figlio, è in questa condizione disperata, l'ho portato ai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a liberarlo. E c'è questa risposta un po' particolare di Gesù: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Gesù è rattristato spesso, sempre, dall'incredulità, ma qui vediamo che è addirittura frustrato: non ce la faccio più, fino a quando vi sopporterò? Quanti miracoli ha fatto fino adesso? Tanti, di ogni specie, di ogni tipo. E ancora c'è gente che fatica a credere, e Gesù è come se dicesse: cosa devo fare ancora perché crediate in me? Questa è una generazione incredula. Con chi ce l'ha? Ce l'ha con gli scribi pronti ad approfittarne per discutere? O ce l'ha con i suoi discepoli a cui ha dato l'autorità sugli spiriti, ma che qui non sono riusciti? Perché i discepoli non sono riusciti? Ce lo dice dopo perché. Ma è possibile che i discepoli si siano un po' spaventati vedendo che lo spirito non se ne andava? È possibile che si siano bloccati, si siano scoraggiati vedendo che non era una liberazione facile? Fino a quel momento avevano fatto delle liberazioni. Probabilmente avevano detto: nel nome di Gesù, fuori! E quello se n'era andato. Ma in questo caso, no! Allora è subito la paura, il dubbio. Ma forse, non lo so. Gesù lo dice chiaramente che questa è una specie particolare di demoni. O forse il problema era il padre. Forse è il padre che è incredulo. Quando il padre dice a Gesù: se tu ci puoi fare qualcosa, Gesù che gli risponde: se tu puoi credere. Il problema non sono se io posso fare, il problema non è se io posso, il problema è se tu lo credi o no. E lui come risponde? Sì, io credo! Ma è chiaro che è una risposta un po' così, di facciata, perché poi ci pensa un attimo e dice: sì, però, Signore, sovvieni alla mia incredulità. Quindi ammette di non credere poi così tanto. Ci sono un sacco di persone, noi stessi, che certe volte diciamo: sì, io credo, io credo, io credo. Però è un po' una cosa verbale, di facciata, e ci rendiamo conto che, ma aiutami, Signore, perché in questo momento sono un po' incredulo. Però qui almeno è onesto quest'uomo, dice: sovvieni, aiutami a credere. Che cosa succede? Quindi gli portano il ragazzo e appena lo vide, lo spirito lo scosse con violenza, cioè si manifesta. E spesso la manifestazione di uno spirito, di un demone, è quello di portare dei comportamenti autolesionisti, distruttivi nella persona. E Gesù gli fa delle domande, dice: da quant'è che è così? È dalla fanciullezza, significa che questa situazione molto pesante era lì e durava da molto tempo. Abbiamo parlato della richiesta del papà che dice: io credo, però sovvieni alla mia incredulità. Quindi penso che possa essere anche una preghiera per noi, quando ci rendiamo conto di avere poca fede, di dire: Signore, aiutami a credere. E nel Nuovo Testamento Paolo parla anche della fede come dono, come un dono, come è tra i carismi, il dono di fede. Possiamo chiedere a Dio di aiutarci a credere, darci un dono di fede. Questo è uno spirito particolare. Guardate come lo sgrida Gesù.
versetto 25.

Gli dice: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. In questa frase c'è tantissimo. Spirito muto e sordo, ci dice che quello spirito stava causando un handicap fisico, una inabilità fisica. Rendeva questo ragazzo muto e sordo. Ovviamente non tutte le possessioni sono uguali e non tutti gli handicap fisici nascondono una possessione. Anche il modo di manifestarsi, il fatto che si gettava a terra, schiumava, cioè sembra una malattia, sembra un attacco di epilessia, però c'era invece dietro una possessione. Che significa? Che ogni epilessia è una possessione? No, però non possiamo escludere che dietro a una malattia, a un comportamento deviato o problema mentale ci sia una possessione. Non possiamo escludere, non possiamo fare un'equazione, ma non possiamo escluderlo, ci vuole il discernimento. Qui era chiaro perché tutto questo si manifesta davanti a Gesù, è una scena abbastanza chiara, anche se non succede nulla di verbale, perché non parla, è muto. Quindi Gesù dice: spirito muto e sordo, io te lo comando, quindi l'autorità di Gesù. Gli dice: esci da lui e non entrare mai più in lui. Questo è interessante. Ci dice che un demone scacciato c'è sempre la possibilità che ritorni. Gesù l'ha detto chiaramente. Quando viene liberata la casa, se quella casa rimane vuota, è possibile che il demone che ripassa di lì fa un fischio ai suoi amici: ehi, la casa è ancora libera, eh? Venite! Cioè, facciamo il party stasera. E quindi è possibile che ci sia una seconda e peggiore possessione. Ma Gesù gli dice: esci e non tornare più in lui. Cioè, gli sta vietando questa cosa qui. Che è un'altra cosa interessante, perché Gesù può dire definitivamente: questa casa non ci potete venire. Vietato. Divieto di accesso. E io penso che sia interessante perché sono le due motivazioni per cui io credo che una possessione sia impossibile per un credente nato di nuovo. Perché? Perché lo Spirito Santo dimora nel credente, è nel cuore del credente e quindi la casa è occupata. B, perché Dio impedisce che ci possa essere qualcuno che entra. C'è il divieto di accesso, per così dire. L'ultima cosa che voglio dire riguardo a questo è questa specie di spiriti non si può scacciare in altro modo. Esistono quindi diversi tipi di spiriti che hanno forze diverse e quindi se tu stai pregando per qualcuno perché sia liberato nel nome di Gesù e quella persona non viene liberata, non è che il nome di Gesù non funziona più. Significa che devi insistere. Devi dedicarti alla preghiera e al digiuno perché si tratta di una lotta spirituale e devi essere pronto anche a ingaggiare una lotta spirituale. Questa specie di spiriti non si può scacciare in altro modo se non con la preghiera e il digiuno. Abbastanza chiaro? Ok. Poi partiti da là, attraversarono la Galilea ed egli non voleva che qualcuno lo sapesse. Egli infatti ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo sarà presto dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno, ma dopo essere stato ucciso risusciterà il terzo giorno. Essi però non comprendevano questo parlare e avevano timore di interrogarlo. Quindi Gesù di nuovo, vedete che dopo la confessione di Pietro inizia ad andare su questo discorso più e più volte. Parla della sua morte e anche della resurrezione il terzo giorno. E però anche qui sottolinea che loro non badavano molto, non comprendevano questo. Però mettetevi un attimo nei panni di Gesù. Lui sta condividendo con le persone che ha più vicine al mondo in questo momento qualcosa che è angosciante, qualcosa che è doloroso, qualcosa che è molto serio. Probabilmente in Gesù ci sono sentimenti e emozioni. Sta dicendo qualcosa si sta aprendo, sta confessando ai suoi discepoli: guardate, questo è quello che succederà. Questo
Ma è una cosa seria, molto seria. Però loro non lo comprendono. Che vuole dire? Boh! Pazienza! Di che stavamo parlando? Da un lato c'è Gesù che vuole condividersi e aprirsi, magari cerca anche un po' un dialogo su questa tematica, dall'altra ci sono questi uomini completamente insensibili, completamente presi dai loro discorsi e non danno peso a quello che sta dicendo Gesù. Quando giunsero poi a Capernaum e quando fu in casa domandò loro: di che cosa discutevate fra di voi per la strada? Ed essi tacquero, perché per via avevano discusso intorno a chi fra di loro fosse il più grande. Quindi finisce il viaggio, arrivano, entrano in casa e la domanda di Gesù: di che stavate parlando per strada? Gesù lo sapeva benissimo di cosa stavano parlando. Essi tacquero, la domanda che fa zittire tutti, perfino Pietro sta zitto qui. Perché tacquero? Perché sapevano che la loro conversazione era fuori luogo, era infantile, era carnale. Stavano bisticciando a dire: pensate che sia io il più grande, pensate che sia io. Ma che stai dicendo? Io sono più grande. No, penso che lui è il più grande. E litigare, discutevano. Questa era la conversazione che li aveva animati tutto il tempo, carnali. Pensate che non sapessero che era una conversazione carnale mentre parlavano? Lo sapevano mentre discutevano, ma facevano finta di niente, accarezzavano questo concetto, giocavano con questa idea, se si sono goduti la conversazione perché ognuno di loro era preso e interessato in prima persona, si sono lasciati trascinare da questo gioco, ma lo sapevano. Ma ora che Gesù glielo chiede, ne sono molto più coscienti. Essi tacquero. Questo è un termine inglese, non c'è un relativo in italiano, si chiama accountability, cioè dover rendere conto a qualcuno. Al lavoro, quando fai un lavoro, tu devi rendere conto a chi ti ha chiesto quel lavoro. Sai che devi mostrare i risultati del lavoro. Ma è così nelle relazioni, nei rapporti. È scomodo? Certe volte è fastidioso, ma è necessario e ti protegge dal fare come ti pare. Non è che io vado in ufficio e faccio come mi pare, quello che mi pare. Ho delle istruzioni, devo ascoltare, altrimenti qualcuno si arrabbia, ho sbagliato. Questa è accountability e mi protegge, è un bene per me. Dio mette nella mia vita persone a cui io devo rendere conto. E sono quelle persone che mi fanno o mi potrebbero fare quelle domande antipatiche. Che hai fatto oggi? Se io sono stato tutta la giornata sul divano a guardare la televisione e mia moglie torna dopo una giornata di lavoro estenuante, pesante, eccetera, e mi fa: che hai fatto oggi? Sarebbe imbarazzante. E quindi so che io in un certo senso, in una certa misura, le devo rendere conto. Le relazioni funzionano così ed è un bene, perché sennò noi ci butteremo giù, faremo come ci pare, è sempre una festa, è sempre un divertimento, saremo pigri perché non dobbiamo rendere conto a nessuno. È fastidioso, ma ti raddrizza. Sono domande che ti danno una raddrizzata o ti limitano, perché tu sai che devi mostrare i risultati. Come a scuola, l'interrogazione. A chi piaceva l'interrogazione? È un incubo. Tu sai che devi studiare perché il giorno dopo devi rispondere. E se non hai studiato, sono guai. E se avevi 2 settimane per studiare e domani hai l'interrogazione e non hai fatto nulla per 2 settimane, tu passerai la notte, l'ultima notte, sui libri, no? Perché? Perché sai che devi farlo. E quindi in qualche modo ti dà un metodo, ti dà una raddrizzata, ti limita e ti indirizza. E se hai sbagliato ti porta al ravvedimento. Di che cosa discutevate? La domanda antipatica. Ed essi tacquero. Tacquero perché si vergognavano, ovviamente. All'improvviso hanno preso coscienza completamente che era sbagliato. E Gesù che fa a questo punto? Adesso mi dite di che cosa parlavate. Pietro, alzati, rispondi tu. Giacomo, interrogato.
Viene alla lavagna. Che fa Gesù? Infierisce. Gesù è misericordioso e decide di insegnare loro che cos'è la vera grandezza. Discutavate di chi è il più grande? Adesso vi insegno io chi è il più grande. Cos'è la vera grandezza? Allora postosi a sedere, egli chiamò i dodici e disse loro: se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutto, di tutti. Desiderare la grandezza non è necessariamente sbagliato. Desiderare di essere primi non è necessariamente sbagliato, ma nel regno di Dio la vera grandezza è stare nella posizione del servo, colui che si dà, si sacrifica e che serve gli altri. È ovviamente una lezione rivoluzionaria quella che Gesù sta insegnando ai suoi discepoli, perché è il contrario, esattamente il contrario di quello che dice il mondo. E perché lo dice il mondo? Perché la nostra natura vuole che sia così. Se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro, poi presolo in braccio disse loro: chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome riceve me, e chiunque riceve me non riceve me, ma colui che mi ha mandato. Fa un esempio concreto, prende un bambino, lo mette in mezzo, poi se lo mette in braccio, e quello è l'esempio che vuole portare. Dice: chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome. I bambini all'epoca ce n'erano tantissimi, erano ovunque e non erano l'oggetto di tutte le attenzioni. I bambini erano gli ultimi, i bambini erano i dimenticati, gli insignificanti, i bambini erano quelli fastidiosi, i bambini erano i servi di tutti. Tu fermavi un bambino e dicevi: vammi a prendere quella cosa. E quello: sì, vado. Perché ce n'erano tantissimi, no? È una cultura completamente diversa. Se andate anche oggi così, oggi ci sono pochi bambini e tutta la famiglia è incentrata su bambini, ma all'epoca non era così. I bambini erano gli ultimi, nessuno li voleva intorno. Se tu eri una persona importante e cercavi prestigio, non stavi con i bambini, cercavi le persone importanti, e questo è anche oggi così. Era una perdita di tempo. E Gesù anche qui sta mostrando una rivoluzione. Voglio che perdiate tempo, tra virgolette, spendiate tempo con gli ultimi, con le persone che pensate siano quelle che danno il meno prestigio in assoluto. Voglio che riceviate i piccoli bambini, che li amiate, che investiate su di loro, che siate interessati a loro, che siate pazienti con loro, che siate d'esempio per loro, pronti a rispondere alle loro milioni e milioni di domande. Vuole che stiamo con i bambini. E questa è una cosa anche per noi. Può essere frustrante, può essere difficile, può richiedere pazienza. Stare con i bambini fa bene, ci fa bene. E anche nel servire il Signore, servire ai bambini, ministrare ai bambini, è un'opera benedetta. Chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome, non sta parlando di fare il babysitting, sì, babysitter, sta parlando di ministrare ai bambini. Riceve me, e chiunque riceve me riceve non me, ma colui che mi ha mandato. Allora Giovanni, prendendo la parola, gli disse: maestro, noi abbiamo visto un tale che non ci segue scacciare i demoni nel tuo nome, e glielo abbiamo proibito perché non ci segue. Ma Gesù disse: non glielo proibite, perché nessuno può fare un'opera potente nel mio nome e subito dopo dire male di me, poiché chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi dà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, io vi dico che in verità non perderà affatto la sua ricompensa. Quindi Gesù parla del suo nome, e a un certo punto a Giovanni gli viene questa: a proposito, c'era un tale che scacciava nel tuo nome, scacciava i demoni nel tuo nome. Io gli ho detto: no, tu non sei dei nostri, non puoi farlo. E Gesù glielo proibì, cioè gli dice: no, stai sbagliando. E qui in Giovanni c'è un po' un atteggiamento settario, di divisione. Lui non è dei nostri, non sta con noi, quindi non può fare il ministero, non può predicare. Che cosa risponde Gesù? È interessante. Nessuno può fare un'opera potente nel mio nome e subito dopo dire male di me. Non è un nemico, è un amico, è uno che crede. E poi dice: chi non è contro di noi è per noi. Stiamo dalla stessa parte, stiamo giocando nella stessa squadra.
non è che sta facendo, sta mirando alla nostra porta. Siamo nella stessa squadra, stiamo andando dalla stessa parte. Chi non è contro di noi è per noi. Dobbiamo stare molto attenti allo spirito settario, divisivo nella Chiesa. È molto facile dire: non vai a Calvary Chapel, mi dispiace, ma non so neanche se sei salvato veramente. No, Dio ha la sua opera e i suoi modi, e ci sono tante persone stupende che servono il Signore in verità e vanno in altre chiese, e addirittura ci sono persone che vanno in chiese strampalate e comunque sono dei credenti. Non dobbiamo avere uno spirito divisivo, dividerci sulle tante varie cose, caratteristiche. È meglio che diciamo: Dio ti benedica. Non voglio dare per scontato che ci sono errori dottrinali pesanti, ci sono posizioni dottrinali molto diverse. C'è una ragione certe volte se io servo nella mia chiesa e tu servi nella tua chiesa, ed è meglio che tu stai lì e io sto qui, no? Però non significa che devo denigrarti o in qualche modo avere un'opinione bassa di te o accusarti o cose di questo genere. E chiunque scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata intorno al collo una pietra da mulino e che fosse gettato in mare. Che significa scandalizzare? Significa allontanare. Ora, si può scandalizzare un bambino o una persona, un credente, in due modi. Uno, allontanandolo intenzionalmente dal Signore. Due, allontanandolo con qualcosa che dici o qualcosa che fai. Non lo fai intenzionalmente, ma il risultato è lo stesso. Dobbiamo stare molto attenti a non scandalizzare le persone, perché Dio è molto serio e Gesù è molto serio adesso qui. Sarebbe meglio per lui che gli fosse legata intorno al collo una pietra da mulino e che fosse gettato nel mare. Ora, se la tua mano ti ha occasione di peccato, tagliala. È meglio per te entrare monco nella vita che avere due mani e andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il loro fuoco non si spegne. E se il tuo piede ti ha occasione di peccato, taglialo. È meglio per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella Geenna, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E se il tuo occhio ti è occasione di peccato, cavalo. È meglio per te entrare con un occhio solo nella vita che averne due ed essere gettato nella Geenna del fuoco, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. Bene. Qui ci dice come dobbiamo affrontare il peccato nella nostra vita. Se la tua mano ti ha occasione di peccato, tagliala. Significa chiudi con il peccato. Sii drastico, sii deciso. Non giocare e neanche non devi tollerarlo. Non devi dire vabbè, pazienza. Bisogna essere drastici. Quindi, da un lato Gesù ci sta insegnando ad essere misericordiosi con gli altri, pazienti con gli altri, servire, amare gli altri, dall'altro ci sta dicendo che dobbiamo essere severi con noi stessi. Noi per natura facciamo il contrario, per natura noi siamo severi con gli altri e molto tolleranti con noi stessi. La mano parla di ciò che fai. Se la tua mano ti fa, tagliala. Se c'è qualcosa che, una cosa che sta, un'abitudine nella tua vita, qualcosa che ha a che fare con le tue azioni, chiudi con quella cosa, decidi di tagliarlo, basta. Il piede parla di dove vai. Se ti sta portando in luoghi pericolosi o in una via pericolosa, taglia quel piede. È meglio che diventi zoppo, ma almeno non ci vai più. E poi l'occhio parla di ciò che vedi. Se il tuo problema, la tua debolezza ha a che vedere con quello che vedi, cavalo, smetti di guardare, chiudi, taglia quella esperienza nella tua vita. Ora, la Geenna, non so se lo sapete, ma la Geenna era l'immondezzaio fuori da Gerusalemme. Era là che buttavano tutti i rifiuti e li bruciavano, e bruciava in continuazione.
Quindi un posto terrificante che puzzava, malsano, e qui dice che è meglio essere monchi ma andare nella vita, cioè è meglio aver sacrificato qualcosa, rinunciato a qualcosa, ma essere vivi, che essere tutti interi senza aver rinunciato a nulla e andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E qui parla del verme che non muore e del fuoco che non si spegne. Il verme è rappresentativo del tormento interiore, dice, e lo ripete 3 volte per ogni esempio, dove il loro verme non muore. Il verme è rappresentativo del tormento interiore, del rimorso che ti consuma, che consuma le persone che saranno all'inferno per non aver creduto, per non aver accettato. Sarà un verme che rode, che consuma perennemente, perché è un verme che non muore. E ognuno ha il suo, ognuno ha il suo personale, dice il loro verme. Il fuoco rappresenta invece il tormento fisico, il dolore che sarà comune a tutti quanti all'inferno. Ma sarà qualcosa di terribile. L'inferno non è un posto piacevole, sarà un posto di dolore interiore e esterno sarà un inferno. E poi chiudiamo con gli ultimi versetti. Poiché ognuno deve essere salato col fuoco e ogni sacrificio deve essere salato col sale. Il sale è buono, ma se il sale diviene insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. Ognuno deve essere salato col fuoco. Qui sta parlando della purificazione buona, non del fuoco inestinguibile della Geenna. Ma sta parlando del fuoco buono, quello che purifica, è la purificazione del credente, quella che fa bene, è quel piccolo fuoco oggi, quella sofferenza, quel dolore, che però ti fa evitare quel grande eterno fuoco domani. Prima Corinzi al capitolo 11, quando Paolo insegna riguardo alla cena del Signore, lo dice chiaramente che c'è un giudizio per i credenti, che non è la condanna, ma è la correzione del Padre, è la correzione del Padre che vuole purificarti per evitarti il giudizio eterno. Questo è ognuno deve essere condito col fuoco, salato col fuoco, sottoposto al fuoco, e ogni sacrificio deve essere salato col sale. Che vuol dire? Deve essere condito con sale. Quello che non so se sapete, e neanche io me lo ricordavo, ma i sacrifici dell'Antico Testamento, degli animali, prima di metterli sul fuoco, li dovevano salare, ci devono mettere il sale, lo trovate in Levitico capitolo 2. Era richiesto il sale. Il sale che cosa faceva all'epoca e che fa oggi? Il sale pulisce, disinfetta, preserva e anche dà gusto. E il sale era tipo del lavacro, del perdono, della nuova vita, mentre il lievito era simbolo del peccato e infatti no, non potevano mangiare con i sacrifici il pane lievitato, ma pane non lievitato. Il sale invece aveva era questa figura di lavacro, di pulizia, di purificazione. Quindi ogni sacrificio deve essere condito col sale e poi l'applicazione finale. Abbiate del sale in voi stessi, ok? La nuova vita, la vita dello Spirito in voi stessi, la vita purificata da Dio, e state in pace gli uni con gli altri. Questa un po' è la sua idea di grandezza. La grandezza nel regno è tutte queste altre cose, che è, ripeto, una grande rivoluzione rispetto alla loro idea egoistica ed egocentrica di grandezza.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Benvenuti amici all'ascolto della trasmissione di Verità Cristiana. Avrete modo durante questo programma di ascoltare musica, canzoni e considerazioni molto importanti per voi. La sigla che avete appena ascoltato è della trasmissione di Verità Cristiana. Siamo lieti che siate con noi e salutandovi vi invitiamo all'ascolto del nostro programma di musica, canzoni e parole importanti per la vostra vita. Eccovi amici ascoltatori, le ultime parole di una donna fedele che servì un pastore. Da 20 anni vivo sotto il suo tetto e tra poco dovrò morire. È vero, rispose il pastore, 20 anni, e lei è sempre stata una persona di servizio fedele. Questa donna rispose ancora, ho assistito regolarmente alle sue funzioni, ho ascoltato i suoi sermoni, come pure le sue preghiere di famiglia. E dopo qualche minuto di silenzio, ella riprese, ma lei non mi ha mai chiesto se ero salvata. Ma come? Rispose il pastore. Ma io ne ero convinto. Convinto? Lei ha avuto ben torto, perché io sto per morire e la mia anima è perduta. Quale spaventosa scoperta e quale terribile confessione alla soglia dell'eternità. Quella donna era onesta, servizievole, religiosa, zelante, ma ahimè perduta. Portava il manto rispettabile della religione, non mancava ad alcuna funzione, aveva una Bibbia in camera, poteva anche leggerla, la si credeva devota e lo era senza dubbio. Era passata però 1000 volte davanti alla croce, ma non vi era mai fermata per deporre il fardello dei suoi peccati. E voi, amici ascoltatori sconosciuti, vi siete mai fermati davanti alla croce? Avete mai riconosciuto in Gesù non soltanto il Salvatore del mondo, ma il vostro personale Salvatore? Se non l'avete ancora fatto, siete ancora nei vostri peccati e siete ancora perduti. Occorre ripetervi ancora che nessuno entrerà nel cielo per i propri meriti, per i propri sforzi, per le proprie buone opere. Pensare in questo modo significa dichiarare inutilmente il sacrificio della croce che il Signore Gesù Cristo ha compiuto. Infatti Cristo è venuto dal cielo e Cristo è morto per noi, perché è stata data la prova che non esiste alcun uomo in grado di rispondere con le proprie opere alle esigenze divine. Molti altri prima di voi hanno tentato di farlo, ma mai nessuno vi è riuscito. Pertanto, amici, l'invito che vi facciamo ancora oggi e che voi possiate andare al Signore Gesù, guardare alla croce dove moriva per pagare i vostri peccati e essere perdonati credendo nel suo nome.

Il generale americano Lee raccontò che un giorno d'inverno uscì di casa con suo figlio. Una neve compatta copriva il suolo e il ragazzo aveva la mano in quella di suo padre, ma poco a poco la lasciò e restò indietro. Ad un tratto il generale si voltò e lo vide tutto intento, con la testa alta, che cercava di imitare i suoi movimenti. Il ragazzino faceva ogni sforzo per mettere i piedi esattamente nelle impronte lasciate dai piedi di suo padre. «Quando vidi questo, disse il generale, che il mio bambino si metteva già in testa di seguire le mie orme, mi sentii obbligato a camminare ben diritto e pensai che dovevo mettere una cura particolare per fare bene ogni cosa. Quale rivoluzione ci sarebbe nel mondo se ogni vero credente, e in particolar modo i genitori, si sentissero similmente obbligati a fare il bene in ogni cosa, a lasciare dietro di sé unicamente dei buoni ricordi. A questo proposito, la storia ci offre un modello perfetto, e questo modello è il Signore Gesù Cristo, colui del quale i suoi contemporanei dicevano che se ne andava di luogo in luogo facendo del bene, colui che era mansueto ed umile di cuore, colui che ha dato la sua vita per la salvezza del mondo, ma particolarmente per la salvezza di tutti coloro che credono in lui, colui che ha messo in croce pregava per i suoi carnefici. E guardate quali orme profonde ha lasciato quest'uomo, che però è stato in tutta la vita povero e disprezzato. Quante migliaia di persone hanno trovato per mezzo suo la pace, la felicità. Ebbene, amici ascoltatori, Gesù Cristo ha lasciato ai suoi un esempio affinché essi seguano le sue orme. Ma se tu, amico o amica, che hai ascoltato queste parole, ancora non conosci l'amore di Dio, sappi che lo puoi trovare credendo nel Signore Gesù Cristo come il tuo personale Salvatore.

Vorrei leggervi brevemente una penosa confessione che un editorista scrisse nel suo quotidiano. Infatti scriveva in sostanza questo: negli ultimi 30 anni abbiamo fatto più progresso che in 30 secoli. La vita sembrava diventata facile, agiata, confortevole. Siamo come dei convitati che si sono seduti attorno ad una tavola ben imbandita. Ma ecco, ora ci accorgiamo che la torta è amara e che i vini sono avvelenati. E cosa ancora più grave, abbiamo fatto dei nostri figli dei ribelli. Comprendiamo la delusione di tanti nostri contemporanei che si sono prodigati a loro modo senza risparmiarsi per il benessere della società. Hanno voluto costruire un mondo senza Dio e Dio li ha lasciati andare molto lontano. Ci ricordiamo quegli uomini che un tempo nella pianura di Sinner volevano costruire una torre la cui cima giungesse fino al cielo. Era un orgoglio umano voler fare a meno di Dio o diventare pari a Lui. Ma l'Eterno li disperse, dice la Scrittura, li disperse su tutta la faccia della terra e confuse il loro linguaggio. Oggi essi sono ancora dispersi e parlano lingue differenti. Amici ascoltatori, l'uomo non può essere felice lontano da Dio. Tu che mi stai ad ascoltare, se sei lontano da Lui e desideri costruire la tua felicità senza Dio, non potrai mai essere felice. Non lo è mai stato e non lo sarà mai. La sola risorsa è mettersi in ginocchio davanti a Dio. Si deve riconoscere il proprio stato di peccato e implorare il suo perdono. Chiunque lo farà riceverà questo perdono semplicemente per mezzo della fede nell'opera compiuta dal Signore Gesù. Questo perdono è dato da Dio gratuitamente, perché Dio l'ha pagato e l'ha pagato caro e duro prezzo, perché l'ha pagato il suo figliuolo. Caro amico o amica che mi stai ad ascoltare, colui che disprezza questo dono, colui che disprezza questo meraviglioso dono che Dio ha fatto riguardo al suo figliuolo, non sarà giammai perdonato. Che il Signore voglia che tu, che mi stai ad ascoltare, non sia uno di questi.

una vedova che era senza risorse. Ella viveva sola in una casetta isolata e una sera d'inverno una vedova si trovò senza provviste per il domani. Tuttavia, questa donna si rimise con piena fiducia nelle mani di Dio e nelle mani di colui che aveva fatto le sue promesse e che non può non mantenerle. Il mattino seguente, al suo risveglio, si accorse che nella notte la neve era caduta. Il vento aveva formato dei grandi cumuli e le strade erano bloccate. Le restava aperta una sola strada, e quella nessuno può chiuderla. Il suo soccorso sarebbe venuto dall'alto. Si alzò, accese il fuoco, vi mise la pentola sopra e si inginocchiò per pregare. Era ancora in quella posizione quando dei colpi vigorosi scossero la porta. Si alzò persuasa che Dio le avrebbe mandato la liberazione, e infatti non si sbagliava. Una ragazzina, tutta coperta di neve, entrò e gettò sul pavimento il sacco di farina d'avena che aveva sulla schiena e disse: «Io non so capire perché mio padre ha voluto ad ogni costo che le portassi questo sacco proprio stamattina, mentre fa un tempo così spaventoso. Le assicuro che ho fatto una gran fatica per arrivare fino qui». La vecchietta la stava ad ascoltare con le lacrime agli occhi e nello stesso tempo con un viso radioso, e le disse: «È Dio, bambina mia, che ti ha mandato. Egli esaudisce sempre le nostre preghiere. Da molti anni ormai io mi rimetto con fiducia a lui e non mi è mai mancato nulla. Vedi, l'acqua bolle e tu mi porti proprio quello che ci voleva». Amici che mi avete ascoltato attraverso questa piccola testimonianza, conoscete voi il Dio di questa vedova? È il Dio di tutti coloro che si rimettono con fiducia a lui. È un padre tenero che si prende cura dei suoi fino al giorno in cui li riceverà nella sua casa. Tu che stai ad ascoltando, hai questa certezza nel Signore Gesù? Se non hai questa certezza, se il tuo cuore è turbato e desideri veramente sperimentare quella pace, quella gioia e quell'allegrezza, lo puoi fare ora, in questo momento, facendo come questa semplice donna, inginocchiandoti e pregando, perché il tuo aiuto verrà dall'alto e il Signore Gesù parlerà al tuo cuore. E se tu crederai in quello che Lui ha compiuto sulla croce, Lui ti parlerà di perdono e ti dirà che sei sua.

Sulla stazione missionaria dell'Africa era stata costruita una capanna in posizione centrale alla quale tutti potevano recarsi per pregare o per udire la parola di Dio. Da ogni dimora partiva un sentiero che conduceva a quel luogo di ritrovo. Un giorno, un giovane convertito andò a bussare alla porta del vicino e gli disse: «Fratello, l'erba cresce sul tuo sentiero. Forse anche noi meritiamo lo stesso rimprovero. Lasciamo crescere l'erba sulla strada che conduce al luogo in cui ci si raduna per la preghiera, per la lettura, per la lode della parola di Dio? Non cerchiamo scuse, come per esempio la debolezza della testimonianza resa in quel luogo o la possibilità di leggere la parola di Dio a casa nostra o di udire un buon sermone per mezzo della radio. Il Signore ha promesso la sua presenza in mezzo a due o tre che si radunano nel suo nome e questo incontro è insostituibile. È proprio necessario che degli ostacoli insormontabili ci privino del radunamento perché non ne apprezziamo tutto il valore? Questo è già il caso di numerosi credenti in tanti paesi a regime totalitario. I prigionieri di Israele deportati a Babilonia non sospiravano forse il momento in cui avrebbero ritrovato la via di Sion che conducevano alla casa di Dio? Facciamo attenzione, facciamo veramente attenzione che l'erba non cresca in fretta sul sentiero, così in fretta che presto non lo distingueremo più e allora non ci sarà più sentiero. Amico, amica, che tu hai ascoltato queste parole, se ancora tu non conosci l'amore di Dio, sappi che il Signore Gesù Cristo è pronto di entrare nel tuo cuore. La Bibbia dice che Egli sta bussando alla porta del tuo cuore. Se tu apri, Lui entrerà e cenerà con te e tu potrai sperimentare la pace e la gioia nel tuo cuore. Fallo e non te ne pentirai. Se invece tu sei già una persona che ha il Signore nella sua vita, ma ti sei dimenticato di ringraziarlo, l'invito che ti facciamo è di ricordarti che Lui è morto per te e tu non hai il dovere di ringraziarlo?

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguire.

0: It. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: La triste strada del traditore. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 13 versi 18 a 30. Non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelti, ma perché sia adempiuta la scrittura, colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, affinché quando sarà accaduto, voi crediate che io sono. In verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e apertamente così dichiarò: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo di chi parlasse. Ora, a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli domandò: «Signore, chi è?» E Gesù rispose: «È quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto». E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse: «Quel che fai, fallo presto». Ma nessuno dei commensali comprese perché gli avesse detto così. Difatti alcuni pensavano che siccome Giuda teneva la borsa, Gesù gli avesse detto: «Compra quel che ci occorre per la festa», ovvero che desse qualcosa ai poveri. Egli dunque, preso il boccone, uscì subito ed era notte. Vi siete mai trovati nel bel mezzo di una bella serata tra amici, quando all'improvviso qualcuno dice qualcosa che fa scendere il gelo tra i presenti? Quella sera a Gerusalemme deve essere successo qualcosa di simile, quando Gesù, turbato nello spirito, dichiarò apertamente: in verità, vi dico che uno di voi mi tradirà». Immagino i discepoli che cominciano a guardarsi l'un l'altro, chiedendosi chi mai potesse essere colui che avrebbe fatto una cosa simile. Immagino l'imbarazzo tra i presenti e Pietro che fa cenno a Giovanni di chiedere al maestro di chi stesse parlando. Giuda era stato con Gesù per un certo tempo, ma probabilmente era tra quelli che si aspettavano un messia diverso, un messia che li avrebbe presto liberati dai romani. È possibile che i discorsi di Gesù non lo avessero convinto fino in fondo. Poco tempo prima egli aveva manifestato apertamente il suo disappunto quando Maria aveva unto i piedi di Gesù con olio costosissimo e aveva mostrato di non comprendere fino in fondo quel Gesù che continuava a parlare della sua sepoltura. Così, poco tempo dopo, Giuda aveva pensato che avrebbe potuto almeno guadagnare qualcosa dal tempo che aveva sprecato dietro quel Gesù di Nazareth. Sapendo che Gesù era ricercato, lo aveva venduto ai capi dei sacerdoti, dicendo: «Che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno?» Lo si legge in Matteo 26, 14-15. Essi gli avevano offerto 30 sicli d'argento e da quel momento egli aveva atteso il momento opportuno per consegnarlo. Gesù decise di rivelare ai discepoli il suo tradimento prima che avvenisse in modo che i discepoli

0: discepoli potessero essere rassicurati quando in seguito avrebbero ripensato a quanto era accaduto quella notte. Infatti essi sarebbero stati coscienti del fatto che Gesù sapeva ogni cosa e aveva ogni cosa sotto il suo controllo, e la loro fede sarebbe stata rafforzata. Inoltre, in quel modo la scrittura si stava adempiendo, perché anche il tradimento di Giuda faceva parte del modo in cui Dio avrebbe realizzato il suo piano. Anche se Gesù stava per essere tradito, essi non dovevano pensare che ci fossero intoppi nel piano di Dio. Infatti il piano di Dio andava avanti e il regno avrebbe continuato ad espandersi tramite coloro che Gesù avrebbe mandato, ovvero proprio loro che in quel momento erano perplessi e spaventati. Per questo Gesù aggiunse: in verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Egli era stato mandato dal Padre e allo stesso modo egli avrebbe mandato i discepoli. Essi avrebbero portato avanti il lavoro cominciato da Gesù, avrebbero portato le persone a conoscere Gesù e ad essere riconciliati con il Padre. La morte di Gesù non avrebbe interrotto la proclamazione del regno di Dio, ma le persone avrebbero continuato a ricevere Gesù ricevendo il messaggio dei suoi discepoli. Anche se Gesù conosceva già ogni cosa, egli era comunque turbato nello spirito. Chissà cosa pensava Gesù mentre guardava negli occhi di Giuda, un discepolo che lui aveva amato come gli altri e al quale aveva appena lavato i piedi come gli altri. Gli aveva appena dato il boccone che in genere veniva riservato all'ospite d'onore, e Giuda, invece di cogliere l'ultima occasione per riflettere, aveva ancora di più indurito il suo cuore, sempre più accecato da Satana. Ormai Giuda aveva fatto la sua scelta definitiva, e a quel punto Gesù lo invitò a fare al più presto quello che doveva fare. Mentre gli altri discepoli rimanevano ancora confusi su ciò che stava accadendo, Giuda uscì determinato a tradire il suo maestro. Chissà quale tristezza aveva Gesù vedendo Giuda che usciva e percorreva fino in fondo la triste strada del traditore, una strada che lo avrebbe portato verso la perdizione. Giuda forse non se ne rendeva conto, ma rifiutando il suo maestro egli avrebbe fatto danno soprattutto a se stesso. Giuda ha scelto di voltare le spalle a Gesù, e Gesù lo ha lasciato andare per la sua strada. Prego per ognuno di voi che state leggendo o ascoltando queste parole, affinché scegliate una strada diversa, una strada che vi porti ai piedi del Maestro, una strada che vi porti nel suo regno eterno.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati, miei cari amici, all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Io spero che ognuno di voi stia bene e che siete pronti per riprendere lo studio della Parola di Dio. Al termine dell'ultimo studio abbiamo fatto alcune considerazioni riguardanti il candelabro d'oro. Esso illuminava il luogo santo dove si svolgeva il culto giornaliero degli israeliti. In particolare, notate che il candelabro teneva alcune lampade accese che mettevano in rilievo la bellezza del candelabro stesso. Ora, l'olio delle lampade rappresenta lo Spirito Santo. Di lui, dello Spirito Santo, parlò il Signore Gesù dicendo: «Il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto». Questo è scritto in Giovanni capitolo 14, versetto 26. Così, quando voi e io studiamo la parola di Dio, ci incontriamo intorno alla persona di Cristo, ed è lo Spirito Santo che prende ciò che appartiene a Cristo, soprattutto i suoi insegnamenti, e ce li mostra, proprio come delle lampade rivelano la bellezza del candelabro. Il tabernacolo, al quale ora torniamo, aveva quattro tipi di coperture. La prima copertura era di lino e copriva la parte lunga circa 15 metri, larga 5 metri e alta 5 metri. Questo lino scendeva giù dai lati del tabernacolo, ma non doveva toccare la terra. Ma ecco altre istruzioni che troviamo nel primo versetto del capitolo 26 dell'Esodo. Dio disse: «Farai poi il tabernacolo di 10 teli di lino fino ritorto, di filo color violaceo, porporino e scarlatto, con dei cherubini artisticamente lavorati». I teli che coprivano il tabernacolo erano dunque belli e finemente lavorati. Poi Dio disse: «Farai pure dei teli di pelle di capra per servire da tenda per coprire il tabernacolo. Di questi teli ne farai 11. La lunghezza di ogni telo sarà di 30 cubiti e la larghezza di ogni telo di 4 cubiti. Gli 11 teli avranno la stessa misura». Questo è scritto in Esodo capitolo 26, versetto 7 e 8. Un telo doveva essere lungo 15 metri, il che significa che avrebbe coperto esattamente la cima e i lati del tabernacolo. Questi teli erano tenuti insieme da nodi e anelli. Poi troviamo scritto: «Farai pure per la tenda una coperta di pelli di montone, tinte di rosso, e sopra questa un'altra coperta di pelli di delfino». Questo è scritto in Esodo capitolo 26, versetto 14.

La terza copertura era fatta di pelli di montone tinto di rosso e la quarta copertura era di pelli di delfino o di foca, come forse sarebbe meglio tradurre. Ora ogni copertura ha un significato simbolico. La prima copertura era di lino fino, su cui erano ricamati dei cherubini. Non toccava terra e se ne poteva ammirare la bellezza solo stando dentro al tabernacolo. Come dunque questa copertura non poteva essere vista dal di fuori, così la bellezza del Signore Gesù Cristo non può essere vista dal mondo, ma soltanto da coloro che credono in Lui, cioè da quelli che stanno dentro, che appartengono alla cerca dei Suoi discepoli perché si sono convertiti a Cristo. Il secondo telo era fatto di pelli di capra e toccava terra. Ora questo telo può essere simbolo della preziosa opera salvifica di Cristo, del Salvatore che venne su questa terra. In particolare può essere simbolo della morte di Cristo ed è proprio questo il messaggio che deve essere dato a questo mondo che è perduto. Leggiamo infatti nella lettera agli Ebrei al capitolo 9, versetto 24 a 26, leggiamo queste parole. Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma è entrato nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo, perché in questo caso Cristo avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Questo e nessun altro è il messaggio fondamentale che deve essere predicato alla gente. La terza copertura del tabernacolo era fatta di pelli di montone tinte di rosso. Questo telo ci fa pensare alla potenza di Cristo e all'offerta di se stesso sulla croce. Esso indica l'aspetto esteriore dell'offerta di Cristo in qualità di nostro sostituto. La quarta copertura che troviamo era fatta di pelli di foca. Evidentemente, dopo 40 anni di permanenza nel deserto, questo telo si sarà logorato, esposto com'era alle intemperie, ma avrà sempre ben protetto quello che c'era nel tabernacolo. Perciò una tale copertura ci parla come Gesù sia considerato dal mondo, come infatti la copertura di lino rimaneva dentro per mostrare la sua bellezza ai credenti, così la pelle di foca non aveva alcuna bellezza da fare vedere perché era esteriore, quindi la poteva vedere soltanto chi non credeva. A tale riguardo, nella profezia di Isaia al capitolo 53, versetto 2, leggiamo le seguenti parole che si riferiscono al Cristo. Egli è venuto su dinanzi a lui come un rampollo, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Al di fuori non è attraente, ma dobbiamo entrare dentro al tabernacolo, cioè dobbiamo credere in Cristo Gesù e diventare figli di Dio per contemplare e apprezzare la bellezza di Cristo. Leggiamo adesso altre istruzioni relative alla costruzione del tabernacolo e precisamente leggo i versetti dal 15 al 19 di Esodo capitolo 26. Dio disse: farai per il tabernacolo delle assi di legno di acacia messe per dritto. La lunghezza di un asse sarà di 10 cubiti e la larghezza di un asse di un cubito e mezzo.

Ogni asse avrà due incastri paralleli, farai così per tutte le assi del tabernacolo. Farai dunque le assi per il tabernacolo, 20 assi dal lato meridionale verso il sud, metterai 40 basi d'argento sotto le 20 assi, due basi sotto ciascun asse per i suoi due incastri. Queste assi erano fatte di legno di acacia ed erano coperte d'oro. Ce n'erano 20 su ciascun lato e 10 sul retro del tabernacolo. Sulle assi dovevano essere posti degli anelli, mentre alcune sbarre venivano infilate in questi anelli, in modo da tenere insieme tutto il tabernacolo. Come abbiamo visto dunque, tutte le varie parti del tabernacolo ci fanno pensare a Gesù Cristo e alla sua opera salvifica. Ogni oggetto, ogni copertura, qualsiasi parte indica simbolicamente un aspetto del Salvatore. E quanto alle sbarre che tenevano insieme il tabernacolo, possiamo dire che in maniera analoga lo Spirito Santo tiene insieme i credenti, e solo lo Spirito può tenerli insieme, ed è per questo che nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 3, i credenti sono esortati a conservare l'unità dello Spirito col vincolo della pace. I teli che coprivano il tabernacolo avevano vari colori, e ogni colore ha un suo significato particolare. C'era il violaceo, un colore che ci fa pensare al cielo, lo scarlatto che ci fa pensare al sangue di Cristo. C'era anche una combinazione di violaceo e scarlatto che dava un color porpora, che ci fa pensare alla regalità. La porpora, invece, indica Cristo quale re dei giudei. Le assi, le sbarre e gli anelli erano coperti d'oro e questo ci fa pensare alla divinità del Signore Gesù Cristo. E ora, amici, leggiamo i versetti 31 e 32, sempre di Esodo, capitolo 26. Dio disse le seguenti parole: «Farai un velo di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto, con dei cherubini artisticamente lavorati, e lo sospenderai a quattro colonne di acacia rivestite d'oro che avranno i chiodi d'oro e poseranno su basi d'argento». Il velo era appeso a quattro colonne e questo ci parla dell'umanità di Gesù Cristo. Le colonne erano fatte di legno d'acacia, coperte d'oro e con basi d'argento. Esse ci fanno pensare al fatto che la divinità si impossessa della terra mediante la redenzione. Inoltre, queste colonne non avevano capitelli e questo le rendeva diverse da altre colonne del tabernacolo. A questo punto, miei cari amici, dobbiamo però fermarci. Per oggi non abbiamo più tempo a disposizione, ma ovviamente proseguiremo da qui la prossima volta. Perciò io vi saluto e a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno, in sintonia con l'amore di Dio.

Evangelo di Luca, capitolo 14, versetto 17. Venite, perché tutto è già pronto. Il messaggio di oggi ci parla della parabola del gran convito, che si trova nell'Evangelo di Luca, al capitolo 14, versetti da 15 a 24. La parabola della grande cena ci rivela i disegni di Dio per gli uomini. Nelle parole "tutto è già pronto", che abbiamo appena ascoltato, vediamo la completezza della sua opera. Dio ha fatto tutto quello che occorreva per salvarci, e sappiamo a quale prezzo. Ha preparato quel banchetto sacrificando quanto aveva di più caro, la persona di suo figlio. I primi invitati erano i giudei, il popolo terreno di Dio. Il loro rifiuto dimostra il disinteresse dell'uomo verso le cose di Dio. Allora Dio invita quelli che non hanno nulla da aspettarsi, che si riconoscono peccatori e immeritevoli, rappresentati nella parabola dagli infermi, dagli zoppi, dai ciechi, dai poveri. L'uomo ha difficoltà ad afferrare il carattere di Dio ed è sempre pronto, come Adamo, a nascondersi quando ode la sua voce. Dio invece è felice di ricevere i peccatori. Lo esprimono le parole che troviamo al versetto 23: affinché la mia casa sia piena. E anche l'ordine dato al servitore: costringili ad entrare. Tutto questo ci rivela il suo grande desiderio. Egli non si stanca di supplicare gli uomini ad andare a lui, anzi li spinge ad entrare, poiché vuole riempire la sua casa. Quante volte vi è già stata offerta questa occasione? E quante volte, dopo aver udito l'invito, avete rimandato a domani? Dio potrebbe non chiamarvi più. Ricordatevi che quando la casa di Dio sarà piena, la porta verrà chiusa per sempre. Venite, perché tutto è già pronto.

Cari amici, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico. Le domande che ci sono pervenute in questa lettera sono tutte su Isaia, primo capitolo, e noi faremo il nostro meglio per cercare di darvi una risposta a queste interessanti domande. La prima domanda è su Isaia 1, 2, 4, che legge così: «Udite, o cieli, e tu terra, presta orecchio, poiché l'Eterno parla. Io, dicegli, ho nutrito dei figliuoli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore, l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non l'ha conosciuta». Questo ascoltatore fa questa domanda. Questa affermazione può essere estesa a tutto il genere umano? Ebbene, la nostra risposta è no. Questa particolare visione non può essere estesa a tutto il genere umano, ma solo ad Israele, che è qui chiaramente nominato. I cieli e la terra sono chiamati come testimoni a quello che il Dio sta per dire e che sta per dire contro Israele nella visione che Isaia ebbe, perché Israele si era dimostrato disubbidiente alla chiamata del Signore. La seconda domanda è basata su Isaia 1,14, che dice così: «I vostri noviluni, le vostre feste stabilite, l'anima mia li odia». Ebbene, questo ascoltatore, che evidentemente ha un grande intuito, fa questa domanda: ha Dio un'anima? Ebbene, questo è detto in un senso figurato. Dio è un'anima, essendo un purissimo spirito. Qui vuol dire che egli odia i sacrifici con la vera essenza del suo essere. Più tardi, chi studia le sacre scritture capirà che in realtà non esiste il dualismo dell'anima e del corpo in noi stessi, ma nel caso di Dio non c'è però corpo o sostanza, essendo lui un purissimo spirito. La terza domanda ha a che fare con Isaia 1,19, che legge così: «Se siete disposti ad ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese». E questo ascoltatore ci chiede questo. Invito è praticamente un invito ad aver fede a Dio. Ebbene, nel contesto, l'invito è alla fedeltà verso Dio, e la promessa è che gli ebrei, in quel momento provati dagli attacchi dei caldei, sarebbero rimasti in pace sotto la protezione di Dio. Nel senso allegorico, sì, se noi siamo disposti ad ubbidire, anche noi pure otterremo l'adempimento delle sue promesse, pure noi saremo benedetti, non solo spiritualmente, ma anche materialmente. Ma notiamo qui che per ottenere i prodotti che Dio ci promette, e frumento, e latte, e frutta, eccetera, bisogna coltivarli, bisogna lavorare, non vengono da sé. Il Dio richiede sempre fede in Lui, ma poi richiede anche che questa fede che noi esprimiamo in Lui sia seguita e manifestata attraverso le nostre opere. Vogliamo passare all'altra domanda, che è trovata in Isaia 1,28, e di nuovo ve la leggiamo: «Ma i ribelli e i peccatori saranno fiaccati assieme a quelli che abbandonano l'Eterno, e gli altri saranno distrutti». Ora, qui questo nostro ascoltatore ci fa questa domanda. Allora, esistono due diverse dannazioni, una più lieve per i peccatori e una più pesante per quelli che abbandonano il Dio? Ebbene, qui abbiamo in realtà tre tipi di persone: quelli che si convertono e che sono redenti, poi i ribelli e i peccatori, cioè quelli che ancora non si sono convertiti, ma che neppure hanno abbandonato l'Eterno, e questi, qui viene detto, saranno fiaccati, saranno fiacchi. Ancora, secondo questo termine, si dà loro un'opportunità di ravvedimento, c'è ancora speranza per loro. Mentre invece la terza categoria, quelli che abbandonano l'Eterno, e notate,
qui si denota una continua azione, che abbandonano e continuano ad abbandonare l'Eterno, quelli saranno distrutti, saranno insomma perduti senza opportunità di ravvedimento. Ho cercato di definire la parola fiaccati sul testo greco, ma non ho trovato una traduzione esatta per l'italiano. Nella traduzione in lingua inglese possiamo dire che questo può essere tradotto anche nella maniera che queste persone saranno consumati. Se ci sono diversi gradi di sofferenza fra i dannati,

che Isaia, figliolo di Amatos, ebbe in visione relativamente a Giuda e a Gerusalemme. E di nuovo questo giovane ascoltatore dimostra un grande intuito e dimostra una grande attenzione nel leggere le sacre scritture. Lui vuol sapere se deve prendere alla lettera la parola parole in visione, parola che Isaia, figliuolo di Amatos, ebbe. Cosa fece Isaia? Vide una parola, in altri termini? Ebbene, la parola usata nell'ebraico, il termine, è assai ambiguo, significa rivelazione, messaggio, decreto. Non si può quindi pensare che Isaia vide una parola, ma che riceve la visione di quello che doveva succedere. Sarebbe come se io, invece qui di descrivervi la nostra chiesetta, per esempio, facessi un filmato e vi mandassi questo e voi lo potessite vedere alla televisione o su uno schermo. La prossima domanda è ancora sul secondo capitolo e è sul 16° versetto, che dice così: contro tutte le navi di Tarsis e contro tutto ciò che piace allo sguardo, l'Eterno si scaglierà contro queste cose. E l'ascoltatore ci domanda: come mai giudicare le navi di Tarsis? E poi, c'entra Giona in questa storia? Ebbene, qui il profeta ci dice che Dio si erigerà contro ogni cosa che è superba, si erigerà contro tutto ciò che si pensa o che si usa come termine di paragone per descrivere qualche cosa di grandioso, di magnificente o di potente. E così i cedri del Libano erano a quel tempo le piante più colossali che si conoscevano, una specie dei sequoia in America, poi i monti, e contro la flotta di Tarsis, che era ritenuta a quel tempo potente e ricca. Tarsis naturalmente era situata dove si trova Gibilterra. Gli abitanti erano dei mercanti, dei commercianti che facevano commercio con l'Africa e con i paesi nordici. In quanto a Giona, no, qui in questo episodio Giona non c'entra affatto. Passiamo all'altra domanda, che ha a che fare con Isaia 3:6-8. Isaia 3:6-8, che vogliamo ora leggervi. Quando uno prenderà il fratello nella sua casa paterna e gli dirà: tu hai un mantello, sii nostro capo, prendi queste rovine sotto la tua mano, egli in quel giorno alzerà la voce dicendo: io non sarò vostro medico e nella mia casa non v'è né pane né mantello, non mi fate capo del popolo, poiché Gerusalemme vacilla e Giuda crolla, perché la loro lingua e le loro opere sono contro l'Eterno, sì da provocare ad ira il suo sguardo maestoso. Il nostro ascoltatore vuol sapere a che cosa si riferisce questo. Ebbene, si riferisce al fatto che Gerusalemme sarà ridotta così male, così impoverita di risorse e di persone, che non avrà più neppure chi la guidi. Se una persona avrà un mantello, sarà considerata qualche cosa più degli altri, e gli si offrirà le rovine rimaste e gli si dirà: regna, governaci. Ma quello si ricuserà dal farlo. Si riferisce alla condizione disperata in cui il popolo di Dio si sarebbe trovato e si trovò a causa della loro insistente ribellione verso il Signore. Naturalmente qui c'è un'applicazione spirituale che vale anche per noi. Il Signore ci ammonisce di ritornare a Lui, di ritornare all'obbedienza, di sottometterci alla Sua santa volontà. Se noi persistiamo nella nostra ribellione, se noi persistiamo a camminare nelle nostre vie, anche per noi ci sarà una sorte simile, infatti ci sarà una sorte peggiore, perché la nostra totale distruzione, perché la nostra rovina non sarà solo fisica qui sulla terra, ma sarà eterna e sarà rivolta alla nostra anima. Con questo, cari amici, terminiamo per oggi questo nostro quesito biblico. Se anche voi nel leggere le sacre scritture trovate qualche cosa che vi stimola, che vi invita alla ricerca e non trovate risposta, scriveteci, noi saremo ben lieti di rispondervi personalmente e poi di usare anche le vostre domande qui su questa rubrica. Grazie per la vostra attenzione, qui Eros Bacot.

0: Siamo in Seconda Cronache, capitolo 14. Parleremo di un re, mi piace molto, ho insegnato diverse volte della vita di questo re, perché ogni volta che ci arrivo lo leggo, mi parla e quindi di riflesso lo voglio condividere con voi, ed è il re Asa, un re di Giuda. Quindi Seconda Cronache, capitolo 14. Poi Abigia si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. Al suo posto regnò suo figlio Asa. Ai suoi tempi il paese rimase tranquillo per 10 anni. Asa fece ciò che è buono e retto agli occhi dell'Eterno, il suo Dio. Egli rimosse gli altari degli dei stranieri e gli alti luoghi, distrusse le colonne sacre e fece a pezzi gli Asherim. Inoltre ordinò a Giuda di cercare l'Eterno, il Dio dei loro padri, e di mettere in pratica la legge e i comandamenti. Rimosse pure da tutte le città di Giuda gli alti luoghi e gli idoli, e sotto di lui il regno ebbe tranquillità. Egli costruì città fortificate in Giuda, perché il paese era tranquillo. In quegli anni non ci fu alcuna guerra contro di lui, perché l'Eterno gli aveva dato riposo. Egli diceva a quelli di Giuda: costruiamo queste città e circondiamole di mura, di torri, di porte e di sbarre. Il paese è ancora a nostra disposizione, perché abbiamo cercato l'Eterno, il nostro Dio. Noi l'abbiamo cercato ed egli ci ha dato riposo tutto intorno. Così essi si misero a costruire e prosperarono. Asa aveva un esercito di 300.000 uomini di Giuda che portavano scudo e lancia, e di 280.000 di Beniamino che portavano scudo e tiravano l'arco. Tutti questi erano uomini forti e valorosi. Parliamo un attimo del contesto, il contesto storico di questo capitolo. Siamo in un periodo difficile della storia di Israele. Siamo in un periodo di decadimento. Con Salomone Israele ha vissuto l'apice della gloria, della benedizione di Dio, della pace, perché era un regno di pace, non c'erano problemi, non c'erano guerre, era un'escalation e andava tutto bene. Tranquillità, ricchezza, splendore, costruzioni, il tempio viene costruito, molto l'apice, no? Ma dopo Salomone e durante, in realtà durante la stessa vita di Salomone, succede qualcosa. Inizia un lento e inesorabile declino. È obbligatorio? È obbligatorio che dopo ogni apice ci sia un declino? No, non è obbligatorio. Però succede. Perché succede? Ci sono varie ragioni. Questa è la realtà. Salomone stesso, durante la sua vita, ha iniziato a dare il suo cuore ad altre cose, non solo a Dio. Davide, per Davide era diverso, perché il suo cuore era totalmente del Signore. Salomone invece ha iniziato ad amare altre cose. Dare il proprio cuore nella Bibbia significa amare qualcuno o qualcosa. E Salomone ha iniziato ad amare non solo il Signore, ma anche altre cose. Le sue tante mogli. E le sue tante mogli lo hanno portato ad amare quello che loro amavano, che erano i loro dei, i loro idoli pagani. Quindi è un periodo di decadimento, un periodo di compromesso, di idolatria. A un certo punto, dopo Salomone, se vi ricordate, è storia recente perché l'abbiamo visto non tanto tempo fa, il regno di Israele si divide in due. Questo è fondamentale che voi lo sappiate per comprendere bene l'Antico Testamento, in particolare i profeti. Il regno di Israele si divide in due. Quindi ci sono due capitali, due re, due dinastie, due popoli, di un unico, di quello che Dio voleva essere un solo popolo. E quindi una scissione, una separazione è davvero qualcosa di pesante, di grande, di doloroso. Quelli che fino a poco tempo fa erano fratelli, che condividevano le cose insieme, adesso si ritrovano ad essere separati e spesse volte addirittura a combattere. fratello contro fratello. Non era una bella cosa, non era una benedizione, ma è successo. Quindi da un lato abbiamo Giuda e Beniamino, queste due tribù, dove c'è ancora Gerusalemme, perché Gerusalemme è in Giuda, e dall'altra parte abbiamo altre 10 tribù, con capitale Samaria, e quindi due dinastie diverse. Da un lato la dinastia che scende dalla linea di Salomone con suo figlio Roboamo, dall'altro invece questo servo di Salomone che diventa re, si chiama Geroboamo, è facile, Roboamo e Geroboamo, e inizia questo nuovo regno, il regno di Israele. Il regno di Giuda, il regno di Israele, adesso avranno due storie parallele, fatte di tanti drammi, tante incertezze, ma Israele sarà molto peggio di Giuda. Giuda farà il birichino parecchio, Israele è molto peggio. Infatti Israele andrà in cattività prima, 100 anni prima più o meno, e non tornerà mai più dalla cattività, mentre Giuda andrà in cattività a Babilonia e poi una parte considerevole ritornerà. Questo è un po' il quadro, va bene? Ora, che cosa succede a Israele, a questo regno dove c'è questo re Geroboamo? Lì inizia una pesante idolatria. Addirittura Geroboamo dice: per impedire che la gente del mio popolo torni a Gerusalemme per adorare Dio, farò io dei luoghi per adorare. E costruisce, sapete che cosa? 2 vitelli d'oro. È incredibile. È incredibile quanto possiamo essere testardi, cocciuti, duri. Addirittura il popolo in Esodo aveva fatto 1 vitello d'oro e tutti dicono: oh! E lui invece è stato capace di farne 2 vitelli d'oro, li ha messi in 2 città e ha detto: adesso voi andate ad adorare qui. E non erano gli unici 2 posti dove andavano ad adorare, erano uno a Betel e uno a Dan, ma il popolo si era fatto un sacco di altri luoghi dove adorare e venivano chiamati alti luoghi. Questi alti luoghi, una volta, quando non c'era il Tempio, alcuni li usavano per adorare il vero Dio, ma poi una volta che c'è stato il Tempio non si può più fare. Ma molte altre persone usavano gli alti luoghi per adorare i falsi dei, gli idoli. Quindi un tempo di confusione, di grande confusione. Il regno di Israele, da Geroboamo in poi, tutti i re saranno re malvagi. E molti moriranno come frutto di complotti. Non è una sola dinastia che scende, ma quello che uccide quell'altro, il servo ammazza quell'altro, una cosa devastante, e le due sono legate. Come si arriva a questo? Come si arriva a questo? Questo è Israele, giusto? Come può succedere una cosa del genere, un decadimento così forte? Noi stiamo vedendo il re Asa regnerà circa una 40 anni. Per farvi un paragone, in questi 40 anni dall'altra parte si succedono circa 6-7 re diversi. Capite un po' la differenza? Un macello totale in Israele, un decadimento totale, ma anche Giuda è toccato da questo. Ora, come si arriva a questo, dicevamo? Non ci si arriva da un giorno all'altro, generalmente ci si arriva pian piano, lasciando andare delle cose importanti. Ora, c'è una differenza molto importante tra una caduta e un decadimento progressivo. Capite quello che voglio dire? Dio dice di Davide che era l'uomo secondo il suo cuore e che Davide ha amato Dio tutta la sua vita e il suo cuore era completamente del Signore, nonostante la sua caduta con Batsheba, il suo omicidio di Uria, eccetera. Capite? La sua è stata una caduta. Diverso invece è il decadimento progressivo, che parla di un cuore che si allontana, che prende la sua strada e va lontano dal Signore. Una persona ha un cuore che non ama e non cerca più il Signore. Quando c'è questa condizione, la cosa brutta non è che solo le cose vanno male, ma che sentiamo veramente di aver perso la comunione con Dio, la comunione col Signore. Questa è la cosa più triste e più dolorosa che può avvenire ad un credente: sentire di aver perso la comunione con il Signore, sentire di essere distante dal Signore. E io penso che rischiamo tutti un pochettino un decadimento spirituale quando lasciamo andare certe cose, quando lasciamo andare certi valori, ma soprattutto quando il nostro cuore comincia ad essere preso da altre cose. Non è più solo il Signore, ma c'è altro. E penso che questo esempio di Asa ci possa incoraggiare stamattina. Come abbiamo letto, lui attua una vera e propria riforma morale e spirituale. Ora, ogni riforma, ogni cambiamento spirituale viene prima da un vero e sincero e profondo ravvedimento. Siete d'accordo? Non ci può essere un cambiamento se non c'è un ravvedimento. Ora, il ravvedimento in realtà, secondo me, ha tre componenti fondamentali. La prima è la, e sono con la C, l'ho messa con la C così ve li ricordate più facilmente. La prima è la condanna dell'errore. Io non posso abbandonare qualcosa che non penso che sia un errore, giusto? Non posso abbandonare qualcosa se non penso che è da condannare. E se lo faccio, se lo abbandono ma non penso che sia un errore, prima o poi ci tornerò. Quindi inizia tutto con una condanna dell'errore, poi con un chiudere con il passato. Ci vuole una decisione di dire basta, chiudo con il passato. E poi ci vuole un cammino di giustizia. Condanna dell'errore, chiudere con il passato, cammino di giustizia. Questo è il ravvedimento, secondo la Bibbia. Dici e valuti che quella cosa è sbagliata, che non è secondo la volontà di Dio, non è secondo la parola di Dio, decidi di chiudere con quella cosa e inizi un cammino nel senso opposto. Non è questa la conversione? Cos'è? Cosa significa in italiano il termine conversione? Tu stai andando verso una direzione, ti fermi, giri e vai nella direzione opposta. Hai mai fatto una inversione con la macchina senza fermarti? Spero di no. C'è qualcuno che ci prova di tanto in tanto, no? Però è impossibile. Ci si schianta. Prima si rallenta, si ferma, si gira e poi si va nella direzione opposta. E il cammino di giustizia è parte fondamentale del processo di ravvedimento. Ora, il ravvedimento è qualcosa di intimo, è qualcosa di personale, è qualcosa tra me e Dio, e nessun altro lo può sapere, vedere, perché è una cosa molto personale, molto intima. Noi possiamo sentire le parole che provengono da una persona pentita, noi possiamo vedere gli effetti esteriori che porta un ravvedimento, un pentimento, possiamo vedere le lacrime, possiamo vedere il viso un po' abbattuto, la tristezza, no? che si vedono esternamente, e possiamo vedere le conseguenze nella vita di una persona che dice di essersi pentita, i cambiamenti che porta. Queste cose le possiamo vedere, ma sono sempre effetti e conseguenze di qualcosa che è intimamente profondo e reale, e solo Dio lo sa, solo noi e Dio lo sappiamo se c'è stato o se c'è un reale. Anzi, certe volte neanche noi lo comprendiamo perfettamente se c'è stato un vero e genuino ravvedimento. E così per tutte queste cose che si vedono all'esterno, queste cose, queste conseguenze, possiamo dire da osservatori, sì, sembra che quella persona si è pentita veramente, oppure possiamo dire no, non sembra un pentimento sincero. Possiamo fare questo tipo di valutazioni, ma nella realtà, questo è il mio punto, solo Dio lo sa quello che è successo nel cuore di quella persona. Qui non vediamo il pentimento di Asa, ma voi pensate che si sia pentito? Sembra che tutto quello che sta facendo sia il frutto di una decisione, e dire che adesso sarà un re che porterà qualcosa di diverso, cambieremo rotta. E io penso che ci sia stato un pentimento. Quindi non si legge del suo pentimento, ma si notano le azioni coerenti, quelle che la dimostrano. Lui è il leader del suo popolo e quindi ha una grande influenza. E che cosa decide di fare? Prima di tutto, versetto 13, rimosse gli idoli e gli altari degli dei stranieri e gli alti luoghi, distrusse le colonne sacre e fece a pezzi gli asher. Quindi prima di tutto via gli idoli, c'è un solo Dio. E mi piace il versetto 4 perché lo vedo anche molto molto zelante. Dice: ordinò a Giuda di cercare l'Eterno. In realtà non si può ordinare a una persona di cercare Dio, vero? Però questo parla del suo cuore. Adesso tu preghi e cerchi il Signore, te lo ordino. Parla di un desiderio intenso, forte. C'erano delle cose che lui poteva fare come re e ha deciso di farle tutte ed è andato all'estremo, è stato insistente, ha spinto e adesso voi dovete farlo. Ma prima via gli idoli e gli asherim. Sapete cos'è un asherim? Potete immaginarlo. Comunque asherim o astarte o astarot, ci sono diversi termini, era una divinità femminile, ha avuto diversi nomi, diverse connotazioni in tempi diversi, ma era comunque una divinità dei cananei ed era la moglie di El, padre di Baal, che era la più alta divinità cananea. È molto interessante come nello studiare gli idoli e le divinità pagane ci sia sempre una mamma, c'è sempre una divinità mamma di Dio, c'è sempre, viene da Babilonia, viene da Babele. Vi ricordate della torre di Babele? Anche lì dietro c'era un certo Nimrod, che era un uomo potente che si è ribellato contro di Dio, e dietro di lui c'era sua mamma. È iniziato tutto da lì, da Babilonia. Ma è interessante come nella storia anche oggi ci sia la mamma di Dio. Non è interessante che è collegato con quello? Non c'entra niente Maria. Non c'entra niente Maria. È molto, molto, molto più dietro la storia della mamma di Dio. E qui c'era Astarte, Asherim, in Babilonia era chiamata Ishtar e in Aram Atart, dai greci era chiamata Astarte o Afrodite e dai romani Venere, a seconda dei posti era considerata la dea dell'amore sensuale, della maternità, della fertilità, oppure la dea della guerra, del sesso, la dea dell'amore erotico. E sapete, il culto di questa divinità era associato spesso alla prostituzione. Nei templi di Astarte c'erano prostitute, femmine e maschi. C'era la prostituzione religiosa, pratiche oscene e immorali. E leggiamo che in questo periodo della storia di Israele, sia Giuda che Israele erano caduti in questo laccio. Come si fa? Come fa il popolo di Dio, il popolo che si chiama Israele, a cadere? È terribile. Salomone stesso, prima ho accennato a questo, Salomone stesso ha iniziato ad adorare Astarte. Non lo so, non me lo chiedete. Però, come dicevo, è tutto coerente con un decadimento spirituale da cui dobbiamo stare molto, molto attenti. Asa inizia con distruggere questi idoli, abbattere questi asherim e a rafforzare l'idea che c'è un solo vero Dio che non può coesistere con gli altri. Poi lui toglie anche le influenze negative. Sapete dove ha trovato uno di questi asherim? Asa, a casa sua. Sua madre, lo leggiamo nel capitolo 15, versetto 16, egli destituì persino Maaca, madre del re Asa, dalla sua posizione di regina perché essa aveva fatto un'immagine abominevole di il Asherah. Quindi il piccolo Asa era cresciuto con mamma Maaca e lui sapeva molto bene che a casa c'era l'idolo. Vedete, inizia tutto con disobbedire questi re che sposano donne pagane, le quali insieme alla dote e alle valigie si portano i vecchi idoli, quindi aprono le valigie, e questo è il mio Astarte, la metto qui, inizia tutto da lì e poi continua e va a finire male. E troviamo questa regina, e la regina ovviamente ha una posizione influente. Lasciamo perdere l'affetto che ci può essere tra madre e figlio in casa, ma la regina ha proprio un'influenza importante in un regno da un punto di vista politico, giusto? E lui ha il coraggio di dire: tu non puoi rimanere qua, mamma, non puoi adorare Astarte, non nel mio regno, e quindi tu non sei più la regina. Dobbiamo stare attenti agli idoli nella nostra vita, cioè le cose che amiamo e che competono nel nostro cuore verso il Signore, ma dobbiamo stare attenti anche alle influenze negative nella nostra vita. E ci sono delle influenze che sono così negative nella nostra vita che dobbiamo dire basta, non ci possiamo più vedere, non possiamo più stare del tempo insieme. Ci sono delle regine che devono essere destituite, persone da cui ci dobbiamo allontanare. E che cosa ha messo al posto degli idoli e delle influenze negative? L'adorazione del solo e vero Dio. E al versetto 4 dice: ordinò a Giuda di cercare l'Eterno, il Dio dei loro padri, e di mettere in pratica la legge e i comandamenti. Ha sostituito un'influenza negativa con un'influenza positiva. Che cosa c'è di più positivo dell'influenza della parola di Dio? Io lo dico sempre: quello che vediamo ci influenza, quello che sentiamo ci influenza, quello che leggiamo ci influenza, i pensieri delle persone con cui passiamo la maggior parte del nostro tempo ci influenzano. E non siamo così forti da dire: no, a me non succede. L'unica cosa che possiamo fare è cambiare le cose che ci influenzano e decidere di stare più tempo con i fratelli, più tempo in chiesa ad adorare il Signore, più tempo nella parola, più tempo per l'adorazione. E voi dite: ma io non ho tempo. Come risponderebbe Brent? Troppo. Dire io non ho tempo non è vero, perché puoi pregare il Signore mentre fai i piatti, puoi cantare al Signore mentre guidi la macchina, puoi recitare un verso della Bibbia che hai imparato a memoria. Quanto ci vuole per imparare un versetto a memoria? Dipende da quanti anni hai. Però, diciamo, 5, 10, 20 minuti, un'ora per un verso. Però quel verso, credimi, una volta che è entrato qui, ed è entrato qui, può ritornare mille e mille volte nel momento che ti serve. Impariamo a memoria la parola. Facciamo questo piccolo sforzo. Io non sono mai rimasto scontento quando l'ho fatto. Un piccolo sacrificio, un grandissimo beneficio. Ho fatto pure la rima. Quindi, via gli idoli, c'è un solo Dio, via le influenze negative, spazio alla legge e ai comandamenti, via le risorse umane e carnali, spazio alla fede. Tra un po' ci sarà una sfida, e lo leggeremo, che richiederà la fede di Asa e non il fare ricorso alle sue risorse. Ad ogni modo, se ci avete fatto caso, Dio gli concede un periodo di tregua e di riposo, 10 anni di tranquillità senza guerre, che non era una cosa comune, eh? Era una cosa fuori dal comune, tanto che viene sottolineato qui. E lui che cosa fa in questi 10 anni? Fa tutta questa riforma spirituale, ma fa anche un'altra cosa. Se ci avete fatto caso, ha costruito mura, torri, porte e sbarre. In tempo di non guerra lui si prepara alla guerra, giusto? In tempo di riposo lui si prepara all'azione. Non si può costruire le mura di una città quando vieni attaccato, è vero? Le mura di una città richiedono anni di lavoro, quando vieni attaccato è un attimo. Lui dice: Dio mi ha dato riposo, tranquillità. Io voglio prepararmi, perché non sarà sempre così. Ci saranno le sfide, ci sarà l'azione. E quindi lui, versetto 7, costruisce città, mura, torri, porte, sbarre, e dice: il paese è ancora a nostra disposizione. Perché? Perché siamo bravi? No, perché abbiamo cercato il Signore Eterno, il nostro Dio. Noi l'abbiamo cercato ed Egli ci ha dato riposo. E poi un'altra cosa fa, versetto 8, prepara anche un bel esercito. E non è un esercito da poco: 300.000 uomini di Giuda, 280.000 di Beniamino. Quanti fanno in tutto? 580.000 uomini addestrati per la guerra. E infatti arriva questa guerra. Versetto 8, 9. Contro di loro uscì Zera, l'etiope, con un esercito di 1.000.000 di uomini. L'avete mai visto 1.000.000 di uomini? Pazzesco, eh? È pazzesco. C'è un bel vantaggio della cinematografia moderna, ed è il digitale, perché quando dovevano fare una guerra e ricostruire una guerra dipende dal budget, ma i grandi colossal americani degli anni 50, 60, 70 facevano le guerre e mettevano insieme qualche centinaia, forse migliaia di persone, e ti sembrava un esercito bello grande, ce l'avete in mente. Adesso la tecnologia digitale consente di costruire e di creare eserciti immensi, veramente. E 1.000.000 di soldati deve essere stata qualcosa di questo tipo, un esercito veramente incalcolabile. E 300 carri, e giunse a Maresha. Asa uscì contro di lui. Quindi in che rapporto siamo? 580.000 da un lato e 1.000.000 dall'altro, la metà più o meno, quindi un rapporto di 1-2. Ogni giudeo deve uccidere 2 etiopi. Non è male, tanto male, però è una bella sfida. Quindi Asa uscì contro di lui, si dispose in ordine di battaglia nella valle di Sefatà, presso Maresha. Allora Asa che fece? Gridò all'Eterno, il suo Dio, e disse: o Eterno, non c'è nessuno all'infuori di te. Non so come abbia gridato, io non ho gridato adesso leggendolo. Non so se ha gridato dalla paura o è stato un grido di coraggio. È stato un grido. Quindi, non c'è nessuno all'infuori di te che possa venire in aiuto nel combattimento tra uno potente e uno che è privo di forza. Soccorrici, o Eterno, nostro Dio, perché noi ci appoggiamo su di te e andiamo contro questa moltitudine nel tuo nome. O Eterno, tu sei il nostro Dio. Non permettere che l'uomo prevalga su di te. Come ha detto, lui poteva giocarsela. 500.000 contro 1.000.000, sono in difficoltà, ma se la possono giocare. Ma lui non fa affidamento sulla sua forza. È interessante, perché lui si è preparato prima, però adesso va in battaglia non forte delle sue forze, ma in fede, confidando sull'aiuto del Signore. Qual è la sua forza? Avete notato la sua preghiera? Bellissima, vero? Bellissima. La sua preghiera fa vedere qual è il suo cuore. Lui è sicuro che il Signore lo aiuterà e che vinceranno. Quello che voglio sottolineare io è che lui dice: tu sei il mio Dio. La sua forza è in questa comunione intima con Dio. Lui dice: tu sei il mio Dio. Al versetto 11 all'inizio dice: gridò all'Eterno il suo Dio. E poi verso la fine del versetto dice: o Eterno, tu sei il nostro Dio. Non permettere che l'uomo prevalga su di me? No, su di te. Vedete? Lui sta, nella sua preghiera, sta sottolineando la comunione che ha con Dio. Il fatto di essere uno con Dio. E perché può fare questo? E perché può dire questo? Perché ha comunione con Dio? Perché si è ravveduto, perché si è messo in linea con il Signore, perché ha tolto gli idoli, perché ha cercato il Signore e la sua parola. Tutto questo, un ravvedimento reale, sincero, l'ha messo in condizione di essere certo che Dio era con lui. Se non ci fosse stato un ravvedimento, se non ci fosse stato tutto quello, forse il Signore ci aiuterà, forse non ci aiuterà, forse lo vedrà, avrà pietà di noi, ma non sarà la sua battaglia. Perché dovrebbe essere la sua battaglia se noi non siamo uno con lui, vero? Invece lui dice: questa è la tua battaglia, perché noi siamo uno con te, e questa è la sua forza. Quindi la sua forza è la sua comunione con Dio. Tu sei il nostro Dio. Non avete notato che quando siamo in pace con Dio, allora ci sentiamo più sereni, più tranquilli, anche nella preghiera, nell'adorazione? Siamo in comunione con Dio, siamo a posto con Dio. Quando invece l'abbiamo fatta grossa, abbiamo fatto la marachella, siamo caduti, siamo un po', ci sentiamo distanti, e allora non ci approcciamo a Dio con la stessa fiducia, non preghiamo con la stessa fiducia, non alziamo neanche gli occhi. Cioè. E io lo vedo nella mia vita, lo vedo nella vita degli altri. Certe volte noi ci avviciniamo e veniamo da una sconfitta e si vede, stiamo là come a scuola, quando ti interrogano e sei impreparato, come vai? Quando hai studiato vai con una certa sicurezza, no? Quando non hai studiato... E un po' è così nelle cose spirituali. E quindi Asa grida all'Eterno, il suo Dio. Il suo Dio. Avete mai fatto questa domanda a qualcuno in giro? Chi è il tuo Dio? Non se ne parla più, vero? Non se ne parla più. Se noi andiamo a evangelizzare, a condividere la nostra fede, o cerchiamo di capire un'altra persona che cosa crede, i termini che usiamo è: chi credi, in chi credi, poi in che chiesa vai, ma non chiediamo mai a nessuno qual è il tuo Dio. L'avete mai chiesto a qualcuno? Ve l'hanno mai chiesto? Chi è il tuo Dio? Andrea, chi è il tuo Dio? Immagina un cliente che viene la mattina, un cappuccino per piacere a Andrea. Andrea, vuoi farti la domanda, chi è il tuo Dio? Non si usano più questi termini, no? E certe persone dicono: io credo in Dio, ma non è il suo Dio. Che cosa voglio dire? Mi capite cosa voglio dire? Avere un Dio è diverso che credere in un Dio. O meglio, credere in Dio dovrebbe essere sempre associato all'avere un Dio. Fatela questa domanda, sarebbe interessante. Facciamo una piccola inchiesta, fatela in giro per destabilizzare un pochettino i pensieri delle persone. Chi è il tuo Dio? Nessuno mi ha mai chiesto una cosa del genere. Asa sapeva chi era il suo Dio e nel suo nome pregava: tu sei il mio Dio, io ho un Dio, lui governa la mia vita, lui regna nella mia vita. Forse non si usa più questo termine proprio per questo, perché dire io ho un Dio significa ammettere che qualcuno sta governando la mia vita, e molte persone, anche religiose, anche credenti, non lo vogliono ammettere, non lo vogliono accettare. Così l'Eterno colpì gli etiopi davanti ad Asa, versetto 12, e davanti a Giuda, e gli etiopi si diedero alla fuga. Allora Asa e la gente che era con lui li inseguirono fino a Gerar. Or degli etiopi ne caddero tutti, in realtà. Non ne rimase neppure uno vivo, perché essi furono distrutti davanti all'Eterno e davanti al suo esercito. Vedete che interessante, davanti all'Eterno e davanti al suo esercito, perché Dio ha un esercito, in questo caso questo esercito era l'esercito di Dio. Ed essi portarono via un enorme bottino. Poi attaccarono tutte le città intorno a Gerar, perché il terrore dell'Eterno era caduto su di esse, saccheggiarono tutte le città nelle quali c'era molto bottino. Allora assalirono pure i recinti del bestiame e portarono via un gran numero di pecore e di cammelli, poi tornarono a Gerusalemme. Quindi una grande e gloriosa vittoria. Voglio leggere anche alcuni versetti del capitolo 15, perché c'è un'altra cosa, l'ultima cosa che voglio sottolineare. Dicevo, una grande vittoria. È interessante perché le grandi vittorie, anche nello sport funziona così, c'è sempre un duplice aspetto che può venire da una grande vittoria. Da un lato, la grande vittoria ti può dare più forza, più carica, più determinazione, più sicurezza, e sei pronto per affrontare ancora meglio la sfida successiva. D'altro canto, è possibile che una grande vittoria ti dia un po' di appagamento, un po' di rilassatezza, un po' di distrazione, e in maniera che la sfida successiva diventa una sconfitta totale. È vero? È così. Quindi loro hanno vissuto una grandissima vittoria e così Dio manda un profeta. Allora lo spirito di Dio investì Azaria, figlio di Obed, che uscì a incontrare Asa. Quindi mentre Asa ritorna dalla grande vittoria con tutto il bottino, con tutti i gloria a Dio, il Signore è con noi, ci ha dato la forza, guardate, mentre esce gli va incontro il profeta e gli disse: Asa, e voi tutti di Giuda e di Beniamino, ascoltatemi, l'Eterno è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà. Per lungo tempo Israele è stato senza il vero Dio, senza sacerdote che insegnasse e senza legge. Ma nella loro avversità sono ritornati all'Eterno, il Dio di Israele. L'hanno cercato ed Egli si è lasciato trovare da loro. In quel tempo non c'era sicurezza per quelli che andavano e per quelli che venivano, perché tutti gli abitanti del paese erano in grande agitazione. Una nazione era schiacciata da un'altra e una città da un'altra, perché Dio li affliggeva con sventure di ogni genere, ma voi siate forti e non lasciate che le vostre braccia si indeboliscano, perché il vostro lavoro sarà ricompensato. Quando Asa ebbe udito queste parole, la profezia del profeta Obed prese coraggio. Quindi l'avvertimento del Signore è: continuate così, non vi fermate adesso, continuate in questa purificazione, in questa riforma, continuate a cercare il Signore. Dice: per lungo tempo Israele è stato senza il vero Dio. Potremmo anche sostituire la parola lungo e dire per troppo, troppo. Ogni tempo passato senza Dio è troppo tempo. Per lungo tempo Israele è stato senza il vero Dio, senza sacerdote e senza legge. Le tre cose sono collegate. Ma quello che voglio sottolineare è che dobbiamo stare attenti a questi tempi di blackout. Questi tempi di blackout. Sembra paradossale, ma noi ci abituiamo alle situazioni sbagliate. È vero? Riflettete un attimo nella vostra vita, nella vostra esperienza. Magari c'è un'esperienza che tu dici: questa esperienza non mi piace, è scomoda, è sbagliata, c'è qualcosa di sbagliato. All'inizio dici così, poi passa un po' di tempo, cominci a diventare familiare con quell'esperienza, con quella situazione, e quasi quasi non ci fai più caso, ti ci abitui, è vero? All'inizio dici: no, non mi piace, ci sto scomodo, poi dopo un po' trovi la tua posizione, non è più così scomodo. Il problema è quando ci abituiamo alle situazioni sbagliate e che poi non riusciamo più a reagire, non riusciamo più a combattere, perché diventano la normalità e finiamo con l'essere bloccati. Ci sono tante persone che ho conosciuto, credenti, che in questo momento si trovano lontani dal Signore. Alcuni sono completamente persi, distratti, disinteressati. Altri invece si trovano in una specie di, tra virgolette, limbo, in cui vorrebbero tornare ma non riescono a tornare. Ci sono situazioni e non riescono a cambiarle. Vorrebbero ridare il cuore al Signore, ma... E come continuano a vivere questa situazione che diventa una situazione non più straordinaria, nel senso fuori dal normale, ma diventa l'ordinario. Bisogna pregare, ma ci vogliono delle scelte, ci vogliono delle decisioni, ci vogliono aprire gli occhi e dire: dobbiamo pentirci, dobbiamo cambiare, dobbiamo iniziare a camminare in modo giusto. Dobbiamo tornare, dice, nella loro avversità sono ritornati all'Eterno, l'hanno cercato ed Egli si è lasciato trovare. Dio non convive con il peccato, dove c'è peccato non c'è Dio. Questa è una cosa di cui dobbiamo essere assolutamente, e dico assolutamente, certi, sicuri. Noi predichiamo la grazia perché la grazia è biblica. Noi predichiamo l'amore perché l'amore di Dio è biblico. Noi predichiamo il perdono perché il perdono di Dio è biblico. E Dio è sempre pronto. Dio non allontana mai. Ma la Bibbia parla anche del peccato. E Dio non ha comunione con il peccato. Dove c'è peccato? Non c'è Dio. Quindi se tu stai camminando fianco a fianco con il Signore e decidi di entrare in un posto, figurativamente parlando, peccaminoso, Dio rimarrà fuori, non sarà più con te. Ti girerai e dici: io? Mio Dio? E lui non ci sarà. non perché ti ha lasciato, ma perché tu hai deciso di iniziare un percorso alternativo e sei andato fuori dalla sua presenza. Però se ritorni, se riapri la porta e fai la strada al contrario, dove lo troverai? Dall'altra parte. Non dirai io non ti ci parlo più, te l'avevo detto, l'hai fatto e adesso arrangiati. Quando ritorni al Signore, lo cerchi con tutto il tuo cuore, Lui si lascerà trovare. E questo è qualcosa che dobbiamo fare in media tutti i giorni. In media. Poi ci sono dei giorni in cui devi fare 5-6 volte e non ci sono giorni in realtà in cui non lo devi fare, a meno che non passi tutta la giornata a dormire, in uno stato di incoscienza, in coma forse. E l'ultimissima cosa, è il versetto 7 che voglio sottolineare, è l'incoraggiamento. Voi siate forti, non lasciate che le vostre braccia si indeboliscano, perché il vostro lavoro sarà ricompensato. Avete mai lavorato duramente su qualcosa fino a che le braccia cominciavano a far male? Noi siamo la generazione che usa le dita. Ma se andate un po' e passate una giornata in campagna, o se andate a fare qualche lavoro edile, i muratori, allora scoprite che cosa significa usare le braccia finché non le senti più. Ed è facile che mentre stai lavorando duramente le braccia si indeboliscano. Ma sapete qual è la cosa che rende più deboli in assoluto? È la perdita di motivazione. Quando nella tua testa molli, allora le braccia che già non ce la facevano più ti salutano completamente. La differenza tra un buon atleta e un campione è sempre nella testa. Infatti qui dice: le vostre braccia si indeboliscano, il vostro lavoro sarà ricompensato. Sapere che vale la pena, avere questa coscienza, questa sicurezza che vale la pena, ti dà nuova energia, nuova carica, nuova motivazione. Vale la pena tornare ad una comunione perfetta con Dio, vale la pena offrire il proprio cuore a Dio, vale la pena arrendere la propria vita al Signore. Non ci stanchiamo di fare questo, possiamo stancare di fare tante altre cose, ma non ci stanchiamo di fare questo. La nostra fatica sarà ricompensata.
1: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella alla Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
2: Quando Alessandro Magno, figlio di Filippo il Macedone, raggiunse con le sue velocissime conquiste anche la Palestina, trattò benevolmente la popolazione giudaica, ponendo delle condizioni che consentivano ai giudei sufficiente autonomia e libertà di azione. Quando conquistò l'Egitto, vi fondò la città di Alessandria e, poiché aveva stima dei giudei, che ammirava per cultura e tradizioni letterarie, li incoraggiò a trasferirsi in quel centro, conferendo loro privilegi di cittadini di primaria importanza. Furono in molti ad aderire al suo invito, tanto che ad un certo punto si trovavano più giudei in Alessandria e in altre parti d'Egitto che nella stessa Palestina. Un certo numero di giudei si trasferì pure in altre regioni dell'impero di Alessandro. Già ai tempi della regina Ester, molti giudei erano disseminati nelle 127 province dell'impero persiano, e ora, col dominio di Alessandro, ha luogo un'enorme migrazione oltre i confini della Palestina. Questa dispersione di giudei ormai saldamente fermi nelle loro credenze religiose appare positiva, in quanto Dio se ne servì per spargere nelle altre regioni del mondo allora conosciuto la testimonianza del proprio nome. A causa delle grandi distanze che separavano questi giudei dal Tempio di Gerusalemme, nel culto di adorazione la parte riguardante i sacrifici cominciò a scemare di importanza, mentre acquistavano sempre maggior rilievo lo studio e la meditazione dei libri sacri. Ovunque si trovassero, le comunità giudaiche solevano radunarsi nelle sinagoghe per pregare e leggere insieme la parola di Dio. Leggiamo così negli Atti al capitolo 15 al versetto 21: Mosè fin dalle antiche generazioni ha chi lo predica in ogni città essendo letto nelle sinagoghe ogni sabato. In seguito queste colonie giudaiche avrebbero costituito dei punti strategici per l'attività missionaria degli apostoli che si spingevano fin nei paesi più lontani in ubbidienza al mandato del Signore Gesù. Durante questa fase storica ebbe inizio la traduzione in greco dell'Antico Testamento, la cosiddetta versione dei 70, dal numero di studiosi giudei che vi si applicarono in Alessandria d'Egitto. Fu un lavoro di fondamentale importanza per la diffusione della conoscenza delle scritture tra i giudei della dispersione e i pagani che li attorniavano. Gli scrittori del Nuovo Testamento solevano riportare passi dell'Antico citandoli proprio da questa traduzione. Come era prevedibile, i giudei risentirono molto dell'influenza greca e si svilupparono tra loro due tendenze: quella degli ellenisti, propensa ad adottare costumi ed usanze greche, e quella di coloro che rimanevano radicati nelle tradizioni giudaiche e credevano nella necessità di rimanere separati da ogni influsso esterno. Dopo il regno di Alessandro, la Palestina fu soggetta dapprima alla Siria per un breve periodo, poi all'Egitto, infine di nuovo alla Siria, e godé di una pace relativa rispetto al mondo esterno. Internamente invece fu turbata da numerose controversie e rivalità. In Palestina il sommo sacerdote non era più soltanto il capo religioso della nazione, ma deteneva ormai in misura sempre maggiore anche i poteri civili e giuridici. Questo determinò un susseguirsi di vicende piuttosto tristi, poiché tale carica era divenuta l'oggetto delle mire di molti ambiziosi. Durante la dominazione greca era avvenuto più volte che il re aveva tolto la carica ad una persona per affidarla ad un'altra semplicemente perché aveva ricevuto la promessa di un tributo più cospicuo o una garanzia più sicura di rendere la Palestina più greca. Come abbiamo detto, la Palestina si trovava ora soggetta alla Siria. Ad un certo momento avvenne che al trono di questa nazione salì un re indicibilmente malvagio e crudele, Antioco Epifane l'Illustre. Egli ebbe il triste merito di creare in Gerusalemme la situazione più dolorosa di tutti i 400 anni di storia di cui stiamo parlando. Di ritorno da una spedizione in Egitto, Antioco sostò a Gerusalemme e vi sfogò i propri crudeli istinti di tiranno. Strinse la città in una morsa, mandò a morte migliaia di giudei e, per dimostrare il disprezzo che nutriva per la religione giudaica, profanò il tempio ed eresse nel luogo santissimo una statua di Giove. Oltre a questo ordinò di offrire in olocausto dei porci, gli animali più impuri agli occhi degli ebrei. Antioco diede l'avvio a una furiosa persecuzione contro la religione dei giudei e chi non ubbidiva alle sue disposizioni veniva barbaramente punito. Gli eccessi di Antioco provocarono l'insurrezione dei Maccabei, uno dei più fulgidi episodi di coraggio e patriottismo nella storia di Israele. A iniziare la rivolta fu un certo Mattatia, capostipite della famiglia dei Maccabei. Quando un ufficiale venne nel suo villaggio per far osservare con la forza i decreti del malvagio monarca, Mattatia, nonostante l'età ormai avanzata, lo uccise e gridò: «Chiunque è zelante per la legge e vuol osservare il patto, mi segua!» Fu il segnale della rivolta. Mattatia si rifugiò coi 5 figli sulle colline della Giudea e molti nazionalisti fedeli al giudaismo lo seguirono. Quando poco dopo morì, Giuda Maccabeo prese il suo posto. Questo gruppo di valorosi aveva una reale fede in Dio e invocò il suo aiuto. Così il Signore concesse ai rivoltosi una serie di vittorie quasi incredibili, tanto che i Siri furono quasi totalmente respinti e i giudei conseguirono un'indipendenza pressoché completa. Siamo giunti così al 165 avanti Cristo, anno in cui venne purificato il tempio profanato da Antioco e furono ristabiliti i sacrifici giornalieri. Questo grande avvenimento fu festeggiato con la festa della dedicazione, che da quel momento in poi venne annualmente osservata dalla nazione e alla quale troviamo riferimento nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 10 e al versetto 22. Giuda continuò la sua lotta contro i Siri finché non cadde in battaglia. Dopo di lui assunse il comando suo fratello Jonathan, il quale accettò anche la carica di sommo sacerdote. Jonathan era uomo abile ed astuto, ma anche egli morì alcuni anni dopo vittima di un'imboscata. Allora divenne capo Simone, l'ultimo dei 5 figli di Mattatia, e sotto di lui la Palestina beneficiò di un periodo di notevole prosperità.

I discendenti dei Maccabei continuarono per qualche tempo a dirigere le sorti della Palestina, ma avevano perduto lo spirito dei loro predecessori e nel loro modo d'agire mancavano completamente della fiducia in Dio che aveva sostenuto i loro padri. Ai tempi del sommo sacerdote Giovanni Ircano, figlio e successore di Simone Maccabeo, l'influenza e la potenza giudaica subirono una notevole estensione. Il tempio samaritano sul monte Gerizim venne distrutto e questo trasformò in odio l'ostilità che già esisteva tra samaritani e giudei da quando questi ultimi avevano rifiutato l'aiuto dei primi nella ricostruzione del tempio di Gerusalemme. Tali precedenti spiegano molto bene l'atmosfera di aperta avversione reciproca che si avverte nei Vangeli tra giudei e samaritani. In questo periodo si consolidarono maggiormente i due partiti dei farisei e dei sadducei. I sadducei formavano un partito aristocratico a cui aderivano per la maggior parte i nobili e la classe sacerdotale. Propendevano per l'influenza ellenistica o greca e si opponevano

I farisei costituivano una vera e propria setta, potente e numerosa. Rasentavano il fanatismo nell'osservanza della legge e delle tradizioni. Si legavano attorno alla fronte e al braccio dei nastri, cui erano fissati dei piccoli astucci contenenti brani di scrittura. Sostavano agli angoli delle strade per fare lunghe preghiere. Erano precisissimi nel versare la decima, giungendo a prelevarla persino dalle erbe e altre cose di poco conto. Ma tutto ciò costituiva un insieme di atti esteriori privi di un movente profondo e realmente spirituale. Come abbiamo già detto, accordavano più importanza alla lettera della legge che al suo spirito, e per questo il Signore Gesù li trattò con particolare severità, accusandoli più volte di ipocrisia. Dopo Giovanni Ircano, in Giuda, vi fu ancora qualche figura di rilievo nella famiglia dei Maccabei, ma nel paese regnava ormai il caos, accresciuto da sanguinose lotte intestine. Nel frattempo l'impero romano si era fatto avanti con le sue conquiste e nel 63 a.C. Pompeo giunse a Gerusalemme. Questo generale nominò procuratore della Giudea un idumeo o edomita di nome Antipater. Questi a sua volta nominò governatore della Galilea suo figlio Erode. Giulio Cesare mostrò benevolenza verso i giudei, alleviò i tributi e concesse il permesso di riedificare le mura di Gerusalemme che erano state distrutte da Pompeo. Quando morì, fu pianto sinceramente dal popolo che gli era soggetto. Poco dopo, in Palestina scoppiarono dei disordini. Lo stesso Erode fu costretto a rifugiarsi a Roma, dove il governo imperiale lo nominò re dei giudei, e fu durante il suo regno che diversi anni dopo nacque il Signore Gesù. Erode, chiamato il Grande per le sue brillanti doti di organizzatore, era altresì pieno di vizi, di sospetto, di gelosie. Questo suo orribile carattere lo portò a far uccidere la moglie favorita, alcuni dei suoi figli, il cognato e chiunque agli occhi della sua mente malata potesse costituire una minaccia al suo potere. In contrapposizione alla sua crudeltà che poteva alienargli il favore del popolo, Erode cercò di ingraziarsi i sudditi intraprendendo opere di utilità pubblica. Così fece costruire un anfiteatro a Gerusalemme e altri splendidi edifici. L'opera che gli acquistò maggiore rinomanza e per la quale fu grandemente apprezzato fu la costruzione di un nuovo tempio vasto e magnifico. Prima di abbattere il vecchio ormai mal ridotto, per garantire ai giudei dubbiosi che ne sarebbe stato costruito veramente uno nuovo, vicino ad esso fu ammassata una gran quantità di materiali. La dedicazione ebbe luogo 10 anni dopo, ma i lavori continuarono per lunghi anni ancora. La costruzione, iniziata nel 10-20 a.C., non fu portata definitivamente a termine che negli anni 62-64 d.C. Ma con la meraviglia delle sue opere pubbliche, Erode non riuscì ad offuscare la fama della sua crudeltà, soprattutto se si pensa che arrivò ad uccidere i suoi propri figli per timore che gli strappassero il regno. Alla luce di questa sua detestabile personalità non ci stupisce più il modo in cui reagì quando i magi d'Oriente gli si presentarono chiedendogli dov'è il re dei giudei che è nato. La prospettiva di venire rovesciato dal trono dopo aver ucciso tanta gente per assicurarselo e consolidarlo nelle sue mani dovette terrorizzarlo. La strage dei bambini compiuta a Betlemme per suo ordine non costituisce in se stessa un crimine più terribile di molti altri da lui voluti nel periodo in cui fu re. Erode il Grande raccolse il frutto delle sue male azioni, morendo di una malattia orribile e ripugnante, ma questo avvenne solo dopo la nascita di Cristo, nell'anno 4 della nostra era.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Quando ero piccola, insieme alla mia famiglia, visitavo spesso il ranch dello zio Ted a Tie Siding nel Wyoming. Che avventura! Era un vero e proprio ranch funzionante con moltissimi compiti per le cowgirl del Maryland. Le mie sorelle ed io aiutavamo persino a marchiare alcuni vitelli. Lo zio Ted mi metteva su un vecchio cavallo da tiro e il mio incarico consisteva nel tenere le mucche dentro il recinto, mentre dall'altro lato i cowboy avrebbero separato i vitelli da marchiare. Anche se io e il mio cavallo stavamo fermi per quasi tutto il tempo, osservando semplicemente ciò che avveniva, mi sentivo importante nel badare a quelle mucche. Poiché il ranch era situato vicino ad un centro turistico, i villeggianti venivano spesso a dare un'occhiata alla vita del ranch. Stavano ad opportuna distanza, osservando con noncuranza ciò che avveniva, a volte puntando il dito o la macchina fotografica. Ero molto piccola allora, ma ricordo che mi sistemavo il cappello da cowboy e mi sedevo bene sul mio cavallo per mettermi in posa, quasi fossi una figura caratteristica del luogo. Non mi passò mai per la testa che anch'io ero solo di passaggio, come quei turisti, che sarei stata al ranch soltanto per un breve periodo. Tuttavia, anche se il ranch dello zio non era la mia residenza fissa, ero molto più impegnata del turista medio, anche se per un breve periodo almeno facevo parte del ranch. Sono ormai anni che non visito il ranch, ma fino ad oggi ho rigettato l'etichetta di turista. Quando visito un luogo in giro per il mondo, non sono soddisfatta di stare ad una certa distanza a scattare foto. Mi piace essere coinvolta, fare le cose, parlare con chi vive in quelle zone, imparare i loro costumi. Non voglio essere considerata una turista con un abbigliamento strano e una macchina fotografica. Voglio partecipare alle cose. Come cristiana che vive la realtà di Dio sulla terra, mi sento allo stesso modo. È vero che la Bibbia ci dice che siamo pellegrini in questo pianeta, cioè che non possiamo scambiare questo mondo per la nostra patria, ma non penso che la Scrittura ci incoraggi ad essere turisti, che osservano con noncuranza, ad una distanza sicura, tutto ciò che avviene. «Voi siete il sale della terra», disse Gesù in Matteo 5, «siete la luce del mondo». Dio vuole che ci impegniamo, ci immedesimiamo nelle persone che ci circondano, anche se staremo qui solo per una stagione. Abbiamo del lavoro da sbrigare proprio qui e solamente poco tempo per farlo. Ti consideri un pellegrino quando si tratta di vivere la vita di Cristo? O sei più un turista che si tiene ad una certa distanza da ogni genere di coinvolgimento nella Chiesa, nella società o nei rapporti col vicinato? Ci sono troppi turisti che affollano la vita. Dio non vuole altri spettatori. Egli ha bisogno di pellegrini, seri e con una mente sobria, che possano agire incisivamente per Lui in questa vita. Quindi metti via la macchina fotografica e sali su un cavallo. C'è spazio anche per te nel recinto.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, se volete aprire le vostre Bibbie in Libro di Atti, capitolo 16, allora domenica cominceremo un studio nel libro ai Filippesi e prima di cominciare questo studio vogliamo vedere come è nata questa chiesa a Filippi, in modo che quando poi affronteremo questa epistola di Paolo a questa chiesa noi sappiamo: ah, questi sono i fratelli di cui Paolo sta scrivendo, perché è una storia molto interessante, molto bella. E prima di entrare nel testo vogliamo pregare. Signore, grazie di nuovo per la tua presenza. Grazie, oh Padre, che i nostri nomi sono scritti in cielo. Grazie per la gioia della salvezza. Padre, insegnaci della tua parola, insegnaci attraverso la vita di Paolo e Sila, due uomini pieni di fede, due tuoi figlioli, che anche loro, Signore, a volte pensiamo se uno ha grande fede la vita va perfetto per quelle persone, ma vediamo che anche grandi uomini di fede hanno grande difficoltà. Padre, parlaci attraverso la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Allora cominceremo in versetto 6. Chiaramente voi sapete già che il libro di Atti è la storia della chiesa primitiva. Dopo la resurrezione di Gesù, lui passa 40 giorni con i discepoli, viene portato in cielo con il Padre. In Atti 1 e 2 la promessa del battesimo dello Spirito Santo, Atti 2 lo Spirito Santo viene dato a tutti i 120, diciamo la prima chiesa. Furono battezzati con lo Spirito Santo e parlarono in altre lingue. E poi il resto degli Atti è il resoconto del ministero principalmente di Paolo e di Pietro. E qui in Atti 16 abbiamo Paolo, che nei primi 4-5 versetti lui è nella zona di Derbe e Listra, che sarebbe oggi una parte della Turchia, la costa. E in versetto 6 vediamo che Paolo aveva nel cuore di andare in Asia. Allora, nella Bibbia quando parla di Asia si parla della Cina, del Giappone, da quello che noi riconosciamo come Asia, ma più specificatamente l'Asia era una zona della Turchia nord-occidentale. Quindi c'è lo stretto di Bosforo fra la Grecia e Turchia, ed era quella zona là che si affacciava sul Mar Nero e questa parte interiore, non tanto la costa di Turchia, ma per avere in mente dove siamo geograficamente. Quindi Paolo voleva andare in queste zone a predicare il Vangelo. Mentre attraversavano la Frigia e la regione della Galazia, furono impediti dallo Spirito Santo di annunciare la parola in Asia. Allora, noi non sappiamo perché, in che modo erano impediti. Chiaramente Gesù ci ha dato il grande mandato. Cos'è il grande mandato? Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Quindi noi siamo comandati da Gesù a predicare il Vangelo in tutto il mondo, dovunque e in qualunque momento. Ma per qualche motivo, nel grande piano di Dio, almeno per l'Apostolo Paolo, magari altri servi di Dio andavano in Asia a predicare il Vangelo in questo momento, noi non sappiamo. Ma il piano per la vita di Paolo era che lui veniva guidato in un altro posto. E di nuovo non sappiamo se era persecuzione, no, c'erano i governanti che li impedivano di entrare in questo territorio di Asia. Non sappiamo, possiamo chiedere quando saremo in cielo. Giunti ai confini della Messia, essi tentavano di andare in Bitinia, quindi di nuovo in questa zona dell'Asia, ma lo Spirito non lo permise loro. Così attraversato la Mesia, discesero a Troas. Allora Troas si trova sulla costa, proprio sul, diciamo, l'imboccatura del Mediterraneo verso il Stretto di Bosforo. Quindi sono sulla costa della Turchia. E durante la notte apparve a Paolo una visione. Gli stava davanti un uomo macedone che lo supplicava e diceva: passa in Macedonia e soccorreci. Dopo che ebbe visto la visione, cercammo subito di passare in Macedonia, persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare loro il Vangelo. Quindi di nuovo siamo chiamati a predicare il Vangelo dovunque, in qualunque momento, ma è anche chiaro che Dio guida i suoi figli. Per dire come sono finito in Italia, lo voglio sapere anch'io. Io sono partito dagli Stati Uniti per India e sinceramente Italia non mi passava neanche per la testa, perché nella mia mentalità da giovane credente negli Stati Uniti, secondo me l'Europa era già cristiana, non c'era bisogno di missionari, non c'era bisogno che uno che andava lì a predicare. E io sono partito da Seattle, della mia città, per Bombay, che adesso è Mumbai. Quindi l'Italia, non ci pensavo minimamente dell'Italia. Ma comunque le circostanze della vita alla fine mi hanno portato in Italia per un anno, nel 88, in cui ho conosciuto Silvana e anche altri che sono nella chiesa, che erano nel ministero della tenda. Poi di nuovo il Signore mi ha portato in Asia per più di un altro 2 anni e mezzo, quasi 3 anni. E durante la prima guerra del Golfo, il Signore ha chiuso le porte in Asia per me, per motivi burocratici, dei visti, ma anche per motivi che esistevano nel ministero a quei tempi. Io non potevo più stare in India. Io non volevo tornare, cioè dentro di me ho detto: cosa faccio? Torno a Seattle, cioè cerco un lavoro, cioè non volevo tornare in America, perché sentivo questa chiamata missionaria. E il direttore della missione di Cristo Risposto qui in Italia, Vittorio Firese, mi avevo, prima di partire dall'Italia la prima volta, mi avevo invitato, ho detto: se tu mai, Signore, ti porterà fuori dall'India, sappi che qua c'è una porta aperta, cioè noi saremo contenti se vieni qua a seguire, diciamo, il Signore con noi. E quindi durante la prima guerra del Golfo sono tornato in Italia e io e Silvana abbiamo servito il Signore per un altro 4 anni con la Tenda di Cristo Risposta. Poi il Signore ci ha portato in California alla scuola biblica là della Calvary Chapel, e nella fine del 96 di nuovo qui. Però per dire, io capisco Paolo, a volte noi abbiamo un'idea, noi abbiamo una direzione, noi partiamo anche per quella direzione e magari il Signore ci sta guidando verso quella cosa. Io sono convinto che il Signore mi ha portato in Asia, ma lungo la via, le circostanze della vita, Dio ha permesso di portarmi in Italia e di piantare una chiesa a Montebelluna. E quindi anche Paolo e i suoi compagni ben 2 volte cercano di andare in Asia, ma qui per le circostanze, la guida dello Spirito Santo, vengono portati in Macedonia, che è la parte della Grecia. Ora Macedonia conosciamo come una parte nord della Grecia, no? Ma a quei tempi Macedonia era anche vicino alla costa della Grecia, diciamo, Tessaloniki, Filippi, quella zona là a est di Atena. E quindi questo è la prima volta, per quanto sappiamo, che il Vangelo di Cristo arriva in Europa. E la nascita della Chiesa europea accade proprio in questa città di Filippi. Perciò, versetto 11, salpando da Troas, puntammo dritto su Samotracia e il giorno seguente a Neapolis. Neapolis era sulla costa, Filippi un po' entroterra. E di là a Filippi, che è la prima città di quella parte della Macedonia, una colonia romana. E restammo in quella città diversi giorni. Allora, Filippi era una città un po' particolare, e viene scritto qua che era una colonia romana. Tutto quel territorio, anche Asia, era parte dell'impero romano, ma una colonia romana era una cosa speciale, era come un territorio franca, che avevano una volta, no, qui in Italia, anche Castelfranco, perché era un territorio dove chi si trasferiva là non pagava le tasse. E quindi Filippi aveva i privilegi speciali, tutti gli uomini liberi di una colonia romana erano considerati cittadini romani, quindi avevano tutti i diritti e privilegi della cittadinanza romana. Era considerato dai romani una parte dell'Italia, non solo una parte dell'impero romano, ma proprio una parte della loro nazione, come anche oggi negli Stati Uniti ci sono i 50 stati, che sono proprio la nazione, ma ci sono anche territori, Samoa, Puerto Rico, le Isole Vergini degli Stati Uniti, sono territori degli Stati Uniti, ma non sono stati proprio. E quindi loro arrivano a Filippi e in versetto 12 restano per alcuni giorni, sembrerebbe senza fare niente. E nel testo non viene scritto che Paolo e il suo squadra evangelistico pregavano, ma come noi sappiamo che Paolo era un uomo di preghiera, siete d'accordo in questo? Anzi, lui scrive: pregate in ogni tempo. Quindi io sono convinto, è la mia opinione, che Paolo e i suoi compagni restano a Filippi a pregare per quella città. Che umanamente parlando potrebbe sembrare come inattività, no? Quando un missionario parte per piantare una chiesa, magari la chiesa che lo manda dice: cosa stai facendo? Stai evangelizzando? Hai trovato un locale? Hai fatto questo? Hai fatto un concerto? Sto pregando. E magari umanamente... Io conosco Nick Long lì a Siegen, quando lui è arrivato a Siegen. Lui per diversi mesi non ha cercato di cominciare una chiesa, non ha cercato di cominciare a fare uno studio biblico. Lui e su hanno pregato. E lui raccontava una volta lì al castello che il pastore suo in America dice: ma Nick, cosa stai facendo? Ma quando vuoi cominciare questa chiesa? Stiamo pregando. In realtà la preghiera è l'opera più importante nell'opera del Signore. E come vedremo in questa storia, quando noi preghiamo, le cose accadono, cose soprannaturali accadono. Quando noi preghiamo, quando noi cerchiamo la faccia di Dio. Perciò venite sabato prossimo tutti quanti. E il giorno di sabato andammo fuori città lungo il fiume, dove era il luogo ordinario della preghiera, e postoci a sedere parlavamo alle donne che erano là radunate. Allora, secondo l'usanza ebraica, se c'erano 10 uomini ebrei si poteva formare una sinagoga in una città. Sembrerebbe, sì, non è scritto che non c'era una sinagoga, Però come noi sappiamo, la strategia di Paolo quando lui andava a evangelizzare una città, dove era il primo luogo dove lui andava? Alle sinagoghe. Lui prima cercava di raggiungere gli ebrei che conoscevano già il Vecchio Testamento per dimostrare loro che Gesù era il Messia. Ma sembrerebbe che a Filippi non c'era una sinagoga, non c'erano 10 uomini ebrei per formare una sinagoga, e quindi nel mondo antico, specialmente gli ebrei che erano all'estero, in altre parti fuori di Israele, solitamente loro avevano luoghi di preghiera vicino a dove c'era acqua viva, acqua che scorreva, perché gli ebrei, come i musulmani, facevano anche il lavaggio rituale prima di entrare nel tempio, prima di entrare in preghiera e di adorazione a Dio. Quindi loro arrivano in questo fiume e trovano queste donne che stanno lì pregando. È una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, che adorava Dio, stava ad ascoltare. Quindi lei non era nata di nuovo, era una donna ebrea, però magari leggeva la Sacra Scrittura, il Vecchio Testamento, magari cercava Dio, cercava di scoprire Dio. Ci sono persone che non sono nate di nuovo fuori di queste chiese che stanno cercando Dio, vogliono conoscere Dio. Io penso che in Italia ci sono migliaia e migliaia di persone che stanno aspettando l'annuncio del vero Vangelo. Siete d'accordo? E magari sono affamati. Loro vogliono la cosa vera, genuina, reale, perché magari non l'hanno visto intorno a loro. E Lidia era una donna così, era una donna che adorava Dio, ma non era nata di nuovo ancora. E il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. È il Signore che può aprire il cuore di una persona. Noi, avete provato voi di aprire il cuore di qualcuno? Avete provato di convertire qualcuno? Umanamente è impossibile. Certamente possiamo proclamare il Vangelo, ma come Paolo scrive in Primo Corinzi, no, io seminato, Apollo annaffiato, ma è Dio che dà la crescita. Allora, se ragioniamo solo, mi piace molto questo paragone che Paolo fa, usando il giardinaggio come analogia della nascita e crescita spirituale. E Paolo dice, io ho piantato, Apollo ha messo un po' di acqua sopra, ma è un miracolo della crescita. Il miracolo della nascita solo Dio può fare. È complicato piantare un seme in terra? È difficile? Ci vuole una laurea? No, un bambino di 2-3 anni, tu dai i semini, mio papà lo faceva, quando io avevo 4-5 anni lui faceva l'orto, ah papà anch'io voglio aiutarti, ok, prendi il dito, fai un buco, prendi il seme, metti dentro, copri, non è complicato. A volte pensiamo, devo andare alla scuola biblica per evangelizzare, no. Prendi il seme e lo semini. Questo è il nostro compito. A volte noi pensiamo che il nostro compito è di convertire le persone, ma noi non possiamo convertire, come è stato ben detto, una mosca. Il nostro compito è di seminare il seme e di innaffiarla con la preghiera. Il seme è la parola di Dio, e secondo me il innaffiare può essere anche seminare oltre parole di Dio, ma secondo me raffigura la preghiera che noi facciamo per magari quelle persone care al nostro cuore. Anche innaffiare, versare acqua su un seme è complicato? Bisogna studiare per farlo? No, di nuovo, un bambino di 5 anni riesce a versare acqua su un pezzo di terra. Ma il miracolo del DNA che è dentro quel seme Un codice genetico miliardi di volte più complicato di qualunque software che l'uomo conosce con i suoi computer. Comincia a istruire quel seme quando la temperatura, l'umidità e la luce è giusta. Ok, ora, boom! E cominciano questi meccanismi che ancora l'uomo non siamo in grado totalmente di capire. E questo programma genetico muove il seme per moltiplicarsi, dividersi, cominciano le cellule delle foglie, tutte le parti delle piante, non conosco i loro nomi in italiano, ma comprendete il senso della cosa. La crescita di una pianta e la crescita di un umano spiritualmente è un miracolo che Dio può fare. Quando io ero all'inizio nuovo credente nel Signore, ho evangelizzato mio padre e tutti i miei parenti, no? Avevo quel zelo, avevo la Bibbia, dovete convertirvi, no? E dopo un po' di tempo il Signore mi parla e dice: Greg, calma, tu hai annunziato la parola, adesso comincia a pregare per loro. Perché sapete, quando uno con un nuovo zelo a volte possiamo essere anche fastidiosi. No? Cercare noi di convertire quella persona, ma noi non possiamo convertire quella persona, ma possiamo pregare e vedere la gloria di Dio. E sicuramente pregare anche che il Signore, anche con i miei parenti non convertiti, quando vado in America io prego prima: Signore, fa che loro aprono il discorso, fa che loro mi fanno delle domande, perché ne hanno sentito già, io sono un pastore, ne hanno sentito centinaia di volte il Vangelo da me. E ringrazio Dio che tutti, eccetto mia sorella, adesso sono seguaci di Cristo. Ancora sto pregando per lei. Ma è il Signore che apre i cuori, noi dobbiamo essere solo fedeli a seminare ed annaffiare col seme, e lascia nelle mani di Dio questo miracolo della nuova nascita. Dopo essere stato battezzato con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se mi avete giudicato essere fedele al Signore, entrate in casa mia e fermatevi. E ci costrisse ad accettare. Quindi forse Lidia era una mamma italiana. Dai Paolo, venite a casa mia, mangia, siediti, stiamo un po' insieme. Ora avviene che mentre andavamo al luogo della preghiera, notate che Paolo e Sila e quelli che erano con loro, anche Luca che ha scritto questo libro, mentre loro andavano alla riunione di preghiera, qualcosa di soprannaturale accade. Ci viene incontro una giovane serva che aveva un spirito di divinazione e che, facendolo indovina, procurava molto guadagno ai suoi padroni. Anche oggi in Italia abbiamo gli indovini, sono sulla televisione. Io personalmente ho cancellato tutti quei canali dalla televisione perché non voglio stregonerie che entrano nella mia casa. Però anche oggi abbiamo indovini, giusto? E c'è tanta gente fuori che mette fede. E anche cos'altro mettono? Tanti soldi. Chi si ricorda lo scandalo della mamma e la figlia? Marchi, esatto. Che poi ha passato un po' di tempo in gattabuio, mi sembra, giusto? Per me tutti potrebbero andare. Perché molti sono embrione, alcuni sono veramente posseduti da Satana. E io sinceramente qualche volta, facendo surfing, no? Comprendete surfing sulla televisione, no? Zappando, giusto? E magari è apparso uno di questi canali, no? Che hanno i cartomanti. Cioè, tu vedi che sono possedute queste persone. Cioè, tu senti il male, no? E poi cancello, via. E questa donna era posseduta, era un spirito, un demone, e era una schiava, suo padrone guadagnava un sacco di soldi. Costui messasi a seguire Paolo e noi gridava dicendo: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e ci annunciano la via della salvezza. Quindi il demone diceva il vero. Questa volta è strano, anche nei Vangeli, a volte i demoni quando parlano con Gesù, cioè dicono la verità. Anche Giacomo scrive nella sua lettera: tu credi in Dio? Anche i demoni credono e tremano. Quindi non basta dire io sono nato in Italia, io sono questo o quello, io sono certamente cristiano. Anche i demoni credono. Ed esso fece questo per molti giorni, ma Paolo infastidito si voltò e disse allo Spirito: io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei. Ed egli uscì in quell'istante. Noi credenti abbiamo autorità sopra tutto il potere del nemico. Anche oggi ci sono persone possedute e noi, se siamo nati di nuovo, abbiamo autorità nel nome di Cristo di scacciare questi demoni. Ora i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Silla e li trascinarono sulla piazza del mercante davanti ai magistrati. E presentateli ai pretori, dissero: questi uomini che sono giudei turbano la nostra città. Quante volte a Montebelluna abbiamo fatto evangelizzazione? E questo è stato più o meno quello che la gente ha detto: questi stanno turbando le vendite, no? Della giovedì sera qui a Montebelluna. E predicano usanze che a noi che siamo romani non è lecito di accettare e di osservare. Allora la folla insorse tutta insieme contro di loro e i pretori, strappate le loro vesti, comandarono che fossero frustrati. E dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione, comandando al carceriere di tenerli al sicuro. Questi, ricevuto un tale ordine, le gettò nella parte più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi. Ok, abbiamo i nostri due servi, sembra che hanno solo arrestato Paolo e Sila, Luca e gli altri sembrerebbe che non sono stati arrestati. Chiaramente Paolo era il capo, Sila magari era suo vice pastore. Quindi questi servi di Dio che stanno chiaramente seguendo il volere di Dio. Capita in una situazione estremamente terribile. A volte noi erroneamente pensiamo che se io sto camminando nel volere di Dio, come andrà la vita? Tutto liscio, tutto perfetto, no? Sarò ricco, famoso, pieno di salute, senza problemi. Ma invece chiaramente non è così. Qui vediamo due servi di Dio, vengono prima arrestati, in versetto 22, strappate le loro vesti. Quindi Paolo viene spogliato pubblicamente e anche Sila. Magari avevano ancora indumenti intimi, però per un ebreo questo era una grande vergogna, umiliazione pubblica. Quindi erano spogliati pubblicamente, umiliati pubblicamente, frustrate con molte colpe. Voi sapete già che i romani usavano questa coda di gatto, che erano 13 trecce intrecciate con pezzi di ceramica e di ferro, che quando i colpi colpivano il prigioniere sulla schiena, laceravano tutta la carne sulla sua schiena e sulle spalle. Questo è uno che sta camminando nel volere di Dio. Poi, dopo di questo, vengono gettati in prigione, in versetto 23, e se non bastava, in versetto 24, vengono buttati nella parte più intima, quindi senza una finestra all'esterno con aria fresca per respirare. Erano messi in tipo isolamento o la massima sicurezza, il carcere duro, come si dice in Italia. E se fosse non abbastanza questo, vengono anche legati con ceppi e quindi non possono neanche alzarsi a camminare in giro per la cella. Allora io e te a questo punto, se accadesse nella nostra vita tutte queste cose, cosa faremo noi? Signore, dove sei? Dio, perché mi hai abbandonato? Ma Signore, se tu sei amore, se io sono tuo figliolo, come puoi permettermi di essere trattato così? Signore, ho perso il mio lavoro. Signore, mi hanno detto che ho un tumore. Signore, mio figlio sta combinando di tutti i colori. Dove sei nella mia vita? Hanno detto così. Chi conosce la storia sa che non è così. Versetto 25, ora, verso la mezzanotte, Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio, e i prigionieri li udivano. Sono molto importanti queste frasi. È bellissimo quando il Signore ci guarisce, quando il Signore ci dà un nuovo lavoro che guadagniamo 10.000 euro al mese, o magari vinciamo un concorso, una crociera nelle Caraibi. È facile dire gloria al Signore, alleluia, Dio è grande, fratelli. Amen? Ma quando le cose vanno male, quando sembra che tutto il mondo ci sta cadendo addosso, possiamo, come Paolo e Sila, dire: Signore, io ti lodo perché tu sei degno di lode. Io ti lodo anche con la mia schiena piena di ferite. Io ti lodo anche in questo carcere dove non c'è neanche un buco per respirare. Io ti lodo anche quando i miei piedi sono legati nelle catene. E non voglio dire che io sarei come Paolo e Sila, io sarei lì con la chitarra, alleluia Gesù. No, magari io sarei lì a lamentare. Però voglio dirvi questa mattina, tanti di voi, siamo stati arrestati, no? Perché magari dice, pastore, tu non sai la situazione in cui mi trovo. Magari io no, ma Dio sì. Ho perso il lavoro, non ce la facciamo. Ho perso la salute, hanno detto che è un tumore. Mi è piaciuta molto la reazione di pastore Chuck Smith quando ha detto che lui ha un tumore ai polmoni. La prima reazione era: io non ho fumato una sigaretta, neanche una tirata in tutta la mia vita. Però poi lui disse: vabbè, sia fatta la volontà di Dio. Se il Signore vuole portarmi a casa, va bene questo. Se il Signore mi guarisce, va bene anche quello. Sia lodato il nome del Signore. Ma a volte noi accusiamo Dio: come mai il Signore questo è accaduto nella mia vita? E qui credo che Paolo e Sila stanno mettendo in pratica quello che Paolo poi scriverà nel libro ai Ebrei, di offrire i sacrifici di lode a Dio, che è nostra offerta accettevole. Un sacrificio di lode cos'è? È un sacrificio. È una cosa che non viene naturale. Di nuovo, è facile lodare il Signore quando tutto va bene, tutto va liscio, abbiamo il conto in banca pieno di soldi. Ma è un'altra cosa di lodare Dio quando tutto va non male, malissimo. Allora noi, chi ha letto già questa storia, noi sappiamo come andrà a finire, che Dio libererà i suoi servi da questo problema, giusto? Sapete già, magari qualcuno no. Ma Paolo e Sila non sapevano. Io non penso che Paolo e Sila erano lì. Paolo diceva a Sila: cominciamo l'ora del Signore, e poi il Signore scuoterà questo carcere, aprirà i nostri ceppi e noi usciremo qui per la gloria di Dio. Secondo voi loro sapevano già? No. Ma Paolo e Sila credevano con tutto il loro cuore che ogni cosa cooperi per il bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo i suoi proponimenti. E quindi loro potevano lodare il Signore in qualunque circostanza. E alcuni di noi questa mattina, tu sei disposto a lodare Dio perché hai perso il lavoro? Sei disposto a lodare Dio perché sei malato? E magari i medici ti hanno dato 2 anni di vivere? Paolo e Sila erano disposti. E poi c'è questa frase che lo Spirito Santo ha inserito alla fine di versetto 25: i prigionieri li udivano. Sapete che ci sono persone nella tua vita che loro ti stanno osservando, ti stanno ascoltando. Ah, quello là, lui va là in quel capannone la domenica, lui dice sempre gloria al Signore, adesso che ha perso il lavoro vediamo se dirà gloria al Signore. Tante volte, di nuovo, la fede non è mostrata quando abbiamo un grande miracolo o guarigione o che il Signore ci ha strabenedetto. A volte la vera fede si mostra quando tutto va male. E lo stesso noi possiamo lodare il nostro Dio. E non vuol dire che dobbiamo comprendere perché stanno accadendo queste cose. Mi ricordo una volta quando lavoravo in falegnameria, stavamo caricando mobili per portarli in Val d'Aosta e come il mio datore di lavoro era minimo 15 centimetri più basso di me, lui ha costruito questo telaio del suo camion, diciamo indietro, il telaio con la plastica sopra, cioè lui ha costruito tipo 5 centimetri più alto della sua testa. A me arrivavo qua. E stavamo caricando questo camion, loro mi passavano i mobili, io li mettevo dentro il camion. E come tutti nella falegnameria sapevo che ero pastore, avevo chiaramente evangelizzato loro sempre e la maggior parte di loro erano grandi bestemmiatori dalla mattina alla sera e avevo finito di caricare l'ultimo pezzo dentro il camion e quando stavo per saltare fuori dal camion, boom, l'ho preso in pieno con lo sbarre di ferro, no? E dopo mi è venuto fuori un grande bernoccolo, esatto. E veramente vedevo le stelle, stava barcollando un po' così. E ho detto, gloria a Dio. E il mio collega ha detto, mi sembra che stava per scappare una bestemmia. E io ho detto, no. Non stava per scappare una bestemmia. I nostri vicini ci stanno osservando, ci stanno ascoltando. Come agirà questo credente anche nelle cose brutte? E a volte, di nuovo, questa è la più grande testimonianza. E noi vedremo che la reazione di Paolo e Sila alla loro circostanza non solo ha portato alla loro liberazione, ma alla conversione di un'intera famiglia a Cristo. Quindi, mentre Paolo e Sila pregavano, cantavano in lode, i prigionieri li udivano, e improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Allora, che è venuto un terremoto e ha aperto le porte, questo è una conseguenza naturale, no? Quando la casa si muove le porte si aprono perché il telaio viene spostato, ma che i ceppi che erano legati a catene si sciolsero. I ceppi non si sciolgono con un terremoto, che sono liberi, non sono attaccati, diciamo, no? È un miracolo. E un predicatore tanti anni fa disse che mentre Paolo e Sila cominciavano a lodare e cantare in lode a Dio, Dio in cielo ha cominciato a fare il tempo con il piede. Guardami ragazzi, mi stanno lodando. In Isaia 66:1 è scritto che il cielo è il mio trono e la terra è il mio sgabello. E non so se Dio stava battendo il piede, ma sicuramente è stato Dio. In Ebrei 11:6 è scritto: senza fede ed è impossibile a piacere Dio. Dio vuole che noi mostriamo fede anche nelle difficoltà, anche nelle prove, che noi lodiamo. Signore, non capisco questa cosa, ma io ti lodo perché tu sei degno di lode e questo è l'unico motivo. Quindi Dio scuote questo carcere. Versetto 27, il carceriere destatosi e viste le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Allora, perché stava per ammazzarsi questo carceriere romano? Perché, secondo i storici, la penalità per un carceriere o anche un soldato che teneva sotto la sua custodia un prigioniero romano, se lui lasciava quel prigioniero scappare, lui veniva ucciso. Ma non velocemente come lui sta per fare con la spada. Lui veniva ucciso lentamente, torturato a morte. Quindi questo carceriere, che anche a quei tempi solitamente le frustrate che i magistrati di Filippi avevano ordinato su Paolo e Sila venivano amministrate dal carceriere. Lui era la boia. Non era solo colui che dirigeva il prigioniero, ma era lui che dava i colpi e non le probabilità a Paolo e Sila. E lui pensando adesso i prigionieri saranno scappati tutti e i romani adesso mi uccideranno. Ma in versetto 28 scopriamo che Paolo fa una cosa molto radicale. Ma Paolo gridò ad alta voce dicendo: non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui. E chiesto un lume e gli corso dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: Signore, cosa devo fare per essere salvato? Chi è questo Dio che voi conoscete? Chi è questo Dio che vi ha spinto, invece di scappare e lasciarmi ai miei aguzzini, siete rimasti qui per salvarmi la vita? Comprendete il gesto che Paolo e Sila e altri hanno fatto? Non sono scappati per salvare la vita di questo uomo. Questo amore così radicale, perché Paolo sapeva che la sua anima era sicura in Gesù, quindi se moriva fisicamente era di poca conseguenza, ma Paolo e Sila erano disposti a rimanere carcerati per salvare la vita fisica di questo uomo, e poi vedremo che il frutto di questa azione è stata la salvezza spirituale di questo uomo. Perché di nuovo i nostri vicini, i nostri parenti, i nostri colleghi di lavoro, loro ci stanno udendo, loro ci stanno guardando. E quando loro vedranno una fede così radicale, magari verranno un giorno anche da noi a dire: cosa devo fare, Craig, per essere salvato? Chi è questo Dio che tu conosci? Chi è questo Dio che ti spinge di agire in modo così radicale, così controcorrente? E Paolo poi in versetto 31 annuncia a questo uomo: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. Questa non è una garanzia se noi crediamo tutti i nostri parenti crederanno. Paolo sta dicendo semplicemente: credi tu e la tua famiglia credono anche in Gesù e anche loro saranno salvati. Ok? Perché noi non siamo salvati per parentela. Dio non ha nipoti, bisnipoti, Dio ha solo figli. Ognuno di noi dobbiamo credere in Gesù Cristo per essere salvati. E chiaramente se il papà si salva nel mondo antico, in ogni probabilità la moglie e i figli seguivano poi lui in questa nuova fede. Oggi sei disposto a lodare il Signore nella tua difficoltà? O magari oggi tu dici: grazie a Dio, tutto sta andando bene nella mia vita. Ma fidati di me, arriverà il tuo momento in carcere. Arriverà anche nella tua vita quei momenti in cui tu dici: Signore, dove sei? Come mai questa cosa accade nella mia vita? Guarderemo le circostanze e per fede cominceremo come Paolo e Sila a lodare il Signore. Per fede: Signore, non capisco, ma ti lodo e ti do gloria per questa situazione. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? E se i musicisti possono venire avanti e anche uscire con elementi per la Santa Cena. Vogliamo pregare. Signore, grazie per questa storia di Paolo e Sila, della loro fede. E Signore, onestamente non so se io in queste circostanze comincerei a lodarti, magari sarei lì a lamentare, a piangere addosso, a dubitarti, a chiedere come mai questa cosa è accaduta nella mia vita. Però Padre, io desidero essere di vivere in un piano più alto con te, nel mio cammino con te. E Padre, voglio pregare in modo particolare per i fratelli e sorelle questa mattina che magari hanno perso il lavoro, hanno perso la salute, hanno perso il marito o moglie, magari i loro figli stanno combinando di tutti i colori, e vogliamo pregare per loro in questo periodo di prove, difficoltà nella loro vita, che loro possano per fede alzare le loro mani a te e dire: Signore, io ti benedico. Signore, io non capisco questa situazione, ma io do gloria a te perché tu sei degno di gloria. E io so che la mia vita è nelle tue mani, io so che ogni cosa è sotto controllo.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. a seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente a

0: Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

La Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico, benvenuto all'ascolto della nostra consueta rubrica settimanale. È un vero privilegio essere di nuovo davanti a questo microfono per parlare delle grandi cose di Dio, delle verità bibliche. Dopo che i nostri tecnici avranno inserito la parte musicale, ti invito ad ascoltare delle considerazioni sugli attributi, cioè sulle qualità di Gesù Cristo che evidenziano la sua deità.

Se tuo figlio ti chiedesse di descrivere Dio, cosa diresti? Su che cosa ti baseresti per rispondere a una domanda così importante? Se le nostre descrizioni di Lui sono incomplete, la Bibbia però ci dà un quadro perfetto della sua persona, che è rivelata con delle qualità perfette in assoluto. E anche se risulta a noi difficile catalogare tutte le sue qualità, il credente può descriverlo basandosi sulla Bibbia. Di solito le sue qualità, il suo carattere, la sua natura vengono definite in senso generico gli attributi, e generalmente gli attributi di Dio si possono classificare in incomunicabili, cioè che si trovano solo in Dio, per esempio l'autoesistenza, l'infinità, l'immutabilità, e si possono definire attributi comunicabili, che in modo limitato si trovano negli esseri creati, per esempio la sapienza, la verità e così via. Si possono ancora classificare in attributi assoluti che riguardano la relazione di Dio con se stesso, per esempio l'immutabilità, e attributi relativi che riguardano la relazione di Dio con gli altri, per esempio l'amore.

Cito alcuni degli attributi di Dio: eterno, immutabile, onnipotente, onnipresente, onnisciente, giusto, santo, amore. Ci chiediamo se questi attributi riferiti a Dio siano attribuiti anche a Gesù Cristo. Se lo sono, costituiscono una prova della sua deità, perché questi attributi si riferiscono unicamente a Dio. Vorrei ancora, prima di vedere due attributi di Dio che sono riferiti a Cristo, cioè l'eternità e l'immutabilità, vorrei illustrare, fare un esempio di quello che è un attributo. Si può affermare che il mare ed il cielo sono blu. Il colore blu è un predicato che fa capire rispettivamente come sono il mare ed il cielo, ma il colore non è né il mare né il cielo. Così, gli attributi di Dio sono predicati, fanno capire come è Dio, ma Egli è il soggetto. Vediamo allora il primo attributo, eternità. Dio, essendo l'autore del tempo, non è in nessun modo condizionato da esso, è dall'eternità all'eternità. Ora, di Cristo è detto, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Questo non significa che lui abbia avuto una origine, ma che nei tempi antichi egli è stato rivelato. Qui è detto però di Cristo, ai giorni eterni. Ciò significa che lui è da ogni eternità. D'altronde Gesù stesso si definì l'Eterno, l'Io Sono, rivendicando così per se stesso che lui è Yahweh, Jehovah, e questa affermazione è un'evidenza assoluta, conclusiva, intorno all'attributo della sua eternità. Nella Bibbia, Cristo è ancora definito Padre dell'eternità, in un testo di Isaia, e ancora è definito nella parola di Dio, Egli è avanti ogni cosa. In Apocalisse è detto ripetutamente che è il primo e l'ultimo, e questa è una delle espressioni più forti dell'Eterno rispetto a se stesso nell'Antico Testamento. Ci sono tre testi nel profeta Isaia che parlano di questo. Età passate e future sono incluse in questa proclamazione. Come primo, non significa che Cristo abbia avuto un inizio, ma che è il principio ed il creatore di tutte le cose. Come ultimo, non significa che avrà una fine, ma che egli chiuderà il ciclo storico della creazione presente e presiedierà gli eventi finali per poi dare adito alla creazione di nuovi cieli e di nuova terra. Dunque allora il primo attributo di Dio che consideriamo è l'eternità. Dio è eterno e abbiamo visto che questo attributo si riferisce anche al Signore Gesù Cristo. Un secondo attributo di Dio, l'immutabilità. Tutto, lo sappiamo molto bene noi oggi, con questa vita che ha dei continui mutamenti, dicevo, tutto è soggetto a mutamenti, ma Dio dichiara, io l'Eterno non muto. Di Cristo è detto, tu dimori, tu rimani lo stesso. Egli è chiamato ancora colui che è, ed è ancora scritto nella Bibbia, Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Il non cambiare mai non gli vieta però di svelare i suoi piani e propositi in modo progressivo. Facciamo un esempio di questo. La melodia di un semplice canto può essere suonata su uno strumento e ad essa si possono aggiungere molte variazioni, ma nonostante esse, la melodia rimane conseguente a se stessa fino alla fine. Ebbene, l'immutabilità di Cristo è come la melodia. Lui è immutabile, soltanto che lui ha detto qualche cosa e naturalmente al suo tempo, durante la sua prima venuta, non poteva rivelare pienamente tutto il suo messaggio, che i discepoli non avrebbero capito, come lui stesso disse in quella memorabile notte del tradimento. Ma in seguito, mediante lo Spirito Santo, egli rivelò e gli diede le indicazioni che erano necessarie. Allora, il non cambiare mai non gli vieta di svelare i suoi piani in un modo progressivo. Però ciò che conta vedere è che Cristo è immutabile, che la Scrittura ci presenta l'immutabilità di Dio e che questo attributo è riferito anche a Cristo. Ci siamo chiesti all'inizio se gli attributi di Dio
sono attribuiti o riferiti anche a Gesù Cristo. Dopo averne esaminato due, la risposta è stata positiva. Pertanto gli attributi evidenziano la deità di Cristo. Questa è una grande verità dottrinale, ma che implicazioni ha per la nostra vita? In altre parole, che cosa significa per te il sapere che Cristo è Dio, quindi eterno e immutabile? Ti dico quali sono le implicazioni che queste verità hanno per me. Siccome è immutabile, le sue promesse non cambiano. Egli ha detto che sarebbe sempre stato con i suoi. Questa è una grande sicurezza per me. So che mi guida costantemente nella mia vita. Poi, siccome è il Padre dell'eternità, mi ha dato nel giorno in cui l'ho ricevuto per la fede, confessando di essere un peccatore e riconoscendo in Lui il mio Salvatore morto per i miei peccati ed il mio Signore, dicevo, Egli mi ha dato in quel giorno la certezza della salvezza e la vita eterna. Dunque, nonostante le restrizioni che la lingua umana impone, non solo la Bibbia descrive Dio in modo perfetto, ma ci fa anche sapere che noi possiamo trarre concretamente grandi benefici se facciamo nostre queste verità.

mi rendo conto che l'argomento trattato è di grande importanza e non ho fatto che dare qualche piccolo pensiero. Perciò, se vuoi saperne di più intorno a questi due attributi di Dio riferiti anche a Cristo, scrivici, fai delle domande specifiche e noi saremo molto lieti di poterti rispondere. Oppure facci anche sapere se quanto hai ascoltato ha suscitato in te riflessione ed interesse. A risentirci dunque, a Dio piacendo, alla prossima trasmissione, dove continuerò ancora questo argomento sugli attributi di Cristo.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: a Tu per Tu con la Bibbia. Un programma curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Siamo lieti di salutare i nostri amici che si sono posti all'ascolto di questa trasmissione. Vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Avete mai fatto o ricevuto delle promesse? Penso di sì. E quante ne avete mantenute o sono state mantenute verso di voi? Purtroppo tante promesse rimangono solo parole. Non voglio prendere in considerazione quelle fatte in cattiva fede, senza nessuna intenzione di rispettarle. Parliamo di quelle cose che sono state pronunciate seriamente, ma poi spesso non dipende dalla nostra volontà non fare quello che abbiamo detto. Le circostanze mettono un sacco di ostacoli, ci accorgiamo che non siamo in grado di fare certe cose. Forse non abbiamo più l'occasione di mantenere quello che abbiamo promesso. Noi non conosciamo il futuro, non possiamo controllarlo. Perciò le nostre promesse sono piuttosto aleatorie. Ma c'è qualcuno che è sempre in grado di mantenere quello che promette, Dio. L'Apostolo Pietro afferma: ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse. La Bibbia in realtà è colma di promesse fatte da Dio, promesse di benedizioni, di aiuto, di doni di gran valore. E nulla può impedire a Dio di fare quello che si è proposto. Conosce tutto, è padrone del presente e del futuro, non ci sono ostacoli o imprevisti per lui. Possiamo avere fiducia e non dubitare. Conoscete le promesse di Dio? Le avete fatte vostre? O forse non le conoscete? Ascoltate questi programmi che vogliono farvi conoscere l'amore di Dio per voi e, se lo desiderate, scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Nei tempi antichi la gente costruiva templi dove potevano porre i loro idoli e adorare i loro falsi dei. Dio dette agli israeliti un tabernacolo come luogo per adorare, e qui la gloria della sua presenza riempiva il luogo santissimo. Più tardi Salomone costruì un tempio magnifico, una delle meraviglie del mondo antico. Grandi cattedrali e chiese sono state ancora costruite perché le persone potessero adorare Dio. Alcune di queste sono così magnifiche che c'è chi viene da ogni parte del mondo per ammirarle. La Bibbia ci dice che i cristiani sono un tempio spirituale. Lo stesso Dio viene a dimorare in loro quando diventano credenti. Quale onore è per una persona essere veramente la dimora di Dio sulla terra? Se sei cristiano e uno dei templi spirituali di Dio, la bellezza del Signore può essere vista nel tuo corpo e nel tuo spirito, che sono suoi?
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione, l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Quando parliamo di inerranza delle scritture, vogliamo riferirci a qualcosa che la Bibbia stessa afferma su se stessa. Le testimonianze autorevoli in proposito non mancano. Cristo ha confermato ufficialmente tutto l'Antico Testamento. Non ha né rilevato alcun errore né espresso a suo riguardo il minimo dubbio, ma ha sempre basato le sue argomentazioni ed i suoi insegnamenti sulla scrittura. Egli ha dichiarato: neppure un iota o un apice della legge passerà prima che tutto non sia adempiuto. Discutendo con i giudei su di una sola parola, disse: la scrittura non può essere annullata, ed ha finalmente esclamato: santificali nella verità, la tua parola è verità.
1: Gli apostoli rendono una testimonianza simile alla perfezione delle scritture. Paolo dice della legge che essa è santa ed il comandamento santo, giusto e buono. L'insegnamento dell'apostolo si rifà talmente al testo biblico che un errore in quest'ultimo lo indurrebbe senz'altro in errore. Per l'autore della lettera agli ebrei, la parola di Dio è vivente, efficace, penetrante, ed è il giudice stesso dei nostri sentimenti e dei nostri pensieri. Non ci conviene quindi azzardare dei giudizi su di essa. Giacomo scrive: egli ci ha generati mediante la parola della verità. Parla inoltre della legge perfetta. Convinto della sua sovrana autorità, ci rivolge questo solenne ammonimento: ovvero pensate voi che la scrittura dichiari in vano?
0: Giovanni conclude la scrittura con queste parole: se alcuno vi aggiunge qualcosa o se alcuno toglie qualcosa dalle parole di questo libro, di questa profezia, Dio torrà la sua parte dall'albero della vita. Se il Signore ha dato il suo messaggio, chi avrebbe l'audacia di completare o perfino di trascurare ciò che gli sembra meno importante? Una testimonianza così chiara, così unanime, è veramente impressionante. In nessun luogo la Scrittura dichiara erronea una sola delle sue parti e uno solo dei suoi dettagli. Se essa racconta senza pietà gli errori e le cadute degli uomini e del popolo di Dio, il suo silenzio assoluto sugli eventuali errori degli autori sacri è di grande importanza.
1: Domandiamoci ora su che cosa si basa l'inerranza della scrittura. È evidente per chiunque conosce i fatti che il testo biblico attualmente nelle nostre mani non è esente da qualche difficoltà. Ecco perché, prima di affrontare le obiezioni addotte contro la dottrina dell'inerranza, è utile precisare su che cosa si basi quest'ultima. Riassumiamo a questo proposito ciò che dice in modo eccellente Gebelen. L'inerranza non significa uniformità di tutti i dettagli nelle narrazioni analoghe nei diversi autori. I libri di Samuele, dei Re e delle Cronache coprono buona parte dello stesso periodo storico, ma i loro punti di vista variano, come pure le loro espressioni. I quattro Evangeli narrano ognuno la vita di Cristo, ma con dettagli diversi. Negli Atti, ciascuno dei tre discorsi sulla conversione di Saulo da Tarso si distinguono per certe caratteristiche particolari. si è spesso esagerato molto su tali diversità, ritenendole piuttosto delle divergenze e degli errori. In realtà, l'ispirazione e l'inerranza della scrittura esigono che ciascun autore scriva la verità, ma lo lasciano libero nella scelta degli episodi ricordati che mettono in luce ciò che vogliono insegnare. Se davanti ad un tribunale quattro testimoni indipendenti ripetessero sillaba per sillaba la stessa testimonianza intorno ad una serie di fatti complessi, sarebbero accusati di essersi messi d'accordo. Sarebbe la loro stessa uniformità a renderli sospetti. È un fatto psicologico, dovuto ad inevitabili diversità di punti di vista e di osservazione che degli individui, ciascuno perfettamente onesto, rendano conto in modo diverso degli stessi avvenimenti. Si può dire la stessa cosa degli autori biblici. Essendo ispirati, non hanno scritto nulla di errato, ma ognuno di loro aveva la propria personalità, in quanto non erano degli automi. Tutto ciò che essi hanno veduto e raccontato è vero, anche se non hanno sempre ricordato gli stessi dettagli.
0: Prendiamo per esempio il racconto della risurrezione negli Evangeli. I fatti essenziali sono sempre gli stessi. Cristo è risuscitato, la tomba è rimasta vuota. Il Signore è stato visto vivente da diversi gruppi di discepoli in luoghi diversi. Il suo corpo non era sottoposto alle limitazioni del corpo umano ordinario. Dopo un determinato numero di giorni, egli ha lasciato questa terra. Ecco il quadro generale sul quale i Vangeli sono concordi. Essi però variano quanto a certi dettagli e alla presentazione di qualche fatto secondario. I loro racconti non sono però meno veraci e la verità insegnata è ben chiara.

Carissimi amici nel Signore, anch'io sono felice di potermi trattenere con voi e trasmettervi i principi eterni e preziosi dell'Evangelo di Gesù Cristo. Oggi siamo sempre più disturbati dall'onda di immoralità, ingiustizia e corruzione che sommerge la nostra società, le istituzioni come gli individui. Ma dobbiamo riconoscere che tutto questo non avviene per caso. Ci sono precise responsabilità individuali di cui tutti dobbiamo farci carico. Cioè abbiamo creduto di poter impostare la nostra vita facendo a meno dei principi divini e di tutto quello che il Signore insegna, ed ora raccogliamo i frutti di questo atto di presunzione. Per esempio leggiamo nella Bibbia: la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ma noi abbiamo ignorato tutto questo. Soprattutto noi abitanti dell'Occidente industrializzato siamo affetti dalla malattia che ha già falciato milioni di vittime, il consumismo. Sarebbe facile addossare alla società tutte le colpe e i difetti che invece in fondo sono i nostri, personali. La nostra non sarebbe una società del malcontento se i singoli, tu ed io compresi, ci accontentassimo di quello che abbiamo. E invece non è così. Si fanno sacrifici a più non posso, doppi turni, si lavora 7 giorni su 7, debiti, cambiali, famiglia trascurata, salute rovinata, per che cosa? Per del denaro che si svaluta? Per dei beni che divengono sorgente di preoccupazione e via di seguito? Un prezzo decisamente troppo alto. Ecco perché vogliamo proporvi qualcosa di diverso. Non qualcosa da guadagnare, ma un dono prezioso da ricevere. Prima di iniziare la nostra conversazione biblica, ci fermiamo però per un breve stacco musicale.

Amici ascoltatori, poco fa, nel porgervi il mio saluto e augurarvi le benedizioni celesti, ho detto che mi fa sempre piacere avere questo appuntamento con voi, perché possiamo parlare di cose importanti e ci portano all'esperienza della felicità eterna. È possibile che qualcuno storca il naso sentendomi parlare di felicità eterna. È vero che in questo mondo c'è molta infelicità, tante persone soffrono e vanno avanti senza una meta. Eppure quello che vi stiamo dicendo non è un'utopia, ma qualcosa di reale, perché non si fonda su quello che diciamo o facciamo, ma su quello che Dio stesso è. Al di fuori di Lui e delle sue promesse non c'è assolutamente nulla di sicuro. E, strano a dirsi, molti vanno avanti senza sicurezze. Già nel passato l'Apostolo Paolo diceva: i giudei chiedono miracoli, i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, perché è piaciuto a Dio salvare mediante la pazzia della predicazione. A volte ci capita di assistere al funerale di persone che dopo essere vissute senza Dio muoiono e vengono sepolte senza Dio. Magari si fa un sontuoso funerale, davanti alla bara si susseguono i vari discorsi. L'ultimo oratore rende omaggio alla lealtà, ai valori di colui di cui approva l'ateismo. Ci si inchina davanti alla tomba e si termina con un arrivederci, tanto marcato quanto inatteso. In questo caso, arrivederci è come dire sono come te, altrettanto sicuro nell'incredulità. Voglio morire come te e venire a raggiungerti. Dove? Non lo so. È triste e malinconica la situazione quando non si possiede una certezza. Anche perché la Bibbia insegna molto chiaramente che coloro che non hanno creduto nel Signore Gesù Cristo per essere salvati dovranno trovarsi un giorno davanti al grande trono bianco, sul quale siederà il giudice, il Signore Gesù Cristo, e dalla cui presenza saranno fuggiti terra e cielo. Là dovranno comparire tutti quelli che non hanno creduto, grandi e piccoli. Saranno aperti dei libri e ognuno sarà giudicato secondo le opere che saranno state scritte in quei libri. Poi sarà aperto un altro libro, cioè il libro della vita, e tutti quelli che non si troveranno scritti in questo libro saranno gettati nello stagno del fuoco. Forse qualcuno si chiederà se quelli che hanno il loro nome scritto nel libro della vita e che saranno risparmiati dal giudizio siano molto migliori di quelli che sono stati puniti e condannati. Niente affatto. Questo può stupire, ma quelli che sono salvati erano anche loro dei peccatori colpevoli, ma si sono riconosciuti come tali ed hanno creduto nel valore del sacrificio espiatorio di Gesù Cristo e per fede hanno ricevuto il dono della salvezza. Questa è l'unica ragione per cui non dovranno affrontare il giudizio che porta alla condanna. Sta scritto nella Bibbia che è piaciuto a Dio di salvare i credenti, ossia quelli che credono. In questo caso, credere significa riconoscere giusta la valutazione circa la loro situazione di peccato e riconoscono di avere bisogno dell'unico mezzo di salvezza che viene provveduto da Dio, ossia il sangue di Gesù Cristo che purifica da ogni peccato e da ogni iniquità. Se voi accettate ciò che Cristo ha fatto per voi, potrete anche voi ricevere sicurezza e la garanzia che non dovrete più essere giudicati. Nella testimonianza che stiamo seguendo, siamo giunti al momento in cui il nostro fratello missionario in Cina trovò la pace e la gioia nelle parole della Bibbia. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinegare se stesso. Ma, dice ancora,
ciò non fu tutto quello che il Signore mi mostrò. Non fu nemmeno la metà. Quale luce riversò lo Spirito nella mia anima quando lessi la parabola del vignaiolo e della vite? Quant'era stato grande il mio errore nel desiderare di estrarre il succo, la pienezza da lui. Riconobbi non solo che Gesù non voleva mai abbandonarmi, ma che ero un membro del suo corpo, perché siamo membra del suo corpo. La vigna, infatti, non consiste soltanto della radice, ma di tutto: radice, tronco, tralci, ramoscelli, foglie, fiori, frutto. Gesù poi ancora di più. Egli è la terra, il sole, l'aria e la pioggia e milioni di altre cose che superano ogni nostro pensiero o desiderio. Che gioia riconoscere questa verità. Prego che gli occhi della tua conoscenza siano illuminati affinché tu possa riconoscere le ricchezze che sono liberamente tue in Cristo e di godertele. Ma fermiamoci ora per la nostra pausa.

È meraviglioso progredire veramente con il Salvatore risorto ed innalzato. Le Sacre Scritture affermano: poiché siamo membri del suo corpo. Che cosa possiamo dedurne? Può Cristo essere ricco ed io povero? Può la tua mano destra essere ricca e quella sinistra povera? Oppure può la testa essere ben nutrita mentre il corpo sta morendo di fame? Tutto questo ha effetto sulla nostra preghiera? Può un impiegato di banca dire al cliente: quest'assegno è stato scritto solo dalla sua mano e non da lei? Oppure: non posso dare i soldi alla sua mano, ma solo a lei? Per la stessa ragione, le nostre preghiere saranno accolte se le offriamo nel nome di Gesù, in altre parole, non nel nostro nome o per amore di Gesù, ma in base al fatto che gli apparteniamo, essendo suoi membri. E se ci muoviamo nei limiti della sua linea di credito, la quale naturalmente è molto generosa, se preghiamo per qualcosa che si accorda con la volontà di Dio, il Signore ci esaudisce. Certo, se noi chiediamo semplicemente per spendere nei nostri piaceri, Cristo non può esaudirci. Ma se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce e noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. La cosa più bella è la pace che la comunione con Cristo ci offre. Non mi sento più ansioso nei confronti di certe situazioni, perché ormai so che Egli è in grado di compiere la sua volontà. Non importa quale posto Egli m'assegna, è il suo problema. Se Egli mi pone in una situazione facile, ho sempre bisogno della sua grazia. E se Egli mi assegna un posto molto difficile, la sua grazia sarà sufficiente. Non importa l'impiegato se il cliente compra qualcosa a poco prezzo o qualcosa di costoso. In ciascun caso, egli si aspetta di ricevere il suo salario dal datore di lavoro e non esita nel presentare la merce alla clientela. Se Dio mi ha posto in una situazione difficile, non è Egli forse pronto a concedermi la grazia necessaria? Non è suo dovere darmi la sua forza per superare tribolazioni e tentazioni? Non dobbiamo temere. Le sue sorgenti sono così abbondanti che c'è ricco rifornimento per ogni difficoltà. Le sue sorgenti sono mie, perché Egli mi appartiene ed Egli è con me e vive in me. Tutto ciò scaturisce dall'unione del credente con Cristo. Da quando Cristo abita nel mio cuore per mezzo della fede, sono così felice. Non sarebbe questo allora un esempio da seguire? Adesso andiamo avanti leggendo nella parola del Signore. A mezzanotte il Signore colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che sedeva sul suo trono, al primogenito del carcerato che era in prigione, e tutti i primogeniti del bestiame. Il faraone si alzò di notte, egli e tutti i suoi servitori e tutti gli egiziani, e vi fu un grande lamento in Egitto, perché non c'era casa dove non vi fosse un morto. Questa narrazione della morte a mezzanotte, che ha colpito i primogeniti degli egiziani, è significativa. Finché il giudizio è lontano, anche se è stato minacciato da Dio, si può pensare che non sia così grave, oppure che si possa sempre contare su un rinvio. Purtroppo, quando avviene, è sempre qualcosa di tremendo. Perché, come sta scritto, è cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Il Dio grande ed amorevole è anche giusto. Ma prendiamo in esame questa narrazione. Fino a questo momento Dio aveva colpito gli egiziani servendosi di elementi naturali: acqua mutata in sangue, rane, zanzare, mosche velenose, mortalità del bestiame, ulceri, grandine, locuste, tenebre. Ma ora interviene lui stesso. Le parole che leggiamo qui
lo sottolineano chiaramente. A mezzanotte il Signore colpì tutti i primogeniti nel paese di Egitto. Questo è un aspetto spesso dimenticato. Finché si hanno delle calamità naturali, si preferisce trovare spiegazioni naturalistiche e pensare che probabilmente tutto è dovuto al caso. Ma questo, come vediamo, fu un grave errore. Dio aveva dichiarato che avrebbe steso la sua mano contro l'Egitto e adesso lo fa. Aveva detto che sarebbe passato nella notte per il paese d'Egitto ed ora a mezzanotte in punto abbiamo la strage dei primogeniti, siano essi figli, servi, carcerati o primogeniti di animali. Non ci fu possibilità né speranza di scampare. Quindi questo ci deve far riflettere su quanto sia pericoloso prendere alla leggera la parola di Dio. La drammaticità della situazione viene descritta da alcune frasi significative. Faraone e tutti gli egiziani devono alzarsi in piena notte. Tutti gli agi e le comodità con cui potevano essere attorniati vengono sospesi. Nello stesso tempo si leva un gran grido, perché in ogni casa c'è un morto. Pensate, è venuta a mancare persino la possibilità della solidarietà reciproca. Non c'era più una famiglia che potesse consolare quella del vicino, perché tutti avevano un defunto in casa su cui piangere. Anche in questo caso si adempie perfettamente quello che era stato preannunciato. Era stato detto: vi sarà in tutto il paese d'Egitto un grande lamento, quale non ci fu mai prima, né ci sarà mai più. Possiamo immaginare il senso di desolazione. Tutti sono occupati e nessuno può confortare l'altro. Questo è un anticipo di quello che accadrà quando il giudizio di Dio colpirà la nostra umanità. Saranno momenti di grande disperazione. Non trovate che questo sia un motivo per mettere la propria fiducia nel Signore e nella Sua parola?

0: Avete ascoltato il programma A Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Atti degli Apostoli, capitolo dodicesimo. Ora intorno a quel tempo, il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della chiesa e fece morire per la spada Giacomo, fratello di Giovanni, e vedendo che ciò era grato ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Or erano i giorni degli azimi, e presolo lo mise in prigione, dandolo in guardia a 4 mute di soldati di 4 luna, perché dopo la Pasqua voleva farlo comparire dinanzi al popolo. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla chiesa a Dio per lui. Or quando Erode stava per farlo comparire, la notte prima, Pietro stava dormendo in mezzo a 2 soldati legato con 2 catene, e le guardie davanti alle porte custodivano la prigione. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse, e una luce risplendé nella cella, e l'angelo percosso il fianco a Pietro lo svegliò, dicendo, «Levati prestamente». E le catene gli caddero dalle mani, e l'angelo disse, «Cingiti i legami dei sandali», e Pietro fece così. Poi gli disse, «Mettiti il mantello e seguimi». Ed egli uscito lo seguiva, non sapendo che fosse vero quel che avveniva per mezzo dell'angelo, ma pensando di avere una visione. Or come ebbero passata la prima e la seconda guardia, vennero alla porta di ferro che mette in città, la quale si aperse loro da sé, ed essendo usciti si inoltrarono per una strada, e in quell'istante l'angelo si partì da lui». E Pietro, rientrato in sé, disse, «Ora conosco per certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano d'Erode e da tutta l'aspettazione del popolo dei giudei». E considerando la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli stavano radunati e pregavano. E avendo Pietro picchiato all'uscio del vestibolo, una serva chiamata Rode venne ad ascoltare, e riconosciuta la voce di Pietro, per l'allegrezza non aprì l'uscio, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta. E quelli le dissero, «Tu sei pazza!» Ma ella asseverava che era così, ed essi dicevano, «È il suo angelo!» Ma Pietro continuava a picchiare, e quando ebbero aperto lo videro e stupirono, ma egli, fatto loro cenno con la mano che tacessero, raccontò loro in qual modo il Signore l'aveva tratto fuori dalla prigione. Poi disse, «Fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli», ed essendo uscito se ne andò in un altro luogo. Or fattosi giorno, vi fu non piccol turbamento fra i soldati, perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di Pietro. Ed Erode, cercatolo e non avendolo trovato, esaminate le guardie, comandò che fossero menate al supplizio. Poi, sceso di Giudea a Cesarea, vi si trattenne. Or Erode era fortemente adirato contro i Tiri e i Sidoni, ma essi di pari consentimento si presentarono a lui e, guadagnando il favore di Blasto, ciambellano del re, chiesero pace perché il loro paese traeva i viveri dal paese del re. Nel giorno fissato, Erode, indossando l'abito reale e postosi a sedere sul trono, li arringava pubblicamente, e il popolo si mise a gridare: «Voce d'un Dio e non d'un uomo!» In quell'istante un angelo del Signore lo percosse perché non aveva dato a Dio la gloria e morì roso dai vermi. Ma la parola di Dio progrediva e si spandeva di più in più. E Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme prendendo seco Giovanni, soprannominato Marco.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
5: Non so se sapete chi è Sweet Majestic Star. È inglese e pensate, ha delle orecchie lunghe 72 cm e 4 mm. Si tratta, o meglio, si trattava, visto che è morto già nel 92, di un coniglio, e di lui si parla nel libro del Guinness dei primati. Ha appunto raggiunto questo record con le sue lunghissime orecchie. Ecco, di questo, non tanto del coniglio ma piuttosto del Guinness dei primati e di quanto l'uomo cerchi di fare per in qualche modo passare alla storia, perché ha qualcosa da vincere, un certo senso di inferiorità che lo accompagna, che quindi vuole superare, facendo sì che si possa parlare di se stesso. Ecco, di questo, dicevo, parleremo un pochino quest'oggi qui a Contrappunti. A darvi il benvenuto e come sempre il sottoscritto quest'oggi, Mario Pieri, e vi invito ancora una volta a restare in mia compagnia. Per cominciare, anche quest'oggi ho scelto un brano musicale, una bella canzone di Jesse Velasquez, che si intitola Un Lugar Celestial, o meglio, in inglese è An Heavenly Place, cioè un luogo celeste. Adesso l'ascoltiamo subito insieme, dopo vedremo anche le parole. Buon ascolto.
6: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati

Ecco, una delle caratteristiche dei nostri programmi, e lo sa chi ci segue da tempo, anche se non di tutti ovviamente, è proprio quella che per quanto riguarda la musica in lingua straniera cerchiamo di darvi anche la traduzione del testo, perché i messaggi appunto che questi brani musicali vogliono portare sono veramente belli e significativi. Ecco, quella che abbiamo appena ascoltato era una bella canzone di Jesse Velasquez e si intitolava An Heavenly Place, cioè un luogo celeste. Le parole dicevano: a volte quando guardo il cielo mi rendo conto che il mondo che gira vorticosamente non è casa mia. So di andare un giorno in un luogo di mistero, in una terra di destino, e sogno una bellezza che non ho mai visto. So che le braccia del cielo mi aspettano, eppure sento la sua dolcezza qui e ora in questa vita. Ho trovato un lugar celestial, cioè un luogo celeste, un pochino di cielo mandato dall'alto, dove la presenza di mio padre mi tiene nel suo amore. Quando tutto il mio cielo è grigio, me la svigno al mio luogo segreto. Quando i cuori sono freddi come il ghiaccio, il soffio del paradiso sventola caldo e dolce sul mio volto. So di avere bisogno di trascorrere del tempo da solo con lui, perché le sue acque guaritrici scorrano profondamente dentro di me. Non c'è bisogno che io esprima dei desideri senza troppe speranze, perché la luce dell'amore riempie il mio cuore. Il cielo mi chiama a camminare sulle nuvole, dolce bacio della libertà e nuvole di gloria. Ed eccoci arrivati all'argomento di oggi. La lingua italiana, come sappiamo, è di solito usata da noi in modo povero, quando non anche debolmente, con cioè troppo facile remissione verso l'impiego lì per lì, più comodo di quello che ci propongono le lingue straniere. Ma ci sono delle eccezioni felici. In inglese e francese, per esempio, primato in senso sportivo si dice record, che significa per la precisione registrazione. Noi abbiamo subito record con l'annesso recordman oppure recordwoman, ma abbiamo conservato invece un'altra nostra parola, e cioè la parola primato. E la differenza c'è, si nota, si pratica. Il Guinness dei primati, del quale vi parlavo prima, celebre libro annuale sulle più valide o più buffe o più strane prestazioni del bipede in plume chiamato uomo, con però spazio anche a cani, gatti, foche, elefanti, conigli. Ecco, non è il Guinness dei record e non dei records, se è vero che italianizzando la parola ci siamo anche liberati dall'impiego di pluralizzarla con il suffisso di una S. I record sono stabiliti per essere battuti. È un assioma dello sport, è un comandamento degli sportivi. Si arriva addirittura a pensare che un record porti con sé il concetto dell'infinito. Ecco, seguitemi un attimo. Se infatti esiste un uomo capace di correre i 100 metri in 9 secondi, questo vuol dire che presto o tardi, non importa quando, ma importa che sì, arriverà sulla scena dello sport un altro uomo capace di correrli, non so, in 8 secondi e 9 decimi oppure 99.

dati, come tanti elencati dai Guinness, sono invece fatti per rimanere imbattuti. Ecco un esempio: il primo uomo che scala gli 8.848 metri della vetta più alta del mondo, l'Everest, nella fattispecie il neozelandese Edmund Hillary, era il 29 maggio 1953, rimarrà per sempre il primo, e con nessuno potrà mai fare meglio di lui. E questo è ovvio, gli 8.848 metri saranno sempre lì, lui è stato il primo, quindi nessuno potrà mai fare meglio di lui, andare oltre quella altezza, a meno che non voli, ma non sarebbe più la stessa cosa. Ecco, rimarrà per sempre il primo. Se invece si considera quell'alpinismo al contrario, che è la speleologia, si può trovare il record. Ecco, sono ucraini gli speleologi che in gruppo sono andati più giù nelle viscere della terra, 1508 metri nelle montagne del Caucaso in Georgia. Questo era nell'anno 1988. Ecco, ma qui ci sarà la possibilità invece per altri di calarsi ancora più in basso, anzi ancora più dentro. Ecco, quello degli ucraini quindi non è un primato, ma è un record.

Ecco, letteralmente ci si perde nei Guinness dei primati, anche soltanto spulciando questi libri. Vi faccio alcuni esempi. C'è un tipo che vanta di avere avuto 970 interventi chirurgici in 40 anni, quindi è diventato il paziente più pasticciato del mondo. Un altro che vanta un record, anche questo molto discutibile, il record della poligamia illegale. Un americano in 32 anni ha avuto 90 matrimoni negli Stati Uniti e 14 in altri paesi. Nel Guinness dei primati ci sono registrazioni che hanno a che fare anche con l'ambito religioso. Ad esempio, il maggior numero di santi beatificati da un papa spetta questo record a Giovanni Paolo II. In campo protestante evangelico, invece, la più grande audience radiofonica per una trasmissione religiosa è ad appannaggio di Billy Graham, con una media di 20 milioni di persone che hanno ascoltato un suo discorso. Per non parlare poi della gastronomia, avrete senz'altro sentito parlare della pizza più grande oppure del grissino più lungo. Sono anche riportate le invenzioni più inutili. Qualche esempio di queste invenzioni: straccetti da infilare sotto le zampe del gatto che puliscono le superfici quando l'animale vi cammina sopra, oppure un copricapo per pesci per risparmiare a chi li cucina quel traumatico sguardo fisso tipico di un pesce morto, e così via. Se si passa poi al regno animale, ecco, parlavo prima di questo coniglio con le orecchie più lunghe, 72 cm e 4 mm. E poi ancora ci sono le performance di velocità di alcuni animali, il falco pellegrino che arriva a 270 orari, ma in picchiata lo battono nel volo orizzontale arrivando ai 90-100 all'ora, tante altre specie di volatili, in primis lo smergo dal petto rosso, l'anatra dal piumino, il moriglione americano dorso di tela e l'oca dello sperone. Qui ovviamente mi fermo perché veramente gli esempi potrebbero essere tantissimi. Cosa ne dice però in proposito lo psicologo? Ecco, lo vedremo dopo una pausa musicale.

I Will Be Your Friend è il titolo della canzone che stiamo ascoltando da Michael W. Smith, significa sarò tuo amico. Alcune parole della canzone dicono sarò tuo amico per tutto il tempo della vita, contro il vento, contro la pioggia, ti dico che sarò tuo amico, sicuro come il fiume che va verso il mare oppure come l'altezza delle montagne, tu sarai lì al mio fianco e mi darai il tuo aiuto. Ecco, queste grosso modo alcune parole di questa bella canzone, Michael W. Smith.

Allora, dicevamo prima, cosa ne dice lo psicologo? Qui ovviamente si può essere d'accordo oppure no. Comunque, ecco, questo il pensiero di Aldo Carotenuto. Non si dovrebbe mai dimenticare che l'uomo è strutturalmente inferiore e in questa condizione fin dalla nascita intraprende la sua avventura di vita. Non è però così facile accettare questa limitazione, per cui parte della sua vita è protesa al superamento del senso di inferiorità. Questo tallone d'Achille può essere considerato almeno in parte una fortuna, perché proprio in virtù d'esso l'uomo ha potuto realizzare l'opera culturale attraverso la quale dare un senso alla vita. A livello individuale, tuttavia, non può essere una risposta quella che comunemente si chiama il progresso. Ogni singolo individuo deve dare una sua risposta per superare il proprio senso di inferiorità. Così si può interpretare la spinta al primato, per quanto svincolato da qualunque utilità pratica, come appunto vediamo nei Guinness dei primati. D'altra parte, il raggiungimento dell'unicità e della eccezionalità, di quello che non avrà eguali nel mondo dell'uomo, rappresenta una molla potentissima che probabilmente nasconde qualcosa di molto più profondo. Schiacciati dalla nostra inferiorità, noi tutti tendiamo a liberarci da questa prigionia. E per questo motivo il senso di inferiorità può tradursi in una fortissima spinta alla ricerca di una realizzazione che consenta a ciascun individuo, secondo quelle che sono le sue personali possibilità, di tentare di conferire un senso alla propria vita. Nella maggior parte dei casi questo senso si risolve nel circoscritto ambito del proprio quotidiano, ma per alcune persone il raggiungimento di un primato si unisce al piacere dell'esibizione. Ed ecco allora la ricerca di questo primato, di quell'unicum che testimoni a se stessi e agli altri la capacità di realizzare qualcosa con l'aiuto della propria intelligenza, della propria sensibilità e forza.

È triste incontrare qualcuno che sa di avere mancato il suo scopo nella vita, che sente che qualsiasi cosa faccia non ha senso. Ecco, tempo fa vi avevo raccontato questa favoletta che oggi voglio ripetere. È una favola antica che racconta che quando gli uccelli furono creati camminavano soltanto, avevano le ali, ma queste erano piuttosto di intralcio, un extra, di nessun valore. Poi un giorno due uccelli decisero di fare una gara, entrambi correvano il più veloce possibile, quando improvvisamente uno inciampò e cominciò a sbattere le ali per aumentare la sua velocità. Prima che si rendesse conto di cosa stava succedendo, si era lanciato e aveva cominciato a volare. Aveva sempre avuto la possibilità di volare, ma non l'aveva scoperta finché non aveva provato ad usarla. Ecco, molti fra noi siamo un po' come gli uccelli. Abbiamo dei doni, delle capacità, ma non le usiamo, oppure li usiamo male. Ecco, tanti si sforzano per dare un senso alla vita lasciando un qualche cosa che faccia sì che si parli di loro, delle loro opere, delle loro imprese. Fanno di tutto per comparire nei Guinness dei primati. Ecco, cosa ne facciamo della vita? Ringraziamo Dio per il dono che abbiamo di vivere, perché ci ha dotati di sentimenti per amare, per gioire, per comunicare. È vero che c'è anche sofferenza, che ci sono anche difficoltà, ma è tutto parte del vivere. Ecco, cosa ne farò allora di queste mie possibilità, di questa mia vita? Ecco, prendo spunto dall'Epistola ai Romani. L'Apostolo Paolo, nel capitolo 12, dice che dobbiamo amare i nostri fratelli, non giudicarli. Dobbiamo essere attivi nell'opera del Signore. Dobbiamo gioire nella speranza, pazienti nell'afflizione. Dobbiamo perseverare nella preghiera, aiutare i bisognosi, esercitare l'ospitalità, benedire quelli che perseguitano, rallegrarci con quelli che sono allegri, piangere con quelli che piangono, lasciarci attirare dalle cose umili. Ecco, per quanto dipende da noi, vivere in pace, vincere il male col bene e servire il Signore. Ecco, così facendo vedremo Dio. Giovanni Rostagno, nel suo libro Più presso a te, Signore, scrive: «Vedere Dio significa scorgere ovunque l'impronta di una mente suprema, negli astri del cielo, nei misteri dell'onda, nei fiori, nel fremito d'ogni vita. Vedere Dio significa sentire il contatto di una potenza rigeneratrice che trasforma la nostra vita e la conduce verso vette dove nessuna energia umana la potrebbe condurre mai». Ecco, c'è l'uomo che cerca di dare un senso alla sua vita, dimostrandolo a se stesso e agli altri con quelle che sono le sue capacità. Vuole arrivare a far sì che il suo nome sia scritto nel Guinness dei primati. Vedere Dio invece e fare la sua volontà e servirlo, ecco, questo deve essere il vero scopo della vita. Bene, non mi resta a questo punto che farmi da parte. Vi lascio con una bella canzone del gruppo Laboratorio di Musica Cristiana. Il brano si intitola Oggi per te. Grazie allora per avermi seguito, restate qui, noi ci risentiremo molto molto presto. Buon proseguimento.

Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, ci rallegriamo per poter ancora una volta aprire, leggere e meditare la parola di Dio. Il brano dal Vangelo di Giovanni, che Patrizia ci leggerà, si trova al capitolo 10 ed è costituito dai versetti da 7 a 9.

Perciò Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura.

0: Dopo aver parlato degli altri, Gesù applicò la metafora a se stesso, usando una doppia immagine, quella della porta dell'ovile e quella del buon pastore. Anche questa similitudine viene introdotta con la formula che evoca verità e solennità, cioè un discorso che non può, non deve essere preso con superficialità e negligenza. La porta dell'ovile, che ricordo era unica, serviva alle pecore e ai loro pastori. Gesù paragonò l'ovile alla Chiesa, all'insieme dei salvati di ogni tempo e luogo, al vero popolo di Dio, al luogo della libertà spirituale e del buon nutrimento. È ovvio che per accedere all'ovile è necessario passare per la porta. Come per entrare a far parte della Chiesa, bisogna passare necessariamente attraverso la fede in Cristo. Questo principio è valido per le pecore come per i pastori. Quei farisei che si ritenevano conduttori del popolo di Dio, ma in fondo non credevano in Gesù, non lo accoglievano, anzi lo rifiutavano, pensavano di essere entrati nell'ovile, ma vi erano come estranei, come ladri, come predoni, come pastori illegittimi, perché non conosciuti e non riconosciuti, in quanto non erano entrati per la porta, l'unica porta a disposizione, il Signore Gesù. Gesù è l'unica porta, la porta esclusiva per accedere alla Chiesa, non ad un tempio, ma al popolo spirituale di Dio, all'insieme di tutti coloro che sono stati amati, chiamati e salvati dal Signore. Non è possibile pensare, illudersi, credere di far parte della Chiesa del Signore Gesù se non per una fede viva, reale e profonda in Cristo e nel suo sacrificio sulla croce. Chi si rivolge a Dio, al Signore Gesù, con fede genuina, non troverà chiusa, non troverà sbarrata quella porta. Essa si aprirà, consentendo al peccatore pentito, che può essere persona umile o importante, semplice o sapiente, sconosciuta o nota, si aprirà al peccatore pentito, permettendogli di entrare nell'ovile di Dio per divenire poi, secondo la perfetta volontà del Signore, un uomo o una donna che lo onora e lo serve. Sia così per ciascuno di noi.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
4: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
5: Il figlio più giovane, messe insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. Ma poi, rientrato in sé, si alzò e tornò da suo padre. E mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versetti 13, 17 e 20.
6: Nel processo di guarigione spirituale ed emozionale viene il momento in cui riesaminiamo le nostre convinzioni più profonde. Inizia un lavoro di scelta, di verifica, di valutazione. Non tutti rientriamo in noi all'improvviso, né rientriamo in noi stessi senza che vi sia una lotta spirituale. È possibile che durante questo processo la nostra relazione con Dio si approfondisca e si rafforzi, ma è anche possibile che ci troviamo spinti lontani da Dio. Possiamo scoprire di essere irritati con Dio o avere paura di Dio o di sentirci assolutamente incapaci di credere in Lui. Quando i fondamenti della nostra vita sono scossi, possiamo sentirci come se stessimo allontanandoci da Dio. In momenti come questi, ciò di cui abbiamo bisogno è sapere che Dio è un Padre in attesa. Egli sta aspettandoci e ci aspetta pieno di amore e di trepida ansia, non pieno di ira o delusione o impazienza o disprezzo. Il racconto di Gesù è molto chiaro. Il padre desiderava con tutte le sue forze il ritorno del figlio. Era pieno di compassione. Il padre corse verso suo figlio, gli gettò le braccia al collo, lo baciò e ribaciò. Ecco, quando ti senti come se stessi lasciando Dio, sappi che Dio ti aspetta. Ti aspetta pieno di amore e di compassione. Quando sei pronto a tornare, Dio stesso ti correrà incontro e ti accoglierà a casa sua.
5: A volte non voglio avere niente a che fare con te, oh Dio. A volte corro via. Grazie perché capisci queste fughe. Grazie perché sei un Dio di pazienza. Grazie per la promessa che anche quando non me ne rendo conto, sei pieno di compassione per me e mi accoglierai al mio ritorno con amore e con gioia.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Sì, amici, eccoci qui per concludere questa importante serie di meditazioni sul libro di Giobbe. Abbiamo sentito parlare Giobbe, abbiamo sentito parlare i suoi quattro amici e oggi sentiamo il Dio che risponde e che risponde a Giobbe e come gli risponde. Dite, vi piacerebbe sentire Dio rispondere alle tante domande che spesso voi pure gli rivolgete? Ebbene, rimanete in onda, ma prima sentiamo un inno che ci darà gioia nel nostro cuore.

Ed ora vogliamo tornare di nuovo al libro di Giobbe. Quest'oggi leggeremo al capitolo 38, i primi 7 versetti, poi per brevità di tempo passeremo al capitolo 42 ed ivi leggeremo i primi 6 versetti. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Allora l'Eterno rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse: chi è costui che oscura i piani di Dio con parole prive di senno? Orsù, cingiti i lombi come un prode, io ti farò delle domande e tu insegnami. Dov'eri tu quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, già che tu lo sai? O chi tirò sovressa la corda da misurare? Su che furono poggiate le sue fondamenta? O chi ne pose la pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme e tutti i figli di Dio davano in grida di giubilo? Ed ora passiamo al capitolo 42. E allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intendimento offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose ed io non le conosco. Dea, ascoltami, io parlerò. Io ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio t'ha veduto, perciò mi ritratto, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Possa il Signore benedire la lettura di questo passaggio della sua santa parola.

fra tutte le proposte, suggerimenti, domande, rimproveri che Dio ha fatto all'uomo, quello che noi troviamo nel 38esimo capitolo di questo libro di Giobbe è il più tremendo, il più spaventevole, quello che ognuno di noi per certo vorrà evitare. Chi è costui che oscura i piani di Dio con parole prive di senno? Pensate, come vi piacerebbe se dalla tempesta una voce venisse pure a voi tuoneggiando questo rimprovero? Oh sì, Giobbe aveva sofferto, aveva sperimentato dolori, lutto, scoraggiamento, abbandono, aveva sofferto dal male fisico nel corpo al tormento dell'incomprensione nell'anima sua, ma né la malattia né le pungenti insinuazioni dei suoi amici nell'incomprensione di sua moglie mai avevano tutte assieme fatto star male Giobbe come male si sentì in quel momento quando la voce di quel Dio che lui aveva accusato di ingiustizia, di quel Dio che lui aveva cercato così tanto, ad un tratto gli parla in quella maniera. Chi è costui che oscura i piani di Dio? Oh amici, state voi oscurando i piani di Dio? Siete voi, come il nostro inno dice, nubi contro il sole? A me sembra assai appropriato che proprio alla fine di questo libro e alla fine della nostra serie di meditazioni su di esso, noi troviamo per nostra considerazione questa frase, perché per certo, per nessuna ragione, nessuno di noi vuole essere un oscuratore dei piani di Dio. Ora, mentre la grande maggioranza, se richiesta, professerà sincera ignoranza nei piani di Dio, noi troviamo che questa frase ci dice assai di essi. Per prima cosa, infatti, ci dice che sì, Dio ha un piano, un disegno ben definito che sta attuandosi attraverso i secoli. Per capire questo non occorre conoscerne la Bibbia né teologia, tutti hanno un piano. Se uno vuol costruire una casa, la prima cosa che fa, chiama un architetto e si fa disegnare un piano. Una qualsiasi ditta, se vuole stare in affari, deve avere dei piani ben definitivi per poi progettare le sue attività verso la meta stabilita. Noi alla nostra chiesa, alla nostra casa, abbiamo pure certi piani, e così è da tenere per certo che anche l'universo è diretto e guidato in accordo a un piano stabilito dal suo creatore. Pure è evidente da questa domanda che l'uomo è parte del piano di Dio, parte integrale, al punto che l'uomo può perfino offuscare tale piano. Dio aveva un piano e Giobbe era parte di esso. Dio pure oggi ha un piano e io e te, caro amico, siamo parte di esso. Infine dobbiamo notare che benché il piano esistesse, benché Giobbe ne fosse parte, Giobbe non sapeva cosa alcuna. Era così completamente all'oscuro d'ogni cosa, al punto che senza accorgersene egli lo stava offuscando. Ora, noi vogliamo utilizzare la sua esperienza ed imparare da essa, perché noi non vogliamo divenire offuscatori del piano di Dio, ma come l'Apostolo Paolo suggerisce, noi vogliamo diventare piuttosto i suoi collaboratori. E così, nell'esaminare Giobbe, dobbiamo subito fare un'osservazione. Quando si dirà che se il povero Giobbe aveva perso la sua proverbiale pazienza e se aveva detto qualche parola piuttosto azzardata contro il Signore, non era troppo da criticare. Dopotutto, e Dio lo aveva ridotto a zero, gli aveva fatto perdere tutti i suoi beni, gli aveva fatto morire i suoi figlioli e lo aveva ridotto in uno stato pietoso a vivere esiliato da tutti allo scarico della città su un monte di cenere. Ora, se almeno Dio gli avesse detto che tutto ciò era parte del suo piano, forse Giobbe non avrebbe mormorato. Può darsi che invece avrebbe collaborato anche lui verso i piani di Dio invece di offuscarli. E questo ragionamento suona bene e sembra che tenga una certa logica. Ma amici, pensate bene per un momento. Cosa credete meglio? Che Dio ci riveli anticipatamente il nostro futuro o che ce lo celi?
Sareste davvero contenti se sapessi tutto ciò che domani, fra una settimana, un mese, un anno, stesse per avvenire a voi e alla vostra famiglia? Sareste davvero contenti di sapere chi domani nascerà, chi morirà, chi cadrà in qualche disgrazia? Vi piacerebbe davvero vivere sapendo quando ancora vi resta da vivere e conoscere già da ora il vostro destino? Oh, forse è meglio che lasciamo le cose come sono e ci fidiamo nell'onniscienza, nella misericordia e nell'amore di Dio? Vedete come si deve stare attenti a criticare l'opera di Dio. In riferenza a Giobbe, questa è una delle ragioni per cui Dio non rivelò cosa alcuna a lui. E la seconda ragione è che Dio fa e disfa a suo piacimento senza dover rendere resoconto alcuno a nessuno, né prima che operi né dopo. Egli è Dio. Così, cari amici, ci basti conoscere che c'è un piano grandioso, generale, preparato da Dio, di cui noi siamo parte. Un piano di cui noi non comprendiamo tutto e che di quel grandioso parte neppure possiamo sapere i dettagli. Ma che c'è una parte, un piano personale che ci riguarda e di cui noi dovremo ben conoscere tutto. Fatemi fare un esempio. Per lungo tempo io mi sono guadagnato il pane lavorando come un appaltatore. Parte del mio lavoro era di dare preventivi di costi per riverniciature e decoratore di stabili, residenze, edifici, palazzi. Una volta nel nostro ufficio arrivò un grandioso fascio di piani. Erano i piani di un grandioso grattacielo, uno dei più alti della città. Aprì e li guardai e cercai di capirci qualche cosa, ma non c'era nulla che ci capivo. Ma poi, sfogliando e sfogliando, trovai la parte che riguardava gli intonaci e le imbiancature, ed ecco, quella la capì benissimo. Amici, nel piano generale di Dio noi non possiamo comprendere tutto. Possiamo comprendere infatti ben poco. Sappiamo che è fatto per rendere gloria e onore al suo santissimo nome, sappiamo che parte di quel piano è la redenzione dell'umanità, sappiamo che tale piano contempla la definitiva sconfitta di Satana, del peccato e della morte. Più da vicino sappiamo che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e che tutti gli uomini, e questo include voi e me, cari amici, e vuole che leggano e obbediscano e seguano i consigli della sua parola, ma per il resto non possiamo sapere di più. Ma poi c'è una parte più personale, una parte che ci riguarda, e questa dovremmo saperla bene, perché vedete, è un piano dettagliato e designato per ognuno di noi e che solo noi individualmente possiamo disimpegnare. Infatti, amici, tutti noi siamo parte del piano di Dio, siamo pedine importantissime, ognuno di noi deve fare la sua parte. A volte, come Giobbe, non la comprendiamo troppo bene e ci diamo in smanie, diventiamo depressi, scoraggiati, ma mai, mai cediamo. Umilmente stiamo lì al nostro posto, restiamo fedeli, serviamolo con distinzione e con tutto zelo, o rischiamo di offuscare il piano generale del Signore. Si racconta la storia di una piccola tegola che era posta in cima al tetto di una grandiosa cattedrale, un edificio mirabile, famoso, visitato ogni anno da migliaia e migliaia di persone. Aveva belle finestre variopinte, mirabili arazzi alle pareti e un affresco di un famoso artista che ne ornava stupendamente il soffitto. Ora tutti vedevano queste cose e le lodavano, ma nessuno vedeva la piccola tegola lassù in cima al tetto. Così questa tegola si lasciò prendere dalla malinconia, dallo scoraggiamento. Tutti guardavano le colonne, le arcate, i dipinti, l'affresco, ma nessuno guardava lei. Per tutto quello che importava al mondo, se lei esistesse o no, non faceva differenza affatto. E così si lasciò sopraffare tanto male
ormai dallo scoraggiamento, che un giorno, cedendo all'invito del vento che si fece prendere nei suoi bracci, si abbandonò a una ventata più forte e, poveretta, cadde a terra andando in mille pezzi. E come aveva detto, in verità nessuno neppure si accorse se era ancora lassù o no. Ma sapete, giunse l'inverno, giunse la pioggia, e prima una goccia, poi due, l'acqua si fece strada giù per il soffitto, sopra l'intonaco, e finalmente sotto l'affresco venne una macchia che lo sciupò. Allora tutti si resero conto che la tegola non era più al suo posto, si resero conto quanto importante essa era stata. E amici, questa è la storia di tutti noi. Se noi non facciamo quello che Dio ci ha ordinato di fare, se noi non stiamo al nostro posto, sia esso il più nobile o il più umile che volete, noi danneggeremo e offuscheremo il piano di Dio. Oh, quanto la nostra disubbidienza, la nostra indifferenza verso la sua santa volontà sono danneggevoli. Oh, quanto la nostra procrastinazione offusca i piani di Dio. Egli ci chiama, vuole salvarci, vuole darci redenzione immediata, ma noi non crediamo, non rispondiamo al suo appello, e questo offusca il suo piano. L'apostolo Paolo, nella sua epistola, scriveva ai cristiani del suo tempo che il ritorno del Signore era imminente, e no, non esagerava né si sbagliava, perché vedete, la Bibbia dice che Gesù ritornerà quando il numero dei credenti, cioè la sua chiesa, sarà completata. Ora, a quel tempo, per un po', i cristiani avevano tanto zelo e testimoniavano con così tanto ardore che le conversioni si moltiplicavano giorno dopo giorno, ma quando il vento della persecuzione venne, tanti si raffreddarono, tanti caddero da una parte e il numero non si completò, ed ecco che tutt'oggi non è ancora completato. Oggi vediamo che i segni puntano su un suo imminente ritorno. Infatti Gesù può ritornare anche ora. Quante anime manchino, non si sa, forse milioni, forse mille, forse solo una. Chissà, può darsi che la prossima conversione ne susciti la sua venuta. Ma che cosa facciamo noi per anticipare il suo benedetto ritorno? Stiamo cooperando con lui o stiamo noi offuscando con la nostra indolenza, timidità e disinteresse i suoi piani? Ma amici, vedete, la Bibbia è lì con voi. Perciò prendetela, apritela, guardate, leggete di nuovo questo versetto, il secondo verso del 38° capitolo, e infatti ci dice come Giobbe, come il resto di ognuno di noi, primariamente offuschiamo il piano di Dio, e cioè con parole prive di senno. E non è forse vero? Chiaramente si vede che la via evangelica è la giusta, chiaramente si vede che il Vangelo contiene il piano della salvezza, ma invece di accettarlo e di conformarci a questo piano di Dio, si viene avanti con l'idea delle antiche tradizioni dei padri, e poi si parla come noi siamo stati educati in un certo qual modo, e che i nostri vicini e i paesani e i parenti non approverebbero mai della nostra decisione, e altre scuse simili. E poi non si sa, forse si viene dalle scimmie. Ma amici, non sono questi discorsi privi di senno? Quando noi facciamo i nostri affari, andiamo forse a consultare i nostri paesani, i nostri parenti? Quando noi acquistiamo un'automobile, un frigorifero, una lavatrice, diciamo forse che siccome i nostri antenati camminavano a cavallo, e perciò noi dobbiamo camminare a cavallo, a piedi, e perché loro lavavano a mano, anche noi vogliamo imitarli? Forse noi facciamo queste cose noi? Ma no, questi sono discorsi che non hanno senno, sono discorsi privi di senno che offuscano il piano di Dio. Oh amici, lasciamo queste cose da parte. Se mai abbiamo fatto una decisione di arrendere la nostra vita a Cristo e all'obbedienza del Vangelo, facciamolo oggi stesso, senza paura, senza andare a trovare tutte queste scuse che non reggono. Andiamo a Dio e obbediamo alla sua santa parola e seguiamo i suoi piani.
Il piano di Dio è che voi siate salvati, che tutti siano salvati, e quando si manca di fare la propria decisione, quando noi manchiamo di portare altri alla salvezza del Signore, quando noi con la nostra condotta, con la nostra cattiva testimonianza siamo di impedimento per far venire altri alla salvezza, noi, amici, crederci o no, stiamo offuscando i piani di Dio. Almeno Giobbe aveva fatto tutto quello che poteva in base alla luce che aveva ricevuto, e non ne aveva ricevuta troppa. Egli era stato fedele e aveva continuato a servire Dio. Pure si prende una tale lavata di testa, un tale severo rimprovero. Oh, cosa dirà mai Dio a noi quando gli compariremo davanti? Cosa dirà a noi quando ci chiederà resoconto del sangue del suo figliolo? Cosa gli diremo? Diremo che sì, ci siamo affidati adesso, lo abbiamo preso su di noi, abbiamo creduto e siamo stati lavati dai nostri peccati per mezzo adesso, o che siamo rimasti indifferenti e che abbiamo

essere collaboratori di Dio, o cosa noi stiamo facendo? Amici, siamo noi forse offuscatori del piano di Dio? Ebbene, come Giobbe, inchiniamoci in umiltà davanti a Lui e diamoci con lena allo studio, alla preghiera, parliamo a chi si può di quello che Dio ha fatto per noi, viviamo una vita santa, separata, differente da coloro che ancora non credono ed esortiamole alla lettura biblica, uniamoci a quei gruppi che studiano la parola del Signore, che lo adorano e che lo servano. Amici, parte del suo piano è che nessuno perda oggi questa opportunità di conoscere Cristo, che nessuno oggi perda l'opportunità di scrivere a noi, di richiedere il piano della salvezza e poi ricevutolo, di implementarlo nella sua vita. Il Dio può salvarvi ora da ogni vostro peccato e può darvi una nuova vita. Il Signore infatti lo vuole fare, questo è il suo piano. Possa nessuno di voi o amici offuscarlo, ma tutti voi con mansuetudine e con obbedienza abbandonarvi ad esso. Che Dio vi benedica mentre voi fate questo ora. Signore, benedici questi nostri cari che ci hanno ascoltato e portieli a te. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme. Al microfono Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che, come sempre a quest'ora, tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza. Grato anche che continui ad arrivare corrispondenza. Infatti, lettere, cartoline e biglietti continuano ad arrivare in redazione e di questo siamo tutti naturalmente molto molto felici.

Come sai, siamo proprio all'inizio, siamo alle prime, primissime battute del Vangelo di Marco. Infatti, sono tanto prime battute che non abbiamo neanche iniziato a considerare il Vangelo per sé. Stiamo facendo, come sempre facciamo del resto quando iniziamo una nuova serie, un nuovo libro, stiamo facendo un giro a volo d'aquila, eh? Stiamo guardando le cose così, da un aspetto molto generale, proprio a volo d'uccello. Vogliamo prima di tutto prendere o acquisire una visione d'insieme, dopodiché pian piano ci addentreremo nei particolari, iniziando ovviamente dal primo capitolo.

Vediamo di fare il punto della situazione, anche se, come ripeto, abbiamo appena iniziato. La volta scorsa abbiamo detto, per esempio, che cronologicamente il Vangelo di Marco fu il primo dei quattro Evangeli ad essere scritto attorno agli anni 60 d.C. Quindi è un documento molto antico, ma anche molto vicino agli eventi che esso descrive. Marco non era un apostolo, come sappiamo, come per esempio Matteo e Giovanni, ma Giovanni Marco, questo è il nome completo dell'evangelista, ebbe occasione di accompagnare Paolo nel suo primo viaggio missionario e inoltre fu molto vicino a Pietro, il grande apostolo, tanto che sia l'uno che l'altro, sia Paolo che Pietro, quando parlano di Marco nei loro scritti, Pietro lo chiama addirittura figlio mio, non in senso ovviamente letterale, ma in un senso molto vicino, molto caloroso. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice di Marco di lo ritengo molto utile per il servizio, per il ministerio. E questo dopo che Paolo e il suo compagno di viaggio Barnaba avevano praticamente litigato, ecco, tanto per intenderci, proprio perché Marco aveva deciso ad un bel momento del viaggio missionario di abbandonare i due, di abbandonare Paolo e Barnaba e tornarsene da dove era venuto. A Paolo questo non era affatto piaciuto, mentre invece Barnaba continuò con il suo cuginetto, con Giovanni Marco, nel loro viaggio, nel loro cammino. Questo, ripeto, fu occasione di aspra contesa, come ci dice Luca nel suo libro degli Atti. Sappiamo che in seguito Marco riacquistò la simpatia di Paolo, tanto appunto che, come abbiamo già citato, Paolo lo ritenne utile per il servizio. Quindi Marco attinse sia da Pietro che da Paolo informazioni utili ed importanti per stilare il proprio documento, per stilare il proprio Vangelo. Ora qui torniamo sempre a quella domanda che ci siamo posti tante volte: perché debbono esserci quattro Vangeli? Non ne bastava forse uno? La domanda semplice è sì, ne sarebbe bastato anche uno. Ma vedi, la personalità di Gesù, la missione di Gesù è stata talmente complessa che una persona sola avrebbe potuto darci soltanto una visione per forza di cose limitata, imperfetta. Allora Dio ha pensato bene di darci quattro Vangeli, quattro documenti, che non combaciano perfettamente, altrimenti che bisogno ci sarebbe stato di avere quattro Vangeli? Né sono documenti biografici, nel senso stretto del termine, nel senso che noi intendiamo biografie. Ogni Vangelo vuole sottolineare, vuole mettere in risalto determinate caratteristiche del Cristo. Nel caso di Marco, Marco ha scelto episodi, ha scelto parole, ha scelto eventi e ha intessuto queste parole e questi eventi in modo tali da rivelarci un aspetto molto umano di Gesù, l'aspetto del servo, non servo nostro ovviamente, ma servo di Dio, la sottomissione di Cristo, la sottomissione di Gesù alla volontà del Padre. Inoltre, il Vangelo di Marco è il Vangelo dell'azione. La parolina e, la congiunzione e, nel Vangelo di Marco è spesso presente. E nell'originale greco, nella lingua originale, il testo non è, pulito, elegante, come per esempio è il Vangelo di Luca. È un testo, oseremmo dire, sbrigativo, proprio dell'azione, un testo dinamico, perché mette in risalto appunto l'attività di Gesù, l'attività di servo, le azioni che Gesù compì in sottomissione alla volontà
del padre. E l'altra domanda che dobbiamo porci ovviamente è: per chi Marco ha scritto questo Vangelo? A chi era indirizzato? Ovviamente, essendo parte del libro più letto, essendo parte integrante del Nuovo Testamento, quindi di tutta la Bibbia, il Vangelo è per tutti. Ma in primo luogo Marco aveva in mente i cristiani di Roma, cristiani che intorno agli anni 60 dovettero soffrire pesanti persecuzioni. Quindi Marco presenta Gesù come il servo spesso perseguitato, il servo spesso oggetto di scherno, di beffe, ma presenta anche il Gesù risorto, il Gesù glorificato. Quindi tutto il Vangelo è uno strumento di incoraggiamento, di edificazione, se vogliamo, indirizzato, come ripetiamo, in primo luogo ai cristiani di Roma. E come ben sappiamo, i romani erano interessati in questioni concrete, i fatti, non tanto argomenti, filosofie, discorsi altisonanti e nebulosi. Ecco allora perché il Vangelo di Marco mette in evidenza soprattutto i fatti. E questo si accorda sia con l'uditorio, diciamo, con i lettori che Marco aveva in mente, ma si accorda anche con il carattere di Pietro. Dice, c'entra Pietro, mo. c'entra perché, secondo studiosi accreditati e secondo anche le testimonianze dei primi padri della Chiesa, per esempio Papia, uno dei più antichi scrittori cristiani, sembra che Pietro sia stato la fonte alla quale Marco abbia attinto per stilare gran parte del proprio Vangelo. E leggendo questo documento non si può fare a meno di notare appunto la veridicità, la realtà di queste chiamiamole supposizioni, che però a mio modesto avviso corrispondono al vero. Papia ci dice, per esempio, Marco, interprete di Pietro, scrisse con esattezza, ma senza ordine, tutto ciò che si ricordava delle parole e delle azioni del Signore. C'era poi un altro storico cristiano chiamato Eusebio di Cesarea. Abbiamo già citato quanto scrisse Eusebio la volta scorsa, ma voglio riportarlo alla tua attenzione perché è importante. La luce della pietà, cioè del cristianesimo, rifulgeva con così affascinante splendore nelle menti di coloro che sentivano Pietro, che essi non si contentarono di aver inteso solamente l'esposizione orale di questa predicazione divina, e con ripetute istanze pregarono Marco, l'autore del Vangelo e seguace di Pietro, a lasciare loro in iscritto un memoriale di quell'insegnamento impartito a viva voce. Ecco quindi un'ulteriore prova, un documento molto antico, quindi molto vicino agli eventi originali, che conferma queste ipotesi, queste supposizioni.

Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Questo è quanto scrive Marco, ed in un certo senso è un po' la frase chiave di tutto il libro, di tutto il Vangelo. Abbiamo detto poc'anzi, prima della nostra pausa musicale, che Marco presenta Gesù come il servo di Dio. Ecco, questa dichiarazione, questa affermazione è così la corona del tutto. Il figlio dell'uomo, un titolo caro a Gesù stesso, non è venuto per essere servito, ma per servire. E come se questo non fosse sufficiente, per dare la vita sua come prezzo di riscatto per molti. In questo modo, fra l'altro, si realizza anche la profezia del profeta Isaia, che dice: «Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto in cui si compiace la mia anima. Io ho messo il mio spirito su di lui. Egli insegnerà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade». Oggi abbiamo spesso notizie di azioni di protesta, di marce di protesta, spesso e volentieri per buone ragioni. Tutti ci dicono che cosa si dovrebbe fare per migliorare la situazione, ma in realtà spesso, purtroppo, non si fa altro che andare di qua e di là e si conclude un bel nulla. Gesù invece venne con l'amabilità della sua natura umana, con la pienezza della sua divinità, per fare del bene, per servire. Ma questo è solo l'inizio del Vangelo. Eh sì, è solo l'inizio. Perché poi, man mano che andremo avanti, vedremo anche che Gesù, il servo, il figlio dell'uomo, è morto. Vedremo anche che Gesù è risorto. Poi disse ai suoi discepoli: «Andate». Vedi, solo così il Vangelo può essere chiamato tale. Solo così il Vangelo è completo. Con l'avvento, la venuta del figlio dell'uomo, cioè di Gesù Cristo, del figlio di Dio, con la sua missione, la sua predicazione, le sue azioni, le sue guarigioni, la sua predicazione, la sua morte, la sua resurrezione ed il suo mandato. Questo è il Vangelo, nel senso più pieno. Questa è la buona notizia, nel senso più vasto, più profondo. Abbiamo già accennato al fatto che il Vangelo di Marco è conciso, è svelto, a volte un po' brusco, ma efficace. E anche se il linguaggio non è elegante come il linguaggio di Luca, per esempio, Marco non è mai rozzo. Marco non è mai prolisso, va subito al cuore della questione. Ne segue che questo è quindi il Vangelo dell'azione, della realizzazione. Qui la figura di Gesù non si adorna di belle frasi ed interessanti racconti. La figura di Gesù è quella di un uomo sempre pronto all'azione. Lo stile di Marco quindi è semplice, adatto a persone comuni. Ecco perché a me piace tanto. In particolare è interessante notare che la congiunzione e ricorre in questo Vangelo più di qualsiasi altra parola. Qualcuno si è preso la briga di contarle e sembra che ce ne siano 1331. Io sinceramente non le ho contate, ma se hai qualche dubbio puoi farlo tu stesso. Prendi un Nuovo Testamento, prendi la tua Bibbia, cerca il Vangelo di Marco e conta tutte le congiunzioni e. Non sembra, ma quella parolina, quella lettera, quella congiunzione è molto importante, è molto significativa quando viene usata nella maniera giusta. E Marco senz'altro la usa nella maniera giusta. E
Perché è importante e significativa? Perché è, ci dà il senso di qualcosa che sta per accadere. C'è questo, questo spirito di aspettativa, di qualcosa che sta per avvenire. Basta pensare alla, a come ci esprimiamo noi. Io non posso dire adesso stiamo parlando e poi che? E cosa? Il fatto stesso che io abbia usato la congiunzione e ti dà il senso, ti dà l'idea che qualcos'altro sta per accadere. E continuiamo a parlare, e concludiamo la trasmissione, e ci siamo meritati una pausa musicale. Ecco, quella sì. Quindi, come vedi, questa parolina e, questa congiunzione, Marco la usa nella maniera giusta ed è molto molto importante. Il Vangelo dell'azione, quindi. Quindi se così di questo nostro incontro odierno non ricorderai tante altre cose, spero tu possa ricordare almeno questo, che il Vangelo di Marco è il Vangelo dinamico, è il Vangelo dell'azione che ci trasmette una visione, un'immagine del Cristo attivo, all'azione. Un Cristo sottomesso alla volontà del Padre che è venuto per una ragione molto chiara, ben specifica. E abbiamo letto prima la, così, la frase chiave di tutto il Vangelo. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi vedi già in questa frase quanti verbi attivi ci siano. Gesù è venuto, ed è venuto non per essere servito, non per così aspettare passivamente che gli altri facessero qualcosa per lui, ma è venuto per servire. Non solo, è anche venuto per dare la propria vita. La propria vita per te e per me.

Secondo gli studiosi biblici più accreditati, ecco, verso la fine comincio a prendere paperelle, dicevo, secondo gli studiosi più accreditati, sembra che Marco abbia stilato il proprio documento, il proprio Vangelo, non solo per i Romani, ma sembra che lo abbia scritto proprio a Roma. Di solito, come abbiamo detto, i Romani erano persone attive, persone che stimavano molto la potenza, l'autorità. Questo è quindi, come abbiamo detto, è il Vangelo dell'azione, il Vangelo dinamico. È un Vangelo breve. Breve perché appunto per persone impegnate. Inoltre vi sono poche citazioni dell'Antico Testamento. Gli usi e i costumi ebraici vengono di solito spiegati, e questo non fa altro che confermare appunto che il Vangelo fu scritto principalmente per non ebrei, che insomma non capivano e non erano al corrente degli usi e costumi e delle cerimonie così diverse. Inoltre c'è da notare un'altra cosa molto importante. Per esempio, nel Vangelo di Matteo, proprio l'inizio del Vangelo, è dedicato alla genealogia di Gesù. Perché? Ma vedi, Matteo presenta la personalità di Gesù come un re, il re che è venuto su questa terra. Marco invece, come abbiamo detto, non ci presenta per niente un re, ci presenta tutt'altra immagine, tutt'altra persona, ci presenta un servo. È un servo, ovviamente, anche se ha una genealogia, la sua genealogia non interessa a nessuno. Il servo deve avere referenze, deve avere la buona parola di qualcuno. Ecco, Marco ci presenta le referenze di Gesù, Marco ci presenta le cose che Gesù ha fatto. Un servo deve svolgere i compiti che gli sono stati assegnati, e vedremo che tutto questo dimostrerà davanti ai nostri occhi man mano che andremo avanti, man mano che in modo dettagliato studieremo questo documento, questo Vangelo, questo libro scritto sì tanti secoli fa, ma attuale, importante, dinamico per te e per me.

Questa purtroppo è la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Appuntamento al nostro prossimo incontro. Inizieremo il viaggio, la passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Per adesso un abbraccio dal tuo Maurizio e a risentirci. A presto. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Vogliamo continuare la serie di conversazione che abbiamo già iniziato e che tratta di argomenti cristiani, argomenti di vita, argomenti che possono essere di edificazione per i credenti, argomenti che possono essere di testimonianza per coloro che manifestano un qualsiasi interesse nei confronti della parola di Dio o nei confronti dell'esperienza cristiana. E l'argomento che vogliamo trattare in questa conversazione forse è particolarmente adatto per rendere una testimonianza, perché il cristiano nel dolore.

0: non vogliamo certamente affrontare il problema del dolore da un punto di vista filosofico, è un argomento troppo vasto, è un argomento che ha impegnato nel corso dei secoli uomini di cultura di ogni tendenza. Noi vogliamo soltanto rendere una testimonianza cristiana, e parlare del cristiano di fronte al dolore, delle reazioni del cristiano nei confronti del dolore. Forse la prima precisazione che dobbiamo necessariamente fare è questa: quando parliamo di dolore noi ci esprimiamo in maniera molto generica, perché sappiamo che il dolore può essere causato dalle più diverse circostanze della vita, e qualche volta è un dolore vissuto direttamente personalmente e qualche volta è un dolore realizzato di riflesso. Mi voglio spiegare a questo riguardo: il dolore può essere quello dell'infermità, della malattia, in questo caso c'è, oltre ad una sofferenza spesso morale, anche una sofferenza fisica, ma il dolore può essere causato dalla perdita di un caro, e in questo caso è un dolore che noi avvertiamo soprattutto sentimentalmente, se così possiamo esprimerci, è un dolore che incontriamo attraverso le vicende della vita per la separazione, che è sempre una circostanza molto dura. Ma oltre a questi casi che ho specificato, noi sappiamo che tanti e tanti altri sono gli elementi di sofferenza, gli elementi di dolore per l'individuo. Infatti si dice che la vita è lotta e che attraverso il cammino di questa vita sono più i dolori che le gioie. Tutte queste affermazioni spicciole, queste affermazioni gratuite di ogni giorno ci dicono appunto che il dolore è intorno a noi, è vicino a noi.
1: Appunto, il titolo stesso che abbiamo dato alla nostra trasmissione dice implicitamente che il cristiano non è escluso, diciamo, dalle sofferenze che circondano il resto del creato, perché ci sono delle persone che credono che magari decidendo di accettare il Signore nel proprio cuore, credono appunto molto ottimisticamente che questa decisione li renda impermeabili rispetto, da quel momento in poi, rispetto a qualsiasi forma di dolore, il che invece non è vero.
0: Non è vero. Naturalmente questo pensiero non è soltanto il pensiero di alcuni credenti esageratamente ottimisti, come tu hai detto, o piuttosto che non hanno una chiara luce intorno a quello che è il piano di Dio, a quella che è la rivelazione della parola di Dio, ma spesso è anche il pensiero degli avversari del cristianesimo, che si servono del dolore come di un elemento di accusa proprio nei confronti dei cristiani, cioè quei cristiani che si trovano nella prova, quei cristiani che si trovano nella distretta e nella malattia. Spesso si sentono dire dagli avversari: come, voi che dichiarate di essere cristiani, figli di Dio, redenti, soffrite queste cose, l'Iddio vostro non si prende cura di voi, non vi libera da queste infermità? E invece noi dobbiamo appunto ricordare che anche figli di Dio noi partecipiamo alle sorti della società, gemiamo e travagliamo con tutto il resto del creato, dice Paolo nell'epistola ai Romani, proprio per ricordare ai credenti che le situazioni che si determinano per coloro che non conoscono il Dio si determinano anche per coloro che conoscono il Signore. C'è un passo dell'Antico Testamento che dice che come piove sopra il giusto e sopra l'ingiusto, così anche le altre circostanze della vita si verificano nella medesima maniera sull'uno e sull'altro.
1: E d'altra parte lo stesso Gesù appunto non è stato, diciamo, esente da questa, dal dolore. Egli quando è venuto sulla terra, nella sua natura umana, ha provato anche il dolore.
0: Anzi, possiamo dire che ha provato il dolore in una misura superiore a quella di tutti gli altri, perché egli ha accettato sopra di sé le sofferenze dell'intera umanità. E se noi pensiamo al dolore della morte, il dolore subito attraverso l'ignominia della croce, sappiamo che il supplizio della croce procurava delle sofferenze inenarrabili, e noi possiamo ricordare il dolore di Gesù, ma possiamo ricordare che sin dalla sua nascita egli ha subito degli attentati, e possiamo quindi senz'altro affermare che nel corso della vita egli ha incontrato le vicende e le circostanze che sono comuni a tutti gli uomini. E come è stato vero per Gesù, lo è stato per i discepoli di Gesù, i discepoli dell'epoca del Signore, ma i discepoli che anche in epoche successive nel corso dei secoli hanno vissuto la vita cristiana, l'hanno vissuta in mezzo alle prove, alle sofferenze.
2: Anche perché il cristiano, a differenza delle altre persone, sa scorgere anche nel dolore, nell'afflizione, il lato positivo. Qualche volta ne abbiamo anche parlato di questo. Ci sono quelli appunto che non conoscendo una fonte di aiuto valida come quella che ha il cristiano, cioè Dio, si lascia andare giù moralmente, fisicamente. Invece il cristiano sa che anche nella prova, potrei usare questo termine, è sotto controllo, cioè tutto controllato da Dio, e siccome anche l'afflizione, il dolore può essere considerato una prova, il Signore non ci prova mai al di là delle nostre forze.
0: E a questo punto appunto entriamo proprio nel vivo della questione, l'argomento viene affrontato in maniera esplicita. Il cristiano accetta il dolore, accetta la sofferenza in una maniera totalmente diversa da come è accettato da coloro che non conoscono il Dio, che reagiscono al dolore in un senso negativo. Il dolore per loro è sempre un elemento di opposizione alla loro vita e quindi cercano di combatterlo, e purtroppo quando invece sono superati e vinti dal dolore si sentono schiacciati. Il cristiano non si sente mai schiacciato dal dolore, prima di tutto perché, come tu giustamente hai detto, il cristiano sa che non viene mai provato al di là delle proprie forze. L'Iddio misericordioso e saggio che ha cura del credente sia individualmente che collettivamente permette solo le cose che possono essere affrontate. Il cristiano sa anche qualche altra cosa che si armonizza con la prima, e cioè che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano il Dio, quindi anche attraverso la sofferenza e il dolore sa ravvisare i piani di Dio, gli intenti di Dio, egli sa che anche là dove non comprende appieno, dove non può in maniera minuziosa individuare il programma del Signore, un programma c'è, un piano c'è, e questo piano non è soltanto per la gloria di Dio, ma è anche per la benedizione di colui che soffre, per la benedizione di colui che si trova nella prova.
2: Ma poi ci sono dei casi addirittura estremi, no? Noi possiamo considerare una malattia, un'infermità ordinaria che viene e poi passa, ma ci sono delle circostanze alle quali sembra che per le quali sembra non ci sia più rimedio, che il Signore permette. Adesso mi è venuto in mente Giobbe, che ha perso i figli. Ha perso tutto quello che aveva, ma diciamo aveva perso soprattutto i figli, il bestiame forse lo poteva ricomprare, ma i figli no. E in più aveva perso anche la sua salute. E non so se a Giobbe è passato per la mente qualche volta che a tutto questo non poteva esserci più rimedio. La scrittura non ce lo lascia intendere, perché lui ha avuto fede in Dio, ma sembra che la moglie, che lo osservava da vicino, abbia in un certo momento pensato che a tutto quello non c'era più rimedio. Invece il Dio ha dimostrato, forse anche per lezione che serve a noi, che a mali estremi sa anche apportare degli estremi rimedi, cioè i rimedi che sono i suoi rimedi.
0: E infatti, se noi arriviamo alla conclusione del libro di Giobbe, possiamo ricordare che Giobbe è stato benedetto dal Signore e ha riavuto persino i suoi figli, non quei medesimi figli, ma lo stesso numero che aveva precedentemente. Quindi in fondo si è trovato con il doppio dei suoi figli, perché egli credeva alla resurrezione. Mentre per quanto riguardava la sua proprietà terrena, cioè i suoi beni, i suoi armenti, i suoi buoi, le sue possessioni, egli ha avuto veramente il doppio. E noi possiamo riferirci a Giobbe proprio come ad un'immagine figurativa, ma nel Nuovo Testamento poi abbiamo proprio delle parole esplicite a questo riguardo. Quando Gesù fu invitato dalle sorelle di Lazzaro a recarsi in Betania perché Lazzaro era ammalato, fu pronto nel dire: questa infermità non è a morte, ma è per la gloria di Dio. E in realtà invece Lazzaro è morto, ma proprio perché Lazzaro è morto, il Dio è stato glorificato. peccato, e Gesù, che vedeva la conclusione di quel piano e di quel programma, poteva parlare della gloria di Dio. Anche quando i discepoli lo interrogarono intorno alla condizione di quel cieco che appariva là nella sua miseria e suscitava perplessità nei discepoli stessi, che chiesero al maestro: maestro, chi ha peccato, costui o i suoi genitori, perché egli sia nato cieco? Gesù precisò: non è stato lui a peccare, neppure i suoi genitori, ma questo è avvenuto per la gloria di Dio. Sono parole, appunto, che ci ricordano che il Dio sa trarre il bene dal male. Quando il male colpisce noi credenti, noi cristiani, dobbiamo avere questa certezza, e avanti ad ogni altra certezza dobbiamo avere questa certezza, che se noi rimaniamo fedeli di fronte a Dio, il Dio, anche dal nostro dolore, dalla nostra sofferenza, saprà trarre elementi per la sua gloria. E noi sappiamo altresì che quando il Dio riesce a trarre elementi per la sua gloria, ci riesce sempre, questi elementi sono anche elementi per la nostra benedizione, per la nostra edificazione.
1: Quindi questo che abbiamo detto adesso, diciamo, non fa altro che confermarci una considerazione che forse per qualcuno potrebbe sembrare strana, però penso invece che sia valida, cioè che se un cristiano non conoscesse dolore, non conoscesse prove, non conoscesse situazioni difficili, non conoscerebbe forse nemmeno la grande capacità, diciamo l'immensa capacità di Dio di operare in queste circostanze, cioè appunto senza le cose impossibili Dio forse non avrebbe

0: Naturalmente vogliamo ricordarci che non è l'unico elemento positivo che noi possiamo acquisire attraverso la prova e la sofferenza, cioè il riconoscimento della potenza di Dio, il riconoscimento delle capacità di Dio, il riconoscimento della sapienza di Dio, ma noi possiamo acquisire tante altre cose per sviluppare la nostra persona, la nostra personalità, per maturare proprio la nostra esperienza cristiana. È stato detto da qualcuno, giustamente, infatti la parola di Dio ce lo conferma in maniera molto chiara, che ci stanno delle lezioni che possono essere apprese soltanto leggendo le pagine della sofferenza e del dolore. Noi possiamo penetrare in certe verità che rimangono oscure alla nostra mente fino a tanto che attraverso il sentiero, qualche volta opprimente, qualche volta desolante, della sofferenza e del dolore, noi non arriviamo a trovarci proprio di fronte a queste verità. Prendiamone una: la verità della necessità di incoraggiare, di confortare, di sostenere coloro che si trovano nella malattia. Frequentemente coloro che godono di una salute esuberante non sanno compatire, perché non sanno neanche comprendere quanti si trovano nella malattia, e questo continua ad essere vero per loro fino a tanto che loro stessi, piombando nella malattia, non avvertono quel senso di debolezza, quel bisogno impellente di aiuto che poi è il bisogno di ogni infermo e di ogni malato. E non soltanto quindi si renderanno conto dello stato degli ammalati, ma in circostanze future potranno essere di conforto e potranno essere di incoraggiamento a coloro che avranno bisogno del loro conforto e del loro incoraggiamento.
1: E tante volte succede anche l'opposto, cioè che persone sane che vanno a trovare le persone malate, cristiani, mi riferisco appunto ai cristiani, ricevono delle lezioni che forse nemmeno si aspettavano, perché credevano di andare a consolare, invece sono stati consolati.
0: Perché? Appunto perché si sono trovati di fronte a dei cristiani che stavano vivendo la loro circostanza in una maniera veramente cristiana. La reazione del cristiano deve essere positiva. Se abbiamo detto poco fa che la scrittura afferma che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano il Dio, il credente crede incondizionatamente alla verità di questa affermazione scritturale, accetta anche il male e l'accetta con coraggio, con quel coraggio che gli permette persino di adempiere un'altra parte della parola di Dio, che sembra quasi inconcepibile, vero, in una circostanza come questa. In ogni cosa rendete grazie a Dio per Gesù Cristo nostro Signore. Rendere grazie a Dio per il bene, rendere grazie a Dio per la salute, rendere grazie a Dio per la prosperità economica sembra la cosa più ovvia, vero? Ma rendere grazie a Dio per il dolore, la sofferenza e la malattia sembra un'assurdità, qualche cosa di inconcepibile. Eppure il cristiano che sa vivere il suo cristianesimo profondamente riesce anche in quelle situazioni a contenersi da cristiano e rendere grazie a Dio, e questo dà tanta forza al cristiano stesso da essere di consolazione e di incoraggiamento anche a coloro che pensano di andare a lui per consolare o per incoraggiare.
2: E questo vuol dire anche che un cristiano che abbia una visione veramente completa, diciamo, di quello che è il vero cristianesimo, non è detto che si aspetti subito dal Signore la liberazione, oppure appunto cominci a ricriminare non appena vede che appunto il Signore tarda ad intervenire, ma anzi un cristiano, diciamo un vero cristiano, accetta la sua situazione e magari è disposto ad accettarla anche per un lungo periodo di tempo, appunto considerando che se questa è la volontà di Dio deve essere accettata.
0: Sottomettersi sotto la mano di Dio vuol dire anche questo. D'altronde la parola del Signore in diversi punti parla a coloro che si trovano nella sofferenza, nelle più diverse circostanze della vita che possono produrre sofferenza, e il il cristiano appunto in umiltà e nell'esercizio della sua fede sa anche accettare queste parole, per esempio la parola contenuta nell'epistola di Giacomo: e alcuno di voi afflitto preghi. La preghiera è una liberazione per colui che è afflitto, anche se non è un'immediata risposta, cioè se non viene subito l'esaudimento, ma attraverso la preghiera, che è colloquio con Dio, dialogo con Dio, colui che è afflitto non si sente più solo nell'afflizione, sente l'ineffabile compagnia del Signore che lo sostiene. Nella medesima epistola, riferendosi agli ammalati, a coloro che soffrono a causa dell'infermità, dice lo scrittore: e alcuno di voi infermo, chiami gli anziani della chiesa e preghino essi sopra di lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. E lì c'è anche una promessa, una meravigliosa promessa: e l'orazione della fede guarirà il malato, e se gli ha commesso dei peccati, quelli gli saranno rimessi. Persino per coloro che perdono i loro cari naturalmente, che si sono addormentati nella fede dell'Evangelo, noi leggiamo nell'epistola di Paolo ai Tessalonicesi: non siate contristati come coloro che non hanno una speranza, perché se noi crediamo nella resurrezione, crediamo nelle parole di Gesù, noi crediamo alla vita, e proprio perché crediamo alla vita non vediamo neanche nella morte la separazione definitiva, vediamo soltanto un distacco momentaneo, e il distacco che viene addolcito proprio dalla speranza che un giorno saremo tutti uniti e ci troveremo con il Signore. E tanti altri passi che parlano a coloro che si trovano nella sofferenza e li aiutano a vivere cristianamente.
1: Oltre a quello che abbiamo detto, vorrei farti una domanda: ci possono essere delle infermità che colpiscono anche il cristiano a motivo di un suo peccato, a motivo di una sua trasgressione nei confronti di Dio?
0: Ma mi sembra che questo passo di Giacomo lo dica abbastanza chiaramente. Infatti questo se è un condizionale, vero? Secondo questo condizionale Giacomo afferma per lo Spirito Santo che non ogni infermità è la conseguenza del peccato, non ogni infermità è l'effetto del male commesso da noi, ma può esserci un'infermità conseguenza del peccato. E in questo caso, se il credente sa umiliarsi davanti a Dio e nell'esercizio della propria fede assieme ai propri fratelli si presenta nel cospetto di Dio per ottenere guarigione, non soltanto viene neutralizzato l'effetto, ma viene eliminata anche la causa. E in questo caso appunto la causa è il peccato e la trasgressione, l'effetto è la malattia. Io credo che purtroppo direi questo caso, questa eventualità è più frequente di quanto noi immaginiamo. Io penso in questo momento all'epistola di Paolo ai Corinti, quando, rimproverando i credenti di quella città per la posizione che loro assumevano di fronte alla celebrazione della cena del Signore, che addirittura la profanavano, cadevano nel sacrilego col loro comportamento, Paolo dice: per questa ragione in mezzo di voi ci sono tanti infermi, tanti ammalati e molti muoiono. Paolo vedeva in questa chiesa che non era traboccante di salute, che non era traboccante della salute di Dio, ma era afflitta da un numero straordinario di infermità, di malattie, proprio una chiesa che attirava sopra di sé come effetto del peccato queste conseguenze. Sì.
2: Dunque, io volevo farti un'altra domanda, cioè non è proprio una domanda, è una considerazione che forse non ha, diciamo, una diretta attinenza con quello che abbiamo detto fino ad ora, ma penso che il cristiano, oltre ad avere, diciamo, patire tutte le sofferenze che sono tipiche del genere umano in quanto appunto umano, a volte debba sopportare anche delle sofferenze, dei dolori che sono direttamente provocati dal fatto che lui appunto è un cristiano.

0: Molte volte abbiamo detto che il cristiano deve essere consapevole di andare incontro alle sofferenze che sono comuni a tutto il genere umano e deve essere altrettanto consapevole che a queste si addizionano proprio le sofferenze che lui deve incontrare in quanto cristiano. E anche per questo la parola di Dio esprime una parola specifica. In queste cose il cristiano si deve gloriare, in queste cose il cristiano deve trarre proprio elementi di incoraggiamento, perché dice Pietro in una delle sue epistole: se si trova nella sofferenza per amor di Cristo, lo spirito di gloria è sopra di lui. Il Signore in un certo senso lo assiste in un modo particolare, ovviamente se egli accetta questa sofferenza, questo vituperio, questa persecuzione, queste distrette, queste ingiurie, queste ingiustizie, e le accetta serenamente perché è un figliuolo di Dio. Noi ricordiamo che i primi discepoli, ingiuriati e battuti, si allontanarono dal Sinedrio rallegrandosi d'essere stati reputati degni di ricevere vituperio per il nome di Cristo. Quel vituperio per loro rappresentava una ricchezza. Ecco perché veramente il cristiano è diverso da tutti gli altri, e molte volte suscita meraviglia proprio negli stessi persecutori, i quali si aspetterebbero delle reazioni ben diverse nel constatare che questi cristiani rimangono sereni, rimangono lieti, anzi trovano maggiore gioia proprio nella sofferenza, vanno di sorpresa in sorpresa e qualche volta addirittura pensano che c'è una anormalità dal punto di vista intellettuale, cerebrale, in questi individui che mostrano tanta fermezza e tanta serenità nella prova. Ma questa è la vita del cristiano.
1: E mentre tu parlavi mi ha fatto venire in mente alcune parole che tu in una predica hai ricordato qualche sera fa: siate sempre allegri, sono parole contenute nella Bibbia, e sembra appunto un controsenso essere allegri e in un momento di afflizione, in un momento di malattia. Lì dice siate sempre allegri, però il fatto che sta scritto nella Bibbia, nella parola di Dio, vuol dire che il cristiano può interiormente conservare sempre l'allegrezza nonostante le avversità esterne e le insidie.
0: Quindi non è vero che la prova, che la sofferenza, che il dolore non aggrediscano il cristiano. Il cristiano è aggredito e spesso lo è in una misura maggiore di coloro che non sono cristiani. Lo è appunto perché è un cristiano, perché è un figliuolo di Dio. Ma il cristiano considera questa realtà da un punto di vista completamente diverso. Paolo in una delle sue epistole si esprime in una maniera veramente sconvolgente: la nostra leggera afflizione, che dura solo per un momento, ci produce un sovramodo eccellente peso eterno di gloria. Sembrano parole scritte da qualcuno che non ha incontrato molte sofferenze e molte prove nella vita, e invece chi scrive è un povero vecchio ammalato che si trova in prigione, che sa che davanti ai suoi passi sono preparate prove sempre più grandi fino al martirio, eppure parla di leggera afflizione che dura solo per un momento. Vede le realtà della prova e della sofferenza da un punto di vista che possiamo chiamare il punto di vista di Dio, le vede dall'alto, e noi sappiamo che le cose vedute da una grande distanza, vedute dall'alto, assumono una dimensione totalmente diversa da quella reale. E se per gli uomini che non conoscono il Dio la dimensione reale è quella della prova proprio nella sua fisionomia, nei suoi contorni, per il cristiano invece è la dimensione di cose che passano, di circostanze momentanee che oltretutto sono permesse da Dio per il suo bene e per la sua edificazione. E noi speriamo che con questa parola possiamo aver espresso anche forse un concetto di consolazione, di conforto, di incoraggiamento a qualche fratello in ascolto o a qualcuno fra i nostri amici che nella prova e nella sofferenza si sente come abbattuto ed afflitto, ma può ricevere tutta l'assistenza che gli è necessaria dalla parola di Dio. Concludiamo la nostra conversazione, separiamoci dai nostri cari, indirizzando a tutti il più cordiale saluto in Cristo Gesù, il Salvatore.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi da voi e oggi voglio parlarvi di rughe. Sapete, quelle sulla pelle. A me non importa molto che i capelli diventino grigi e non mi preoccupo che gli anni passino, perché in ogni modo si va verso la casa celeste e non ci può essere niente di meglio che arrivarci. Però faccio tanta attenzione a una cosa: le rughe. Mi spiego. Non credo che le rughe si possano evitare e non credo neppure alle tanto decantate maschere che dovrebbero far miracoli, o creme antirughe rinvigorenti, eccetera eccetera. Il fatto è che conosco certe donne che una settimana girano con la pelle liscia e fresca che sembrano boccioli di rosa, e poi la settimana dopo, quando l'effetto dei cetrioli, dell'acqua alle rose, della crema, chissà che cosa ancora è passato, sono di nuovo cadenti e con le borse sotto gli occhi. L'unica differenza è che si ritrovano con parecchi euro di meno in tasca. Io invece tengo alle rughe perché sono una spietata immagine della nostra personalità. Eh sì, la pelle prende la forma dei nostri pensieri. Per esempio, una fronte con rughe incavate e profonde indica una persona che pensa molto e che ha pensieri grandi dietro a quelle rughe, o più spesso anche che si preoccupa molto. Le rughe che invece increspano gli angoli degli occhi di solito appartengono a persone abituate a sorridere. Mentre due rughe agli angoli della bocca, disegnate verso il basso, raccontano una storia di amarezze e forse anche di maldicenza. Avete capito l'idea? Allora, potete andare avanti da soli davanti allo specchio. Ogni tanto, a scanso di brutte sorprese, io mi passo l'ispezione, perché proprio non voglio diventare, o non voglio essere, una vecchia grinzosa con le rughe che si piegano per il verso sbagliato. Ma per riuscire bene nell'aspetto esterno bisogna prendere cura dell'interno, esattamente come diceva Salomone: il cuore allegro rende ilare il volto, zampe di gallina agli angoli degli occhi. Il cuor contento è un convito perenne. Uno sguardo lucente rallegra il cuore. Potete trovare questi versetti nel libro dei Proverbi, al capitolo 15, versetto 13, 15 e 30. E se andate avanti a leggere ne trovate molti altri.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Luca, capitolo 14, versetto 17. Venite, perché tutto è già pronto. Il messaggio di oggi ci parla della parabola del gran convito, che si trova nell'Evangelo di Luca, al capitolo 14, versetti da 15 a 24. La parabola della grande cena ci rivela i disegni di Dio per gli uomini. Nelle parole "tutto è già pronto", che abbiamo appena ascoltato, vediamo la completezza della sua opera. Dio ha fatto tutto quello che occorreva per salvarci, e sappiamo a quale prezzo. Ha preparato quel banchetto sacrificando quanto aveva di più caro, la persona di suo figlio. I primi invitati erano i giudei, il popolo terreno di Dio. Il loro rifiuto dimostra il disinteresse dell'uomo verso le cose di Dio. Allora Dio invita quelli che non hanno nulla da aspettarsi, che si riconoscono peccatori e immeritevoli, rappresentati nella parabola dagli infermi, dagli zoppi, dai ciechi, dai poveri. L'uomo ha difficoltà ad afferrare il carattere di Dio ed è sempre pronto, come Adamo, a nascondersi quando ode la sua voce. Dio invece è felice di ricevere i peccatori. Lo esprimono le parole che troviamo al versetto 23: affinché la mia casa sia piena. E anche l'ordine dato al servitore: costringili ad entrare. Tutto questo ci rivela il suo grande desiderio. Egli non si stanca di supplicare gli uomini ad andare a lui, anzi li spinge ad entrare, poiché vuole riempire la sua casa. Quante volte vi è già stata offerta questa occasione? E quante volte, dopo aver udito l'invito, avete rimandato a domani? Dio potrebbe non chiamarvi più. Ricordatevi che quando la casa di Dio sarà piena, la porta verrà chiusa per sempre. Venite, perché tutto è già pronto.

Bene, abbiamo visto nel capitolo 8 come il capitolo 8 lo termina con Pietro che fa quella potente confessione: tu sei il Cristo. E poi Gesù che spiega, dice sì, è corretto, e poi spiega quello che sarebbe accaduto al Cristo, cioè che sarebbe stato catturato, sarebbe stato torturato, sarebbe stato ucciso e sarebbe risuscitato. E poi parla del prendere la propria croce, cioè seguire il Messia. Poi disse loro: in verità vi dico che vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Di che cosa sta parlando qui Gesù? Ora è interessante che questa frase Gesù la dica in tutti e tre i Vangeli sinottici. E sembra collegato con quello che dice subito dopo. Subito dopo dice: 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte essi soli sopra un monte, e lì c'è la trasfigurazione. E in tutti e tre i Vangeli, dicevo, c'è Gesù che parla di questa che alcuni presenti non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza, dopo aver parlato del prendere la propria croce e prima di questo fatto che 6 giorni dopo questi 3 discepoli sarebbero andati con Gesù su questo monte in disparte. Ci sono ovviamente varie interpretazioni, che cosa vuol dire, di che cosa sta parlando Gesù. Ci sono varie interpretazioni. Ovviamente Gesù non si è sbagliato. Gesù non stava dicendo che il suo ritorno era così imminente che alcuni di questi uomini non sarebbero morti, perché ormai sono passati quasi 2000 anni, quindi si sarebbe sbagliato. E non li stava neanche ingannando, prendendo in giro. Dice: la spiegazione deve essere qualcos'altro. La mia convinzione, la mia opinione, diciamo così, è che sta parlando proprio della manifestazione della sua gloria a questi 3 discepoli che vedremo tra un attimo sul monte della Trasfigurazione. Loro avrebbero visto un altro Gesù, un'altra manifestazione potente di Gesù, perché lo avrebbero visto cambiare aspetto completamente. Hanno visto la sua gloria, quindi in un certo senso hanno visto qualcosa di questo regno glorioso del Messia. Ma vi ho detto, ci sono altre interpretazioni. Alcuni intendono che sta parlando del fatto che l'Evangelo sarebbe stato diffuso in tutto il mondo e quindi molti di questi avrebbero visto l'Evangelo diffuso in tutto il mondo. O alcuni altri pensano che stia parlando di Giovanni, che nell'Apocalisse ha visto una rivelazione del regno glorioso di Gesù. Io vi ho detto qual è la mia posizione. Comunque voglio mettere l'enfasi su qualcosa di diverso a cui non avevo mai riflettuto fino a questo momento, perché ho sempre cercato di comprendere questo che sta dicendo Gesù in relazione a questi alcuni non gusteranno la morte di cui parla, no? Dice: vi dico che vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Quindi l'ho visto sempre in relazione a queste persone che potrebbero essere, come ho detto, Pietro, Giacomo, Giovanni. Ma lo si può intendere anche in relazione a tutti gli altri, la maggior parte di loro, il fatto che sarebbero morti senza vedere il regno di Dio venire con potenza. Anche questo è rilevante. Ti quadra? Perché sappiamo che loro, questi uomini, stavano aspettando il Messia glorioso, potente e liberatore. E Gesù sta rivelando loro che in realtà la maggior parte di loro non l'avrebbero visto, sarebbero morti. Noi sappiamo bene che gli ebrei aspettavano il Messia liberatore, quindi una visita da parte del Messia, dell'unto di Dio, come un uomo forte che viene in gloria, in potenza. Ma non so se lo sapete, c'erano anche alcuni che aspettavano un secondo Messia, perché loro, leggendo le profezie dell'Antico Testamento, vedevano che c'erano delle profezie che conciliavano bene l'une con le altre, perché alcune profezie parlavano di gloria, potenza, dominio, lo scettro, il governo, eccetera. Altre parlavano di sofferenza, abbandono,
torture, e quindi non riuscendo a riconciliare le due cose, addirittura alcuni aspettavano due distinti messia, uno sofferente e l'altro vittorioso. Noi sappiamo come si spiega la cosa. Noi sappiamo che c'è una prima venuta del messia, quella che leggiamo nei Vangeli, e poi ci sarà una seconda venuta del messia. La prima è stata in umiltà, nato in una grotta, molto umile, con i poveri, rigettato da tutti, mentre la seconda sarà una potente venuta in gloria e potenza. Ma quello che stavo dicendo è che i discepoli aspettavano e si aspettavano da un momento all'altro che quest'uomo che stavano seguendo in qualche modo li avrebbe portati alla gloria, al punto che alcuni di loro, vi ricordate, discutevano: è possibile, Signore, che noi stiamo uno alla tua destra, uno alla tua sinistra? Erano Giovanni e Giacomo. E Gesù deve correggere questo. Come ho detto l'altra volta, Gesù, quando ha iniziato a parlargli delle torture, dell'abbandono, del rifiuto, della morte, loro era un concetto che non riuscivano a, non solo a comprendere, ma neanche a sentire, perché era talmente al di fuori della loro idea del Messia. Quindi Gesù lo deve correggere, e secondo me questo versetto ha questo scopo. La maggior parte di loro non l'avrebbero visto. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte, essi soli, sopra un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro, e le sue vesti divennero risplendenti e bianchissime come neve, più bianche di ciò che potrebbe fare alcun lavandaio sulla terra. Quindi, fra tutti i discepoli, lui sceglie questi tre: Pietro, Giacomo e Giovanni. Tra tutti i discepoli, anche tra i 12, sembra che questi tre siano un po' i tre più intimi di Gesù. E infatti questa rivelazione che tra un po' leggiamo è solo per loro, e addirittura Gesù dice di non raccontarlo per un po' agli altri. Fu trasfigurato davanti a loro, una esperienza gloriosa quanto unica, perché Gesù cambia il suo aspetto fisico e cambiano anche i suoi vestiti. Qualche maniera, no, io non so come spiegare questo cambiamento, questa trasformazione. La parola corretta è trasfigurazione, è cambiato completamente. E quindi una scena potente. Apparve loro Elia con Mosè, i quali conversavano con Gesù. Quindi c'è una trasfigurazione di Gesù e poi c'è un'apparizione di questi due personaggi. Loro in qualche modo li riconoscono, non me lo dite come, forse Gesù l'ha detto che erano Elia e Mosè, e ovviamente loro sono, Elia e Mosè, due tra i personaggi più influenti e più importanti dell'Antico Testamento, e sono anche i rappresentanti l'uno della legge, Mosè, e l'altro dei profeti, uomini che parlavano con Dio. Uomini che avevano un rapporto straordinario con Dio. Sono apparsi questi altri due, anche questo è un mistero. Da dove sono venuti? Erano una visione o erano fisicamente lì? Non lo so. Pietro allora, prendendo la parola, disse a Gesù: Maestro, è bene per noi stare qui. Facciamo dunque tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli infatti non sapeva che cosa dire, perché erano spaventati. Quindi ve la immaginate la scena? Qui c'è Gesù che brilla come il sole, le sue vesti bianche come nessun lavandaio può renderle, e nessun prodotto chimico o altro. E sta conversando con due dei personaggi più importanti e più influenti dell'Antico Testamento, due pezzi grossi del regno di Dio. E Pietro che cosa fa? Dice: scusate, non vorrei interrompervi. Oh, vi ho interrotto. Interviene e dice la sua. E qui ci chiarisce, sapete, il Vangelo di Marco è scritto, secondo molti, in base a quello che Pietro racconta. Marco ha scritto quello che Pietro racconta, e qui è interessante, Pietro dice e confessa che dice questo perché non sapeva cosa dire.
Egli infatti non sapeva che cosa dire. Quando non hai nulla da dire, è meglio che non dici nulla. Quando non hai nulla di intelligente da dire, è meglio non dire nulla. È la seconda volta che Pietro sbaglia nel modo di parlare per eccesso di protagonismo. L'altra volta, quando Gesù aveva detto che sarebbe morto, dice non ti succederà mai, ci penseremo noi. Interviene e Gesù lo deve sgridare pesantemente. Adesso di nuovo si intromette, interrompe la conversazione, ha la sua idea e deve dirla. E anche adesso crede di poter aiutare Gesù, crede vuole dimostrare che lui è una persona utile, ha un'idea, è fantastica. Che ne dici? Facciamo 3 tende? Deve sempre fare o dire qualcosa. Questo è eccesso di protagonismo e non è il sentimento giusto da coltivare, non è il sentimento giusto da avere nei confronti del Signore. Però ci dice anche un'altra cosa, ci dice che non sapeva che cosa dire e ci dice anche che erano spaventati. Quella situazione li ha spaventati e avrebbe spaventato anche noi. Immaginiamo sempre la gloria di Dio, la potenza di Dio, la grandezza di Dio come qualcosa di affascinante, come uno spettacolo tipo un tramonto o una cosa romantica di Dio. Lo immaginiamo sempre che ci brillano gli occhi. Ma tutti gli uomini nella scrittura che hanno visto qualcosa di glorioso e potente di Dio, è stata un'esperienza davvero forte. Isaia, ve lo ricordate? In Isaia 6, qual è stata la sua reazione? Lui è andato nel panico, lui è rimasto terrorizzato, ha detto «Sono perduto!» Perché la scena era talmente forte, potente, gloriosa, ma spaventosa. È rimasto pietrificato, scioccato. Daniele, in Daniele 9, lui ha avuto un'altra esperienza del genere, è davanti a una figura che alcuni pensano fosse un angelo, altri pensano fosse Gesù stesso. Era comunque una figura estremamente gloriosa, di nuovo maestosa, e lui dice che il suo colore cambia, diventa pallido e sviene in definitiva. Paolo, quando vede Gesù, cade a terra. Rimane accecato. Giovanni in Apocalisse al capitolo 1 cade come morto, anche lui sviene. Quindi diciamo, insomma, erano spaventati e era una scena veramente che poteva spaventare, una scena gloriosa. E venne una nuvola che li adombrò e dalla nuvola uscì una voce che disse: questi è il mio amato figlio, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù tutto solo. Quindi viene questa nuvola, spesso nell'Antico Testamento Dio, la presenza di Dio è quella fisicamente di una nuvola, era chiamata la Shekinah, la presenza di Dio. E poi Dio, il Padre, che conferma l'identità del Figlio, Gesù, Dio il Figlio. Questi è il mio amato Figlio, ascoltatelo, oppure ascoltate lui. Vi immaginate la scena, 3 personaggi che conversano e poi ne rimane solo uno. È indicativo, è il Padre che dice ascoltate lui. Cristo superiore a Mosè, superiore a Elia. E infatti Ebrei 1:1 ci dice che Dio, dopo aver parlato in molti modi e in tempi diversi attraverso i profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio. Gesù è la rivelazione perfetta e definitiva di Dio. Dio non ha null'altro da dire. Gesù è la rivelazione definitiva di Dio. Questi è il mio amato figlio, ascoltate lui. Ci basta Gesù. Conoscendo Gesù hai conosciuto Dio. Ora, come scendevano dal monte, Gesù ordinò loro di non raccontare ad alcuno le cose che avevano visto fino a quando il figlio dell'uomo sarebbe risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé quella dichiarazione e discutevano fra di loro che cosa significasse risuscitare dai morti. Quindi questa esperienza doveva essere una rivelazione privata solo per queste 3 persone. Gesù dice chiaramente: guardate, non ne parlate con nessuno, quando sarò risuscitato lo direte anche agli altri. E loro dice: risuscitato?
discutevano fra di loro che cosa significasse risuscitare dai morti. Vi ho detto che Gesù l'aveva detto, dalla confessione di Pietro in poi l'aveva detto che sarebbe stato ucciso. E abbiamo anche detto che loro non avevano dato peso a queste parole. E quindi è normale che adesso si chiedano come è risuscitato. Non gli era entrato nella testa, non gli era entrato nel cuore. Poi lo interrogarono dicendo: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ed egli rispondendo disse loro: Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa, ma come sta scritto del figlio dell'uomo, egli dovrà soffrire molte cose ed essere disprezzato. Ma io vi dico che Elia è venuto e gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, come era scritto di lui. Quindi questa esperienza, l'aver visto Elia, fa venire in mente a loro qualcosa che insegnavano i loro scribi, che in realtà è una profezia dell'Antico Testamento. In Malachia 4:5, gli ultimi due versetti dell'Antico Testamento parlano del fatto che sarebbe venuto Elia prima della venuta gloriosa del Messia. Ok? E quindi loro fanno questa domanda: perché deve venire prima Elia? È vero che deve venire prima Elia? E Gesù conferma: sì, è vero. Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Che vuol dire? Che lui deve venire e preparare il cuore di Israele alla venuta del Messia. Noi sappiamo che sta parlando di quale venuta, la prima o la seconda? La seconda venuta. E questo Elia sarà rigettato e ucciso, proprio come Giovanni Battista, in occasione della prima venuta del Messia. Ricordate quando a Giovanni hanno chiesto: sei tu Elia? Gliel'hanno chiesto esplicitamente. E Giovanni ha detto: no, non sono Elia. Però Giovanni è venuto nella potenza e nello spirito di Elia. Ma il vero Elia verrà, deve ancora venire. Questa profezia non si è ancora adempiuta. Verrà quando? Prima della venuta di Gesù, della sua seconda venuta. E secondo molti studiosi è uno dei due testimoni di cui parla Apocalisse capitolo 11. Andate a leggerlo, è molto interessante. Si parla di due personaggi che verranno, predicheranno a Gerusalemme, e Gerusalemme in quel contesto non è una città gloriosa e santa. Dice: in quel contesto Gerusalemme è come l'Egitto, è come Sodoma, cioè una città lontana da Dio. Quindi questi testimoni verranno per riportare il cuore degli israeliti a Dio. Staranno lì, predicheranno per un po' di tempo, poi l'anticristo li ucciderà e loro risusciteranno e ascenderanno. È molto interessante. La maggior parte degli studiosi pensano che uno di essi è Elia, poi sull'altro c'è molto dibattito, ma uno di essi è Elia, e è anche in ragione di questa profezia e di questa conferma che fa qui Gesù di questa profezia. E poi aggiunge: ma io vi dico che Elia è venuto. E qui sta parlando non più dell'Elia letterale, fisico, ma dell'altro che raffigura questo Elia, ed è Giovanni Battista, come ho detto, che è venuto nello spirito e nella potenza di Elia. Avete capito? Mi sono spiegato bene? Possiamo andare avanti. Ritornati poi dai discepoli, vide una grande folla intorno a loro e degli scribi che disputavano con loro. E subito tutta la folla, veduto, si sbigottì e accorse a salutarlo. Allora egli domandò agli scribi: di che cosa discutevate con loro? Ed uno della folla, rispondendo, disse: Maestro, ti avevo condotto mio figlio che ha uno spirito muto, e dovunque lo afferra lo strazia ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Così ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto. Ed egli rispondendo gli disse: Oh generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo da me. Ed essi glielo portarono. Ma appena lo vide, lo spirito lo scosse con violenza, e il fanciullo caduto a terra si rotolava schiumando. E Gesù domandò al padre di lui: da quanto tempo gli accade questo? Ed egli disse: dalla sua fanciullezza, e spesso lo ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo, ma se puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci.
E Gesù gli disse: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. E subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse: io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità. Allora Gesù, vedendo e accorrere la folla, sgridò lo spirito immondo, dicendogli: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. E il demone, gridando e straziandolo grandemente, se ne uscì. E il fanciullo divenne come morto, sicché molti dicevano: è morto. Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Poi, quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono in privato: perché non abbiamo potuto scacciarlo noi? Ed egli disse loro: questa specie di spiriti non si può scacciare in altro modo se non con la preghiera e il digiuno. Quindi la storia della liberazione di un ragazzo posseduto. Che cosa era successo? Gesù era fuori con Pietro, Giacomo e Giovanni. Quest'uomo ha portato suo figlio ai discepoli, che hanno pregato perché fosse liberato, ma lo spirito non se n'è voluto andare. E quindi probabilmente, da come viene narrata la storia, questo ha scatenato un po' gli scribi, che si sono messi a discutere, ne hanno approfittato per accusare, per mettersi in mezzo. Arriva Gesù e il padre si rivolge direttamente a lui e dice: guarda, ho portato mio figlio, è in questa condizione disperata, l'ho portato ai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a liberarlo. E c'è questa risposta un po' particolare di Gesù: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Gesù era attristato spesso, sempre, dall'incredulità, ma qui vediamo che è addirittura frustrato. Non ce la faccio più, fino a quando vi sopporterò? Quanti miracoli ha fatto fino adesso? Tanti, di ogni specie, di ogni tipo, e ancora c'è gente che fatica a credere, e Gesù è come se dicesse: cosa devo fare ancora perché crediate in me? Questa è una generazione incredula. Con chi ce l'ha? Ce l'ha con gli scribi pronti ad approfittarne per discutere? O ce l'ha con i suoi discepoli, a cui ha dato l'autorità sugli spiriti, ma che qui non sono riusciti? Perché i discepoli non sono riusciti? Ce lo dice dopo perché. Ma è possibile che i discepoli si siano un po' spaventati vedendo che lo spirito non se ne andava? È possibile che si siano bloccati, si siano scoraggiati vedendo che non era una liberazione facile? Fino a quel momento avevano fatto delle liberazioni, probabilmente avevano detto: nel nome di Gesù, fuori, e quello se n'era andato, ma in questo caso no. Allora è subito la paura, il dubbio, ma forse, non lo so. Gesù lo dice chiaramente che questa è una specie particolare di demoni. O forse il problema era il padre, forse è il padre che è incredulo. Quando il padre dice a Gesù: se tu ci puoi fare qualcosa, Gesù che gli risponde: se tu puoi credere. Il problema non sono se io posso fare, il problema non è se io posso, il problema è se tu lo credi o no. E lui come risponde? Sì, io credo. Ma è chiaro che è una risposta un po' così di facciata, perché poi ci pensa un attimo e dice: sì, però Signore, sovvieni alla mia incredulità. Quindi ammette di non credere poi così tanto. Ci sono un sacco di persone, noi stessi, che certe volte diciamo: sì sì, io credo, però è un po' una cosa verbale, di facciata, e ci rendiamo conto che: ma aiutami Signore, perché in questo momento sono un po' incredulo. Però qui almeno è onesto quest'uomo, dice: sovvieni, aiutami a credere. Che cosa succede? Quindi gli portano il ragazzo, e appena lo vide, lo spirito lo scosse con violenza, cioè si manifesta. E spesso la manifestazione di uno spirito, di un demone, è quello di portare dei comportamenti autolesionisti, distruttivi nella persona. E Gesù gli fa delle domande, dice: da quant'è che è così? È dalla fanciullezza, significa che questa situazione molto pesante era lì e durava da molto tempo.
abbiamo parlato della richiesta del papà che dice: io credo, però sovvieni alla mia incredulità. Quindi penso che possa essere anche una preghiera per noi.

fede. Questo è uno spirito particolare. Guardate come lo sgrida Gesù, versetto 25. Gli dice: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. In questa frase c'è tantissimo. Spirito muto e sordo, ci dice che quello spirito stava causando un handicap fisico, una inabilità fisica. Rendeva questo ragazzo muto e sordo. Ovviamente non tutte le possessioni sono uguali e non tutti gli handicap fisici nascondono una possessione. Anche il modo di manifestarsi, il fatto che si gettava a terra, schiumava, cioè sembra una malattia, sembra un attacco di epilessia, però c'era invece dietro una possessione. Che significa? Che ogni epilessia è una possessione? No, però non possiamo escludere che dietro a una malattia, a un comportamento deviato o problema mentale ci sia una possessione. Non possiamo escludere, non possiamo fare un'equazione, ma non possiamo escluderlo, ci vuole il discernimento. Qui era chiaro perché tutto questo si manifesta davanti a Gesù, è una scena abbastanza chiara, anche se non succede nulla di verbale, perché non parla, è muto. Quindi Gesù dice: spirito muto e sordo, io te lo comando, quindi l'autorità di Gesù, gli dice: esci da lui e non entrare mai più in lui. Questo è interessante. Ci dice che un demone scacciato c'è sempre la possibilità che ritorni. Gesù l'ha detto chiaramente: quando viene liberata la casa, se quella casa rimane vuota, è possibile che il demone che ripassa di lì, fa un fischio ai suoi amici: ehi, la casa è ancora libera, eh? Venite, cioè, facciamo il party stasera. E quindi è possibile che ci sia una seconda e peggiore possessione. Ma Gesù gli dice: esci e non tornare più in lui, cioè gli sta vietando questa cosa qui. Che è un'altra cosa interessante, perché Gesù può dire definitivamente: questa casa non ci potete venire. Vietato, divieto di accesso. E io penso che sia interessante perché sono le due motivazioni per cui io credo che una possessione sia impossibile per un credente nato di nuovo. Perché? Perché lo Spirito Santo dimora nel credente, è nel cuore del credente e quindi la casa è occupata. B, perché Dio impedisce che ci possa essere qualcuno che entra, c'è il divieto di accesso, per così dire. L'ultima cosa che voglio dire riguardo a questo è: questa specie di spiriti non si può scacciare in altro modo. Esistono quindi diversi tipi di spiriti che hanno forze diverse, e quindi se tu stai pregando per qualcuno perché sia liberato nel nome di Gesù e quella persona non viene liberata, non è che il nome di Gesù non funziona più. Significa che devi insistere, devi dedicarti alla preghiera e al digiuno, perché si tratta di una lotta spirituale e devi essere pronto anche a ingaggiare una lotta spirituale. Questa specie di spiriti non si può scacciare in altro modo se non con la preghiera e il digiuno. Abbastanza chiaro? Ok. Poi partiti da là, attraversarono la Galilea ed egli non voleva che qualcuno lo sapesse. Egli infatti ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo sarà presto dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno, ma dopo essere stato ucciso risusciterà il terzo giorno. Essi però non comprendevano questo parlare e avevano timore di interrogarlo. Quindi Gesù di nuovo, vedete che dopo la confessione di Pietro inizia ad andare su questo discorso più e più volte. Parla della sua morte e anche della resurrezione il terzo giorno. E però anche qui sottolinea che loro non badavano molto, non comprendevano questo. Però mettetevi un attimo nei panni di Gesù. Lui sta condividendo con le persone che ha più vicine al mondo in questo momento qualcosa che è angosciante, qualcosa che è doloroso, qualcosa che è molto serio. Probabilmente in Gesù ci sono sentimenti e emozioni. Sta dicendo qualcosa.

cosa si sta aprendo, sta confessando ai suoi discepoli: guardate, questo è quello che succederà. Ma è una cosa seria, molto seria. Però loro non lo comprendono. Che vuole dire? Boh, pazienza, di che stavamo parlando? Da un lato c'è Gesù che vuole condividersi e aprirsi, magari cerca anche un po' un dialogo su questa tematica, dall'altra ci sono questi uomini completamente insensibili, completamente presi dai loro discorsi e non danno peso a quello che sta dicendo Gesù. Quando giunsero poi a Capernaum e quando fu in casa domandò loro: di che cosa discutevate fra di voi per la strada? Ed essi tacquero, perché per via avevano discusso intorno a chi fra di loro fosse il più grande. Quindi finisce il viaggio, arrivano, entrano in casa e la domanda di Gesù: di che stavate parlando per strada? Gesù lo sapeva benissimo di cosa stavano parlando. Essi tacquero, la domanda che fa zittire tutti, perfino Pietro sta zitto qui. Perché tacquero? Perché sapevano che la loro conversazione era fuori luogo, era infantile, era carnale. Stavano bisticciando a dire: pensate che sia io il più grande? Pensate che sia io il più... Ma che stai dicendo? Io sono più grande. No, penso che lui è il più grande. E litigavano, discutevano. Questa era la conversazione che li aveva animati tutto il tempo, carnali. Pensate che non sapessero che era una conversazione carnale mentre parlavano, lo sapevano mentre discutevano, ma facevano finta di niente, accarezzavano questo concetto, giocavano con questa idea, se si sono goduti la conversazione perché ognuno di loro era preso e interessato in prima persona, si sono lasciati trascinare da questo gioco, ma lo sapevano, ma ora che Gesù glielo chiede, ne sono molto più coscienti. Essi tacquero. Questo si chiama, è un termine inglese, non c'è un relativo in italiano, si chiama accountability, cioè dover rendere conto a qualcuno. Al lavoro, quando fai un lavoro, tu devi rendere conto a chi ti ha chiesto quel lavoro, sai che devi mostrare i risultati del lavoro. Ma è così nelle relazioni, nei rapporti. È scomodo? Certe volte è fastidioso, ma è necessario e ti protegge dal fare come ti pare. Non è che io vado in ufficio e faccio come mi pare, quello che mi pare. Ho delle istruzioni, devo ascoltare, altrimenti qualcuno si arrabbia. Ho sbagliato. Questa è accountability e mi protegge. È un bene per me. Dio mette nella mia vita persone a cui io devo rendere conto. E sono quelle persone che mi fanno o mi potrebbero fare quelle domande antipatiche. Che hai fatto oggi? Se io sono stato tutta la giornata sul divano a guardare la televisione e mia moglie torna dopo una giornata di lavoro estenuante, pesante, eccetera, eccetera, e mi fa: che hai fatto oggi? Sarebbe imbarazzante. E quindi so che io in un certo senso, in una certa misura, le devo rendere conto. Le relazioni funzionano così ed è un bene, perché se no noi ci butteremo giù, faremo come ci pare, è sempre una festa, è sempre un divertimento, saremo pigri perché non dobbiamo rendere conto a nessuno. È fastidioso ma ti raddrizza. Sono domande che ti danno una raddrizzata o ti limitano perché tu sai che devi mostrare i risultati. Come a scuola, l'interrogazione. A chi piaceva l'interrogazione? È un incubo. Tu sai che devi studiare perché il giorno dopo devi rispondere e se non hai studiato, ah, sono guai. E se avevi 2 settimane per studiare e domani hai l'interrogazione e non hai fatto nulla per 2 settimane, tu passerai la notte, l'ultima notte, sui libri, no? Perché? Perché sai che devi farlo e quindi in qualche modo ti dà un metodo, ti dà una rattrizzata, ti limita e ti indirizza. E se hai sbagliato ti porta al ravvedimento. Di che cosa discutevate? La domanda antipatica. Ed essi tacquero. Tacquero perché si vergognavano, ovviamente. All'improvviso hanno preso coscienza completamente che era sbagliato. E Gesù che fa a questo punto?
Adesso mi dite di che cosa parlavate. Pietro, alzati. Rispondi tu. Giacomo, interrogato. Vieni alla lavagna. Che fa Gesù? Infierisce? Gesù è misericordioso e decide di insegnare loro che cos'è la vera grandezza. Discutavate di chi è il più grande? Adesso vi insegno io chi è il più grande. Cos'è la vera grandezza? Allora postosi a sedere, egli chiamò i dodici e disse loro: se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutto, di tutti. Desiderare la grandezza non è necessariamente sbagliato. Desiderare di essere primi non è necessariamente sbagliato. Ma nel regno di Dio la vera grandezza è stare nella posizione del servo, colui che si dà, si sacrifica e che serve gli altri. È ovviamente una lezione rivoluzionaria quella che Gesù sta insegnando ai suoi discepoli, perché è il contrario, esattamente il contrario di quello che dice il mondo. E perché lo dice il mondo? Perché la nostra natura vuole che sia così. Se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro, poi presolo in braccio disse loro: chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome riceve me, e chiunque riceve me non riceve me, ma colui che mi ha mandato. Fa un esempio concreto: prende un bambino, lo mette in mezzo, poi se lo mette in braccio, e quello è l'esempio che vuole portare. Dice: chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome. I bambini all'epoca ce n'erano tantissimi, erano ovunque, e non erano l'oggetto di tutte le attenzioni. I bambini erano gli ultimi, i bambini erano i dimenticati, gli insignificanti, i bambini erano quelli fastidiosi, i bambini erano i servi di tutti. Tu fermavi un bambino e dicevi: vammi a prendere quella cosa, e quello sì, vado. Perché ce n'erano tantissimi, no? Era una cultura completamente diversa. Se andate anche oggi così, oggi ci sono pochi bambini e tutta la famiglia è incentrata su bambini, ma all'epoca non era così. I bambini erano gli ultimi, nessuno li voleva intorno. Se tu eri una persona importante e cercavi prestigio, non stavi con i bambini, cercavi le persone importanti, e questo è anche oggi così. Era una perdita di tempo, e Gesù anche qui sta mostrando una rivoluzione. Voglio che perdiate tempo, tra virgolette, spendiate tempo con gli ultimi, con le persone che pensate siano quelle che danno il meno prestigio in assoluto. Voglio che riceviate i piccoli bambini, che li amiate, che investiate su di loro, che siate interessati a loro, che siate pazienti con loro, che siate d'esempio per loro, pronti a rispondere alle loro milioni e milioni di domande. Vuole che stiamo con i bambini. E questa è una cosa anche per noi. Può essere frustrante, può essere difficile, può richiedere pazienza. Stare con i bambini fa bene, ci fa bene. E anche nel servire il Signore, servire ai bambini, ministrare ai bambini, è un'opera benedetta. Chiunque riceve uno di questi bambini nel mio nome, non sta parlando di fare il babysitting, sì, babysitter, sta parlando di ministrare ai bambini. Riceve me, e chiunque riceve me riceve non me, ma colui che mi ha mandato. Allora Giovanni, prendendo la parola, gli disse: maestro, noi abbiamo visto un tale che non ci segue scacciare i demoni nel tuo nome, e glielo abbiamo proibito perché non ci segue. Ma Gesù disse: non glielo proibite, perché nessuno può fare un'opera potente nel mio nome e subito dopo dire male di me, poiché chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi dà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, io vi dico che in verità non perderà affatto la sua ricompensa. Quindi Gesù parla del suo nome, e a un certo punto a Giovanni gli viene questa: a proposito, c'era un tale che scacciava nel tuo nome, scacciava i demoni nel tuo nome. Io gli ho detto: no, tu non sei dei nostri, non puoi farlo. E Gesù glielo proibì, cioè gli dice: no, stai sbagliando. E qui in Giovanni c'è un po' un atteggiamento settario, di divisione. Lui non è dei nostri, non sta con noi, quindi non può fare il ministero, non può predicare. Che cosa risponde Gesù? È interessante. Nessuno può fare un'opera potente nel mio nome e subito dopo dire male di me. Non è un nemico, è un amico, è uno che crede.
E poi dice: chi non è contro di noi è per noi. Stiamo dalla stessa parte, stiamo giocando nella stessa squadra. Non è che sta mirando la nostra porta. Stiamo nella stessa squadra, stiamo andando dalla stessa parte. Chi non è contro di noi è per noi. Dobbiamo stare molto attenti allo spirito settario, divisivo nella Chiesa. È molto facile dire: non vai a Calvary Chapel, mi dispiace, ma non so neanche se sei salvato veramente. No, Dio ha la sua opera e i suoi modi, e ci sono tante persone stupende che servono il Signore in verità e vanno in altre chiese, e addirittura ci sono persone che vanno in chiese strampalate che comunque sono dei credenti. Non dobbiamo avere uno spirito divisivo, dividerci sulle tante varie cose, caratteristiche. È meglio che diciamo: Dio ti benedica. Non voglio dare per scontato che ci sono errori dottrinali pesanti, ci sono posizioni dottrinali molto diverse. C'è una ragione certe volte se io servo nella mia chiesa e tu servi nella tua chiesa, ed è meglio che tu stai lì e io sto qui, no? Però non significa che devo denigrarti o in qualche modo avere un'opinione bassa di te o accusarti o cose di questo genere. E chiunque scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata intorno al collo una pietra da mulino e che fosse gettato in mare. Che significa scandalizzare? Significa allontanare. Ora, si può scandalizzare un bambino o una persona, un credente, in due modi. Uno, allontanandolo intenzionalmente dal Signore. Due, allontanandolo con qualcosa che dici o qualcosa che fai. Non lo fai intenzionalmente, ma il risultato è lo stesso. Dobbiamo stare molto attenti a non scandalizzare le persone, perché Dio è molto serio e Gesù è molto serio adesso qui. Sarebbe meglio per lui che gli fosse legata intorno al collo una pietra da mulino e che fosse gettato nel mare. Ora, se la tua mano ti è occasione di peccato, tagliala. È meglio per te entrare monco nella vita che avere due mani e andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il loro fuoco non si spegne. E se il tuo piede ti è occasione di peccato, taglialo. È meglio per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella Geenna, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E se il tuo occhio ti è occasione di peccato, cavalo. È meglio per te entrare con un occhio solo nella vita che averne due ed essere gettato nella Geenna del fuoco, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. Bene, qui ci dice come dobbiamo affrontare il peccato nella nostra vita. Se la tua mano ti è occasione di peccato, tagliala. Significa: chiudi con il peccato, sii drastico, sii deciso, non giocare e neanche non devi tollerarlo, non devi dire vabbè, pazienza, bisogna essere drastici. Quindi da un lato Gesù ci sta insegnando ad essere misericordiosi con gli altri, pazienti con gli altri, servire, amare gli altri, dall'altro ci sta dicendo che dobbiamo essere severi con noi stessi. Noi per natura facciamo il contrario, per natura noi siamo severi con gli altri e molto tolleranti con noi stessi. La mano parla di ciò che fai. Se la tua mano ti fa, tagliala. Se c'è qualcosa che, una cosa che sta, un'abitudine nella tua vita, qualcosa che ha a che fare con le tue azioni, chiudi con quella cosa, decidi di tagliarlo, basta. Il piede parla di dove vai. Se ti sta portando in luoghi pericolosi o in una via pericolosa, taglia quel piede. È meglio che diventi zoppo, ma almeno non ci vai più. E poi l'occhio parla di ciò che vedi. Se il tuo problema, la tua debolezza ha a che vedere con quello che vedi, cavalo, smetti di guardare, chiudi, taglia quella esperienza nella tua vita. Ora, la Geenna, non so se lo sapete, ma la Geenna era l'immondezzaio fuori da Gerusalemme.
era là che buttavano tutti i rifiuti e li bruciavano, e bruciava in continuazione. Quindi un posto terrificante, che puzzava, malsano, e qui dice che è meglio essere monchi ma andare nella vita, cioè è meglio aver sacrificato qualcosa, rinunciato a qualcosa, ma essere vivi, che essere tutti interi senza aver rinunciato a nulla e andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E qui parla del verme che non muore e del fuoco che non si spegne. Il verme è rappresentativo del tormento interiore, dice, e lo ripete tre volte per ogni esempio, dove il loro verme non muore. Il verme è rappresentativo del tormento interiore, del rimorso che ti consuma, che consuma le persone che saranno all'inferno per non aver creduto, per non aver accettato. Sarà un verme che rode, che consuma perennemente, perché è un verme che non muore. E ognuno ha il suo, ognuno ha il suo personale, dice, il loro verme. Il fuoco rappresenta invece il tormento fisico, il dolore che sarà comune a tutti quanti all'inferno, ma sarà qualcosa di terribile. L'inferno non è un posto piacevole, sarà un posto di dolore interiore, e esterno sarà un inferno. E poi chiudiamo con gli ultimi versetti. Poiché ognuno deve essere salato col fuoco e ogni sacrificio deve essere salato col sale. Il sale è buono, ma se il sale diviene insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. Ognuno deve essere salato col fuoco. Qui sta parlando della purificazione buona, non del fuoco inestinguibile della Geenna, ma sta parlando del fuoco buono, quello che purifica, è la purificazione del credente, quella che fa bene, è quel piccolo fuoco oggi, quella sofferenza, quel dolore, che però ti fa evitare quel grande eterno fuoco domani. Prima Corinzi al capitolo 11, quando Paolo insegna riguardo alla cena del Signore, lo dice chiaramente, che c'è un giudizio per i credenti, che non è la condanna, ma è la correzione del Padre, è la correzione del Padre che vuole purificarti per evitarti il giudizio eterno. Questo è ognuno deve essere condito col fuoco, salato col fuoco, sottoposto al fuoco, e ogni sacrificio deve essere salato col sale. Che vuol dire? Deve essere condito con sale. Quello che non so se sapete, e neanche io me lo ricordavo, ma i sacrifici dell'Antico Testamento, degli animali, prima di metterli sul fuoco, li dovevano salare, ci devono mettere il sale, lo trovate in Levitico capitolo 2. Era richiesto il sale. Il sale che cosa faceva all'epoca e che fa oggi? Il sale pulisce, disinfetta, preserva e anche dà gusto. E il sale era tipo dell'avacro, del perdono, della nuova vita, mentre il lievito era simbolo del peccato, e infatti non potevano mangiare con i sacrifici il pane lievitato, ma pane non lievitato. Quindi il sale invece aveva questa figura di lavacro, di pulizia, di purificazione. Quindi ogni sacrificio deve essere condito col sale. E poi l'applicazione finale, abbiate del sale in voi stessi, ok? La nuova vita, la vita dello Spirito in voi stessi, la vita purificata da Dio, e state in pace gli uni con gli altri. Questa un po' è la sua idea di grandezza. La grandezza nel regno è tutte queste altre cose, che è, ripeto, una grande rivoluzione rispetto alla loro idea egoistica ed egocentrica di grandezza.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati, miei cari amici, all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Io spero che ognuno di voi stia bene e che siete pronti per riprendere lo studio della Parola di Dio. Al termine dell'ultimo studio abbiamo fatto alcune considerazioni riguardanti il candelabro d'oro. Esso illuminava il luogo santo dove si svolgeva il culto giornaliero degli israeliti. In particolare, notate che il candelabro teneva alcune lampade accese che mettevano in rilievo la bellezza del candelabro stesso. Ora, l'olio delle lampade rappresenta lo Spirito Santo. Di lui, dello Spirito Santo, parlò il Signore Gesù dicendo: «Il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto». Questo è scritto in Giovanni capitolo 14, versetto 26. Così, quando voi e io studiamo la parola di Dio, ci incontriamo intorno alla persona di Cristo, ed è lo Spirito Santo che prende ciò che appartiene a Cristo, soprattutto i suoi insegnamenti, e ce li mostra, proprio come delle lampade rivelano la bellezza del candelabro. Il tabernacolo, al quale ora torniamo, aveva quattro tipi di coperture. La prima copertura era di lino e copriva la parte lunga circa 15 metri, larga 5 metri e alta 5 metri. Questo lino scendeva giù dai lati del tabernacolo, ma non doveva toccare la terra. Ma ecco altre istruzioni che troviamo nel primo versetto del capitolo 26 dell'Esodo. Dio disse: «Farai poi il tabernacolo di 10 teli di lino fino ritorto, di filo color violaceo, porporino e scarlatto, con dei cherubini artisticamente lavorati». I teli che coprivano il tabernacolo erano dunque belli e finemente lavorati. Poi Dio disse: «Farai pure dei teli di pelle di capra per servire da tenda per coprire il tabernacolo. Di questi teli ne farai 11. La lunghezza di ogni telo sarà di 30 cubiti e la larghezza di ogni telo di 4 cubiti. Gli 11 teli avranno la stessa misura». Questo è scritto in Esodo capitolo 26, versetto 7 e 8. Un telo doveva essere lungo 15 metri, il che significa che avrebbe coperto esattamente la cima e i lati del tabernacolo. Questi teli erano tenuti insieme da nodi e anelli. Poi troviamo scritto: «Farai pure per la tenda una coperta di pelli di montone, tinte di rosso, e sopra questa un'altra coperta di pelli di delfino». Questo è scritto in Esodo capitolo 26, versetto 14.

La terza copertura era fatta di pelli di montone tinto di rosso e la quarta copertura era di pelli di delfino o di foca, come forse sarebbe meglio tradurre. Ora ogni copertura ha un significato simbolico. La prima copertura era di lino fino, su cui erano ricamati dei cherubini. Non toccava terra e se ne poteva ammirare la bellezza solo stando dentro al tabernacolo. Come dunque questa copertura non poteva essere vista dal di fuori, così la bellezza del Signore Gesù Cristo non può essere vista dal mondo, ma soltanto da coloro che credono in Lui, cioè da quelli che stanno dentro, che appartengono alla cerca dei Suoi discepoli perché si sono convertiti a Cristo. Il secondo telo era fatto di pelli di capra e toccava terra. Ora questo telo può essere simbolo della preziosa opera salvifica di Cristo, del Salvatore che venne su questa terra. In particolare può essere simbolo della morte di Cristo ed è proprio questo il messaggio che deve essere dato a questo mondo che è perduto. Leggiamo infatti nella lettera agli Ebrei al capitolo 9, versetto 24 a 26, leggiamo queste parole. Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma è entrato nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo, perché in questo caso Cristo avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Questo e nessun altro è il messaggio fondamentale che deve essere predicato alla gente. La terza copertura del tabernacolo era fatta di pelli di montone tinte di rosso. Questo telo ci fa pensare alla potenza di Cristo e all'offerta di se stesso sulla croce. Esso indica l'aspetto esteriore dell'offerta di Cristo in qualità di nostro sostituto. La quarta copertura che troviamo era fatta di pelli di foca. Evidentemente, dopo 40 anni di permanenza nel deserto, questo telo si sarà logorato, esposto com'era alle intemperie, ma avrà sempre ben protetto quello che c'era nel tabernacolo. Perciò una tale copertura ci parla come Gesù sia considerato dal mondo, come infatti la copertura di lino rimaneva dentro per mostrare la sua bellezza ai credenti, così la pelle di foca non aveva alcuna bellezza da fare vedere perché era esteriore, quindi la poteva vedere soltanto chi non credeva. A tale riguardo, nella profezia di Isaia al capitolo 53, versetto 2, leggiamo le seguenti parole che si riferiscono al Cristo. Egli è venuto su dinanzi a lui come un rampollo, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Al di fuori non è attraente, ma dobbiamo entrare dentro al tabernacolo, cioè dobbiamo credere in Cristo Gesù e diventare figli di Dio per contemplare e apprezzare la bellezza di Cristo. Leggiamo adesso altre istruzioni relative alla costruzione del tabernacolo e precisamente leggo i versetti dal 15 al 19 di Esodo capitolo 26. Dio disse: farai per il tabernacolo delle assi di legno di acacia messe per dritto. La lunghezza di un asse sarà di 10 cubiti e la larghezza di un asse di un cubito e mezzo.

ogni asse avrà due incastri paralleli, farai così per tutte le assi del tabernacolo. Farai dunque le assi per il tabernacolo, 20 assi dal lato meridionale verso il sud, metterai 40 basi d'argento sotto le 20 assi, due basi sotto ciascun asse per i suoi due incastri. Queste assi erano fatte di legno di acacia ed erano coperte d'oro. Ce n'erano 20 su ciascun lato e 10 sul retro del tabernacolo. Sulle assi dovevano essere posti degli anelli, mentre alcune sbarre venivano infilate in questi anelli, in modo da tenere insieme tutto il tabernacolo. Come abbiamo visto dunque, tutte le varie parti del tabernacolo ci fanno pensare a Gesù Cristo e alla sua opera salvifica. Ogni oggetto, ogni copertura, qualsiasi parte, indica simbolicamente un aspetto del Salvatore. E quanto alle sbarre che tenevano insieme il tabernacolo, possiamo dire che in maniera analoga lo Spirito Santo tiene insieme i credenti, e solo lo Spirito può tenerli insieme, ed è per questo che nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 3, i credenti sono esortati a conservare l'unità dello Spirito col vincolo della pace. I teli che coprivano il tabernacolo avevano vari colori, e ogni colore ha un suo significato particolare. C'era il violaceo, un colore che ci fa pensare al cielo, lo scarlatto che ci fa pensare al sangue di Cristo. C'era anche una combinazione di violaceo e scarlatto che dava un color porpora, che ci fa pensare alla regalità. La porpora invece indica Cristo quale re dei giudei. Le assi, le sbarre e gli anelli erano coperti d'oro, e questo ci fa pensare alla divinità del Signore Gesù Cristo. E ora, amici, leggiamo i versetti 31 e 32, sempre di Esodo, capitolo 26. Dio disse le seguenti parole: farai un velo di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto con dei cherubini artisticamente lavorati, e lo sospenderai a quattro colonne di acacia rivestite d'oro, che avranno i chiodi d'oro e poseranno su basi d'argento. Il velo era appeso a quattro colonne, e questo ci parla dell'umanità di Gesù Cristo. Le colonne erano fatte di legno d'acacia, coperte d'oro e con basi d'argento. Esse ci fanno pensare al fatto che la divinità si impossessa della terra mediante la redenzione. Inoltre, queste colonne non avevano capitelli, e questo le rendeva diverse da altre colonne del tabernacolo. A questo punto, miei cari amici, dobbiamo però fermarci. Per oggi non abbiamo più tempo a disposizione, ma ovviamente proseguiremo da qui la prossima volta. Perciò io vi saluto e a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Quando Alessandro Magno, figlio di Filippo il Macedone, raggiunse con le sue velocissime conquiste anche la Palestina, trattò benevolmente la popolazione giudaica, ponendo delle condizioni che consentivano ai giudei sufficiente autonomia e libertà di azione. Quando conquistò l'Egitto, vi fondò la città di Alessandria e, poiché aveva stima dei giudei, che ammirava per cultura e tradizioni letterarie, li incoraggiò a trasferirsi in quel centro, conferendo loro privilegi di cittadini di primaria importanza. Furono in molti ad aderire al suo invito, tanto che ad un certo punto si trovavano più giudei in Alessandria e in altre parti d'Egitto che nella stessa Palestina. Un certo numero di giudei si trasferì pure in altre regioni dell'impero di Alessandro. Già ai tempi della regina Ester, molti giudei erano disseminati nelle 127 province dell'impero persiano, e ora, col dominio di Alessandro, ha luogo un'enorme migrazione oltre i confini della Palestina. Questa dispersione di giudei ormai saldamente fermi nelle loro credenze religiose appare positiva, in quanto Dio se ne servì per spargere nelle altre regioni del mondo allora conosciuto la testimonianza del proprio nome. A causa delle grandi distanze che separavano questi giudei dal Tempio di Gerusalemme, nel culto di adorazione la parte riguardante i sacrifici cominciò a scemare di importanza, mentre acquistavano sempre maggior rilievo lo studio e la meditazione dei libri sacri. Ovunque si trovassero, le comunità giudaiche solevano radunarsi nelle sinagoghe per pregare e leggere insieme la parola di Dio. Leggiamo così negli Atti al capitolo 15 al versetto 21: Mosè fin dalle antiche generazioni ha chi lo predica in ogni città, essendo letto nelle sinagoghe ogni sabato. In seguito queste colonie giudaiche avrebbero costituito dei punti strategici per l'attività missionaria degli apostoli che si spingevano fin nei paesi più lontani in ubbidienza al mandato del Signore Gesù. Durante questa fase storica ebbe inizio la traduzione in greco dell'Antico Testamento, la cosiddetta versione dei 70, dal numero di studiosi giudei che vi si applicarono in Alessandria d'Egitto. Fu un lavoro di fondamentale importanza per la diffusione della conoscenza delle scritture tra i giudei della dispersione e i pagani che li attorniavano. Gli scrittori del Nuovo Testamento solevano riportare passi dell'Antico citandoli proprio da questa traduzione. Come era prevedibile, i giudei risentirono molto dell'influenza greca e si svilupparono tra loro due tendenze: quella degli ellenisti, propensa ad adottare costumi ed usanze greche, e quella di coloro che rimanevano radicati nelle tradizioni giudaiche e credevano nella necessità di rimanere separati da ogni influsso esterno. Dopo il regno di Alessandro, la Palestina fu soggetta dapprima alla Siria per un breve periodo, poi all'Egitto, infine di nuovo alla Siria, e godé di una pace relativa rispetto al mondo esterno. Internamente invece fu turbata da numerose controversie e rivalità. In Palestina il sommo sacerdote non era più soltanto il capo religioso della nazione, ma deteneva ormai in misura sempre maggiore anche i poteri civili e giuridici. Questo determinò un susseguirsi di vicende piuttosto tristi, poiché tale carica era divenuta l'oggetto delle mire di molti ambiziosi. Durante la dominazione greca era avvenuto più volte che il re aveva tolto la carica ad una persona per affidarla ad un'altra semplicemente perché aveva ricevuto la promessa di un tributo più cospicuo o una garanzia più sicura di rendere la Palestina più greca. Come abbiamo detto, la Palestina si trovava ora soggetta alla Siria. Ad un certo momento avvenne che al trono di questa nazione salì un re indicibilmente malvagio e crudele, Antioco Epifane l'Illustre. Egli ebbe il triste merito di creare in Gerusalemme la situazione più dolorosa di tutti i 400 anni di storia di cui stiamo parlando. Di ritorno da una spedizione in Egitto, Antioco sostò a Gerusalemme e vi sfogò i propri crudeli istinti di tiranno. Strinse la città in una morsa, mandò a morte migliaia di giudei e per dimostrare il disprezzo che nutriva per la religione giudaica, profanò il tempio ed eresse nel luogo santissimo una statua di Giove. Oltre a questo ordinò di offrire in olocausto dei porci gli animali più impuri agli occhi degli ebrei. Antioco diede l'avvio a una furiosa persecuzione contro la religione dei giudei e chi non ubbidiva alle sue disposizioni veniva barbaramente punito. Gli eccessi di Antioco provocarono l'insurrezione dei Maccabei, uno dei più fulgidi episodi di coraggio e patriottismo nella storia di Israele. A iniziare la rivolta fu un certo Mattatia, capostipite della famiglia dei Maccabei. Quando un ufficiale venne nel suo villaggio per far osservare con la forza i decreti del malvagio monarca, Mattatia, nonostante l'età ormai avanzata, lo uccise e gridò: «Chiunque è zelante per la legge e vuol osservare il patto, mi segua!» Fu il segnale della rivolta. Mattatia si rifugiò coi cinque figli sulle colline della Giudea e molti nazionalisti fedeli al giudaismo lo seguirono. Quando poco dopo morì, Giuda Maccabeo prese il suo posto. Questo gruppo di valorosi aveva una reale fede in Dio e invocò il suo aiuto. Così il Signore concesse ai rivoltosi una serie di vittorie quasi incredibili, tanto che i Siri furono quasi totalmente respinti e i Giudei conseguirono un'indipendenza pressoché completa. Siamo giunti così al 165 a.C., anno in cui venne purificato il tempio profanato da Antioco e furono ristabiliti i sacrifici giornalieri. Questo grande avvenimento fu festeggiato con la festa della dedicazione, che da quel momento in poi venne annualmente osservata dalla nazione e alla quale troviamo riferimento nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 10 e al versetto 22. Giuda continuò la sua lotta contro i Siri finché non cadde in battaglia. Dopo di lui assunse il comando suo fratello Jonathan, il quale accettò anche la carica di sommo sacerdote. Jonathan era uomo abile ed astuto, ma anche egli morì alcuni anni dopo vittima di un'imboscata. Allora divenne capo Simone, l'ultimo dei cinque figli di Mattatia, e sotto di lui la Palestina beneficiò di un periodo di notevole prosperità.

I discendenti dei Maccabei continuarono per qualche tempo a dirigere le sorti della Palestina, ma avevano perduto lo spirito dei loro predecessori e nel loro modo d'agire mancavano completamente della fiducia in Dio che aveva sostenuto i loro padri. Ai tempi del sommo sacerdote Giovanni Ircano, figlio e successore di Simone Maccabeo, l'influenza e la potenza giudaica subirono una notevole estensione. Il tempio samaritano sul monte Gerizim venne distrutto e questo trasformò in odio l'ostilità che già esisteva tra samaritani e giudei da quando questi ultimi avevano rifiutato l'aiuto dei primi nella ricostruzione del tempio di Gerusalemme. Tali precedenti spiegano molto bene l'atmosfera di aperta avversione reciproca che si avverte nei Vangeli tra giudei e samaritani. In questo periodo si consolidarono maggiormente i due partiti dei farisei e dei sadducei. I sadducei formavano un partito aristocratico a cui aderivano per la maggior parte i nobili e la classe sacerdotale. Propendevano per l'influenza ellenistica o greca e si opponevano alle tradizioni sostenute dai farisei. In seguito cominciarono a negare la resurrezione e qualsiasi influenza extraterrena sull'andamento della vita umana, tanto da divenire quasi agnostici, cioè orientati verso il pensiero filosofico che afferma l'impossibilità di conoscere Dio pur senza negarne l'esistenza. I farisei costituivano una vera e propria setta, potente e numerosa, rasentavano il fanatismo nell'osservanza della legge e delle tradizioni, si legavano attorno alla fronte e al braccio dei nastri cui erano fissati dei piccoli astucci contenenti brani di scrittura, sostavano agli angoli delle strade per fare lunghe preghiere, erano precisissimi nel versare la decima, giungendo a prelevarla persino dalle erbe e altre cose di poco conto. Ma tutto ciò costituiva un insieme di atti esteriori privi di un movente profondo e realmente spirituale. Come abbiamo già detto, accordavano più importanza alla lettera della legge che al suo spirito, e per questo il Signore Gesù li trattò con particolare severità, accusandoli più volte di ipocrisia. Dopo Giovanni Ircano, in Giuda, vi fu ancora qualche figura di rilievo nella famiglia dei Maccabei, ma nel paese regnava ormai il caos, accresciuto da sanguinose lotte intestine. Nel frattempo l'impero romano si era fatto avanti con le sue conquiste e nel 63 a.C. Pompeo giunse a Gerusalemme. Questo generale nominò procuratore della Giudea un Idumeo o Edomita, di nome Antipater. Questi a sua volta nominò governatore della Galilea suo figlio Erode. Giulio Cesare mostrò benevolenza verso i giudei, alleviò i tributi e concesse il permesso di riedificare le mura di Gerusalemme che erano state distrutte da Pompeo. Quando morì fu pianto sinceramente dal popolo che gli era soggetto. Poco dopo in Palestina scoppiarono dei disordini. Lo stesso Erode fu costretto a rifugiarsi a Roma, dove il governo imperiale lo nominò re dei giudei, e fu durante il suo regno che diversi anni dopo nacque il Signore Gesù. Erode, chiamato il Grande per le sue brillanti doti di organizzatore, era altresì pieno di vizi, di sospetto, di gelosie. Questo suo orribile carattere lo portò a far uccidere la moglie favorita, alcuni dei suoi figli, il cognato e chiunque agli occhi della sua mente malata potesse costituire una minaccia al suo potere. In contrapposizione alla sua crudeltà che poteva alienargli il favore del popolo, Erode cercò di ingraziarsi i sudditi intraprendendo opere di utilità pubblica, così fece costruire un anfiteatro a Gerusalemme e altri splendidi edifici. L'opera che gli acquistò maggiore rinomanza e per la quale fu grandemente apprezzato fu la costruzione di un nuovo tempio vasto e magnifico. Prima di abbattere il vecchio ormai mal ridotto, per garantire ai giudei dubbiosi che ne sarebbe stato costruito veramente uno nuovo, vicino ad esso fu ammassata una gran quantità di materiali. La dedicazione ebbe luogo 10 anni dopo, ma i lavori continuarono per lunghi anni ancora. La costruzione, iniziata nel 10-20 a.C., non fu portata definitivamente a termine che negli anni 62-64 d.C. Ma con la meraviglia delle sue opere pubbliche, Erode non riuscì ad offuscare la fama della sua crudeltà, soprattutto se si pensa che arrivò ad uccidere i suoi propri figli per timore che gli strappassero il regno. Alla luce di questa sua detestabile personalità non ci stupisce più il modo in cui reagì quando i magi d'Oriente gli si presentarono chiedendogli «Dov'è il re dei giudei che è nato?».
La prospettiva di venire rovesciato dal trono dopo aver ucciso tanta gente per assicurarselo e consolidarlo nelle sue mani dovette terrorizzarlo. La strage dei bambini compiuta a Betlemme per suo ordine non costituisce in se stessa un crimine più terribile di molti altri da lui voluti nel periodo in cui fu re. Erode il Grande raccolse il frutto delle sue male azioni, morendo di una malattia orribile e ripugnante, ma questo avvenne solo dopo la nascita di Cristo, nell'anno 4 della nostra era.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

siamo in Seconda Cronache, capitolo 14. Parleremo di un re, mi piace molto, ho insegnato diverse volte della vita di questo re, perché ogni volta che ci arrivo lo leggo, mi parla e quindi di riflesso lo voglio condividere con voi. Ed è il re Asa, un re di Giuda. Quindi Seconda Cronache, capitolo 14. Poi Abigia si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. Al suo posto regnò suo figlio Asa. Ai suoi tempi il paese rimase tranquillo per 10 anni. Asa fece ciò che è buono e retto agli occhi dell'Eterno, il suo Dio. Egli rimosse gli altari degli dei stranieri e gli alti luoghi, distrusse le colonne sacre e fece a pezzi gli Asherim. Inoltre ordinò a Giuda di cercare l'Eterno, il Dio dei loro padri, e di mettere in pratica la legge e i comandamenti. Rimosse pure da tutte le città di Giuda gli alti luoghi e gli idoli, e sotto di lui il regno ebbe tranquillità. Egli costruì città fortificate in Giuda, perché il paese era tranquillo. In quegli anni non ci fu alcuna guerra contro di lui, perché l'Eterno gli aveva dato riposo. Egli diceva a quelli di Giuda: costruiamo queste città e circondiamole di mura, di torri, di porte e di sbarre. Il paese è ancora a nostra disposizione, perché abbiamo cercato l'Eterno, il nostro Dio. Noi l'abbiamo cercato ed egli ci ha dato riposo tutto intorno. Così essi si misero a costruire e prosperarono. Asa aveva un esercito di 300.000 uomini di Giuda che portavano scudo e lancia, e di 280.000 di Beniamino che portavano scudo e tiravano l'arco. Tutti questi erano uomini forti e valorosi. Parliamo un attimo del contesto, il contesto storico di questo capitolo. Siamo in un periodo difficile della storia di Israele. Siamo in un periodo

Prosperità, ricchezza, splendore, costruzioni, il Tempio viene costruito, molto l'apice. No? Ma dopo Salomone e durante, in realtà durante la stessa vita di Salomone succede qualcosa. Inizia un lento e inesorabile declino. È obbligatorio? È obbligatorio che dopo ogni apice ci sia un declino? No, non è obbligatorio. Però succede. Perché succede? Ci sono varie ragioni. Questa è la realtà. Salomone stesso, durante la sua vita, ha iniziato a dare il suo cuore ad altre cose, non solo a Dio. Davide, per Davide era diverso, perché il suo cuore era totalmente del Signore. Salomone invece ha iniziato ad amare altre cose. Dare il proprio cuore nella Bibbia significa amare qualcuno o qualcosa. E Salomone ha iniziato ad amare non solo il Signore, ma anche altre cose, le sue tante mogli. E le sue tante mogli lo hanno portato ad amare quello che loro amavano, che erano i loro dei, i loro idoli pagani. Quindi è un periodo di decadimento, un periodo di compromesso, di idolatria. A un certo punto, dopo Salomone, se vi ricordate, è storia recente, perché l'abbiamo visto non tanto tempo fa, il regno di Israele si divide in due. Questo è fondamentale che voi lo sappiate per comprendere bene l'Antico Testamento, in particolare i profeti. Il regno di Israele si divide in due. Quindi ci sono due capitali, due re, due dinastie, due popoli, di un unico, di quello che Dio voleva essere un solo popolo. E quindi una scissione, una separazione. È davvero qualcosa di pesante, di grande, di doloroso. Quelli che fino a poco tempo fa erano fratelli, che condividevano le cose insieme, adesso si ritrovano ad essere separati e spesse volte addirittura a combattere fratello contro fratello. Non era una bella cosa, non era una benedizione, ma è successo. Quindi da un lato abbiamo Giuda e Beniamino, queste due tribù, dove c'è ancora Gerusalemme, perché Gerusalemme è in Giuda, no? E dall'altra parte abbiamo altre 10 tribù, con capitale Samaria, e quindi due dinastie diverse. Da un lato la dinastia che scende dalla linea di Salomone, con suo figlio Roboamo, dall'altro invece questo servo di Salomone che diventa re, si chiama Geroboamo, è facile, Roboamo e Geroboamo, e inizia questo nuovo regno, il regno di Israele. Il regno di Giuda, il regno di Israele, adesso avranno due storie parallele, fatte di tanti drammi, tante incertezze, ma Israele sarà molto peggio di Giuda. Giuda farà il birichino parecchio. Israele è molto peggio, infatti Israele andrà in cattività prima, 100 anni prima più o meno, e non tornerà mai più dalla cattività, mentre Giuda andrà in cattività a Babilonia e poi una parte considerevole ritornerà. Questo è un po' il quadro, va bene? Ora, che cosa succede a Israele, a questo regno dove c'è questo re Geroboamo? Lì inizia una pesante idolatria. Addirittura Geroboamo dice: per impedire che la gente del mio popolo torni a Gerusalemme per adorare Dio, farò io dei luoghi per adorare. E costruisce, sapete che cosa? Due vitelli d'oro. È incredibile quanto possiamo essere testardi, cocciuti, duri. Addirittura il popolo in Esodo aveva fatto un vitello d'oro e tutti dicono: e lui invece è stato capace di farne due di vitelli d'oro, li ha messi in due città e ha detto: adesso voi andate ad adorare qui. E non erano gli unici due posti dove andavano ad adorare, erano uno a Betel e uno a Dan. Ma il popolo si era fatto un sacco di altri luoghi dove adorare e venivano chiamati alti luoghi. Questi alti luoghi, una volta, quando non c'era il Tempio, alcuni li usavano per adorare il vero Dio, ma poi una volta che c'è stato il Tempio non si può più fare, ma molte altre persone usavano gli altri luoghi per adorare i falsi dei, gli idoli. Quindi un tempo di
di confusione, di grande.

0: confusione. Il regno di Israele, da Geroboamo in poi, tutti i re saranno re malvagi e molti moriranno come frutto di complotti. Non è una sola dinastia che scende, ma quello che uccide quell'altro, il servo ammazza quell'altro, una cosa devastante, e le due sono legate. Come si arriva a questo? Come si arriva? Questo è Israele, giusto? Come può succedere una cosa del genere, un decadimento così forte? Noi stiamo vedendo il re Asa regnerà circa una quarantina d'anni. Per farvi un paragone, in questi 40 anni dall'altra parte si succedono circa 6-7 re diversi. Capite un po' la differenza? Un macello totale in Israele, un decadimento totale, ma anche Giuda è toccato da questo. Ora, come si arriva a questo, dicevamo? Non ci si arriva da un giorno all'altro, generalmente ci si arriva pian piano, lasciando andare delle cose importanti. Ora, c'è una differenza molto importante tra una caduta e un decadimento progressivo. Capite quello che voglio dire? Dio dice di Davide che era l'uomo secondo il suo cuore e che Davide ha amato Dio tutta la sua vita e il suo cuore era completamente del Signore, nonostante la sua caduta con Batsheba, il suo omicidio di Uria, eccetera. Capite? La sua è stata una caduta. Diverso invece è il decadimento progressivo, che parla di un cuore che si allontana, che prende la sua strada e va lontano dal Signore. Una persona ha un cuore che non ama e non cerca più il Signore. Quando c'è questa condizione, la cosa brutta non è che solo le cose vanno male, ma che sentiamo veramente di aver perso la comunione con Dio, la comunione col Signore. Questa è la cosa più triste e più dolorosa che può avvenire ad un credente: sentire di aver perso la comunione con il Signore, sentire di essere distante dal Signore. E io penso che rischiamo tutti un pochettino un decadimento spirituale quando lasciamo andare certe cose, quando lasciamo andare certi valori, ma soprattutto quando il nostro cuore comincia ad essere preso da altre cose. Non è più solo il Signore, ma c'è altro. E penso che questo esempio di Asa ci possa incoraggiare stamattina. Come abbiamo letto, lui attua una vera e propria riforma morale e spirituale. Ora, ogni riforma, ogni cambiamento spirituale viene prima da un vero e sincero e profondo ravvedimento. Siete d'accordo? Non ci può essere un cambiamento se non c'è un ravvedimento. Ora, il ravvedimento in realtà, secondo me, ha tre componenti fondamentali. La prima è la, e sono con la C, l'ho messa con la C così ve li ricordate più facilmente. La prima è la condanna dell'errore. Io non posso abbandonare qualcosa che non penso che sia un errore, giusto? Non posso abbandonare qualcosa se non penso che è da condannare. E se lo faccio, se lo abbandono ma non penso che sia un errore, prima o poi ci tornerò. Quindi inizia tutto con una condanna dell'errore, poi con un chiudere con il passato. Ci vuole una decisione e dire basta, chiudo con il passato. E poi ci vuole un cammino di giustizia. Condanna dell'errore, chiudere con il passato, cammino di giustizia. Questo è il ravvedimento, secondo la Bibbia. Dici e valuti che quella cosa è sbagliata, che non è secondo la volontà di Dio, non è secondo la parola di Dio, decidi di chiudere con quella cosa e inizi un cammino nel senso opposto. Non è questa la conversione? Cosa significa in italiano il termine conversione? Tu stai andando verso una direzione, ti fermi, giri e vai nella direzione opposta. Hai mai fatto una inversione con la macchina senza fermarti? Spero di no. C'è qualcuno che ci prova di tanto in tanto, no? Però è impossibile. Ci si schianta. Prima si alletta, si ferma, si gira e poi si va nella direzione opposta. E il cammino di giustizia è parte fondamentale del processo di ravvedimento. Ora, il ravvedimento è qualcosa di intimo, è qualcosa di personale, è qualcosa tra me e Dio, e nessun altro lo può sapere, vedere, perché è una cosa molto personale, molto intima. Noi possiamo sentire le parole che provengono da una persona pentita, noi possiamo vedere gli effetti esteriori che porta un ravvedimento, un pentimento, possiamo vedere le lacrime, possiamo vedere il viso un po' abbattuto, la tristezza, no? che si vedono esternamente, e possiamo vedere le conseguenze nella vita di una persona che dice di essersi pentita, i cambiamenti che porta. Queste cose le possiamo vedere, ma sono sempre effetti e conseguenze di qualcosa che è intimamente profondo e reale, e solo Dio lo sa, solo noi e Dio lo sappiamo, se c'è stato o se c'è un reale, anzi certe volte neanche noi lo comprendiamo perfettamente, se c'è stato un vero e genuino ravvedimento. E così per tutte queste cose che si vedono all'esterno, queste cose, queste conseguenze, possiamo dire da osservatori, sì, sembra che quella persona sia pentita veramente, oppure possiamo dire no, non sembra un pentimento sincero. Possiamo fare questo tipo di valutazioni, ma nella realtà, questo è il mio punto, solo Dio lo sa quello che è successo nel cuore di quella persona. Qui non vediamo il pentimento di Asa, ma voi pensate che si sia pentito? Sembra che tutto quello che sta facendo sia il frutto di una decisione, e dire che adesso sarà un re che porterà qualcosa di diverso, cambieremo rotta, e io penso che ci sia stato un pentimento. Quindi non si legge del suo pentimento, ma si notano le azioni coerenti, quelle che la dimostrano. Lui è il leader del suo popolo e quindi ha una grande influenza, e che cosa decide di fare? Prima di tutto, versetto 13, rimosse gli idoli e gli altari degli dei stranieri e gli alti luoghi, distrusse le colonne sacre e fece a pezzi gli asce. Quindi prima di tutto, via gli idoli, c'è un solo Dio. E mi piace il versetto 4 perché lo vedo anche molto molto zelante, dice ordinò a Giuda di cercare l'Eterno. In realtà non si può ordinare a una persona di cercare Dio, vero? Però questo parla del suo cuore, dice, adesso tu preghi e cerchi il Signore, te lo ordino. Parla di un desiderio intenso, forte. C'erano delle cose che lui poteva fare come re e ha deciso di farle tutte, ed è andato all'estremo, è stato insistente, ha spinto, e adesso voi dovete farlo. Ma prima via gli idoli e gli asherim. Sapete cos'è un asherim? Potete immaginarlo? Comunque, Asherim o Astarte o Astaroth, ci sono diversi termini, era una divinità femminile, ha avuto diversi nomi, diverse connotazioni in tempi diversi, ma era comunque una divinità dei Cananei, ed era la moglie di El, padre di Baal, che era la più alta divinità cananea. È molto interessante come nello studiare gli idoli e le divinità pagane ci sia sempre una mamma. C'è sempre una divinità mamma, mamma di Dio. C'è sempre. Viene da Babilonia, viene da Babele. Vi ricordate della torre di Babele? Anche lì dietro c'era un certo Nimrod, che era un uomo potente che si è ribellato contro di Dio, e dietro di lui c'era sua mamma. È iniziato tutto da lì, da Babilonia. Ma è interessante come nella storia anche oggi ci sia la mamma di Dio. Non è interessante? Che è collegato con quello. Non c'entra niente Maria, Non c'entra niente Maria, è molto, molto, molto più dietro la storia della mamma di Dio. E qui c'era Astarte, Asherim, in Babilonia era chiamata Ishtar e in Aram Atart. Dai greci era chiamata Astarte o Afrodite e dai romani Venere. A seconda dei posti era considerata la dea dell'amore sensuale, della maternità, della fertilità, oppure la dea della guerra, del sesso, la dea dell'amore erotico. E sapete, il culto di questa divinità era associato spesso alla prostituzione. Nei templi di Astarte c'erano prostitute, femmine e maschi. C'era la prostituzione religiosa, pratiche oscene e immorali. E leggiamo che in questo periodo della storia di Israele, sia Giuda che Israele erano caduti in questo laccio. Come si fa? Come fa il popolo di Dio, il popolo che si chiama Israele, a cadere? È terribile. Salomone stesso, prima ho accennato a questo, Salomone stesso ha iniziato ad adorare Astarte. Non lo so, non me lo chiedete, però... Come dicevo, è tutto coerente con un decadimento spirituale da cui dobbiamo stare molto, molto attenti. Asa inizia con distruggere questi idoli, abbattere questi Asherim e a rafforzare l'idea che c'è un solo vero Dio, che non può coesistere con gli altri. Poi lui toglie anche le influenze negative. Sapete dove ha trovato uno di questi Asherim? Asa, a casa sua. Sua madre, lo leggiamo nel capitolo 15, versetto 16, egli destituì persino Maaca, madre del re Asa, dalla sua posizione di regina, perché essa aveva fatto un'immagine abominevole di Asherim. Quindi il piccolo Asa era cresciuto con mamma Maaca e lui sapeva molto bene che a casa c'era l'idolo. Vedete, inizia tutto con disobbedire questi re che sposano donne pagane, le quali insieme alla dote e alle valigie si portano i vecchi idoli, quindi aprono le valigie, e questa è il mio Astarte, la metto qui. Inizia tutto da lì e poi continua e va a finire male. E troviamo questa regina, e la regina ovviamente ha una posizione influente. Lasciamo perdere l'affetto che ci può essere tra madre e figlio in casa, ma la regina ha proprio un'influenza importante in un regno, da un punto di vista politico, giusto? E lui ha il coraggio di dire, tu non puoi rimanere qua mamma, non puoi adorare Astarte, non nel mio regno, e quindi tu non sei più la regina. Dobbiamo stare attenti agli idoli nella nostra vita, cioè le cose che amiamo e che competono nel nostro cuore verso il Signore, ma dobbiamo stare attenti anche alle influenze negative nella nostra vita. E ci sono delle influenze che sono così negative nella nostra vita che dobbiamo dire basta, non ci possiamo più vedere, non possiamo più stare del tempo insieme. Ci sono delle regine che devono essere destituite, persone da cui ci dobbiamo allontanare. E che cosa ha messo al posto degli idoli e delle influenze negative? L'adorazione del solo e vero Dio. E al versetto 4 dice: ordinò a Giuda di cercare l'Eterno, il Dio dei loro padri, e di mettere in pratica la legge e i comandamenti. Ha sostituito un'influenza negativa con un'influenza positiva. Che cosa c'è di più positivo dell'influenza della parola di Dio? Io lo dico sempre, quello che vediamo ci influenza, quello che sentiamo ci influenza, quello che leggiamo ci influenza, i pensieri delle persone con cui passiamo la maggior parte del nostro tempo ci influenzano. E non siamo così forti da dire no, a me non succede. L'unica cosa che possiamo fare è cambiare le cose che ci influenzano e decidere di stare più tempo con i fratelli, più tempo in chiesa ad adorare il Signore, più tempo nella parola, più tempo per l'adorazione. E voi dite, ma io non ho tempo. Come risponderebbe Brent?
1: Tra.
0: Dire io non ho tempo non è vero, perché puoi pregare il Signore mentre fai i piatti, puoi cantare al Signore mentre guidi la macchina, puoi recitare un verso della Bibbia che hai imparato a memoria. Quanto ci vuole per imparare un versetto a memoria? Dipende da quanti anni hai. Però diciamo 5, 10, 20 minuti, un'ora per un verso. Però quel verso, credimi, una volta che è entrato qui ed è entrato qui, può ritornare mille e mille volte nel momento che ti serve. Impariamo a memoria la parola, facciamo questo piccolo sforzo. Io non sono mai rimasto scontento quando l'ho fatto, un piccolo sacrificio, un grandissimo beneficio, ho fatto pure la rima. Quindi via gli idoli, c'è un solo Dio, via le influenze negative, spazio alla legge e ai comandamenti, via le risorse umane e carnali, spazio alla fede. Tra un po' ci sarà una sfida, e lo leggeremo, che richiederà la fede di Asa e non il fare ricorso alle sue risorse. Ad ogni modo, se ci avete fatto caso, Dio gli concede un periodo di tregua e di riposo, 10 anni di tranquillità senza guerre, che non era una cosa comune, era una cosa fuori dal comune, tanto che viene sottolineato qui. E lui che cosa fa in questi 10 anni? Fa tutta questa riforma spirituale, ma fa anche un'altra cosa, se ci avete fatto caso, ha costruito mura, torri, porte e sbarre. In tempo di non guerra, lui si prepara alla guerra. Giusto? In tempo di riposo, lui si prepara all'azione. Non si può costruire le mura di una città quando vieni attaccato. È vero? Le mura di una città richiedono anni di lavoro. Quando vieni attaccato, è un attimo. Lui dice, Dio mi ha dato riposo, tranquillità, io voglio prepararmi, perché non sarà sempre così, ci saranno le sfide, ci sarà l'azione. E quindi lui, versetto 7, costruisce città, mura, torri, porte, sbarre e dice il paese è ancora a nostra disposizione. Perché? Perché siamo bravi? No, perché abbiamo cercato il Signore Eterno, il nostro Dio. Noi l'abbiamo cercato ed egli ci ha dato riposo. E poi un'altra cosa fa il versetto 8, prepara anche un bel esercito. E non è un esercito da poco, 300.000 uomini di Giuda, 280.000 di Beniamino. Quanti fanno in tutto? 580.000 uomini addestrati per la guerra. E infatti arriva questa guerra, versetto 8. 9. Contro di loro uscì Zera, l'etiope, con un esercito di 1 milione di uomini. L'avete mai visto 1 milione di uomini? Pazzesco, eh? È pazzesco. C'è un bel vantaggio della cinematografia moderna, ed è il digitale. Perché quando dovevano fare una guerra e ricostruire una guerra, dipende dal budget. Ma i grandi colossal americani degli anni 50, 60, 70 facevano le guerre e mettevano insieme qualche centinaia, forse migliaia di persone e ti sembrava un esercito bello grande, ce l'avete in mente. Adesso la tecnologia digitale consente di costruire e di creare eserciti immensi. Veramente, e 1 milione di soldati deve essere stata qualcosa di questo tipo, un esercito veramente incalcolabile, e 300 carri, e giunse a Maresha. Asa uscì contro di lui. Quindi in che rapporto siamo? 580.000 da un lato e 1 milione dall'altro, la metà più o meno, quindi un rapporto di 1 a 2. Ogni giudeo deve uccidere 2 etiopi. Non è male, tanto male, però è una bella sfida. Quindi Asa uscì contro di lui, si dispose in ordine di battaglia nella valle di Sefatà, presso Maresha. Allora Asa che fece? Gridò all'Eterno, il suo Dio, e disse, o Eterno, non c'è nessuno all'infuori di te. Non so come abbia gridato, io non ho gridato adesso leggendolo. Non so se ha gridato dalla paura o è stato un grido di coraggio. È stato un grido. Quindi non c'è nessuno all'infuori di te che possa venire in aiuto nel combattimento tra uno potente e uno che è privo di forza. Soccorrici, o Eterno nostro Dio, perché noi ci appoggiamo su di te e andiamo contro questa moltitudine nel tuo nome. O Eterno, tu sei il nostro Dio. Non permettere che l'uomo prevalga su di te. Come ha detto, lui poteva giocarsela. 500.000 contro 1.000.000 sono in difficoltà, ma se la possono giocare. Ma lui non fa affidamento sulla sua forza. È interessante, perché lui si è preparato prima, però adesso va in battaglia non forte delle sue forze, ma in fede, confidando sull'aiuto del Signore. Qual è la sua forza? Avete notato la sua preghiera? Bellissima, vero? Bellissima. La sua preghiera fa vedere qual è il suo cuore. Lui è sicuro che il Signore lo aiuterà e che vinceranno. Quello che voglio sottolineare io è che lui dice: tu sei il mio Dio. La sua forza è in questa comunione intima con Dio. Lui dice: tu sei il mio Dio. Al versetto 11 all'inizio dice: gridò all'Eterno il suo Dio. E poi verso la fine del versetto dice: o Eterno, tu sei il nostro Dio. Non permettere che l'uomo prevalga su di me. No, su di te. Vedete? Lui sta, nella sua preghiera, sta sottolineando la comunione che ha con Dio. Il fatto di essere uno con Dio. E perché può fare questo? E perché può dire questo? Perché ha comunione con Dio? Perché si è ravveduto, perché si è messo in linea con il Signore, perché ha tolto gli idoli, perché ha cercato il Signore e la sua parola. Tutto questo, un ravvedimento reale, sincero, l'ha messo in condizione di essere certo che Dio era con lui. Se non ci fosse stato un ravvedimento, se non ci fosse stato tutto quello, forse il Signore ci aiuterà, forse non ci aiuterà, forse lo vedrà, avrà pietà di noi, ma non sarà la sua battaglia. Perché dovrebbe essere la sua battaglia se noi non siamo uno con lui? Vero? Invece lui dice: questa è la tua battaglia, perché noi siamo uno con te. E questa è la sua forza. Quindi la sua forza è la sua comunione con Dio. Tu sei il nostro Dio. Non avete notato che quando siamo in pace con Dio, allora ci sentiamo più sereni, più tranquilli, anche nella preghiera, nell'adorazione? Siamo in comunione con Dio, siamo a posto con Dio. Quando invece l'abbiamo fatta grossa, abbiamo fatto la marachella, siamo caduti, siamo un po', ci sentiamo distanti, e allora non ci approcciamo a Dio con la stessa fiducia, non preghiamo con la stessa fiducia, non alziamo neanche gli occhi. Cioè. E io lo vedo nella mia vita, lo vedo nella vita degli altri. Certe volte noi ci avviciniamo e veniamo da una sconfitta e si vede, stiamo là. Come a scuola, quando ti interrogano e sei impreparato, come vai? Quando hai studiato vai con una certa sicurezza, no? Quando non hai studiato... È un po' così nelle cose spirituali. E quindi Asa grida all'Eterno il suo Dio. Il suo Dio. Avete mai fatto questa domanda a qualcuno in giro? Chi è il tuo Dio? Non se ne parla più, vero? Non se ne parla più. Se noi andiamo a evangelizzare, a condividere la nostra fede, o cerchiamo di capire un'altra persona che cosa crede, i termini che usiamo è: chi credi, in chi credi, poi in che chiesa vai, ma non chiediamo mai a nessuno qual è il tuo Dio. L'avete mai chiesto a qualcuno? Ve l'hanno mai chiesto? Chi è il tuo Dio? Andrea, chi è il tuo Dio? Immagina un cliente che viene la mattina, un cappuccino per piacere a Andrea. Andrea, vuoi farti la domanda? Chi è il tuo Dio? Non si usano più questi termini, no? E certe persone dicono: io credo in Dio, ma non è il suo Dio. Che cosa voglio dire? Mi capite cosa voglio dire? Avere un Dio è diverso che credere in un Dio. O meglio, credere in Dio dovrebbe essere sempre associato all'avere un Dio. Fatela questa domanda, sarebbe interessante. Facciamo una piccola inchiesta, fatela in giro per destabilizzare un pochettino i pensieri delle persone. Chi è il tuo Dio? Nessuno mi ha mai chiesto una cosa del genere. Asa sapeva chi era il suo Dio e nel suo nome pregava. tu sei il mio Dio, io ho un Dio, lui governa la mia vita, lui regna nella mia vita. Forse non si usa più questo termine proprio per questo, perché dire io ho un Dio significa ammettere che qualcuno sta governando la mia vita, e molte persone, anche religiose, anche credenti, non lo vogliono ammettere, non lo vogliono accettare. Così l'Eterno colpì gli etiopi davanti ad Asa, versetto 12, e davanti a Giuda, e gli etiopi si diedero alla fuga. Allora Asa e la gente che era con lui li inseguirono fino a Gerar. Or degli etiopi ne caddero tutti, in realtà. Non ne rimase neppure uno vivo, perché essi furono distrutti davanti all'Eterno e davanti al suo esercito. Vedete, è interessante, davanti all'Eterno e davanti al suo esercito, perché Dio ha un esercito, in questo caso questo esercito era l'esercito di Dio, ed essi portarono via un enorme bottino. Poi attaccarono tutte le città intorno a Gerar, perché il terrore dell'Eterno era caduto su di esse, saccheggiarono tutte le città nelle quali c'era molto bottino. Allora assalirono pure i recinti del bestiame e portarono via un gran numero di pecore e di cammelli, poi tornarono a Gerusalemme. Quindi una grande e gloriosa vittoria. Voglio leggere anche alcuni versetti del capitolo 15, perché c'è un'altra cosa, l'ultima cosa che voglio sottolineare. Dicevo, una grande vittoria. È interessante perché le grandi vittorie, anche nello sport funziona così, c'è sempre un duplice aspetto che può venire da una grande vittoria. Da un lato, la grande vittoria ti può dare più forza, più carica, più determinazione, più sicurezza, e sei pronto per affrontare ancora meglio la sfida successiva. D'altro canto, è possibile che una grande vittoria ti dia un po' di appagamento, un po' di rilassatezza, un po' di distrazione, e in maniera che la sfida successiva diventa una sconfitta totale. È vero? È così. Quindi loro hanno vissuto una grandissima vittoria, e così Dio manda un profeta. Allora lo spirito di Dio investì Azaria, figlio di Obed, che uscì a incontrare Asa. Quindi, mentre Asa ritorna dalla grande vittoria con tutto il bottino, con tutti i gloria a Dio, il Signore è con noi, ci ha dato la forza, mentre esce, gli va incontro il profeta e gli disse: Asa, e voi tutti di Giuda e di Beniamino, ascoltatemi, l'Eterno è con voi quando voi siete con lui. Se lo cercate, egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, egli vi abbandonerà. Per lungo tempo Israele è stato senza il vero Dio, senza sacerdote che insegnasse e senza legge. Ma nella loro avversità sono ritornati all'Eterno, il Dio di Israele. L'hanno cercato ed egli si è lasciato trovare da loro. In quel tempo non c'era sicurezza per quelli che andavano e per quelli che venivano, perché tutti gli abitanti del paese erano in grande agitazione. Una nazione era schiacciata da un'altra e una città da un'altra, perché Dio li affliggeva con sventure di ogni genere, ma voi siate forti e non lasciate che le vostre braccia si indeboliscano, perché il vostro lavoro sarà ricompensato. Quando Asa ebbe udito queste parole, la profezia del profeta Obed prese coraggio. Quindi l'avvertimento del Signore è: continuate così, non vi fermate adesso, continuate in questa purificazione, in questa riforma, continuate a cercare il Signore. Dice: per lungo tempo Israele è stato senza il vero Dio. Potremmo anche sostituire la parola lungo e dire per troppo, troppo. Ogni tempo passato senza Dio è troppo tempo. Per lungo tempo Israele è stato senza il vero Dio, senza sacerdote e senza legge. Le tre cose sono collegate. Ma quello che voglio sottolineare è che dobbiamo stare attenti a questi tempi di blackout. Questi tempi di blackout. Sembra paradossale, ma noi ci abituiamo alle situazioni sbagliate. È vero? Riflettete un attimo nella vostra vita, nella vostra esperienza. Magari c'è un'esperienza che tu dici: questa esperienza non mi piace, è scomoda, è sbagliata, c'è qualcosa di sbagliato. All'inizio dici così, poi passa un po' di tempo, cominci a diventare familiare con quell'esperienza, con quella situazione, e quasi quasi non ci fai più caso. ti ci abitui, è vero? All'inizio dicevi, no, non mi piace, ci sto scomodo, poi dopo un po' provi la tua posizione, non è più così scomoda. Il problema è quando ci abituiamo alle situazioni sbagliate e che poi non riusciamo più a reagire, non riusciamo più a combattere, perché diventano la normalità e finiamo con l'essere bloccati. Ci sono tante persone che ho conosciuto, credenti, che in questo momento si trovano lontani dal Signore. Alcuni sono completamente persi, distratti, disinteressati, altri invece si trovano in una specie di, tra virgolette, limbo, in cui vorrebbero tornare ma non riescono a tornare, ci sono situazioni e non riescono a cambiarle, vorrebbero ridare il cuore al Signore ma... E come continuano a vivere questa situazione che diventa una situazione non più straordinaria, nel senso fuori dal normale, ma diventa l'ordinario. Bisogna pregare, ma ci vogliono delle scelte, ci vogliono delle decisioni, ci vogliono aprire gli occhi e dire dobbiamo pentirci, dobbiamo cambiare, dobbiamo iniziare a camminare in modo giusto, dobbiamo tornare. Dice, nella loro avversità sono ritornati all'Eterno, l'hanno cercato ed egli si è lasciato trovare. Dio non convive con il peccato, dove c'è peccato non c'è Dio. Questa è una cosa di cui dobbiamo essere assolutamente, e dico assolutamente, certi, sicuri. Noi predichiamo la grazia perché la grazia è biblica, noi predichiamo l'amore perché l'amore di Dio è biblico, noi predichiamo il perdono perché il perdono di Dio è biblico e Dio è sempre pronto, Dio non allontana mai, ma la Bibbia parla anche del peccato e Dio non ha comunione con il peccato. Dove c'è peccato non c'è Dio, quindi se tu stai camminando fianco a fianco con il Signore e decidi di entrare in un posto, figurativamente parlando, peccaminoso, Dio rimarrà fuori, non sarà più con te. Ti girerai e dici, io? Mio Dio? E lui non ci sarà. Non perché ti ha lasciato, ma perché tu hai deciso di iniziare un percorso alternativo e sei andato fuori dalla sua presenza. Però, se ritorni, se riapri la porta e fai la strada al contrario, dove lo troverai? Dall'altra parte. Non dirai io non ti ci parlo più, te l'avevo detto, l'hai fatto e adesso arrangiati. Quando ritorni al Signore, lo cerchi con tutto il tuo cuore, Lui si lascerà trovare. E questo è qualcosa che dobbiamo fare in media tutti i giorni, in media. Poi ci sono i giorni in cui devi fare 5-6 volte e non ci sono giorni in realtà in cui non lo devi fare, a meno che non passi tutta la giornata a dormire, in uno stato di incoscienza, in coma forse. E l'ultimissima cosa, è il versetto 7 che voglio sottolineare, è l'incoraggiamento. Voi siate forti, non lasciate che le vostre braccia si indeboliscano, perché il vostro lavoro sarà ricompensato. Avete mai lavorato duramente su qualcosa fino a che le braccia cominciavano a far male? Noi siamo la generazione che usa le dita. Ma se andate un po' e passate una giornata in campagna o se andate a fare qualche lavoro edile, i muratori, allora scoprite che cosa significa usare le braccia finché non le senti più. Ed è facile che mentre stai lavorando duramente le braccia si indeboliscano. Ma sapete qual è la cosa che rende più deboli in assoluto? È la perdita di motivazione. Quando nella tua testa molli, allora le braccia... che già non ce la facevano più, ti salutano completamente. La differenza tra un buon atleta e un campione è sempre nella testa. Infatti qui dice, le vostre braccia si indeboliscano, il vostro lavoro sarà ricompensato. Sapere che vale la pena, avere questa coscienza, questa sicurezza che vale la pena, ti dà nuova energia, nuova carica, nuova motivazione. Vale la pena tornare ad una comunione perfetta con Dio. Vale la pena offrire il proprio cuore a Dio. Vale la pena arrendere la propria vita al Signore. Non ci stanchiamo di fare questo. Possiamo stancare di fare tante altre cose, ma non ci stanchiamo di fare questo. La nostra fatica sarà ricompensata.
1: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
2: Favole?
3: Favole.
2: Favole alla radio. non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: È una curiosa storiella quella che ci narra Esopo nella favola di oggi. Ha come protagonisti un medico e una vecchia. Ascoltiamola.
4: La vecchia e il medico. Una donna anziana con gli occhi malati si rivolse a un medico perché la visitasse a pagamento. Costui, ogni volta che veniva da lei, mentre quella se ne stava con gli occhi chiusi, le sottraeva qualche oggetto di casa. Dopo che il medico le ebbe portato via tutto, a guarigione avvenuta, le chiese la somma pattuita per le sue prestazioni e, poiché la vecchia non voleva dargliela, la trascinò davanti ai giudici. Quella allora si giustificò, dicendo che aveva sì promesso di pagarlo se fosse stata guarita, ma si era accorta, dopo la cura, di stare peggio. Prima, infatti, riusciva a vedere tutti gli oggetti della sua casa. Ora, invece, non poteva vederne neppure uno. Allo stesso modo si comportano quegli uomini disonesti, i quali, per avidità, si tirano addosso, pur non volendolo, il biasimo degli altri.
3: Non c'è nulla di nuovo sotto il sole, diceva il saggio Salomone. Ai tempi di Esopo c'erano uomini disonesti e corrotti che, come questo medico, non esitavano a derubare le persone che ricorrevano a loro per avere aiuto. E i secoli trascorsi poi non hanno migliorato l'uomo. Forse mai come oggi si è parlato di corruzione, di disonestà, di gente che approfitta della carica pubblica che le è stata conferita per farsi conti cospicui in banche estere. E che dire poi degli spacciatori che seminano morte? Ecco, l'uomo peccatore non può che produrre frutti di morte. E questo è vero per tutti gli uomini, non soltanto per i grandi criminali. L'uomo pensa che, dato che è piuttosto facile sfuggire alla giustizia terrena, sia lo stesso anche per quanto riguarda la giustizia divina. Dio, nel migliore dei casi, è visto come un buon nonno, il cui compito è quello di perdonare tutti. E poi c'è l'uomo che ha eliminato Dio e i suoi valori dalla sua vita e non si pone neppure il problema del peccato e delle conseguenze. Se non c'è un Dio, che senso hanno i valori della giustizia? Ognuno pensa solo a se stesso e ai propri comodi. Ma l'illusione che Dio sia morto e che l'uomo possa impunemente infrangere le sue leggi non trova alcun riscontro nella sua parola, nella Bibbia. Colui che ha fatto l'orecchio, forse non ode? Colui che ha formato l'occhio, forse non vede? L'Eterno conosce i pensieri dell'uomo e sa che sono vani, è scritto nel libro dei Salmi. E l'autore di questo stesso Salmo aggiunge ancora: colui che ammonisce le nazioni non saprà pure castigarle, lui che impartisce all'uomo la conoscenza? L'Eterno guarda dal cielo, egli vede tutti i figliuoli degli uomini, dal luogo dove dimora egli osserva tutti gli abitanti della terra. Se questo pensiero è di conforto e di speranza agli uomini che amano Dio perché sanno di essere oggetto del suo amore e delle sue cure, ecco, questo stesso pensiero causa o dovrebbe causare un disagio profondo in chi invece non si è mai curato di conoscere Dio. L'uomo infatti possiede una coscienza, Dio ha posto in lui un pensiero dell'eternità e l'uomo, anche se cerca di negare questa verità, sa di non essere a posto con il suo creatore. Una cantante famosa, giunta alla fine della sua vita, scrisse: «Voglio chinarmi sulla mia vita e giudicarmi francamente, senza barare, senza scuse. Quando penso alla mia vita, a tutta la dissolutezza che l'ha caratterizzata, ho vergogna di me stessa. Mio Dio, come rimpiango oggi il mio passato, come vorrei ricominciare da zero». Ecco, ricominciare la propria vita non è possibile. Il tempo non ha la retromarcia. Gli anni perduti non si possono ritrovare. È però possibile ricominciare da zero in questo modo. Gesù lo chiamava nascere di nuovo. E questo è possibile se si riconosce il proprio peccato e si accetta per fede la salvezza conquistataci da Gesù con la sua morte al Calvario per i nostri peccati e con la sua risurrezione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Cari amici, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico. Le domande che ci sono pervenute in questa lettera sono tutte su Isaia, primo capitolo, e noi faremo il nostro meglio per cercare di darvi una risposta a queste interessanti domande. La prima domanda è su Isaia 1, 2, 4, che legge così: «Udite, o cieli, e tu terra, presta orecchio, poiché l'Eterno parla. Io, dicegli, ho nutrito dei figliuoli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore, l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non l'ha conosciuta». Questo ascoltatore fa questa domanda. Questa affermazione può essere estesa a tutto il genere umano? Ebbene, la nostra risposta è no. Questa particolare visione non può essere estesa a tutto il genere umano, ma solo ad Israele, che è qui chiaramente nominato. I cieli e la terra sono chiamati come testimoni a quello che il Dio sta per dire e che sta per dire contro Israele nella visione che Isaia ebbe, perché Israele si era dimostrato disubbidiente alla chiamata del Signore. La seconda domanda è basata su Isaia 1,14, che dice così: «I vostri noviluni, le vostre feste stabilite, l'anima mia li odia». Ebbene, questo ascoltatore, che evidentemente ha un grande intuito, fa questa domanda: «Ha Dio un'anima?». Ebbene, questo è detto in un senso figurato. Dio è un'anima, essendo un purissimo spirito. Qui vuol dire che egli odia i sacrifici con la vera essenza del suo essere. Più tardi, chi studia le sacre scritture capirà che in realtà non esiste il dualismo dell'anima e del corpo in noi stessi. Ma nel caso di Dio non c'è però corpo o sostanza, essendo lui un purissimo spirito. La terza domanda ha a che fare con Isaia 1,19, che legge così: «Se siete disposti ad ubbidire, mangerete i prodotti migliori del paese». E questo ascoltatore ci chiede: questo invito è praticamente un invito ad aver fede a Dio? Ebbene, nel contesto, l'invito è alla fedeltà verso Dio, e la promessa è che gli ebrei, in quel momento provati dagli attacchi dei caldei, sarebbero rimasti in pace sotto la protezione di Dio. Nel senso allegorico, sì, se noi siamo disposti ad ubbidire, anche noi pure otterremo l'adempimento delle sue promesse, pure noi saremo benedetti, non solo spiritualmente, ma anche materialmente. Ma notiamo qui che per ottenere i prodotti che Dio ci promette, e frumento, e latte, e frutta, eccetera, bisogna coltivarli, bisogna lavorare, non vengono da sé. E Dio richiede sempre fede in Lui, ma poi richiede anche che questa fede che noi esprimiamo in Lui sia seguita e manifestata attraverso le nostre opere. Vogliamo passare all'altra domanda, che è trovata in Isaia 1,28, e di nuovo ve la leggiamo: «Ma i ribelli e i peccatori saranno fiaccati assieme a quelli che abbandonano l'Eterno, e gli altri saranno distrutti». Ora, qui questo nostro ascoltatore ci fa questa domanda. Allora, esistono due diverse dannazioni, una più lieve per i peccatori e una più pesante per quelli che abbandonano il Dio? Ebbene, qui abbiamo in realtà tre tipi di persone: quelli che si convertono e che sono redenti, poi i ribelli e i peccatori, cioè quelli che ancora non si sono convertiti, ma che neppure hanno abbandonato l'Eterno, e questi, qui viene detto, saranno fiaccati, saranno fiacchi. Ancora, secondo questo termine, si dà loro un'opportunità di ravvedimento. C'è ancora speranza per loro. Mentre invece la terza categoria, quelli che abbandonano l'Eterno, e notate,
qui si denota una continua azione, che abbandonano e continuano ad abbandonare l'Eterno, quelli saranno distrutti, saranno insomma perduti senza opportunità di ravvedimento. Ho cercato di definire la parola fiaccati sul testo greco, ma non ho trovata una traduzione esatta per l'italiano. Nella traduzione in lingua inglese possiamo dire che questo può essere tradotto anche nella maniera che queste persone saranno consumati. Se ci sono diversi gradi di sofferenza fra i dannati, sì, questo può darsi, perché ci sono del resto diversi gradi di beatitudine e di onore per coloro che sono stati salvati e in cielo. Ed ora passiamo alla prossima domanda, che è su questo. Isaia 2:1, che legge così: parola che Isaia, figliolo di Amatos, ebbe in visione relativamente a Giuda e a Gerusalemme. E di nuovo questo giovane ascoltatore dimostra un grande intuito e dimostra una grande attenzione nel leggere le sacre scritture. Lui vuol sapere se deve prendere alla lettera la parola parole in visione, parola che Isaia, figliuolo di Amatos, ebbe. Cosa fece Isaia? Vide una parola, in altri termini? Ebbene, la parola usata nell'ebraico, il termine, è assai ambiguo, significa rivelazione, messaggio, decreto. Non si può quindi pensare che Isaia vide una parola, ma che riceve la visione di quello che doveva succedere. Sarebbe come se io, invece qui di descrivervi la nostra chiesetta, per esempio, facessi un filmato e vi mandassi questo e voi lo potessite vedere alla televisione o su uno schermo. La prossima domanda è ancora sul secondo capitolo e è sul 16° versetto, che dice così: contro tutte le navi di Tarsis e contro tutto ciò che piace allo sguardo, l'Eterno si scaglierà contro queste cose. E l'ascoltatore ci domanda: come mai giudicare le navi di Tarsis? E poi, c'entra Giona in questa storia? Ebbene, qui il profeta ci dice che Dio si erigerà contro ogni cosa che è superba, erigerà contro tutto ciò che si pensa o che si usa come termine di paragone per descrivere qualche cosa di grandioso, di magnificente o di potente. E così i cedri del Libano erano a quel tempo le piante più colossali che si conoscevano, una specie dei sequoia in America, poi i monti, e contro la flotta di Tarsis, che era ritenuta a quel tempo potente e ricca. Tarsis naturalmente era situata dove si trova Gibilterra. Gli abitanti erano dei mercanti, dei commercianti che facevano commercio con l'Africa e con i paesi nordici. In quanto a Giona, no, qui in questo episodio Giona non c'entra affatto. Passiamo all'altra domanda, che ha a che fare con Isaia 3:6-8. Isaia 3:6-8, che vogliamo ora leggervi. Quando uno prenderà il fratello nella sua casa paterna e gli dirà: tu hai un mantello, sii nostro capo, prendi queste rovine sotto la tua mano, egli in quel giorno alzerà la voce dicendo: io non sarò vostro medico e nella mia casa non v'è né pane né mantello, non mi fate capo del popolo, poiché Gerusalemme vacilla e Giuda crolla, perché la loro lingua e le loro opere sono contro l'Eterno, sì da provocare ad ira il suo sguardo maestoso. Il nostro ascoltatore vuol sapere a che cosa si riferisce questo. Ebbene, si riferisce al fatto che Gerusalemme sarà ridotta così male, così impoverita di risorse e di persone, che non avrà più neppure chi la guidi. Se una persona avrà un mantello, sarà considerata qualche cosa più degli altri, e gli si offrirà le rovine rimaste e gli si dirà: regna, governaci. Ma quello si ricuserà dal farlo. Si riferisce alla condizione disperata in cui il popolo di Dio si sarebbe trovato e si trovò a causa della loro insistente ribellione verso il Signore. Naturalmente qui c'è un'applicazione spirituale che vale anche per noi.
il Signore ci ammonisce di ritornare a Lui, di ritornare all'obbedienza, di sottometterci alla Sua santa volontà. Se noi persistiamo nella nostra ribellione, se noi persistiamo a camminare nelle nostre vie, anche per noi ci sarà una sorte simile, infatti ci sarà una sorte peggiore, perché la nostra totale distruzione, perché la nostra rovina non sarà solo fisica qui sulla terra, ma sarà eterna e sarà rivolta alla nostra anima. Con questo, cari amici, terminiamo per oggi questo nostro quesito biblico. Se anche voi nel leggere le Sacre Scritture trovate qualche cosa che vi stimola, che vi invita alla ricerca e non trovate risposta, scriveteci, noi saremo ben lieti di rispondervi personalmente e poi di usare anche le vostre domande qui su questa rubrica. Grazie per la vostra attenzione, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

Benvenuti amici all'ascolto della trasmissione di Verità Cristiana. Avrete modo durante questo programma di ascoltare musica, canzoni e considerazioni molto importanti per voi. La sigla che avete appena ascoltato è della trasmissione di Verità Cristiana. Siamo lieti che siate con noi e salutandovi vi invitiamo all'ascolto del nostro programma di musica, canzoni e parole importanti per la vostra vita. Eccovi amici ascoltatori, le ultime parole di una donna fedele che servì un pastore. Da 20 anni vivo sotto il suo tetto e tra poco dovrò morire. È vero, rispose il pastore, 20 anni, e lei è sempre stata una persona di servizio fedele. Questa donna rispose ancora, ho assistito regolarmente alle sue funzioni, ho ascoltato i suoi sermoni, come pure le sue preghiere di famiglia. E dopo qualche minuto di silenzio, ella riprese, ma lei non mi ha mai chiesto se ero salvata. Ma come? Rispose il pastore. Ma io ne ero convinto. Convinto? Lei ha avuto ben torto, perché io sto per morire e la mia anima è perduta. Quale spaventosa scoperta e quale terribile confessione alla soglia dell'eternità. Quella donna era onesta, servizievole, religiosa, zelante, ma ahimè perduta. Portava il manto rispettabile della religione, non mancava ad alcuna funzione, aveva una Bibbia in camera, poteva anche leggerla, la si credeva devota e lo era senza dubbio. Era passata però 1000 volte davanti alla croce, ma non vi era mai fermata per deporre il fardello dei suoi peccati. E voi, amici ascoltatori, amici ascoltatori sconosciuti, vi siete mai fermati davanti alla croce? Avete mai riconosciuto in Gesù non soltanto il Salvatore del mondo, ma il vostro personale Salvatore? Se non l'avete ancora fatto, siete ancora nei vostri peccati e siete ancora perduti. Occorre ripetervi ancora che nessuno entrerà nel cielo per i propri meriti, per i propri sforzi, per le proprie buone opere. Pensare in questo modo significa dichiarare inutilmente il sacrificio della croce che il Signore Gesù Cristo ha compiuto. Infatti Cristo è venuto dal cielo e Cristo è morto per noi, perché è stata data la prova che non esiste alcun uomo in grado di rispondere con le proprie opere alle esigenze divine. Molti altri prima di voi hanno tentato di farlo, ma mai nessuno vi è riuscito. Pertanto, amici, l'invito che vi facciamo ancora oggi e che voi possiate andare al Signore Gesù, guardare alla croce dove moriva per pagare i vostri peccati e essere perdonati, credendo nel suo nome.

Il generale americano Lee raccontò che un giorno d'inverno uscì di casa con suo figlio. Una neve compatta copriva il suolo e il ragazzo aveva la mano in quella di suo padre, ma poco a poco la lasciò e restò indietro. Ad un tratto il generale si voltò e lo vide tutto intento, con la testa alta, che cercava di imitare i suoi movimenti. Il ragazzino faceva ogni sforzo per mettere i piedi esattamente nelle impronte lasciate dai piedi di suo padre. «Quando vidi questo, disse il generale, che il mio bambino si metteva già in testa di seguire le mie orme, mi sentii obbligato a camminare ben diritto e pensai che dovevo mettere una cura particolare per fare bene ogni cosa. Quale rivoluzione ci sarebbe nel mondo se ogni vero credente, e in particolar modo i genitori, si sentissero similmente obbligati a fare il bene in ogni cosa, a lasciare dietro di sé unicamente dei buoni ricordi? A questo proposito, la storia ci offre un modello perfetto, e questo modello è il Signore Gesù Cristo, colui del quale i suoi contemporanei dicevano che se ne andava di luogo in luogo facendo del bene, colui che era mansueto ed umile di cuore, colui che ha dato la sua vita per la salvezza del mondo, ma particolarmente per la salvezza di tutti coloro che credono in lui, colui che ha messo in croce pregava per i suoi carnefici. E guardate quali orme profonde ha lasciato quest'uomo, che però è stato in tutta la vita povero e disprezzato. Quante migliaia di persone hanno trovato per mezzo suo la pace, la felicità. Ebbene, amici ascoltatori, Gesù Cristo ha lasciato ai suoi un esempio affinché essi seguano le sue orme. Ma se tu, amico o amica, che hai ascoltato queste parole, ancora non conosci l'amore di Dio, sappi che lo puoi trovare credendo nel Signore Gesù Cristo come il tuo personale Salvatore.

Vorrei leggervi brevemente una penosa confessione che un editorista scrisse nel suo quotidiano. Infatti scriveva in sostanza questo: negli ultimi 30 anni abbiamo fatto più progresso che in 30 secoli. La vita sembrava diventata facile, agiata, confortevole. Siamo come dei convitati che si sono seduti attorno ad una tavola ben imbandita. Ma ecco, ora ci accorgiamo che la torta è amara e che i vini sono avvelenati. E cosa ancora più grave, abbiamo fatto dei nostri figli dei ribelli. Comprendiamo la delusione di tanti nostri contemporanei che si sono prodigati a loro modo senza risparmiarsi per il benessere della società. Hanno voluto costruire un mondo senza Dio e Dio li ha lasciati andare molto lontano. Ci ricordiamo quegli uomini che un tempo nella pianura di Sinner volevano costruire una torre la cui cima giungesse fino al cielo. Era un orgoglio umano voler fare a meno di Dio o diventare pari a Lui. Ma l'Eterno li disperse, dice la Scrittura, li disperse su tutta la faccia della terra e confuse il loro linguaggio. Oggi essi sono ancora dispersi e parlano lingue differenti. Amici ascoltatori, l'uomo non può essere felice lontano da Dio. Tu che mi stai ad ascoltare, se sei lontano da Lui e desideri costruire la tua felicità senza Dio, non potrai mai essere felice. Non lo è mai stato e non lo sarà mai. La sola risorsa è mettersi in ginocchio davanti a Dio. Si deve riconoscere il proprio stato di peccato e implorare il suo perdono. Chiunque lo farà riceverà questo perdono semplicemente per mezzo della fede nell'opera compiuta dal Signore Gesù. Questo perdono è dato da Dio gratuitamente, perché Dio l'ha pagato e l'ha pagato caro e duro prezzo, perché l'ha pagato il suo figliuolo. Caro amico o amica che mi stai ad ascoltare, colui che disprezza questo dono, colui che disprezza questo meraviglioso dono che Dio ha fatto riguardo al suo figliuolo, non sarà giammai perdonato. Che il Signore voglia che tu, che mi stai ad ascoltare, non sia uno di questi.

una vedova che era senza risorse. Ella viveva sola in una casetta isolata e una sera d'inverno una vedova si trovò senza provviste per il domani. Tuttavia, questa donna si rimise con piena fiducia nelle mani di Dio e nelle mani di colui che aveva fatto le sue promesse e che non può non mantenerle. Il mattino seguente al suo risveglio si accorse che nella notte la neve era caduta. Il vento aveva formato dei grandi cumuli e le strade erano bloccate. Le restava aperta una sola strada e quella nessuno può chiuderla. Il suo soccorso sarebbe venuto dall'alto. Si alzò, accese il fuoco, vi mise la pentola sopra e si inginocchiò per pregare. Era ancora in quella posizione quando dei colpi vigorosi scossero la porta. Si alzò persuasa che Dio le avrebbe mandato la liberazione e infatti non si sbagliava. Una ragazzina, tutta coperta di neve, entrò e gettò sul pavimento il sacco di farina d'avena che aveva sulla schiena e disse: «Io non so capire perché mio padre ha voluto ad ogni costo che le portassi questo sacco proprio stamattina, mentre fa un tempo così spaventoso. Le assicuro che ho fatto una gran fatica per arrivare fino qui». La vecchietta la stava ad ascoltare con le lacrime agli occhi e nello stesso tempo con un viso radioso e le disse: «È Dio, bambina mia, che ti ha mandato. Egli esaudisce sempre le nostre preghiere. Da molti anni ormai io mi rimetto con fiducia a lui e non mi è mai mancato nulla. Vedi, l'acqua bolle e tu mi porti proprio quello che ci voleva». Amici che mi avete ascoltato attraverso questa piccola testimonianza, conoscete voi il Dio di questa vedova? È il Dio di tutti coloro che si rimettono con fiducia a lui. È un padre tenero che si prende cura dei suoi fino al giorno in cui li riceverà nella sua casa. Tu che stai ad ascoltando, hai questa certezza nel Signore Gesù? Se non hai questa certezza, se il tuo cuore è turbato e desideri veramente sperimentare quella pace, quella gioia e quell'allegrezza, lo puoi fare ora, in questo momento, facendo come questa semplice donna, inginocchiandoti e pregando, perché il tuo aiuto verrà dall'alto e il Signore Gesù parlerà al tuo cuore. E se tu crederai in quello che Lui ha compiuto sulla croce, Lui ti parlerà di perdono e ti dirà che sei sua.

In una stazione missionaria dell'Africa era stata costruita una capanna in posizione centrale alla quale tutti potevano recarsi per pregare o per udire la parola di Dio. Da ogni dimora partiva un sentiero che conduceva a quel luogo di ritrovo. Un giorno, un giovane convertito andò a bussare alla porta del vicino e gli disse: «Fratello, l'erba cresce sul tuo sentiero. Forse anche noi meritiamo lo stesso rimprovero. Lasciamo crescere l'erba sulla strada che conduce al luogo in cui ci si raduna per la preghiera, per la lettura, per la lode della parola di Dio? Non cerchiamo scuse, come per esempio la debolezza della testimonianza resa in quel luogo o la possibilità di leggere la parola di Dio a casa nostra o di udire un buon sermone per mezzo della radio. Il Signore ha promesso la sua presenza in mezzo a due o tre che si radunano nel suo nome e questo incontro è insostituibile. È proprio necessario che degli ostacoli insormontabili ci privino del radunamento perché non ne apprezziamo tutto il valore? Questo è già il caso di numerosi credenti in tanti paesi a regime totalitario. I prigionieri di Israele deportati a Babilonia non sospiravano forse il momento in cui avrebbero ritrovato la via di Sion che conducevano alla casa di Dio? Facciamo attenzione, facciamo veramente attenzione che l'erba non cresca in fretta sul sentiero, così in fretta che presto non lo distingueremo più e allora non ci sarà più sentiero. Amico, amica, che tu hai ascoltato queste parole, se ancora tu non conosci l'amore di Dio, sappi che il Signore Gesù Cristo è pronto di entrare nel tuo cuore. La Bibbia dice che Egli sta bussando alla porta del tuo cuore. Se tu apri, Lui entrerà e cenerà con te e tu potrai sperimentare la pace e la gioia nel tuo cuore. Fallo e non te ne pentirai. Se invece tu sei già una persona che ha il Signore nella sua vita, ma ti sei dimenticato di ringraziarlo, l'invito che ti facciamo è di ricordarti che Lui è morto per te e tu non hai il dovere di ringraziarlo?

Amici ascoltatori, nel salutarvi vi ricordiamo che per qualsiasi domanda o chiarimento di carattere cristiano potete scriverci liberamente, vi risponderemo sempre con la massima discrezione. E se non possedete il Nuovo Testamento, richiedetelo, vi sarà inviato gratuitamente.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ezechiele, capitolo 47, leggiamo il fiume, il torrente che esce dal Tempio. Allora, Dio parla a Ezechiele e dice, leggo da una traduzione un po' diversa, comunque il testo è quello lì. Egli mi condusse nuovamente, Dio a Ezechiele lo conduce attraverso una visione all'ingresso del Tempio, ed ecco delle acque uscivano da sotto la soglia del Tempio verso est, perché la facciata del Tempio guardava a est. Le acque scendevano da sotto il lato destro del Tempio, a sud dell'altare. Poi mi condusse fuori per la via della porta settentrionale e mi fece girare per la via che conduce alla porta esterna, che guarda a est, ed ecco le acque sgorgavano, uscivano dal lato destro. L'uomo avanzò verso est con una cordicella in mano e misurò 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare le acque e mi arrivavano alle caviglie. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano alle ginocchia, misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare le acque e mi arrivavano ai fianchi. Misurò altri 1000 cubiti. Era un fiume, un torrente, che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute. Erano acque nelle quali bisognava nuotare. Un fiume che non si poteva attraversare. Egli mi disse, hai visto, figlio d'uomo? Poi mi fece ritornare nuovamente sulla sponda del fiume. Dopo essere ritornato, ecco, sulla sponda del fiume, moltissimi alberi da un lato e dall'altro. Quindi mi disse, queste acque si dirigono verso la regione orientale, scendono nella pianura e sboccano nel mare. Entrano nel mare, le sue acque saranno risanate. E avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque il fiume arriverà, vivrà. Ci sarà grande abbondanza di pesce, perché vi giungono queste acque e risanano quelle del Mar Grande. Ovunque arriverà il fiume, tutto vivrà. E avverrà che sulle rive ci saranno pescatori, da Engedi fino a Englein. Sarà un posto dove si stenderanno le reti. Il suo pesce sarà dello stesso genere in gran quantità come il pesce del Mar Grande. Ma le sue paludi e i suoi acquitrini non saranno risanati, saranno lasciati per estrarre il sale. Lungo il fiume, su entrambe le sue sponde, crescerà ogni specie di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Porteranno frutto ogni mese, perché le loro acque escono dal santuario e il loro frutto servirà da cibo e le loro foglie da medicina. Fin qua, fratelli, accomodatevi pure, chiediamo a Dio la sua guida. Amen. E questo è un brano che conosciamo tutti quanti, abbiamo avuto la possibilità probabilmente di meditarlo tante altre volte, e sarà un brano che bisognerà meditare spesso e tutte le volte che il Signore vorrà fare qualcosa di nuovo nella nostra vita. Se c'è qualcosa che a me piace molto del Signore è proprio questo, il fatto che Lui ad un certo punto vede che nella tua vita, nella mia vita, qualcosa deve cambiare. Anche dopo che siamo stati salvati, anche dopo che abbiamo ricevuto da Dio la grazia meravigliosa della salvezza, anche dopo che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, il Signore è un attento vegliardo sulla nostra vita. Egli vigila attentamente sulla nostra vita ed è molto, ma molto interessato a vedere il progresso nella nostra vita spirituale. Ovviamente lui il progresso lo fa partire da quello che ci ha dato, la salvezza e il dono dello Spirito Santo. Queste due esperienze meravigliose, che come le volevamo chiamare, talenti, ricchezze, vedete voi come il cuore vostro vi dice di chiamarle, le chiamate. Queste due esperienze sono le due esperienze che possono determinare il nostro rapporto con il Signore e anche con gli altri. Come noi vivremo queste due esperienze, così noi raccoglieremo queste due meravigliose esperienze che ci sono concesse da Dio e dalla sua grazia. Sono esperienze dinamiche che non possono essere ricordate attraverso un certificato di battesimo, di esperienza, o attraverso una data che ogni tanto ci ricordiamo: 20 anni fa, 30 anni fa feci il battesimo, mi battezzai, fui battezzato nello Spirito Santo. Non ce lo possiamo soltanto ricordare, anche se va bene ricordare, va bene anche se impariamo a celebrare certe esperienze, va bene, è bello ricordarlo e anche innalzare a Dio cantici di lode per quello che Lui ha compiuto nella nostra vita. Ma queste esperienze sono esperienze che hanno un compito ben determinato da Dio, hanno un compito ben preciso. Non sono esperienze che vengono per etichettarci, ma sono esperienze che vengono per mettere all'opera la nostra vita. Sono delle esperienze che vengono per metterci all'opera nel campo di Dio. È il momento difficile, quello del ministero del profeta Ezechiele, perché è il momento dove Israele sta vivendo probabilmente la fase più acuta della sua sofferenza. È il momento della deportazione in Babilonia e non credo che debba essere facile per un profeta ritrovarsi a svolgere il suo ministero in un tempo come quello a Babilonia. Penso che il Signore sapeva quelli che doveva scegliere per questo tempo: Ezechiele, Geremia, Daniele, altri profeti che vengono chiamati anche profeti della ricostruzione. È più bello, dai, avere a che fare magari con il servizio che deve svolgere per esempio Zaccaria, o con il servizio che deve svolgere, perché no, Neemia, che sono quelli della ricostruzione, sono quelli che devono incoraggiare, perché Dio sta per benedire, che essere tra quei profeti che invece davanti a loro possono vedere soltanto sofferenza, giudizio, e non sanno per quanto tempo durerà questo momento difficile. Ma è proprio in questo momento difficile che Dio fa vedere a Ezechiele il futuro che lui ha prospettato per il suo popolo. Attenzione, fratelli, a quello che vi sto dicendo. Il futuro che Dio ha prospettato al suo popolo, però, è un futuro che dobbiamo io e te volere. Dio non farà le cose senza che io e te le desideriamo. Le farà lo stesso, ma potrebbe farle con altri e non con noi. Quello che Dio è certo che farà, e quello che Dio ha stabilito, è una benedizione nuova, particolare sul suo popolo. Abbiamo bisogno della benedizione di Dio. Tutto quello che abbiamo ricevuto fino adesso è qualcosa di meraviglioso, ci ha fatto del bene, ci ha messo all'impiedi spiritualmente parlando, ci ha messo al suo servizio, ci ha messo la gioia nel cuore, l'allegrezza. Ma abbiamo bisogno che il Signore ci faccia vedere qualcosa di nuovo che Lui ha preparato nella nostra vita, qualcosa di nuovo. E non dobbiamo aver paura di quello che Dio sta preparando per noi. Il fiume che esce dal tempio è qualcosa che probabilmente Ezechiele non si aspettava, e è una novità che Dio gli mostra, è Dio che gli fa vedere che ancora lui tutto nelle sue mani, tutto è sotto il suo controllo. Ci sono le difficoltà, ci sono i problemi, c'è un calo della spiritualità, c'è un calo del desiderio, c'è una mancanza anche di visione che si sta spegnendo. Questo sta succedendo a Babilonia, ma Dio dice che tutto è sotto il suo controllo, e attraverso una visione, questa visione, Dio incoraggia Ezechiele. E non solo Ezechiele, ma Ezechiele sarà portatore di questa visione, ma incoraggia anche noi, perché nonostante possiamo dire che il tempo è difficile, le situazioni sono quelle che sono, dobbiamo però dirlo con grande fiducia che comunque ogni cosa è nelle sue mani. Andiamo alla visione che ci viene proiettata questa sera. Dice Ezechiele: egli, Dio, mi condusse nuovamente all'ingresso del tempio. Chissà quante volte siamo stati condotti nella casa di Dio, quante volte possiamo anche contarle, chissà quante volte siamo stati condotti nella sua presenza, chissà quante volte. Fratelli, sappiate una cosa, che lo dicevamo stamattina con alcuni collaboratori, ma lo dicevamo anche in questi giorni pensando all'attività missionaria che vogliamo organizzare e intraprendere per i ragazzi di strada. E questo vale per ogni peccatore di questa società. È importante che io e te li conduciamo nella sua presenza. E dice il testo: mi condusse nuovamente all'ingresso del tempio. La presenza di Dio è quella che cambia le cose nella nostra vita, è quella che ci fa del bene, è quella che rianima la nostra spiritualità. Dio lo ha ricondotto nuovamente all'ingresso del tempio, ma per fargli vedere che stava per succedere qualcosa, per fargli vedere che stava per cambiare qualcosa. È meraviglioso pensare e vedere che tutto quello che Ezechiele adesso sta per vedere viene da un progetto che Dio ha fatto, da un pensiero che Dio sta esprimendo a Ezechiele, che vuole realizzare in questo tempo. Lo conduce davanti al tempio ed Ezechiele vede questo tempio e vede che davanti a questo tempio ci sono delle acque che escono da sotto la soglia. Quindi immaginate Ezechiele che arriva davanti alla facciata del tempio e lui nota queste acque che escono da sotto la soglia. È molto bello quello che sta dicendo Ezechiele, anzi è molto bello quello che Dio gli sta facendo vedere a Ezechiele, perché il tempio non ha l'acqua in sé della vita, la chiesa non salva, e non viene dalla chiesa la benedizione, ma viene dalla roccia su cui è poggiata la chiesa. Il santuario che Ezechiele vede è l'opera di Dio che è poggiato su una roccia, e da sotto questa soglia, quindi da questa roccia, vede dell'acqua uscire. È molto importante che io e te realizziamo anche in maniera pratica il fatto che la Chiesa del Signore poggia, è poggiata sulla roccia eterna dei secoli, che è Cristo Gesù il Signore. Ezechiele sta vedendo qualcosa che Gesù dirà nel Vangelo a Pietro: Pietro, su questa pietra io edificherò la mia chiesa, edificherò su questa pietra, su Gesù, edificherò la mia chiesa, costruirò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno. Ora da questa roccia, che è Cristo Gesù, uscirà tutto quello di cui io e te, tutta la Chiesa e tutto il popolo di Dio ha bisogno. Ezechiele si è fermato davanti al Tempio e ha visto delle acque in gran quantità che uscivano dalla soglia del Tempio, e queste acque avevano una forza tale che dimostravano a Ezechiele un'intenzione. Era quella di l'intenzione di uscire dal santuario e di recarsi in una determinata zona che adesso insieme vedremo. Non erano acque che volevano fare da abbellimento al santuario. Non so se avete visto a volte queste belle costruzioni, no? Con queste fontanine, con questi canaletti che girano intorno. No, la benedizione di Dio non fa d'abbellimento alla Chiesa, non è qualcosa che rende la Chiesa bella e quindi è per noi. La benedizione che Dio vuole dare alla Chiesa è una benedizione che si protende verso l'esterno. Il Signore non allagherà la Chiesa di benedizioni. Le acque, se scenderanno, scenderanno per dirigersi fuori, non per rimanere dentro. E questo è il piano di Dio, non è cambiato, è nuovo. Ezechiele si trova davanti a questa visione e quello che lui vede, quello che lui nota, è proprio questo sgorgare di acqua, questo rumore. Si ferma davanti al Tempio e vede che queste acque stanno andando fuori. Forse qualcuno che magari poteva trovarsi con Ezechiele, qualcuno che forse si poteva ritrovare là, poteva anche iniziare a dire: ma quanta dispersione d'acqua, ma cerchiamo un po' di fermarla. Quest'acqua come faremo noi nel santuario a contenere quest'acqua? Cerchiamo di tenercela per noi. Dove sta andando a finire tutta quest'acqua? Ricordiamo a qualche rimedio, cerchiamo di bloccarla, se no rischia che poi non lo abbiamo per noi, che poi non può essere utile per noi. Dove sta andando a finire tutta quest'acqua? Ezechiele guarda questo santuario, vede che da questo santuario, da sotto il santuario, sta uscendo dell'acqua, gloria a Dio. E quest'acqua sta uscendo verso est, dice il testo. Dove era rivolta la facciata del Tempio? È significativo. Le acque andavano dove era rivolta la facciata del Tempio. La facciata del Tempio era rivolta dove le acque andavano. Dobbiamo andare d'accordo con lo Spirito Santo. Non possiamo avere due pensieri diversi. Ed è la facciata del Tempio che si deve girare verso la direzione delle acque. O no? Perché mi guardate così? State pensando alle acque? La facciata del Tempio guardava. Dio si è costituito una chiesa che ha visione sulla benedizione. Sa, guarda ha voglia di vedere queste acque dove arriveranno. È qualcosa che ci fa capire la bellezza della unità tra il pensiero di Dio e il desiderio della Chiesa. La facciata del Tempio guardava a est, le acque scendevano, continuavano a scendere sotto il lato destro del Tempio, a sud dell'altare. E poi, dopo che Ezechiele ha visto questa visione, viene condotto fuori da questa via. Basta stare davanti al Tempio, spostati un po', vieni più avanti che ti faccio vedere qualcosa di più di quello che hai realizzato fino adesso. Non aver paura di spostarti dall'entrata del Tempio. Vieni più qua, vieni più avanti, perché ti devo far vedere qualcosa di più. Non pensare alla panca, alla sedia, non la pensare. Vieni più avanti, affacciati, non avere timore di andare dove si stanno dirigendo le acque. E Ezechiele si sposta e ad un certo punto vede un uomo con una corda in mano, e con questa corda sta misurando il torrente. Un torrente che è nato, si è formato grazie a quest'acqua che esce dalla roccia. Se da questa roccia non fosse uscita acqua, non ci sarebbe stato neppure il torrente. I movimenti dello Spirito vengono da Gesù, non da un uomo. Vengono da Gesù, vengono dalla roccia. E quando vengono dalla roccia, sono destinati a ingrossare, non a diminuire, ma a ingigantirsi, a diventare più grandi. Ed è il miracolo che vediamo in questa visione. Se fosse stato il prodotto di un uomo, sarebbe uscito dal tempio già grosso, già ingigantito, ma lungo la strada si sarebbe piano piano appiattito fino a seccarsi. Ma siccome non viene da un uomo, viene da Dio, succede un miracolo ancora più grande. Inizia piano piano, a un po' alla volta, inizia in maniera quasi, diciamo così, che altri possono sottovalutare. L'acqua arriva alle calcagne, che vuoi che faccia questo torrente, no? Quindi tutti forse un po' padroni della situazione, ma quest'acqua che arriva alle calcagne è un'acqua che viene dalla roccia. E siccome ha iniziato piano piano, un po' alla volta, forse sotto gli sguardi di pochi, perché magari non erano interessati a quel poco che stavano vedendo, questo torrente è diventato così grande che alla fine non si poteva più attraversare, e per poterlo attraversare ti dovevi affidare alla forza e alla corrente di questo splendido fiume, di questo splendido torrente. Le cose di Dio iniziano a volte in una maniera così piccola. Beati quelli che riescono a riconoscere nelle piccole cose un'opera che Dio ha iniziato. Beati, perché quelli che la riconoscono fin dall'inizio saranno quelli che la seguiranno poi alla fine, fino alla fine. È molto bello anche notare questa progressione di questo fiume. Dice il testo che questo uomo iniziò a misurare, e quando misura con la cordicella in mano e vede questi, la misura 1000 cubiti, quindi circa 500 metri, 500 metri dal tempio, quindi il profeta si è staccato di mezzo chilometro dal tempio, vede che a 500 metri dal tempio quest'acqua arriva alle calcagne. E poi conosciamo la progressione. Poi il profeta scenderà con l'uomo della cordicella più avanti, di altri 500 metri, dal tempio si allontanerà, seguitemi bene, dal tempio si allontana di 500 metri e quindi l'acqua arriva alle calcagne e poi l'uomo con la cordicella dice vieni più giù, va più avanti e l'acqua gli arriva alle ginocchia e quindi è distante un chilometro adesso dal santuario e l'uomo con la cordicella dice ancora più giù, vieni ancora più giù e quindi si allontana ancora di più dal santuario e vede che adesso insomma l'acqua arriva addirittura ai fianchi e quindi è un miracolo che stiamo assistendo, perché l'acqua che esce dal santuario man mano che scende anziché abbassarsi aumenta e ovviamente il riempimento di questo torrente ha un senso. E qual è il senso? Il senso è che quest'acqua stava per raggiungere il Mar Grande e questo Mar Grande dovrà essere un mare che deve essere risanato dalle acque che vengono dal Tempio. E per poter essere risanate queste acque, il torrente non può arrivare quando è ai minimi livelli, ma deve arrivare quando è in tutta la sua forza, quando ha raggiunto la pienezza. E questa pienezza non la si raggiunge stando seduti in chiesa o su una panca, la si raggiunge quando segui la visione che lo Spirito di Dio vuole mettere nella tua vita, e la visione dello Spirito di Dio è la salvezza e la guarigione delle anime. Questa è l'opera che Dio vuole compiere nella tua vita e attraverso di te. È bello, bellissimo notare che più si va avanti e più quest'acqua cresce, più avrai a cuore l'opera della salvezza delle anime e Dio più sarà impegnato nella tua vita a riempirti con la sua forza e la sua potenza. Più ti dirigerai verso i bisogni dell'opera di Dio e più Dio avrà cura con la sua cordicella di misurarti man mano che vai avanti nel suo cammino. E il Signore lo vede, man mano che vai avanti vede quanto hai bisogno di Lui, man mano che vai avanti vede che hai necessità di essere riempito ulteriormente, man mano che vai avanti e ti dirigi verso il Mar Grande, il Signore lo sa. Non può entrare la mia chiesa nel Mar Grande senza la pienezza. Come farà a entrare nel Mar Grande senza la pienezza? Come farà a camminare per le strade di questa città e a convincere la gente della sua salvezza se la sua vita non sarà piena o ripiena della mia grazia e della mia presenza? E come farà a essere di benedizione se l'acqua gli arriverà appena appena alle calcagne? Come farà ad essere strumento di benedizione, di edificazione, di ravvedimento e di conversione se l'acqua gli arriva appena appena alle ginocchia? Qual è la differenza tra l'acqua che arriva alle calcagne, alle ginocchia, ai fianchi, o l'acqua che non ti permette di toccare a terra? Fratelli, la differenza è abbastanza semplice da capire attraverso questa visione, perché finché l'acqua ti arriva alle calcagne non ci sono segnali dove tu necessiti di abbandonarti al flusso di quest'acqua. Hai tutta la tua forza, ci cammini dentro, puoi andare, puoi muoverti, puoi, hai ancora in mano la tua vita. Quando l'acqua ti arriva alle calcagne tu puoi decidere di camminare, puoi decidere di fermarti, puoi decidere dove andare. Certo, vieni rinfrescato, quindi no, molti credenti vengono la domenica per rinfrescarsi con la benedizione del Signore, quindi un po' d'acqua sui piedi durante il culto ed è fatto così, no? E quindi il rumore dell'acqua della benedizione fa sempre piacere e quindi arriva, va bene, rinfresca, è bello. Qual è la differenza dell'acqua che passa sulle ginocchia? L'acqua che arriva sulle ginocchia ha già una sua forza, quindi insomma devi già hai già a che fare con la forza dell'acqua, però hai sempre la tua vita nelle tue mani. L'acqua non ha tutta la forza per poterti prendere, per poterti gestire. È così anche l'acqua che

fissazione che quando andavamo a mare dovevamo sempre morire, no? Se non toccate, abbandonatevi alla corrente, diceva. No, così diceva, lo dicevano anche a voi, ti devi abbandonare alla corrente, faceva. E poi ci aveva insegnato a fare il morto sull'acqua. Fate così e non vi succede nulla. Quando tu non tocchi, ti devi abbandonare, ti devi per forza far portare. Quando non tocchi, vuol dire che la tua vita è nelle mani di qualcun altro, finalmente. E quando non tocchi, è il momento in cui la tua vita può entrare nel Mar Grande. È il momento in cui la tua vita può servire come frutto, può servire come guarigione, può servire come medicamento. Frutto, guarigione, medicamento. Finché avremo ancora da dire e da ridire con il Signore, ci potremo soltanto accontentare dell'acqua fresca che viene dal cielo, della sua benedizione, perché lui poi è tanto buono, fratelli, che non ci fa mancare la sua benedizione. Ma io non voglio essere solo benedetto, non voglio. Inizio a stancarmi di essere benedetto. Io voglio essere una benedizione. Voglio entrare nella benedizione, non voglio tutte le volte recarmi davanti alla porta del santuario e col capo chino dire: dai, Signore, benedicimi, per favore, perché ho i miei problemi, ho i miei guai, perché domani ho questa cosa da fare. Non voglio, voglio che dal santuario il Signore mi sposti, sì, dolcemente, come sa fare lui, e mi sposti verso la direzione che lui ha stabilito per me. Non voglio avere paura del mare, perché se lo guardo il mare mi spaventa. Se guardo le popolazioni senza il Signore mi spaventano. Se guardo il peccato come è avanzato mi spaventa. Se guardo come si sono messe le leggi in favore del peccato mi spaventa. Se guardo la sfida che devo affrontare martedì sera per 72 ore mi spaventa. Se guardo che tutto è contro il Signore, è contro, come dice Salmo 2, il suo unto, che tutto è contro il Vangelo, mi spaventa. Però io so che un torrente, per quanto possa essere debole visivamente parlando, di fronte a un mare, a un oceano o al Mar Grande, come lo definisce Ezechiele, ha tutta la sua forza, tutta la sua potenza per mettere in discussione tutto il Mar Grande e per stravolgere le situazioni. Sì, perché io ci credo e ci credo fermamente che il Signore ha ancora oggi la potenza per cambiare la vita degli uomini, per salvare i peccatori, per lavarli con il suo prezioso sangue. Io credo ancora adesso che le anime lontane dal Signore possano, attraverso il mio e il tuo messaggio, ritornare all'altare per poter essere lavati dal suo prezioso sangue. Io credo ancora adesso che i giovani nelle nostre chiese possono svegliarsi dal torpore dell'inutilità per venire consacrati a un servizio serio, santo e ideale per il tempo che corriamo. Io lo credo, perché Dio è vivente, Dio c'è, è risuscitato, è Lui che cammina nella sua Chiesa, è Lui che fa i programmi nella Chiesa, è Lui che manda il suo Spirito nella Chiesa per rendere la Chiesa viva e nello stato dinamico che ha stabilito l'opera dello Spirito di Dio. Io ci credo e voglio vivere un Vangelo che non mi ha fatto conoscere la bellezza dei locali di culti, ma mi ha fatto conoscere la miseria e la povertà della gente, ma che viene arresa a Cristo e torna a vivere. Voglio conoscere questo. Non mi voglio fermare all'acquisto dei buoi, del campo o semplicemente della bella famigliola che realizza il suo sogno. Voglio procurarmi probabilmente anche dolori, ferite, ma voglio vedere la gloria di Dio nelle anime che sono.

0: senza Cristo. Voglio sporcarmi, voglio che le mie mani tornino a fare le piaghe sulle strade, ma voglio vedere altre anime, che si accende loro il desiderio del ritorno del Signore. Non credo in un ministero d'ufficio, non credo in un ministero, quello della Chiesa, che è fatta semplicemente di riunioni, di culti, di incontri, di abbracci e di saluti. Credo in una Chiesa che combatte, in una Chiesa che sferra tutte le sue armi, come è scritto in Efesini al capitolo 6. Credo in una Chiesa che corre verso l'eternità e che mentre corre non si dimentica di strappare per le vie di questa città tutte le anime che sono ancora in preda al nemico di Dio. Credo nella Chiesa che quando prega può cambiare anche le leggi, che può capovolgere i re e nazioni. Credo nella Chiesa che è stata costituita dal Signore Gesù come il popolo più potente della terra in attesa del suo ritorno. Io credo in questa Chiesa. Credo nel Figlio di Dio che è ancora il proprietario, il padrone e il marito, e credo nell'esercizio dei ministeri dello Spirito Santo, unico, unico, che rende viva e attuale la sua parola in mezzo a noi. E allora, fratelli, spostiamoci dalla facciata del santuario, lasciamo che lo Spirito di Dio ci spinga dove ci deve spingere. Perché tra di noi, ci sono ancora molti pescatori che Dio ha chiamato. Ci sono ancora molti pescatori. Molti di voi sono dei pescatori. E allora, per pescare però, dobbiamo dirigerci verso il Mar Grande. Alcuni di noi non hanno ancora realizzato la chiamata, proprio perché non hanno provato a mettersi ancora in gioco verso la chiamata. Se sei un pescatore, allora iniziati a dirigere verso il Mar Grande e vedrai che il Signore ti farà conoscere delle cose forse che tu non avresti pensato di conoscere. Quelle cose che Dio ti farà conoscere sono quelle cose che Dio ti farà sperimentare, sono le cose che Dio ha preparato per la tua vita. E come dice il testo, e concludo, ci sarà una grande abbondanza di pesce. Amen. Sì, ci sarà una grande abbondanza di pesce. È stato detto a Babilonia, è stato detto in un momento dove molti servi del Signore avevano appeso i loro strumenti agli alberi, avevano detto basta, facciamoci una nuova vita qua, non è, fa niente, facciamo carriera a Babilonia, divertiamoci, Babilonia ci dà quello che vogliamo. È stato detto in quel momento, momento di apostasia, di freddezza, di relativismo spirituale. Che meraviglia il Signore quando prorompe in queste situazioni e dice le cose non sono così, perché io sono ancora in grado di rendere nuove tutte le cose. Ci vogliamo credere, amen. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Ciao a tutti. Quanto tempo Gesù è rimasto nella tomba? È risorto il terzo giorno, come affermano diversi brani del Nuovo Testamento? Ma allora come possono essere passati 3 giorni e 3 notti? Come invece aveva affermato Gesù in Matteo 12,40? C'è una contraddizione? Molteplici brani del Nuovo Testamento affermano che Gesù è risorto il terzo giorno. Lo aveva annunciato Gesù stesso in Matteo 16,21 e Luca 18,33. Lo conferma poi Paolo in 1 Corinzi 15,4 e Pietro, mentre testimonia a Cornelio in Atti 10,40. Cosa si intendeva con il terzo giorno nella cultura giudaica del primo secolo? Non ci sono dubbi, è l'equivalente del nostro dopodomani. Lo si capisce molto bene in brani come Luca 18, versetti 32 a 33, quando Gesù, parlando con dei farisei, disse: «Ecco, io scaccio i demoni, compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno avrò terminato». Qui è evidente che Gesù si riferisca a oggi, domani e dopodomani, chiamando quest'ultimo il terzo giorno. D'altra parte, gli antichi non avevano il concetto di zero, per cui quando contavano i giorni partivano dal primo giorno, ovvero oggi, per proseguire con il secondo, ovvero domani, e poi con il terzo, ovvero dopodomani. Fino a qui non c'è nessun problema. Se Gesù è morto oggi ed è risorto dopodomani, si può ben dire che è morto il primo giorno ed è risorto il terzo giorno, come emerge ripetutamente nei vari testi biblici esaminati. Ma allora dove nasce il problema? Noi occidentali andiamo un po' in crisi quando leggiamo ciò che Gesù disse in Matteo 12,40. Quello è il versetto che in qualche modo ha provocato la nascita di varie teorie alternative sui giorni in cui Gesù è stato nella tomba. In quel brano Gesù, rispondendo a chi gli chiedeva un segno, si riferì al segno definitivo che avrebbe dato, ovvero la sua risurrezione, in questo modo: poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Matteo 12,40. Quando noi occidentali del XXI secolo leggiamo questo brano, cominciamo a fare i conti dei 3 giorni che si alternano a 3 notti e andiamo in crisi. Infatti, per noi, se Gesù è morto oggi, alternando giorno e notte per avere 3 cicli completi di 24 ore, dovremmo arrivare fino al quarto giorno, contraddicendo altri passi del Nuovo Testamento. È possibile spiegare questa apparente contraddizione senza fare ricorso a teorie complicate, ma solo basandosi sulla cultura del tempo e su altri esempi analoghi che troviamo nella Bibbia stessa. Il problema di fondo è che per noi oggi 3 giorni e 3 notti costituiscono un periodo di 72 ore, ovvero 24 ore per 3. Ma non abbiamo il diritto di imporre agli uomini vissuti nel primo secolo questo nostro modo di contare i giorni. Ciò che dobbiamo fare è invece comprendere cosa intendevano loro quando usavano l'espressione 3 giorni e 3 notti. Per noi dire che una cosa accade entro 3 giorni o dopo 3 giorni fa una certa differenza. Ma come stavano le cose nel mondo antico? Abbiamo esempi nella Bibbia che ci aiutano a capire? Il modo semitico di contare i giorni era inclusivo. Lo si vede chiaramente in Matteo 27, versetti 63-64. Nel verso 63 è scritto che Gesù aveva detto: «Dopo 3 giorni risusciterò». Eppure nel versetto 64 i capi dei sacerdoti e i farisei chiesero a Pilato di mettere delle guardie a custodire il sepolcro fino al terzo giorno, ovvero fino a dopodomani, dal momento in cui parlavano. Per loro l'espressione «dopo 3 giorni» non corrispondeva necessariamente a 3 cicli completi di 24 ore, ma era l'equivalente di fino al terzo giorno a partire da oggi. Già nell'Antico Testamento troviamo esempi dei quali comprendiamo che una frazione di un giorno era comunque considerata un giorno intero. Leggiamo in Prima Re, capitolo 20, versetto 29. «Essi rimasero accampati gli uni di fronte agli altri per 7 giorni. Il 7° giorno scoppiò la battaglia e i figli di Israele uccisero in un giorno 100.000 fanti dei Siri». Il testo dice che restarono accampati 7 giorni, ma il giorno della battaglia, come vedete, è incluso nei 7 giorni. Non è l'ottavo giorno, come verrebbe a noi spontaneo pensare. Lo stesso lo vediamo in Genesi 42, versetti 17 e 18. «E li mise assieme in prigione per 3 giorni. Il 3° giorno Giuseppe disse loro: fate questo e vivrete, io temo Dio».
Anche in questo caso i tre giorni non sono necessariamente completi e includono il terzo giorno in cui Giuseppe parla. Dire che Giuseppe parlò dopo tre giorni equivale a dire che parlò il terzo giorno. Secondo quella mentalità, dire che un avvenimento dura tre giorni a partire da oggi equivale a dire che il terzo giorno, ovvero dopodomani, accadrà qualcosa. Questo non ha nulla a che vedere con il fatto che debbano passare tre periodi di 24 ore come penseremmo noi. Nel brano di Luca 24, versetti 5 a 7, gli angeli dicono alle donne: «Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare». Anche qui, il terzo giorno è utilizzato in modo inclusivo. Qualcuno però potrebbe dire che in Matteo 12,40 Gesù ha esplicitamente parlato di tre giorni e tre notti in modo specifico. Questa è l'osservazione che ha portato anche al proliferare di varie teorie. È vero, ma non dimentichiamo che il contesto culturale di Gesù è il medesimo dei suoi contemporanei. Lo stesso Matteo non ha visto alcun problema riportando nel suo Vangelo l'espressione tre giorni e tre notti utilizzata da Gesù e poi dicendo che Gesù è risuscitato il terzo giorno in altri brani come Matteo 16,21, 17,23, 20,19 e 27,64 che abbiamo visto prima. Matteo non ha visto alcuna incongruenza nelle due espressioni, infatti non ha cercato di armonizzarle in alcun modo. Il fatto è che l'espressione tre giorni e tre notti è un'espressione idiomatica che può indicare qualunque momento entro il terzo giorno, indipendentemente dalla sequenza di notte e giorno su cui molti si sono concentrati. Ce ne rendiamo conto leggendo ad esempio brani come Ester capitolo 4, versetto 16. «Va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me. State senza mangiare e senza bere per tre giorni, notte e giorno. Anch'io con le mie ancelle digiunerò allo stesso modo e dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, e se io debba perire, che io perisca». Ester parla di tre giorni, notte e giorno, il che ci fa pensare a tre giorni completi. Poi però, quando leggiamo Ester 5:1, leggiamo così: «Il terzo giorno Ester si mise alla veste reale e si presentò nel cortile interno della casa del re, di fronte all'appartamento del re». Ora, il terzo giorno, a partire dal momento in cui aveva parlato, era dopodomani. Quindi non potevano essere passati tre giorni, notte e giorno, come aveva detto. Ma secondo il nostro modo di contare, probabilmente erano passati meno di due giorni completi. Tuttavia, anche in questo caso, il modo di contare era inclusivo del giorno di inizio e di quello di fine. Questo caso riportato nel libro di Ester è molto simile a quanto accade nei Vangeli in riferimento al tempo in cui Gesù è stato nella tomba. Tornando al brano di Matteo 12,40, tre giorni e tre notti non è altro che un modo diverso di riferirsi al medesimo periodo che inizia oggi e finisce dopodomani. Pensare che ci si riferisca ad un periodo letterale di 72 ore è più che altro un modo moderno di intendere quell'espressione. Già più di 40 anni fa, lo studioso Harold Hoehner, nel suo libro Chronological Aspects of the Life of Christ, aveva fatto notare che tre giorni e tre notti, Matteo 12,40, è un'espressione idiomatica del medesimo periodo di tempo, ossia il terzo giorno, menzionato negli altri brani citati nel Nuovo Testamento, piuttosto che un periodo letterale di 72 ore. In conclusione, possiamo dire che comparando i vari passaggi dei Vangeli e tenendo conto di altri brani della Bibbia in cui vediamo un uso analogo del modo inclusivo di contare i giorni, possiamo dire che il terzo giorno era equivalente a dire dopo tre giorni. Sostanzialmente, per la cultura dell'epoca, una porzione di tempo era equivalente ad un intero. Quindi una parte di un giorno veniva contata come un giorno intero e il loro modo di riferirsi ad un giorno intero era un giorno e una notte, anche se fosse stato solo la porzione di un giorno. Era semplicemente il loro modo di riferirsi a quel periodo di tempo.
Per loro un evento che cominciasse oggi e finisse dopodomani sarebbe un evento che dura 3 giorni e 3 notti, indipendentemente dall'ora in cui comincia oggi e finisce dopodomani, proprio perché il loro modo di contare è inclusivo. Il primo giorno, quello in cui Gesù è stato crocifisso, è un giorno intero, giorno e notte, anche se Gesù è stato crocifisso nel pomeriggio. Il secondo giorno sarebbe ovviamente un altro giorno intero, e il terzo giorno è un giorno intero, anche se Gesù è risorto al mattino. Nella cultura di quel tempo, dire che sarebbe risuscitato il terzo giorno o dopo 3 giorni e 3 notti non faceva alcuna differenza, perché era un'espressione idiomatica per intendere la medesima cosa. Quando leggiamo la scrittura non dobbiamo farlo con gli occhi di un occidentale del XXI secolo. Non è quindi necessario ricorrere a teorie particolari per fare tornare i conti, secondo il nostro modo di vedere le cose, ma solo riconoscere il modo con cui una cultura differente dalla nostra contava i giorni. Oggi è il primo giorno, domani il secondo, dopodomani il terzo. E sono 3 giorni e 3 notti, anche se solo una porzione del primo e del terzo giorno sono coinvolti nell'evento descritto. Per oggi è tutto. Un caro saluto a tutti, alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti degli Apostoli, capitolo 12. Ora intorno a quel tempo, il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della chiesa e fece morire per la spada Giacomo, fratello di Giovanni, e vedendo che ciò era grato ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Or erano i giorni degli azimi, e presolo lo mise in prigione, dandolo in guardia a 4 mute di soldati di 4 l'una, perché dopo la Pasqua voleva farlo comparire dinanzi al popolo. Pietro, dunque, era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. Or quando Erode stava per farlo comparire, la notte prima, Pietro stava dormendo in mezzo a 2 soldati legato con 2 catene, e le guardie davanti alle porte custodivano la prigione. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse, e una luce risplende nella cella, e l'angelo, percosso il fianco a Pietro, lo svegliò, dicendo: «Levati prestamente». E le catene gli caddero dalle mani, e l'angelo disse: «Cingiti i legami dei sandali». E Pietro fece così. Poi gli disse: «Mettiti il mantello e seguimi». Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che fosse vero quel che avveniva per mezzo dell'angelo, ma pensando di avere una visione. Or come ebbero passata la prima e la seconda guardia, vennero alla porta di ferro che mette in città, la quale si aperse loro da sé, ed essendo usciti si inoltrarono per una strada, e in quell'istante l'angelo si partì da lui. E Pietro, rientrato in sé, disse: «Ora conosco per certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano d'Erode e da tutta l'aspettazione del popolo dei giudei». E considerando la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli stavano radunati e pregavano. E avendo Pietro picchiato all'uscio del vestibolo, una serva chiamata Rode venne ad ascoltare. E riconosciuta la voce di Pietro, per l'allegrezza non aprì l'uscio, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta. E quelli le dissero: «Tu sei pazza!» Ma ella asseverava che era così, ed essi dicevano: «È il suo angelo!» Ma Pietro continuava a picchiare, e quando ebbero aperto lo videro e stupirono. Ma egli, fatto loro cenno con la mano che tacessero, raccontò loro in qual modo il Signore l'aveva tratto fuori dalla prigione. Poi disse: «Fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli». Ed essendo uscito, se ne andò in un altro luogo. Or fattosi giorno, Vi fu non piccolo turbamento fra i soldati, perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di Pietro. Ed Erode, cercatolo e non avendolo trovato, esaminate le guardie, comandò che fossero menate al supplizio. Poi, sceso di Giudea a Cesarea, vi si trattenne. Or Erode era fortemente adirato contro i Tiri e i Sidoni, ma essi di pari consentimento si presentarono a lui e, guadagnando il favore di Blasto, ciambellano del re, chiesero pace perché il loro paese traeva i viveri dal paese del re. Nel giorno fissato, Erode, indossando l'abito reale e postosi a sedere sul trono, li arringava pubblicamente, e il popolo si mise a gridare: «Voce d'un Dio e non d'un uomo!» In quell'istante un angelo del Signore lo percosse perché non aveva dato a Dio la gloria, e morì roso dai vermi. Ma la parola di Dio progrediva e si spandeva di più in più, e Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme prendendo seco Giovanni, soprannominato Marco.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: Quando ero piccola, insieme alla mia famiglia, visitavo spesso il ranch dello zio Ted a Tie Siding nel Wyoming. Che avventura! Era un vero e proprio ranch funzionante con moltissimi compiti per le cowgirl del Maryland. Le mie sorelle ed io aiutavamo persino a marchiare alcuni vitelli. Lo zio Ted mi metteva su un vecchio cavallo da tiro e il mio incarico consisteva nel tenere le mucche dentro il recinto, mentre dall'altro lato i cowboy avrebbero separato i vitelli da marchiare. Anche se io e il mio cavallo stavamo fermi per quasi tutto il tempo, osservando semplicemente ciò che avveniva, mi sentivo importante nel badare a quelle mucche. Poiché il ranch era situato vicino ad un centro turistico, i villeggianti venivano spesso a dare un'occhiata alla vita del ranch. Stavano ad opportuna distanza, osservando con noncuranza ciò che avveniva, a volte puntando il dito o la macchina fotografica. Ero molto piccola allora, ma ricordo che mi sistemavo il cappello da cowboy e mi sedevo bene sul mio cavallo per mettermi in posa, quasi fossi una figura caratteristica del luogo. Non mi passò mai per la testa che anch'io ero solo di passaggio, come quei turisti, che sarei stata al ranch soltanto per un breve periodo. Tuttavia, anche se il ranch dello zio non era la mia residenza fissa, ero molto più impegnata del turista medio, anche se per un breve periodo almeno facevo parte del ranch. Sono ormai anni che non visito il ranch, ma fino ad oggi ho rigettato l'etichetta di turista. Quando visito un luogo in giro per il mondo, non sono soddisfatta di stare ad una certa distanza a scattare foto. Mi piace essere coinvolta, fare le cose, parlare con chi vive in quelle zone, imparare i loro costumi. Non voglio essere considerata una turista con un abbigliamento strano e una macchina fotografica. Voglio partecipare alle cose. Come cristiana che vive la realtà di Dio sulla terra, mi sento allo stesso modo. È vero che la Bibbia ci dice che siamo pellegrini in questo pianeta, cioè che non possiamo scambiare questo mondo per la nostra patria, ma non penso che la Scrittura ci incoraggi ad essere turisti, che osservano con noncuranza, ad una distanza sicura, tutto ciò che avviene. «Voi siete il sale della terra», disse Gesù in Matteo 5, «siete la luce del mondo». Dio vuole che ci impegniamo, ci immedesimiamo nelle persone che ci circondano, anche se staremo qui solo per una stagione. Abbiamo del lavoro da sbrigare proprio qui e solamente poco tempo per farlo. Ti consideri un pellegrino quando si tratta di vivere la vita di Cristo? O sei più un turista che si tiene ad una certa distanza da ogni genere di coinvolgimento nella Chiesa, nella società o nei rapporti col vicinato? Ci sono troppi turisti che affollano la vita. Dio non vuole altri spettatori. Egli ha bisogno di pellegrini, seri e con una mente sobria, che possano agire incisivamente per Lui in questa vita. Quindi metti via la macchina fotografica e sali su un cavallo. C'è spazio anche per te nel recinto.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

ancora una volta Maurizio è qui per darti un sincero benvenuto ad un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Un'altra passeggiata, un'altra opportunità di scoprire nuovi orizzonti nel libro più letto. Siamo alle prese, come ben saprai, se sei mio fedele compagno di viaggio, con il Vangelo di Marco. A dire il vero, siamo ancora agli inizi del Vangelo di Marco. Oggi iniziamo a considerarlo proprio dal primo primissimo capitolo. Gli altri due incontri li abbiamo dedicati così ad un'introduzione, ad un volo ad alta quota, se vuoi, di questo Vangelo. Oggi invece entriamo nel vivo. Intendiamoci, le cose che abbiamo detto negli incontri precedenti erano importanti, andavano dette. Però, come dire, adesso entriamo nel vivo del racconto. Benvenuto all'ascolto se ci hai raggiunti oggi per la prima volta. E naturalmente benvenuto anche a te che sei fedele compagno o compagna di viaggio. Abbiamo già fatto un bel po' di strada attraverso il libro più letto e dobbiamo farne ancora un bel po'. Quindi coraggio, prepariamo le nostre valigie e cominciamo il nostro cammino.

Abbiamo detto la volta scorsa che se volessimo riassumere in una sola frase l'intero contenuto del Vangelo di Marco, sceglieremmo questa. Il figlio dell'uomo, cioè Gesù, non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E questa frase non l'ho certo inventata io, né l'ha inventata qualcun altro, ma è parte integrante del Vangelo di Marco. Per l'esattezza la troviamo nel 10° capitolo, quindi avremo modo di esaminarla bene a fondo. Ma ecco, questa è la frase che riassume, che raccoglie un po' il succo di tutto il messaggio che Marco ha voluto trasmetterci. Il figlio dell'uomo, e questo è un titolo che Gesù stesso prediligeva, non è venuto per essere servito, ma per servire. In queste parole è racchiusa la missione di Gesù, il carattere di Gesù, la ragione per cui egli è venuto. Non solo è venuto per servire, ma è venuto per dare la propria vita come prezzo di riscatto per molti, cioè per tutti coloro che vogliono essere riscattati, che desiderano essere riscattati. Dice, ma perché? Chi sono i rapitori? Un discorso molto importante, molto interessante, ma anche abbastanza complesso, che svilupperemo man mano che andremo avanti.

La parola importante da sottolineare in quella frase chiave è servire. Servire. Abbiamo fatto il paragone, per esempio, con il Vangelo di Matteo, che ci presenta Gesù come re. Matteo, infatti, apre il proprio Vangelo, il proprio resoconto, con la genealogia di Gesù, proprio perché è importante che un re abbia una genealogia. È importante sapere chi fossero gli antenati del re. Nel caso di Marco non troviamo nessuna genealogia. Perché? Beh, perché abbiamo detto, abbiamo ripetuto, che Marco presenta Gesù come servo di Dio. Abbiamo anche detto come il Marco, o piuttosto il Vangelo di Marco, sia un Vangelo breve. Il suo stile è conciso, brusco, efficace, ma mai rozzo. Marco non è mai prolisso, ma va subito al dunque, va subito al cuore della questione. Quindi il Vangelo di Marco è il Vangelo dell'azione, il Vangelo della realizzazione. Un Vangelo scritto per persone che hanno a cuore l'azione, i fatti, la concretezza. Abbiamo anche detto che Marco probabilmente stilò il suo documento a Roma e i suoi lettori, in primo luogo, erano appunto i cristiani di quella città. Tutto questo l'abbiamo già detto e l'abbiamo già spiegato ampiamente, quindi non voglio prendere ulteriore tempo. È importante invece che ci addentriamo adesso nel primo capitolo del Vangelo di Marco.

Questo primo capitolo è probabilmente il più denso di contenuto di qualsiasi altro capitolo della Bibbia, se si eccettua il primo capitolo della Genesi. Tratta infatti dell'attività di Giovanni Battista, o alcune traduzioni hanno Giovanni il Battezzatore, dopo essersi richiamato alle profezie di Isaia e di Malachia. Parla poi del primo anno dell'attività pubblica di Gesù e lo segue durante un operoso giorno di sabato. Il capitolo poi termina con lo strepitoso miracolo della guarigione di un lebbroso. E infine, nonostante tutto quello che Gesù aveva da fare, Marco mostra quale importante posizione occupasse nella vita di Gesù la preghiera, il contatto con il Padre. Ciò che particolarmente colpisce in questo capitolo, come abbiamo accennato poc'anzi, è l'assenza di una genealogia. Abbiamo anche detto il perché. Il re ha bisogno di una genealogia, un servo ha bisogno invece di referenze. Quindi ciò che importa veramente in questo Vangelo, in questo resoconto, non sono tanto gli antenati di Gesù, ma le azioni di Gesù. Perciò quello che qui si mette in rilievo sono le realizzazioni del servo, le realizzazioni, cioè nel senso di le azioni, ciò che egli ha fatto, ciò che egli ha compiuto. Ora però, mentre ci accingiamo a studiare questo Vangelo, dovremmo avere, un atteggiamento interiore di aspettativa. Dobbiamo, in un certo senso, chiedere a Dio di darci quel senso di una comunione, di un rapporto sempre più profondo con Lui. Questo non vuole essere un esercizio intellettuale, non vuole essere una lezione di storia né l'ora di religione. Vuole essere una ricerca, un cammino per, acquisire una relazione sempre più stretta, un profondo rapporto con Dio, nostro Padre, nostro Creatore, attraverso Gesù Cristo, suo Figlio, il Servo, il Salvatore.

Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Secondo quanto è scritto nel profeta Isaia: Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. Vi è una voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni Battista si presentò nel deserto predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio attorno ai fianchi, e si nutriva di cavallette e di miele selvatico, e predicava dicendo: Dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non son degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. Ad un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide fendersi il cielo e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Una voce venne dai cieli: Tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. Subito dopo, lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase per 40 giorni, tentato da Satana. Stava tra le bestie, e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando il Vangelo di Dio e dicendo: Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi, credete nel Vangelo. Mentre passava lungo il mare di Galilea, egli vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in mare. Erano pescatori. Gesù disse loro: Seguitemi, e io farò di voi dei pescatori di uomini. Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, andando un po' oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello. Anch'essi in barca rassettavano le reti. Subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. Vennero a Capernaum, e subito il sabato Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. La gente stupiva della sua dottrina, perché egli ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: Che vi è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi sei, il Santo di Dio. Gesù lo sgridò dicendo: Sta zitto ed esci da costui. Lo spirito immondo, straziatolo e gridando forte, uscì da lui. E tutti si meravigliarono e si domandavano tra di loro: Che cos'è mai questo? È una nuova dottrina. Egli comanda con autorità perfino gli spiriti immondi, ed essi gli ubbidiscono. La sua fama si divulgò subito dappertutto. Appena usciti dalla sinagoga, vennero con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre, ed essi subito gliene parlarono. Egli, avvicinatosi, la prese per la mano e la fece alzare. La febbre la lasciò
ed ella si mise a servirli.

principio dell'Evangelo di Gesù Cristo. Questo quindi non è né l'inizio dell'attività di Giovanni né l'inizio dell'attività di Gesù, per quanto possa sembrare strana un'affermazione del genere. Questo è l'inizio del Vangelo, il principio del Vangelo, quando il Signore Gesù venne su questa terra, quando morì sulla croce, quando risuscitò. Questo è il significato della parola Vangelo. Buona notizia, il greco Evangelion. Vi sono dunque tre inizi registrati nella Bibbia. Li menzioniamo in ordine cronologico. Il primo inizio si può così esprimere secondo il resoconto di Giovanni. In principio era la parola. Qui ci si riferisce ad un inizio senza tempo, prima che vi fosse il tempo. E qui la mente umana può solo procedere a tastoni. Si tratta infatti di un inizio logico più che cronologico, perché secondo il nostro modo di pensare dobbiamo avere un qualche punto di riferimento quando parliamo del passato. Ad esempio, se vedo un aereo in cielo, suppongo che vi sia un aeroporto, anzi due aeroporti, uno di partenza e uno di arrivo. Posso non sapere dove siano o quali siano l'aeroporto di partenza e quello di arrivo, ma la logica mi dice che quest'aereo da qualche parte deve essere decollato e da qualche parte atterrerà. Così quando contemplo l'universo, so che ebbe inizio e che avrà una fine. Ma non so niente né dell'inizio né della fine. So che deve esserci Dio. So che deve esserci una causa, un inizio, una fine, nel senso di causa, non che Dio abbia un inizio e una fine. Ma ci deve essere una causa primordiale. E per quanto mi concerne, data la complessità di tutto ciò che ci circonda, io non posso trovare altra logica spiegazione se non la presenza di un creatore, la presenza di una mente che ha progettato e disegnato tutto ciò che mi circonda. Ciononostante, non so nulla dell'inizio della creazione di Dio e non so nulla della fine della creazione di Dio, anche se la Bibbia, come parola di Dio, mi dà un'idea, mi dice qualcosa, ma non è sufficiente per avere le idee chiare. Abbiamo poi un secondo inizio, espresso dalle prime parole della Bibbia. Nel principio Dio creò il cielo e la terra. Ecco, qui si esce dall'eternità e si entra nel tempo, così come noi lo conosciamo, come noi lo misuriamo. Sebbene tanti abbiano cercato di fissare la data di nascita dell'universo, in realtà nessuno ne sa niente. Le teorie si susseguono. Quando viene proposta una nuova teoria, quelle precedenti vengono messe in un angolino. Le ipotesi al riguardo vanno da 6.000 anni a miliardi di anni. Quindi questo non fa altro che confermare che sappiamo ancora poco. Quando saremo alla presenza di Dio, cominceremo a conoscere come Egli stesso ci conosce. Allora ci renderemo conto che sulla Terra abbiamo visto, abbiamo constatato, abbiamo conosciuto solo una piccola, infima parte di ciò che c'è da scoprire, da conoscere. La nostra visione sarà talmente chiara che tutto ciò che vediamo adesso sarà paragonato all'immagine riflessa in uno specchio sporco, opaco, infranto. Abbiamo poi un terzo inizio, quello che abbiamo letto poc'anzi. L'inizio del
Vangelo, l'inizio della buona notizia, come abbiamo letto appunto nella prima frase, nella frase di apertura del Vangelo di Marco. Principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Questa frase è fondamentale e, come essenza, è la stessa di quella che troviamo all'inizio della prima lettera dell'Apostolo Giovanni, dove dice quello che era da principio. Abbiamo qui quindi una data, il momento in cui il Figlio di Dio si è incarnato, o più che una data, un punto di riferimento temporale. Dio che si fa carne, Dio che si veste di umanità, Gesù Cristo che si svuota della propria gloria, non della propria essenza divina, ma della gloria che era sua nei cieli. Si svuota della gloria per vestirsi di umanità. Poi Marco, che di solito cita poco l'Antico Testamento, riporta due importanti profezie. A dire il vero, i romani ne sapevano poco di profeti e profezie, ma Marco vuole qui dimostrare che colui del quale sta parlando non ha bisogno di una genealogia, ma solo di referenze. E abbiamo fatto cenno a questo punto importante del Vangelo di Marco ampiamente negli incontri precedenti. Giovanni e Marco, quindi, affermano entrambi che la venuta di Giovanni Battista, o Giovanni il Battezzatore, realizzava le profezie relative a colui che sarebbe stato il precursore del Cristo, Giovanni Battista. Parlavo quindi di Giovanni l'Evangelista. Quindi l'Evangelista Marco e l'Evangelista Giovanni iniziano con il Battista, con colui che è venuto prima del Messia. Stabiliscono le referenze.

E purtroppo qui dobbiamo lasciarci. Come vedi, c'è tanto da dire, abbiamo appena iniziato i primi timidi passi attraverso il Vangelo di Marco. Ma ci aspettano grandi verità e grandi scoperte, come avrai già assaporato. Per adesso non mi rimane che abbracciarti con tanto calore, con tanto affetto e ringraziarti ancora una volta per la tua sempre piacevole compagnia e il tuo cortese ascolto. A risentirci a presto. Ciao.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ecco, è diventata sicuramente una data tragicamente simbolica, una specie di spartiacque nella storia contemporanea. Nel più devastante atto terroristico della storia, oltre 3.000 persone sono morte e i due dei più alti edifici del mondo sono stati ridotti in macerie proprio nel cuore della metropoli occidentale più dinamica. Molte persone sconvolte dall'accaduto e incapaci di darsene una ragione si sono chieste dov'era Dio l'11 di settembre. Ecco, non è la prima volta che una simile domanda è stata posta e non sarà neanche l'ultima. Dopo l'Olocausto molti si chiesero dov'era Dio ad Auschwitz o dov'è Dio quando succedono determinate catastrofi. Ecco, dà a pensare il fatto che molti, soprattutto i sedicenti atei, si ricordino di Dio solo quando accadono delle tragedie di immense proporzioni e sentono il bisogno di scaricare su di lui la responsabilità. Dov'era Dio l'11 di settembre? Qualcuno dice che a New York Dio non c'era.
2: L'11 settembre si può andare ormai. L'11 settembre un giorno che fa male. L'11 settembre ma non nella mano.

0: sarebbe comunque invariato.
1: Quel giorno a New York era Antonio L'Abate, quello che abbiamo appena ascoltato. Dove era Dio l'11 di settembre? Questa è la domanda che ci siamo fatti, e questo è anche il titolo di un libretto di John Blanchard. Ecco, l'autore risponde in modo sintetico, chiaro e incisivo a questa domanda. Non sfugge la questione, ma nemmeno cerca di improvvisare quella che potrebbe essere una banale difesa di Dio. Ecco, piuttosto che subire progressivamente la domanda, cerca di riorientarla alla luce della storia della Bibbia. Ecco, di questo parleremo quest'oggi qui a Contrappunti, prendendo proprio spunto da questo libretto, dalle considerazioni di John Blanchard. Dov'era Dio quando i terroristi attaccavano l'America? Ecco, la domanda è inevitabile, la discussione che ne scaturisce ci riporta indietro di migliaia di anni, e potremmo riassumerla in quattro punti. Se Dio fosse onnipotente, avrebbe potuto evitare il male e la sofferenza. Se Dio fosse un Dio d'amore, avrebbe potuto evitare sia l'uno che l'altra. Il male e la sofferenza esistono, Dio quindi è impotente, privo d'amore, oppure non esiste. Il filosofo contemporaneo Alvin Plantinga arriva a dire che questa è la sola argomentazione contro Dio che meriti di essere presa sul serio. La maggior parte delle persone che negano o mettono in dubbio l'esistenza di Dio la pensa allo stesso modo. E forse anche tu che mi stai ascoltando in questo momento potresti essere uno di loro. La questione fondamentale che scatena l'intera argomentazione è innegabile. Il male e la sofferenza sono realtà universali della vita. Realtà che brutalmente confermano che viviamo in quello che qualcuno ha chiamato un mondo dai margini logorati. Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, maree, incendi e altri tanti disastri naturali hanno ucciso e ferito milioni di persone, e spesso spazzando via moltissimi esseri umani nel giro di pochi minuti, poche ore. A volte, ecco, l'intero universo sembra essere un enorme reparto del pronto soccorso, e ogni giorno aumenta il numero di quelli che vanno ad aggiungersi ai milioni di persone rimaste accidentalmente uccise o ferite. È un Dio amorevole e altruista quello che presiede a questo caos. Il nostro pianeta soddisfa tutti i nostri principali bisogni, ma è anche ben provvisto di elementi in grado di eliminarci, dalla vegetazione avvelenata agli squali killer, per non parlare poi degli innumerevoli batteri e virus che possono sfigurarci, smembrarci, distruggerci. Perfino l'aria che respiriamo è spesso contaminata da minacciosi agenti di ogni tipo. E la domanda allora è questa: Dio ha deliberatamente posto in essere tutti questi rischi? Si pensa che negli ultimi 4.000 anni ci siano stati solamente meno di 300 anni senza grandi guerre. Ci si aspettava che il XX secolo sarebbe stato un secolo non paragonabile agli altri quanto a pace e a prosperità, ma nel 1967 il ministro della difesa britannico lo definì invece il secolo più violento della storia, e non si sbagliava. 30 milioni di persone sono rimaste uccise durante la prima guerra mondiale. Quanto al secondo conflitto mondiale, invece, poi i calcoli sono così vasti da non essere mai stati completati accuratamente. Innumerevoli altri esseri umani poi sono morti spietatamente durante l'ascesa del comunismo marxista-leninista in Russia e nell'Europa orientale. E a tutto questo va aggiunto che gli oppositori della rivoluzione comunista di Mao Zedong furono sterminati ad un ritmo, pensate, di 22.000 individui al mese. Pol Pot poi massacrò più di 1.500.000 cambogiani in meno di 2 anni. In 6 settimane, a partire dal 7 aprile 1994, più di 500.000 ruandesi furono massacrati nella selvaggia guerra civile fra gli Hutu e i Tutsi. Ecco, e poi la lista sicuramente continua e continuerà. Ecco, potrebbe un Dio d'amore permettere una simile carneficina di massa. Come se questi rischi e disastri non bastassero, noi combattiamo una battaglia persa contro il deterioramento fisico, mentale e psicologico. Perfino in un'epoca di trapianti, di organi, di microchirurgie, di manipolazioni genetiche, di medicine miracolose, ecco, nessuno riesce ad opporsi a quelli che sono i danni prodotti sul nostro corpo dal tempo. Vivere è un processo che porta alla morte. L'allenamento fisico, la dieta alimentare, i programmi di fitness e le migliori cure mediche possono solamente ritardare l'inevitabile che proprio oggi colpirà più di 260.000 persone. Ecco, è questa la triste immagine dipinta da un Dio amorevole che nella Bibbia viene definito come colui che fa tutto quello che gli piace.

Tanto dolore e nessuna buona spiegazione. Hai pianto tutte le tue lacrime e nulla può aiutarti a capire il perché. L'unica cosa a cui tenevi veramente ti sta scivolando di mano e gridi perché, ma perché deve succedere questo? L'unica cosa che io posso dire è che da qualche parte lungo la strada ci saranno risposte alle tue domande. Ecco queste alcune parole di quanto sta cantando adesso Amy Grant, Somewhere Down the Road.

John Blanchard, in questo libretto che stiamo esaminando quest'oggi, Dov'era Dio l'11 di settembre, risponde in modo particolare a questa domanda in modo chiaro e incisivo. Non sfugge la questione, ma nemmeno cerca di improvvisare una banale difesa di Dio. Piuttosto che subire passivamente la domanda, cerca di riorientarla alla luce della storia della Bibbia. Come nel caso ad esempio di Giobbe, che avendo messo in discussione Dio, venne messo in discussione da Dio stesso, e attraverso la sua esperienza capiamo che Dio non ci spiega perché abbia permesso al peccato di entrare nell'universo, ma ci assicura di poter controllare persino i suoi peggiori effetti, senza dirci tuttavia in che modo poi questo si realizzi nella pratica. Ecco, in altre parole, è più importante conoscere e avere fiducia in Dio che opera, piuttosto che conoscere tutte le risposte. Blanchard affronta poi il problema della sofferenza a partire da Gesù Cristo, che ha sofferto fino alla morte, dimostrando come egli abbia preso su di sé le conseguenze del peccato, che questo sì aveva introdotto uno sconvolgimento nel mondo. Un altro punto che volevo condividere con voi, sempre tratto da questo libretto, è riportato a pagina 31. L'esistenza del male non elimina la possibilità di Dio. È l'esistenza di Dio che garantisce l'eliminazione del male, dice John Blanchard. Ecco, questo ci indirizza verso due verità parallele. La prima è che se limitiamo il nostro pensiero esclusivamente al tempo e allo spazio, non potremmo neppure cominciare a capire la questione del male e della sofferenza. Le risposte alle domande sul loro significato e sul loro scopo si trovano fuori dalla scatola in cui viviamo e pensiamo naturalmente. Come non possiamo capire il movimento delle maree se non sappiamo nulla dell'attrazione gravitazionale della Luna? Ecco, così il nostro pensiero inscatolato non può mai trovare risposte che tranquillizzino la nostra mente e appaghino il nostro cuore. La seconda verità è che la risposta cristiana al male e alla sofferenza va effettivamente al di là del tempo e dello spazio e ci apre a un mondo di pensare più ampio, un mondo basato su una relazione con un Dio vivente, un Dio personale, che non è uno spettatore impotente dell'umana agonia, ma è al controllo totale e immediato di tutto quello che accade. Nella Bibbia il tema del male e della sofferenza trova la sua più ampia trattazione sicuramente nella storia di Giobbe, un uomo che visse più di 3000 anni fa. Ecco, la risposta che Dio dà alle angoscianti domande di Giobbe, e vi invito ad andare a leggere questo libro, costituisce la trattazione più completa dell'argomento del dolore e della sofferenza. E tuttavia né l'uno né l'altra vi sono menzionati. Piuttosto che dare a Giobbe una risposta concisa e già confezionata, Dio seguì una linea d'azione ben diversa. Spesso sotto forma di domande veniva ricordato a Giobbe il modo in cui il mondo naturale era stato formato, mettendo in rilievo la schiacciante grandezza e potenza di Dio, in contrasto con la dipendenza e la debolezza dell'uomo. «Dove eri tu quando io formavo la terra?» dice Dio. «Hai tu in vita tua comandato al mattino o insegnato il suo luogo all'aurora? I fulmini partono forse al tuo comando? Conosci le leggi del cielo? Hai un braccio pari a quello di Dio o una voce che tuoni come la sua?» Ecco, il modo in cui Dio si avvicinò a dare una risposta diretta agli interrogativi di Giobbe fu per mezzo di domande che egli stesso gli pose. Il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui? Vuoi proprio annullare il mio giudizio, condannare per me, giustificare te stesso? Dio non gli dà spiegazioni sulla causa del dolore e della sofferenza, ma focalizza la sua attenzione sulla relazione dell'uomo. Nonostante però tutto questo, Giobbe adesso era in grado di discernere l'accaduto nella giusta prospettiva. Dio aveva il controllo assoluto dell'universo e nulla poteva frustrare i suoi propositi eterni. E ancora, Giobbe non era in possesso di tutti i dati. Era
infinitivamente meglio allora avere una relazione vivente con Dio piuttosto che inseguire sentimenti o idee di tipo religioso. Ecco, da questa storia allora possiamo trarre tre importanti principi. Giobbe non ottenne una risposta dettagliata alle proprie domande, ma imparò ad avere fiducia in Dio nei momenti bui, il che non significava arrendersi al fato, ma piuttosto rispondere come un bambino al buio stretto alle braccia di suo padre. Dio non ci spiega perché abbia permesso al peccato di entrare nell'universo, ma ci assicura di poter controllare persino i suoi peggiori effetti, senza dirci tuttavia in che modo poi questo si realizzi nella pratica. La storia di Giobbe ci insegna anche che è più importante conoscere e avere fiducia in colui che opera, piuttosto che conoscere tutte le risposte. Fondarsi esclusivamente su questa affermazione può essere un'esperienza liberatrice.

0: Una volta Gesù ricordò al popolo il catastrofico crollo di una torre a Gerusalemme che uccise 18 persone. Ignorando le speculazioni che potevano sorgere a causa di quell'accaduto, Gesù fece una domanda riguardante quelle vittime, lanciando nello stesso tempo un chiaro avvertimento a quelli che l'ascoltavano. Quei 18 sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti perirete come loro. Ecco, queste le parole di Gesù. Questi insegnamenti sono chiari come il sole. Alcuni hanno pensato al massacro dell'11 di settembre come a un giudizio di Dio sugli Stati Uniti. Indubbiamente questo è un verdetto eccessivamente severo. Ecco, noi non abbiamo alcun motivo per sostenere che le 3.000 vittime di quell'attentato fossero i peggiori peccatori della nazione americana, che perciò meritavano quella sorte, mentre gli altri si erano guadagnati, fra virgolette, il diritto di sopravvivere. E non abbiamo neanche il motivo per appoggiare la tesi che Dio sia l'autore del peccato e che abbia scelto a caso quelle vittime per farle morire ingiustamente. Ecco, certo è più corretto suggerire che l'11 di settembre Dio abbia ritirato la sua mano protettiva, permettendo nella sua infinita saggezza che l'attacco del maligno avesse successo come avvertimento del giudizio che attende tutti quelli che ignorano le sue richieste. Il giorno prima dell'attentato terroristico, un passeggero della compagnia aerea American Airlines notò che un assistente di volo stava rompendo il ghiaccio con una bottiglia di vino. Preoccupato che potesse farsi del male, le chiese se non fosse il caso di usare un altro metodo. L'assistente di volo rimase molto colpita dalla preoccupazione dimostratale da questo passeggero e, dopo aver parlato un po' insieme con lui, accettò volentieri un libricino che parlava di Cristo. Più tardi, durante il volo, la ragazza confessò al passeggero che quello era il sesto trattato dello stesso tenore che aveva ricevuto negli ultimi tempi, e chiese: che cosa vuole Dio da me? E l'uomo rispose: la tua vita. E poi le spiegò la necessità di essere in pace con Dio, ponendo la propria fiducia in Cristo Gesù. Meno di 24 ore più tardi l'assistente di volo era sul primo aeroplano che poi si sarebbe andato a schiantare contro il World Trade Center. Ecco le conclusioni alle quali vorremmo arrivare quest'oggi con queste nostre considerazioni. La prima è che mi piacerebbe che voi pensaste a questa meravigliosa promessa che ha fatto Dio stesso: voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, è scritto nel libro del profeta Geremia. E la seconda è che questo invito ha una scadenza: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Anche questa esortazione è riportata nella Bibbia, nel libro del profeta Isaia. L'assistente di volo, che aveva avuto la possibilità di sapere come essere in pace con Dio grazie a quello che le era stato spiegato il 10 di settembre, non aveva idea che la sua personale data di scadenza era una questione di ore, di minuti. La sua storia sorprendente è un modo sobrio per ricordare che nessuno può permettersi di comportarsi in modo irresponsabile nei confronti della pazienza di Dio, pensando di poter rispondere in un momento giudicato più opportuno. Nella sua perfetta santità, Dio, come sappiamo, odia il peccato, ma non vuole che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. E nella sua grande misericordia ama quelli che sinceramente si pentono. Quindi non permettere a niente di impedirti di invocarlo qui e ora. Ecco, chiedigli di perdonarti, di concederti la grazia di abbandonare il peccato. Affidati a Cristo riconoscendolo come tuo personale salvatore e scopri di persona che il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco, si conclude così il libretto Dov'era Dio l'11 di settembre di John Blanchard, dal quale abbiamo tratto le considerazioni di quest'oggi, un libretto edito dalla casa editrice Passaggio. Come dico spesso, non è mia intenzione, né riuscirei a farlo, esaurire l'argomento, specialmente questo argomento che abbiamo trattato quest'oggi. Quindi, amici, potete fare due cose a questo punto: o procurarvi il libretto e leggervelo attentamente per conto vostro, oppure, perché no, mettervi in contatto con noi e scambiare due parole su questo argomento con i nostri consulenti. E allora non mi resta a questo punto che farmi da parte. Vi ringrazio per avermi seguito. Mi raccomando, non esitate a contattarci per qualsiasi tipo di informazione o di chiarimento. Buon proseguimento.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
3: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
4: Favole?
5: Favole.
4: Favole alla radio.
6: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
0: E benvenuti a Favole alla radio, o meglio, non solo favole. Ecco, quella di oggi ci fornisce lo spunto per dire qualcosa per l'ennesima volta sul re degli spaventi, e cioè sulla morte. Ascoltiamola insieme.
7: Il vecchio e la morte. Un vecchio un giorno, dopo aver tagliato della legna, stava percorrendo un lungo cammino. Oppresso dalla fatica della via, a un certo momento depose il suo carico e invocò la morte. Questa gli comparve davanti e gli domandò il motivo per cui l'aveva chiamata. Il vecchio allora le rispose: «Perché mi aiutassi a sollevare questo carico». Da questa favola si può dedurre che ogni uomo desidera vivere, anche se è perseguitato dalla sfortuna.
0: Esopo, come si è detto ancora, non era un grande intellettuale, era uno schiavo. Eppure la profondità della sua conoscenza dell'uomo ci mostra come egli abbia saputo trarre tanti motivi di riflessione dalle esperienze quotidiane e da ciò che accadeva attorno a lui. Questa favola del vecchio e della morte ci mostra una grande verità. È facile dire di desiderare di morire quando siamo oppressi dalla fatica o dalla sofferenza, ma in realtà l'uomo è invece profondamente attaccato alla vita e la morte rimane per lui quello che la Bibbia definisce il re degli spaventi. Come ebbe a dire Shakespeare, la più tediosa e detestata vita terrena che l'età, il dolore, la povertà e la prigione possono imporre alla natura è un paradiso in confronto a ciò che temiamo della morte. E questo è vero non soltanto per chi crede in un al di là, ma anche per chi pensa che con la morte tutto finisca. Lo dimostrano poi la reticenza con cui si affronta questo argomento, gli sforzi fatti per nascondere a un malato incurabile la sua situazione, o ancora il fatto che il malato stesso si aggrappi con tutte le sue forze all'illusione che le cose poi possano cambiare. Noi esseri umani siamo soliti fare una grande quantità di preparativi per i viaggi di normale amministrazione che affrontiamo durante la nostra vita terrena, ma molto spesso trascuriamo di prepararci per il nostro ultimo viaggio, un viaggio che è impossibile evitare, dopo il quale avrà inizio l'eternità. Per la maggioranza questo viaggio rimane un salto nel buio, qualcosa di cui si parla toccando ferro oppure incrociando le dita. È soltanto il pensiero dell'ignoto che spaventa? Oppure non sarà forse anche il fatto che l'uomo in fondo sa di essere peccatore, sa che esiste qualcuno a cui un giorno dovrà rendere conto del suo operato? E ancora, è possibile saperne di più su questa realtà che presto o tardi tutti dobbiamo affrontare? La Bibbia ci dice che la morte non faceva parte del piano iniziale del Creatore per l'uomo. È stata una delle pene stabilite da Dio nei confronti della sua creatura disubbidiente. Tu sei polvere e in polvere ritornerai, è scritto. La morte è quindi la prova universale del peccato della razza umana. Ma il libro di Dio ci dice pure che con la morte, cioè con la separazione dell'anima e dello spirito dal corpo e il conseguente disfacimento del corpo stesso, ecco, non finisce tutto. Dopo la morte, quelli che non hanno riconosciuto la propria posizione di peccatori, non si sono umiliati davanti a Dio e non hanno accettato la sua grazia e il suo perdono, dovranno affrontare il giudizio, dopodiché, come è scritto, saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Per chi ha invece creduto in Cristo, la morte non è più un nemico. È l'inizio della vita eterna, della presenza del Padre, uno stato di beatitudine che non avrà mai fine. Quello che sarà di noi dopo la morte lo decidiamo qui, adesso. Dipende infatti dalla scelta che facciamo nei confronti di Dio. Non ci sarà offerta una seconda possibilità nell'aldilà. La Bibbia ammonisce: preparati a incontrare il tuo Dio. Ecco, trascurare questo avvertimento equivale a prepararsi ad una eternità di sofferenza. Pensiamo.

Benvenuti cari amici al nostro miglior programma, al programma che noi riteniamo il più informativo, al quesito biblico, un programma con il quale noi rispondiamo alle domande che voi cari ascoltatori ci rivolgete sulle sacre scritture. Questa prima domanda è sulla prima epistola di Giovanni, primo capitolo, versetti 6 e 8. Il nostro ascoltatore domanda: nella loro semplicità questi versetti mi fanno sorgere una domanda quasi accademica. Un uomo che dice di essere un cristiano ma pecca fortemente è un cristiano che non ha comunione con le benedizioni di Dio, mentre un uomo che si proclama non un peccatore sicuramente non è cristiano? Per chiarire un po', leggiamo i due versetti. Eccoli qua. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Questo è il versetto 6. Leggiamo ora il versetto 8. Se diciamo d'essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E l'ascoltatore domanda: un uomo che dice di essere cristiano ma pecca fortemente è un cristiano che non ha comunione con le benedizioni di Dio? Secondo il mio parere, Giovanni qui ci dice che questi non è affatto un cristiano. Infatti parte col se. Se diciamo, qui c'è un dubbio. Uno dice che è in comunione di Dio, ma poi i fatti dimostrano il contrario, perché questi cammina nelle tenebre. Ora, un uomo che è nelle tenebre non può dire di camminare con Dio, eh? Come può dire che cammina con Dio se è nelle tenebre? Fra il dire e il fare c'è una bella differenza, e tanti sono oggi, come al tempo di Giovanni, coloro che si dicono cristiani ma che negano con la loro testimonianza la loro stessa asserzione. La seconda domanda: mentre un uomo che si proclama un peccatore sicuramente non è cristiano? Sì, questo è vero, il versetto 8 lo fa chiaro. Tutti siamo peccatori. La differenza che esiste fra un credente e un non credente è che il primo è un peccatore salvato dall'atto sostitutorio di Cristo e perdonato attraverso il suo sangue, mentre l'altro è un peccatore perduto. Dobbiamo notare che scrivendo Giovanni dice "se diciamo", includendo se stesso. Ora, se Giovanni si dichiarava un peccatore, chi di noi può dire di non aver peccato? Così chi dice, come bene qui dice l'Apostolo, non ha la verità in lui. Un'altra domanda dalla prima epistola di Giovanni. Ascoltate attentamente perché è una domanda un po' complicata. Prima Giovanni 3, versetto 4. Nella versione Luzzi, anno 1925, leggo: il peccato è la violazione della legge, mentre invece nella versione riveduta dell'82 leggo: il peccato è non tener conto della legge. Questa seconda affermazione mi sembra avere un significato leggermente differente rispetto alla prima, perché è possibile che noi nella vita di ogni giorno agiamo in maniera meccanica senza pensare in quel momento alla legge di Dio, azioni anche banali. Allora, il peccato sussiste nel momento in cui noi controlliamo le nostre azioni, anche meccaniche, o nel momento in cui apertamente violiamo gli insegnamenti delle sacre scritture? Prima di tutto dobbiamo stabilire quale delle tue traduzioni è la più vicina all'originale, e qui ci troviamo subito in contrasto con i differenti studiosi della lingua greca. Il termine greco è anomia, il peccato è anomia, e questa parola può essere tradotta violazione, trasgressione, illegalità. A me piace meglio di ogni altra definizione quella proposta dal professor Corrades, come nota nella sua traduzione del Nuovo Testamento, cioè disprezzo di ogni legge.
Quando noi leggiamo il versetto così, il peccato è il disprezzo di ogni legge, allora il significato viene fuori assai chiaro e non occorre andare a vedere quando è il momento in cui noi pecchiamo. Chi pratica anomia non se ne infischia affatto né del peccato né quando è commesso. Non credo che Giovanni qui cerca di chiedere ad ognuno di noi una cavillosa tendenza alla lettera della legge, quanto di contrastare un individuo che non tiene alcun conto della legge o della parola di Dio con uno che si è arreso a lui ed è da lui costantemente purificato. Passiamo ora all'epistola di Paolo a Tito. Ci viene domandato, in Tito 2:4 troviamo i genitori esortare ad amare i figli. Troviamo nelle Sacre Scritture l'analoga esortazione fatta ai figli di amare i propri genitori? O ci si afferma all'onorare come nel Decalogo? Ebbene, crederci o no, un analogo versetto, una frase che dice figli amate i vostri genitori, no, non esiste nelle Sacre Scritture, almeno io non sono riuscito a trovarla. Casomai troviamo Gesù che dice che chi ama suo padre e sua madre più di lui non è degno di lui. Però va pure detto che passa per sottinteso che si devono amare i nostri genitori, come potrebbe essere mai che siamo chiamati ad amare i nostri nemici e non coloro che ci hanno generato e allevato. Questo sarebbe contrario all'intero contesto neotestamentario. In Tito 2:7-8 leggiamo prima questi versetti: dando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento purità incorrotta, gravità, parlar sano, irreprensibile, onde l'avversario resti confuso, avendo nulla di male da dire di noi. A questo il nostro interlocutore aggiunge: e se poi si viene accusati, come capita spesso anche a me, di essere troppo precisi, troppo filosofici, troppo disumani. Ebbene, mettiamoci in testa subito che se uno vuol vivere come cristiano soffrirà, lo dice la Scrittura. Se uno vuol vivere come la luce davanti a una generazione corrotta e perversa, sarà odiato perché la sua rettitudine farà risaltare maggiormente le iniquità di questo mondo malvagio. C'è poco da fare, ma questo è proprio il punto che Paolo cerca di fare con Tito e con tutti i suoi lettori. La nostra vita rigenerata deve servire di testimonianza e anche di accusa alla vita che gli altri, che si chiamano cristiani, conducono. Naturalmente questo non piace e vengono le derisioni, le accuse e lo ostracismo. Passiamo ora a un confronto fra Salmo 91:11-12 e Matteo 4:6. E prima di leggere o di commentare il versetto, fatemi dire che questo giovane che ci ha fatto queste domande sta studiando le Scritture come si deve, paragonando le diverse citazioni dal Nuovo Testamento al Vecchio. Questo senz'altro risulterà a suo vantaggio, dandogli una migliore conoscenza dei testi e comprensione delle verità in essi contenuti. Amici, anche voi datevi una lettura così seria della Bibbia. Ebbene, guardiamo di che si tratta. In questo versetto il diavolo sta tentando Gesù e alla seconda tentazione gli chiede di gettarsi giù dal pinacolo del Tempio e gli cita appunto Salmo 91:11-12 in cui troviamo scritto che Dio comanderà ai suoi angeli di guardarti in tutte le sue vie ed essi ti porteranno in palmo di mano che talora il tuo piede non urti in alcuna pietra. Ebbene, Matteo usa il versetto in un modo differente e il nostro ascoltatore domanda il perché. Ebbene, dobbiamo ricordare che al tempo di Gesù esistevano due testi del Vecchio Testamento: il testo masoretico scritto in ebraico e poi il testo
dei 70, la così chiamata Septuaginta, scritta in greco. Gli scrittori del Nuovo Testamento che scrivevano in greco si attenevano a quella, ed è per questo che si trovano sia in Matteo, ma maggiormente negli scritti di Luca e di Paolo, citazioni bibliche che non sono esattamente simili al Vecchio Testamento da cui sono state tratte. Poi si domanda: la lettera agli ebrei fu scritta a comunità cristiane? Se sì, come si spiegano i versetti 2, 1 e 3 che sembrano essere stati scritti per i non convertiti? Diciamo subito che l'epistola agli ebrei non è, come tutte le altre, una lettera scritta per rispondere a certe domande fatte da una congregazione cristiana. Questa è un trattato, è una tesi scritta per dimostrare la superiorità di Cristo su Mosè e della grazia sulla legge. Nello scriverla l'autore, anche se ha poi spedito la sua opera a una o a più congregazioni cristiane, non si è necessariamente diretto ai credenti, ma piuttosto agli ebrei che credevano di potersi salvare per mezzo delle buone opere, dei sacrifici, della legge e delle regole della Chiesa. E questo, allora, ci fa capire più facilmente Ebrei 2:1-3, ma pure anche Ebrei 6:4-6. E con questo siamo giunti al termine di questo programma. Grazie amici per la vostra sintonia. Scriveteci, mandateci le vostre domande. Le risponderemo personalmente poi qui su questo programma. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti degli Apostoli, capitolo 13. Or nella chiesa di Antiochia v'eran dei profeti e dei dottori: Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaen, fratello di latte di Erode il tetrarca, e Saulo. E mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: «Mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di lì navigarono verso Cipro. E giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei e avevano seco Giovanni come aiuto. Poi, attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un certo mago, un falso profeta giudea che aveva nome Bar Gesù, il quale era col proconsolo Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di udire la parola di Dio. Ma Elima, il mago, perché così si interpreta questo suo nome, resisteva loro, cercando di storniare il proconsolo dalla fede. Ma Saulo, chiamato anche Paolo, pieno dallo Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: «O pieno d'ogni frode e d'ogni furberia, figliuolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia, non cesserai tu di pervertir le diritte vie del Signore? Ed ora ecco, la mano del Signore è sopra te, e sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo». E in quell'istante caligine e tenebre caddero su lui, e andando qua e là cercava chi lo menasse per la mano. Allora il proconsolo, visto quel che era accaduto, credette, essendo stupito della dottrina del Signore. Or Paolo e i suoi compagni, imbarcatisi a Pafo, arrivarono a Perga di Pamfilia,

0: ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Ed essi, passando oltre Perga, giunsero ad Antiochia di Pisidia e, recatesi il sabato nella sinagoga, si posero a sedere. E dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono a dir loro: «Fratelli, se avete qualche parola d'esortazione da rivolgere al popolo, ditela». Allora Paolo, alzatosi e fatto cenno con la mano, disse: «Uomini israeliti, e voi che temete Iddio, udite. L'Iddio di questo popolo di Israele elesse i nostri padri e fece grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto, con braccio levato lo trasse fuori, e per lo spazio di circa 40 anni sopportò i loro modi nel deserto. Poi, dopo aver distrutte 7 nazioni nel paese di Canaan, distribuì loro come eredità il paese di quelle. E dopo queste cose, per circa 450 anni, diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. Dopo chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figliuolo di Chis, della tribù di Beniamino, per lo spazio di 40 anni. Poi, rimossolo, suscitò loro Davide per re, al quale rese anche questa testimonianza: «Io ho trovato Davide, figliuolo di Jesse, un uomo secondo il mio cuore, che seguirà ogni mio volere. Dalla progenie di lui, Iddio, secondo la sua promessa, ha suscitato a Israele un Salvatore nella persona di Gesù. Avendo Giovanni, prima della venuta di lui, predicato il battesimo del ravvedimento a tutto il popolo di Israele. E come Giovanni terminava la sua carriera, diceva: che credete voi che io sia? Io non sono il Messia. Ma ecco, dietro a me viene uno del quale io non son degno di sciogliere i calzari. Fratelli miei, figliuoli della progenie di Abramo, e voi tutti che temete Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza, poiché gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, avendo disconosciuto questo Gesù e le dichiarazioni dei profeti che si legano ogni sabato, le adempirono condannandolo. E benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse fatto morire. E dopo che ebbero compiute tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno e lo posero in un sepolcro. Ma Dio lo risuscitò dai morti, e per molti giorni egli si fece vedere da coloro che erano con lui saliti dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora suoi testimoni presso il popolo. E noi vi rechiamo la buona novella che la promessa fatta ai padri, Iddio l'ha adempiuta per noi, loro figliuoli, risuscitando Gesù, siccome anche è scritto nel Salmo secondo: «Tu sei mio figliuolo, oggi io ti ho generato». E siccome lo ha risuscitato dai morti per non tornar più nella corruzione, egli ha detto così: «Io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide». Difatti egli dice anche in un altro luogo: «Tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione», poiché Davide, dopo aver servito al consiglio di Dio nella sua generazione, si è addormentato ed è stato riunito coi suoi padri e ha veduto la corruzione, ma colui che Dio ha risuscitato non ha veduto la corruzione. Siavi dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui v'è annunziata la remissione dei peccati, e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Guardate dunque che non venga su voi quello che è detto nei profeti: «Vedete, o sprezzatori, e maravigliatevi e dileguatevi, perché io fo un'opera ai di vostri, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la narrasse». Or mentre uscivano, furono pregati di parlare di quelle medesime cose al popolo il sabato seguente. E dopo che la radunanza si fu sciolta, molti dei giudei e dei proseliti pii seguirono Paolo e Barnaba, i quali, parlando loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. E il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio. Ma i giudei, vedendo le moltitudini, furono ripieni di invidia e bestemmiando contraddicevano alle cose dette da Paolo. Ma Paolo e Barnaba dissero loro francamente: «Era necessario che a voi per i primi si annunziasse la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo ai gentili, perché così ci ha ordinato il Signore, dicendo: «Io ti ho posto per essere luce dei gentili, affinché tu sia strumento di salvezza fino all'estremità della terra». E i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E la parola del Signore si spandeva per tutto il paese. Ma i giudei, instigando le donne pie e i riguardevoli e i principali uomini della città, e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dai loro confini. Ma essi, scossa la polvere dei loro piedi contro di loro, se ne vennero a Iconio. E i discepoli erano pieni d'allegrezza e di Spirito Santo.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Carlo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Da Confucio a Cristo.
2: 14ª puntata.
3: Il misero, malato, disperato e tossicomane signor Si, convertitosi al Signore, è diventato realmente un uomo nuovo, realizzando le parole dell'apostolo Paolo contenute nella sua seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 17. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Ovviamente grande stupore ha provocato la sua conversione e soprattutto il fatto che, sì, ha deciso di togliere tutti gli idoli dalla sua casa e di bruciarli. Intanto si approfondisce la comunione spirituale fra il signor Si e David Hill, il missionario, suo padre spirituale. Le settimane di piacevole familiarità con David Hill lasciarono un'impressione incancellabile nella mente di Si. Ma quel sentimento profondo di comunione e di pace era adombrato dalla coscienza che presto il suo amico avrebbe dovuto abbandonarlo e che con ogni probabilità non si sarebbero mai più visti sulla terra. Si cominciò a sentire il dolore di questa separazione molto tempo prima che essa avvenisse. L'amore tra di loro era di una profondità e di una intensità rara. Finché rimasero insieme, Hill cercò di dare al suo figlio spirituale tutto l'insegnamento e l'aiuto possibile, e Si trasse molto profitto da questi consigli. Il signor Si sentiva che la sua vita era tanto cambiata che bisognava anche prendere un nuovo nome. Invece di scegliere un nome elegante di origine letteraria, egli scelse un breve nome cinese, Sheng Mo, che significa vincitore di demoni. Fin dal primo momento della sua vita cristiana aveva capito che il diavolo era davvero un nemico personale, una terribile realtà, e che la potenza di Cristo era un fatto altrettanto reale e tangibile. Nella forza del suo nuovo maestro egli affrontò il vecchio nemico. Mai si fidò della propria autosufficienza, ma rivestito di Cristo affrontò una dura battaglia e vinse nella fede in colui che è vittorioso, tanto da essere conosciuto poi come conquistatore di demoni. Un'altra caratteristica della sua nuova vita fu che poche settimane dopo la sua conversione egli cominciò a cercare il bene degli altri, parlando della conoscenza della verità. Egli pensava che una candela deve cominciare a brillare dal momento in cui è accesa. Egli non poteva predicare come il signor Hill o andare in giro di villaggio in villaggio parlando di Cristo. I suoi doveri infatti lo costringevano a stare in città, ma egli aveva molto tempo libero. Così pensò di mettersi a scrivere delle composizioni per diffondere i principi del nuovo regno in cui era stato introdotto. Scrisse due opuscoli dal titolo «Come ottenere liberazione dalla calamità» e «I 10 comandamenti di Dio», che ebbero larga diffusione. Occupato da questo lavoro che gli dava molta soddisfazione, quasi non si era accorto che i mesi erano passati e si avvicinava il momento in cui il signor Hill sarebbe dovuto partire. Era passato l'inverno del 1879 e il grano stava crescendo. La terribile carestia ormai era passata. I missionari avevano attraversato quella zona e migliaia di copie della Bibbia erano state messe in circolazione. Ma soprattutto delle anime erano state salvate ed avrebbero testimoniato ad altri la salvezza in Cristo Gesù. In quelle fitte tenebre erano state accese delle luci che non si sarebbero spente mai più. Il lavoro di David Hill a Pyongyang era completato e dopo un'assenza di 2 anni egli doveva ritornare alla missione centrale nel cuore della Cina, dove c'era bisogno di lui. Giunse così l'ultima sera e si radunarono insieme per lodare il Signore. Guardando il piccolo gruppo che si riuniva intorno a lui, il cuore del signor Hill era profondamente commosso. Sentì il bisogno di dire che aveva avuto la chiara rivelazione che uno di loro presto sarebbe emerso come guida, invitandoli ad accettare la scelta divina con pace e senza nessun sentimento di invidia o di competizione. Quando la volontà di Dio si sarebbe manifestata chiaramente, tutti dovevano accoglierla con cuore grato e pieno di gioia. Profondamente colpito dalle parole del suo amico, si ripensò a quello che gli era successo qualche settimana prima, quando aveva avuto la chiara sensazione di essere chiamato ad un ministero particolare. Non poteva fare a meno di sentire le parole del signore Hill come una conferma di quello che lui stesso aveva avvertito. Per lui fu come una seconda chiamata da parte di Dio, una conferma su quella che era ormai una sua convinzione, ma non disse nulla. Il suo cuore era più che mai attirato dal maestro e amico David Hill, ma non poteva parlargli ora di una cosa così delicata. Ben presto, la mattina dopo, tutto ciò che occorreva per il lungo viaggio era pronto e il carretto carico. Il piccolo gruppo di cristiani aspettava con tristezza di poter salutare l'amico che partiva per non tornare più. Le ultime parole e preghiere furono pronunciate col cuore gonfio. Per un attimo, sì, sentì l'impulso di ribellarsi. David Hill non poteva abbandonarlo lì da solo, per sempre. Ma poi si calmò. Insieme attraversarono le strade silenziose e accompagnarono il carretto fino alle porte della città. Nessuno poté parlare in quel momento. Giunti al vecchio ponte di pietra, l'uomo che guidava il carretto divenne impaziente e Hill dovette salire. Il sole era completamente alto nel cielo quando il carretto si allontanò lentamente per la pianura. Sì, restò appoggiato alle pietre del ponte finché i viaggiatori non furono spariti alla sua vista. Per anni e anni il dolore di quell'ora ritornò fresco nella memoria di sì, ogni volta che un oggetto, un discorso, un pensiero gli riportavano alla mente la figura dell'amico. «Abbiamo vissuto insieme poco più di 2 mesi», egli scrisse poi, «ma quando Hill stava per partire non potevo trattenere le lacrime, e nemmeno lui. L'ho accompagnato fuori dalla città, verso nord, fino al ponte di pietra, e lì ci siamo separati. Mentre ritornavo indietro, il mio cuore era triste, mentre pensavo a tutta la gente intorno a me che ancora era immersa nelle tenebre, come pecore senza pastore. Sarebbe stato molto difficile trovare un pastore come lui».